pensa che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Kiss Kiss Napoli.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: CF CCL Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. CCL Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
3: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
2: Non puoi mancare.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
3: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 euro.
2: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
3: Aperti la domenica mattina.
4: Kiss Kiss Napoli. Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
8: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una situazione meteo tranquilla anche per questo martedì 15 settembre sulla Campania. La pressione atmosferica alta permette condizioni di stabilità ed ampi spazi assolati, al più qualche disturbo limitatamente all'area meridionale della regione, con il transito di un po' di nubi e locali precipitazioni seppur isolate, deboli e di breve durata. Il tutto con clima ancora caldo, tipicamente estivo, senza eccessi. Le temperature diurne in linea col periodo saranno comprese fra i 28 e i 31 gradi, una ventilazione per lo più debole a regime di brezza. Ulteriori dettagli ed approfondimenti in merito vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

avete dormito? 3, 4, 5, 6, io 3. Secondo me stamattina vinco alla grande. Voi dite, vabbè, hai dormito 3 ore, adesso vieni a dormire anche in radio. No, perché meno dormo e più sono energetico, almeno fino alle 10, 10 e mezza, poi il grafico scende inesorabilmente, ma vi regalo l'adrenalina che ho ancora da ieri. Quando vai a fare uno spettacolo ti dicono, vabbè, guarda, iniziamo alle ore 23, non so perché ogni volta che mi presento c'è il primo in cottura. Il primo in cottura è come il numero che manca a Pasquale per fare il terno, è come quella squadra sulla bolletta che Pasquale il portiere non mette perché solo quella squadra poteva dargli una vittoria, o proprio quella squadra ha perso e non gli ha dato la vittoria. In poche parole, stu prim piatto quando da coach. Sono anni che faccio gli spettacoli e mi ritrovo sempre col primo piatto in cottura. Ma detto questo, buongiorno da Antonio Manganiello, buongiorno da Simone Zagaria, buongiorno a quelli che ci guardano in TV, canale 76 del digitale terrestre. Si vede, dai, ho perso già 2-3 chiletti, bisogna perdere ancora qualcosina sul seno e poi vediamo di fare meno schifo possibile. Io sono quello che fa la dieta al contrario, tutti la fanno verso marzo per l'estate, io la faccio invece a settembre per l'inverno. Cioè, che cosa sto contrario? Lasciate stare le manganiellate, ma i WhatsApp li vogliamo, quelli vocali, quelli scritti, geolocalizzazione, dove siete, con chi siete, 342 00

0: Scritti, buongiorno, è possibile fare una sorpresa dalle 8 e dire a Sara sì, la puoi fare, ma non adesso, nel senso che devi scrivere verso le 8 meno 5 il nome della persona e il numero di telefono, il gioco è fatto, vai tranquillo. Poi Antonio, tu hai il petto, non il seno. Ah, okay. No, ho il seno. Molti uomini hanno il petto, io ho il seno, veramente negli ultimi anni è quello che è cresciuto. Poi ancora, buongiorno, ho dormito 3 ore per colpa di un film. No, voglio sapere qual è il film, mannaggia miseria, mi scrive. A volte capita anche a me, no, che comincio a vedere un film intorno alle 23:30, cioè vabbè, però se è proprio bello, stai per andare a letto, dice, mannaggia miseria, vediamo un attimo l'assassino che è. Ritorni, dice, vabbè, ma domani mi devo alzare. Dice, però nel letto tu pensi, vorrei che kill. Dice, ma che babbo, ma che tenga, mo lo vado a vedere, si cambia una volta sola, e al mattino non capisci niente tranne il finale del film, se lo hai capito poi il finale del film. Fammi sapere qual è, che stasera magari eventualmente ci faccio un pensierino. Ancora, ciao Antonio, ho dormito solamente 2 ore e poi ci metti la coppa, come quando si va dal dottore della mutua, no? Dove c'è la vecchietta che dice sono qui perché mi fa male il braccio, arriva il vecchietto di fronte, eccole che sa mi fa male l'oraccia, la coscia, arriva il terzo, a me mi fa male l'oraccia, la coscia, la capa, arriva il quarto e mette ancora la coppa. Ancora vediamo, buongiorno Antonio da Salvatore del Parco Patrizia, buon inizio scuola a tutti, ciao amico mio, direzione Pomigliano d'Arco, e sì, oggi si completa proprio l'apertura delle scuole, ne parleremo sicuramente con l'argomento principe scolastico che ogni anno è dei nostri. Sentiamo invece se ci siete, se siete già svegli voi a casa, ma anche in macchina, soprattutto in macchina, al 342 00 00 100, questi siete voi, vediamo, sono curioso.
1: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Vai.
1: Io lo localizzo stamattina direzione Angri.
0: Ah, solo questo. Sono passato ieri da Angri, lavori in corso. Mi hanno fatto tornare tardissimo.
2: Buongiorno, sono Giovanni da Pozzuoli.
0: Ciao, Pozzuoli.
2: Faccio un saluto a tutti voi.
0: Grazie, ricambio.
2: Un saluto particolare a Mattia.
0: Vai.
2: Che oggi incomincia la scuola. Scolastica.
0: Bocca al lupo.
2: Mattia.
0: Dai.
2: È sempre Forza Napoli.
0: Mattia e tutti i ragazzi a quest'ora già svegli probabilmente, mi raccomando, a Zezzanel, the end.
3: Buongiorno,
0: giorno.
3: Buongiorno a Cammello.
0: Vai Cammello, buongiorno.
3: Si ricomincia un'altra giornata,
0: sì.
3: Maren, prima piatt, tutto quello che vuoi, sempre ascoltandoti.
0: Grazie, grazie fratellone, già sento il profumo del ragù.
4: Buongiorno Antonio.
0: Giorno.
4: Oggi le mie figlie vanno al primo giorno a scuola.
0: Che emozione.
4: Una buona giornata. Aurora, sì. Alessia.
0: Aurora Alessia. Il papà
5: Antonio,
0: si commuove.
5: Buongiorno, come stai?
0: Bene,
5: come
0: chi
5: state
0: sei?
5: Tutti quanti voi? Sono Patrizio D'Amore.
0: Oh, il grande
5: Patrizio. Mi sta la regia.
0: Simone.
5: Sono tornato dalle vacanze, sono andato a lavoro, sono vado agenziale, il mio percorso è sempre lo stesso, da Cavaldoli, passerò davanti a Radio Kiss Kiss, va bene, ci vediamo
0: non ti fermare
5: presto,
0: più no.
5: Da vicino,
0: i cornetti no,
5: lo sai, sempre a sorpresa,
0: no, nei cornetti no.
5: Un abbraccio forte.
0: Se ti fermi, barrette proteiche, ok? Non più cornetti.
6: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Portici verso Pomigliano per andare al lavoro. Mia figlia accompagno
0: a
6: prendere il treno perché oggi finalmente comincio l'università.
0: Finalmente. Ah, che bello! Che soddisfazione!
7: Manganiello, buongiorno Ciccio.
0: Ciccio.
7: Giocalizzo 268 direzione Casoria. Mangani, ma tu 3 ore sonno e può fare perché non fai niente. Ma si faticasse seriamente, tu 3 ore sonno, tanto prossimo.
0: E allora vieni appresso a me una settimana e vedrai.
8: Buongiorno, Mangani.
0: Buongiorno.
8: Io la dieta la faccio. Questa qua, la dieta dell'insalata. Mangia tutto tranne che l'insalata.
0: Ah, ok, va bene.
9: Buongiorno pipistrelli.
0: Buongiorno
9: Manganiello, Pippo.
0: Ciao.
9: Da Livorno, qua
0: Pippo.
9: Direzione Verona, sull'Appennino, 17 gradi.
0: Ma si sta benissimo stamattina.
9: Bella giornata,
0: anche qui,
9: traffico scorrevole. È un buon lavoro a tutti i pipistrelli.
0: E vai.
9: Buona scuola a tutti quelli che cominciano.
0: Sì, stamattina
9: ciao,
0: si comincia e avremo anche il mood scolastico.
10: Poi, buongiorno, Gennaro Vigacati.
0: Ma si sta benissimo stamattina anche qui.
9: Bella giornata, traffico scorrevole. È un buon lavoro a tutti i pipistrelli.
0: E vai.
9: Buona scuola a tutti quelli che cominciano.
0: Stamattina
9: ciao,
0: si comincia e avremo anche il mood scolastico.
10: Poi, buongiorno, Gennaro Vigacati. Anche noi abbiamo dormito poco.

cioè non è che sono ospite, non sono un invitato, no? Devo fare lo spettacolo, devo confrontarmi con lo chef, con il maître, perché se c'è un piatto in cottura non posso fare lo spettacolo, no? Io esigo, siccome il mio spettacolo è molto culturale, di grande spessore, che insomma, loro non mangino mentre io mi esibisco. Quindi devono finire il primo piatto, devono mangiarlo, devono sbarazzare e poi dopo comincio. Ogni volta che mi presento a un ristorante c'è, è una roba incredibile, dicono c'è il primo piatto in cottura, mi presento alle 13, alle 14, alle 15, alle 17, su maledetto primo piatto, aspetta a me per andare in cottura, ecco quello, non so se hai capito. Ultimo messaggio, buongiorno Manganiello, Claudio il pizzaiolo, boh, forse avrò dormito 2-3 ore, ho lavorato fino a tardi ieri sera, stamattina sto sveglio dalle 5:30 per completare le consegne, alle 9 andrò in ospedale perché la mia compagna dovrebbe partorire. Oh, ma che bello, un abbraccio forte a te, 2-3 ore di sonno, ma come fai a dormire se hai un'adrenalina del genere, no? Stai diventando papà. Va bene, Simo, mettiamo un disco, tra poco torniamo con la seconda tranche di messaggi, geolocalizzazione e cosa farete stamattina, mi raccomando, con il pipistrello.

quella che vi regala il pipistrello. Se invece siete i pesantoni e dovete ascoltare per forza delle notizie pesanti, appunto, oppure situazioni drammatiche, e non è il programma che fa per voi. Qui si cerca di accompagnarvi al lavoro nel miglior modo possibile, possibilmente con una risata, con l'ironia, ma anche con emozioni. Vediamo un po' di messaggi. Buongiorno, stamattina c'è fatta tard proprio nel momento clou dove i bamboccioni ritornano a scuola facendosi accompagnare dai genitori. Questa è un'altra piaga. Comunque, situazione viabilità, via Gianfolla, completamente paralizzata, direzione Frullone, facetevi il a per, come facevi

0: Sciugli di sto curdo non belicale, dovrebbe essere Sergio, se non erro, mannaggia, lo leggo sempre, però ha ragione. Quando eravamo piccoli noi, adesso mi sento vecchio, perché poi dici quando ero giovane io, e in quel momento sei diventato vecchio, andavamo a scuola a piedi o comunque con mezzi di fortuna, con l'autostop. Adesso i genitori li accompagnano fino all'ultimo gradino. Bella mamma, ti raccomando, vai piano, non ti sciupare, la merendina è pronta. Ma tu qua merendina, all'epoca nostra mia mamma non sapeva neanche se io entrassi o meno a scuola. Buongiorno Antonio, mi sono da poco svegliata e sto facendo colazione. Stamattina ho acceso la TV appositamente, no, è perché sul tuo canale, per dare finalmente un volto alla tua voce. Oddio, buona giornata a tutti, Nunzia. Allora, dobbiamo spiegare un attimo chi è Nunzia. Neanche Simone Zagaria lo sa, ha chiamato la settimana scorsa, una ragazza straordinaria, sposata, tra l'altro felicemente sposata, amante di viaggi, e abbiamo parlato un bel po' al telefono, in diretta. È successo quello che tu immagini, Simone, no? Tutte queste scimmie, compreso il sottoscritto, ad assalire Nunzia in una bella voce, convinto avessimo perso Nunzia. Invece ha acceso la TV per vedere un po' io come sono fatto. Nunzia, ma proprio sinceramente, senza problemi, puoi esprimerti, non c'è problema, non mi offendo, sono qui. Anzi, se ti va, invia un vocale per tutti questi sventurati scappati di casa che tutte le mattine tra le 7 e le 9 sono qui, compreso io. Questi siete voi, pronto? Sentiamo ancora. Oh, ma sento un attimo
1: Anto,
0: a disagio.
1: Buongiorno, su Marco, voglio mettere la compatto qua. Ma ci rumo di poco stanotte. Niente.
0: Neanche un minuto, niente. Aspetta, mi mostro un po' che in imbarazzo per Nunzia.
2: Mangani, buongiorno. Immaginami. Sono Antonio da Melito.
0: Sì, ciao Antonio.
2: Dopo domenica sera ci ho fatto 2:30 come voglio film Obsession.
0: Obsession.
2: Non voglio spoilerare se qualcuno lo vuole.
0: Ma
2: vedere.
0: Fa pure, non mi piace.
2: Un bel film, per amor di Dio. Tutta
0: no,
2: la
0: io stavo a dire fa schifo.
2: Cioè. Ti mette ansia, ma fornisce proprio a struzzo proprio.
0: Infatti, l'ho visto.
2: Ci ho fatto 2:30 come voglio sta struzzata tutto quanto.
0: Come tutti i film horror che
3: buongiorno,
0: finiscono più o meno.
3: Danilo, buongiorno Pipistrelli.
0: Ciao.
3: Vincenzo Spigoletta. Da Giuliano, direzione Bulla.
0: E vai.
3: Ovviamente, mai per qualcosa.
0: Vai.
3: Sembra affaticato. Buona giornata.
0: Che cosa si fa, Bulla, ragazzi? Non...
4: Buongiorno, Manganiello. Sono domenica da Darby.
0: Buongiorno.
4: Io mi sono aiutato a cuccare, 00:15, mi sono svegliato alle 2:30.
0: Cioè, ragazzi, ma è impossibile.
4: Non ho più dormito, adesso me ne vado a lavorare.
0: A lavorare.
4: Non ho capito il motivo. Forse mi porto ancora i residui quando uscivo di notte per andare nel mercato del pesce.
0: Addirittura, da 10 anni. Beh, può essere, il bioritmo poi non cambia. C'è Nunzia che ci ascolta e che guarda la TV. Quindi mi raccomando. Già sapete, non facciamo figure niente, proprio perché Nunzia adesso invierà un messaggio finale. Tra poco lanciamo l'argomento di stamattina, ormai lo abbiamo spoilerato, ma capita ogni anno tra il 14 e il 15 di settembre di parlare di scuola. Andiamoci divertiamo.

0: campanella! La campanella suona stamattina per tutti gli studenti nelle scuole anche della campagna. Migliaia di studenti, dove siete? Siete lì che ascoltate la radio, che guardate la TV o che guardate i cornflakes all'interno di quel latte che sperate non finisca mai. One afternoon, dovete andare via. Per forza tornare tra i banchi, anche a Napoli appunto, zaini pieni, sveglie puntate presto, traffico inevitabilmente più intenso, ce n'è da fare nelle zone vicine agli istituti. Per molti bambini è il primo giorno di una nuova avventura, in bocca al lupo di vero cuore, mentre per i genitori possiamo dire che è ufficialmente finita la pacchia, perché da un lato dice vabbè, è finita la pacchia per i bambini che ritornano a scuola, ma è finita la pacchia anche per i genitori che devono accompagnare i bambini tutte le mattine e poi andarli a prendere, e non è così semplice. La domanda di stamattina è molto ma molto semplice, appunto: se potessi tornare per un giorno tra i banchi, attenzione, della tua scuola, quale giornata rivivresti? Cosa ti piacerebbe ritrovare? Cosa invece non vorresti mai più rivedere? O chi? È una domanda che facciamo quasi ogni anno, cerco però di modificarla, di renderla con una sorta di restyling sempre nuova. E allora la domanda è molto semplice per te che eri distratto e ti stavi scaccolando: voglio sapere se magari tu potessi proprio oggi, in occasione dell'apertura ufficiale di tutte le scuole, tornare proprio a scuola nella tua classe, quale giornata ti piacerebbe rivivere perché quel giorno è successo qualcosa di incredibile, di folle, di fantoziano, di strano, e cosa ti piacerebbe ritrovare e cosa invece non vorresti mai più rivivere che hai vissuto durante una gita scolastica, durante una giornata a scuola? Fammelo sapere al 342 00 00 100. Quindi possiamo parlare dei professori, dei bidelli, all'epoca si chiamavano bidelli, adesso si chiama personale ATA, anzi no, collaboratori scolastici, poi cambiano i termini, poi i bidelli non vendono più le merendine come una volta, sono diventati un po' più seri. E vendono ancora le merendine, Simone? Chissà, boh, fatemi sapere. Arredare, dici tu comunque. Vabbè, fatemi sapere così li sgabiamo. 342 00 00 100. Tra poco si parla di scuola.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover,
3: se ami Zouk per il suo stile ribelle,
4: o se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura,
5: allora da oggi ami anche Ferraioli Auto,
6: la tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
7: Tutto lo stile dei crossover Nissan, la rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power, più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
6: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
8: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
9: Finalmente, finalmente sono arrivati!
10: Cosa?
9: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
11: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
12: Sì, lo voglio!
11: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Let's go.

0: buongiorno allo Scaglione, no? Di quest'ora, so che ci ascoltate a Scaglioni, lo so, 7:15, 7:30, 8:10, poi c'è quello che ti ascolta tutta la giornata. E noi stiamo parlando della scuola che ormai è aperta, no? Finalmente, oserei dire, e lo dicono le mamme, quelle che hanno voglia di inciuciare un pochettino fuori scuola o a pochi metri dalla scuola, nel bar del professore dell'anno scorso, di quello di quest'anno che non è buono, di quel professore che magari si è separato, tutte le cose varie. E noi invece vi stiamo chiedendo di raccontarci un ricordo legato a un momento scolastico, un ricordo bello, meno bello, antipatico, un ricordo che vi fa ancora ridere, al 3420000100. Per esempio Alessandro mi scrive: vorrei rivivere il mio primo amore. È vero, anche i primi amori scolastici, hai voglia. Si chiamava Maria, durò un anno ma fu bellissimo. E poi vediamo: non mi manca niente della scuola, neanche l'interrogazione a sorpresa, quella era una bastardata, quando il prof apriva il libro e usciva l'umbra ed era che corrispondeva al tuo cognome. Mamma mia, che ansia, dice, ancora oggi appunto ho ansia quando sento la parola interrogazione. Tornerei a un giorno qualsiasi delle superiori senza verifiche, solo per stare con i miei compagni, eravamo davvero inseparabili. Ma quanti di voi conoscono ancora gli compagni di classe, che ne so, delle elementari, delle medie, delle superiori? Avete ancora qualche rapporto con uno di loro o con tanti? Poi non vorrei mai più rivedere il professore di matematica, solo a sentirne il nome mi sale ancora la pressione. Poi la cosa che mi manca di più sono le amicizie, quelle che nascevano in classe e duravano tutta la giornata. Hai detto una cosa sacrosanta: alcune amicizie scolastiche nascono e finiscono con la scuola, poi altre continuano, forse sono tra le più belle in assoluto. E poi vediamo: buongiorno Antonio, vorrei tornare a scuola anche un solo giorno per divorarmi 3 o 4 parigine del bar dell'istituto Serra, firmato Emanuele. Ma ognuno di noi aveva una pizzetteria fuori scuola dove c'erano delle parigine buonissime. A tal proposito, vediamo se qualcuno provinciale della zona Nola e dintorni si ricorda. Non voglio fare pubblicità, però aspetta, come si chiamava quella pizzetteria? Gallery. Vediamo se qualcuno si ricorda Gallery. Noi scavalcavamo letteralmente il muro per andare a mangiare la pizzetta da Gallery. Pronto, qualche vocale, vai, vediamo.
1: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno. Ho capito, ti dico la verità.
2: Addio, buongiorno a te, a tutte le pipistrelle.
0: Ma quale fumo?
2: Oggi inizia la scuola e la metropolitana linea 1, dopo 3 mesi di stop,
0: sì, riprende?
2: Per le 3 fermate importantissime del lato dove sta l'università, Scampia,
0: sì,
2: Piscinola, Chiaiano, Madanella e Frullone, ha riaperto oggi. Però oggi pomeriggio già chiude, quindi gli studenti vanno al primo giorno di scuola con la metropolitana, ritorno,
0: vanno all'andata,
2: vanno a Pappello,
0: ma lo fanno per loro,
2: immaginate per ripercussioni sul traffico.
0: No, sai cos'è, il movimento, bisogna fare il movimento, quindi all'andata accompagnano loro e poi mangiano troppe schifezze, le macchinette nelle scuole, meglio tornare a piedi, va bene così. Pronto?
3: Magani, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Sannunzi a telefono, mi raccomando, sannunzi a telefono che ci guarda e ci ascolti, mi raccomando.
0: E qual è il problema?
3: Sarò giù, scatenate l'inferno.
0: No.
3: È così, no. Diplomatica.
0: Io sono diplomatico. Guarda che tutto tranne la diplomazia mi appartiene. Ma veramente, io dicevo, facciamo i bravi senza essere troppo, capisci a me, incisivi. Tra l'altro non ha neanche risposto Nunzia, quindi
4: buongiorno,
0: vuol dire che...
4: Manganiello.
0: E cosa sta a bocca? Buongiorno.
4: Da fuori grotta. Vai. Manganiello, fate tu quando l'hanno rumuto. Ieri sera
0: pure
4: mi hai fatto belli 5-6 ore su.
0: Ah, hai dormito.
4: Ma adesso sto bello fresco e carico.
0: Bene, ma così si fa, almeno 5-6, altrimenti tutta la giornata poi sei rincoglionita, inutile girarci intorno.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Un bacio a tutti gli amici di Kissi Kissi.
0: Bacio a te.
5: Addirittura. Il mio motto è sempre quello. Non è tenere duro, è tenerlo duro.
0: Oh, sapevo. Vabbè,
5: buona giornata a tutti.
0: Complimenti per la fantasia. Guarda che mo che va in bagno, poi il miracolo.
6: Buongiorno.
0: Finisce.
6: Sembra Marcello, solo via la casa luce.
0: Vai.
6: Mi sto chiedendo a faticare.
0: Yeah. Sì.
6: Pure i rumeni che sera sono fatte 2 pure a me, pomore che la stronzata di cinema obsessio.
0: Pure tu!
6: comunque mi fa condannare, io non mi metto a presto cinema di paura. Ma quale paura? Che la luccava giù.
0: Sì, confermo.
6: Cinema proprio.
0: Io l'ho visto al cinema.
6: Comunque un saluto a Totoro Macellaio.
0: Ok.
6: Buongiorno.
0: E non mi è piaciuto per niente, poi se volete vedere.
7: Ciao Antonio!
0: Chi è?
7: Sono Nunzia. Ho acceso la TV. Madonna, che schifo, ho acceso subito.
0: Vabbè, ragazzi.
8: Buongiorno da Luciano.
0: Ciao Luciano. Ma se uno è bello, fa la TV.
3: Nunzia, devo dire pure sparagnare. Hai visto quanto è bello Doraemon?
0: Ma tu che ne sai? Scusami, può darsi pure che annunzia io piaccio. Ultimo, vorrei tornare a scuola, dice Saverio, per incontrare il mio professore di tecnica che alla prima interrogazione mi mise uno. Uno, vuol dire neanche due. Ok, gli dissi, professore, mi ha messo asso e lui voglio, è pure in bastone. Vatta sta. Ti sto ancora aspettando a diamante. Sapete, ma ormai siamo a settembre, metà settembre. È difficile. Eccola qui, c'è Nunzia, ci sta ancora guardando, dice ci sono ma vado di corsa. Ho capito, Nunzia, vai di corsa, ma un commento su questo uomo che stai guardando in TV. Non ti preoccupare.
3: Capito, fra?
0: È lui, ci mancava il nostro burro. Che è successo?
9: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
9: Pasquale da Marigliano.
0: Ciao.
9: Umando, pizzeria Galleri.
0: Te la ricordi? Hai visto?
9: Vabbè, la pizzetteria non c'è più. Mo ci sta la pizzeria. È
0: c'è proprio, sì,
9: la
0: si è allargato.
9: La pizzetteria, mamma mia, faceva paura.
0: Mamma
9: che pizzette che faceva.
0: Ragazzi, pazzesca. E
9: penso
0: a casa?
9: Che io quando andavo a scaricare, perché io lo fornivo.
0: Sì.
9: E cioè mi fermavo là, mi facevano le pizzette e venivo. Bello, ottima.
0: Hai visto?
9: Buona.
0: Dico solo la verità.
9: Buona giornata.
0: Adesso invece è diventata una pizzeria molto grande. Tra l'altro, quando io mangiavo queste pizzette quasi tutti i giorni, una sorta di droga, arrivavo a casa e non mangiavo. E mia mamma già sapeva. Si giudanata voto là. Come se andassi dal pusher per la droga. Invece era una parigina. Nunzia continua. Credevo peggio dalle battute che ti fa. Hai visto, Nunzia? Fondamentalmente, considerando l'età, non sono proprio da buttare. Detto questo, mettiamo un disco. E che disco? Non immaginate neanche. Voi ragazzi degli anni 80, 90, alzate il volume, perché qui veramente Ivano Petagna si è superato. Ricordate la diatriba tra gli Spandau Ballet e i Duran Duran? Negli Spandau Ballet c'era Tony Hadley, nei Duran Duran c'era Simon Le Bon. Sta asciutto così, quel periodo avevo anche il poster, e questa era, beh, la

gradito, ragazzi. O Fried and Wall con Duran Duran, Wall Boys, Radio Kiss Kiss Napoli. Era il 1984. Pensate un po', pazzesco. Ovviamente non lo ricordo, c'è scritto lì in scaletta. Detto ciò, ancora messaggi che riguardano l'argomento di stamattina. Parliamo di scuola, un'esperienza, una disavventura che ricordate ancora a scuola, un amore, perché no? E c'è Alfonso. Buongiorno Antonio, a me manca il rito di fermarmi all'edicola, è vero, il famoso chiosco, 15 minuti dall'ingresso a scuola e leggevo tutte le prime pagine sportive, eppure una mezza sbirciata alle riviste, è un po' così, così. È vero, le edicole ormai sono scomparse o quasi, sì, si vedeva un po' la prima pagina dei giornali, soprattutto quelli sportivi, poi se c'era qualche copertina particolare la si adocchiava, se c'era anche l'edicolante generoso, cioè, ma posso fare giusto una girata di pagine? Me lo puoi prestare un attimo? 5 minuti? No, a prestare no, te l'ho dato la volta scorsa, me l'hai portato... Lasciamo sta, che siamo in fascia protetta, cioè me l'hai portato stropicciato, diciamo così. Ancora, buongiorno Manganiello, proprio 15 giorni fa mi hanno contattato per un gruppo WhatsApp di amici di scuola media fatte più di 30 anni fa, ma che bello, ci stiamo organizzando per una pizza tutti insieme e colgo l'occasione per salutare la terza H, Antonio Danola. Sì, ricordatemi anche magari la sezione, l'istituto dove andavate a scuola, così veramente cacciamo un bel ricordo dal cascione. Poi un ultimo messaggio prima di sentire qualche vocale. Ciao Antonio, saluti a te. Io ricordo la quinta elementare Paoletta, ero innamorato perso, poi non l'ho più vista. Beh, quinta elementare, dai, sono quegli amori proprio primordiali, no? Sentiamo vocali. Pronto? Ah, mettiamo un disco, ok. Ok, e allora break, coffee, coffee break tra poco per noi. Ovviamente è uno scherzo, qui non si può più né bere caffè né mangiare, per l'amor di Dio, non ci permetteremo mai. A trovare il suo caffè, là. Allora.

0: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com. Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
4: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
5: Ma dove vai vestito così?
4: A pescare la spesa.
5: Sempre il solito esagerato.
4: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
6: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
7: Kiss Kiss Napoli.
6: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: siamo sempre sul pezzo, parliamo di scuola, di quel giorno che è rimasto proprio indelebile. Per quale motivo, quando voi andavate a scuola? Al 342 00 00 100, Antonio da Gerola, un abbraccio a te di vero cuore Antonio, e già sai perché, dice: la cosa che mi manca della scuola, quanto ha scritto, si dice, quando mi fai sbagliare pure a mia professore, vedi, quel santo di mio padre mi accompagnava a scuola, la cosa più brutta quando mi prendevo il quaderno della mia amica, mi sgamava il prof, cattedra e banchi che volavano addirittura, e mi portavano a calci nel culo dal preside. Poi dice: persona squisita, mi coccolava con cioccolatini e caramelle. Vabbè, insomma, una roba abbastanza strana, ti accompagnavano a calci nel culo e poi come premio il preside ti dava il cioccolatino. Bene, buongiorno, il prof Arianna ci interrogava in quattro in cattedra, i voti 2, 2 e mezzo, 3, 3 e mezzo, noi litigavamo per il mezzo voto in più, che bei tempi. Poi Antonio, buongiorno, pensa che noi quando non entravamo andavamo in chiesa, fuori scuola c'era un prete che ci faceva ascoltare delle cassette con esorcismi da lui fatti, mamma mia, calata a capo di chino, preferivo la scuola io al tuo posto, per l'amor di Dio. Sentiamo un po' di vocali, pronto? Mamma mia, esorcismo.
1: Manganiello, non io esiste. Ricordo alle superiori, quindi nemmeno tanto tempo fa, 14 anni fa, cioè non un'eternità fa,
0: Sì.
1: Alle superiori, prima di entrare in classe, la pizzetta del bar rossa, quella in teglia rossa, a 60 centesimi.
0: Vedi?
1: Ma di che stiamo parlando?
0: Buonissima, quella croccante, Mangani, scocchierella.
2: Buongiorno. Buongiorno a tutti i pistrelli. Ma come il muovo a tenere pure nel cioccolato? Ma
0: hai capito?
2: La scuola vista tipo manicomio.
0: Infatti,
2: una cosa di manicomio.
0: Sembra un paradosso. Ma... cioè, accompagnato in così a calci dal preside, il preside, beh, viene a cavo, trovare cioccolatino.
3: Ma no, ma la ricordo quando primi a scuola. Mamma, sembra all'edicola.
0: Sì.
3: E noi in coppa a destra, una tirete, ci vediamo tutti su una lettera pornografica.
0: Caballero, Le Ore, Playboy, li conosco tutti, ragazzi, più o meno sono quelli. Ma c'erano quelli a fumetti, però insomma.
4: Gradito, ragazzi, ho fritto in gola.
3: Quando mi sono tornato, mi è perso pure sentire la voce mio padre. Lasciamo!
0: Ah, con One Boys. È vero, quando arrivarono i Duran Duran in Italia, sai, capelli lunghi, truccati.
2: Andavo, buongiorno Papici.
0: Vai Papici.
2: Antonio, è uno dei miei ricordi quando andavo alle scuole medie.
0: Sì.
2: Anzi, che non vorrei ricordare più.
0: Ah, trauma.
2: Facemmo filone, eravamo 4-5 ragazzi.
0: Ho qualche leggero sospetto.
2: Andammo a Pompei. Andò all'improvviso.
0: Spunta.
2: Venimmo a salire che fece il terremoto.
0: Noi ah, il terremoto.
2: Non sentimmo nulla. All'improvviso andò. Ci cercarono dappertutto, andarono sulle scuole perché scapparono tutti.
0: Sì.
2: E le nostre mamme andarono in panico
0: perché
2: non ci trovarono.
0: Voi eravate lì a Pompei.
2: Una volta andò che facemmo filo, venette pure un terremoto.
0: Quindi
2: il
0: mai
2: famoso
0: più.
2: Maggio, ma di oltre più di 30 anni fa.
0: Addirittura, ma non lo ricordo questo qui. Ancora
5: Giorno
0: qualche
5: Pipistrelli,
0: messaggio.
5: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Stefano,
0: oh, mio amico.
5: Il tema delle scuole, ma voi non lo so come fate. Noi in Svizzera qui già stanno arrivando le prossime vacanze autunnali.
0: Addirittura.
5: Fine settembre, inizio ottobre. Qui le scuole sono iniziate il 10 di agosto. Penso
0: che
5: poi.
0: Tristezza, il 10 di
5: casino.
0: Agosto. Ma non è possibile.
5: Comunque vi auguro buona giornata a tutti.
0: Anche a te,
6: Antonio, cioè... buongiorno. Giorno. Sono Teresa.
0: Oh,
6: ma
0: Teresa.
6: Non ha letto a questa annuncia? Ci vuole un secondo per scrivere un messaggio.
0: Brava,
6: non l'ha letto.
0: Tu,
6: vuol dire che non c'è la buona volontà.
0: La puzza sotto naso. Sì,
6: sei
0: sì.
6: Un bell'uomo, simpatico.
0: Grazie.
6: Hai
0: grazie.
6: Tutto.
0: Ah, oi, hai visto?
6: Ciao,
0: ciao, un bacio.
7: Ciao, Manganiello.
0: Chi è?
7: Sono TV, ti sto guardando.
0: Ma
7: non sapevo che le bottigline di chinotto sotto sopra assomigliano a te.
0: Ma è una donna, è un uomo che fa benissimo una donna. Va bene, volete inviare un messaggio d'amore ironico di sfottò? Sta arrivando la dedica 2.0 che facciamo solamente noi intorno alle 8:05. Quindi segnalateci i numeri giusti, che significa numero di telefono, poi il nome della persona che dobbiamo sorprendere e la motivazione telegrafica, quindi poche parole, gioco è fatto. Mi raccomando, spedite il tutto al 342 00 00 100. Arrivano le news.
8: Cuore fresche, crocchette, se innamora. bacchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
9: Ma che felicità scodinzolare!
8: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
10: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
11: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
16: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
17: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
18: Buongiorno da Gianluca Miranda. Fiamme altissime tra la costiera amalfitana e la penisola sorrentina. Dalle 20 di ieri un vasto incendio è divampato tra le località di Tovere e Vettica quasi in contemporanea. Un altro rogo è scoppiato tra Gerola e Conca dei Marini. Preoccupazione anche a Positano. Le fiamme spinte dal vento si sono dirette verso i centri cittadini. Gravi danni alla vegetazione. Fiamme impressionanti in entrambi i versanti. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per tentare di contenerle. Ad Gerola i clienti sono stati costretti ad abbandonare un ristorante. Nella serata di ieri, dalle prime luci di questa mattina, è previsto l'intervento dei mezzi aerei della flotta antincendio regionale. Cambiamo argomento. Una rapina e danni di un 72enne per appena 10 euro. Un secondo tentativo nella stessa abitazione a distanza di due giorni. Un altro episodio in un negozio di prodotti per la casa. Sono i fatti al centro dell'indagine condotta dai carabinieri della stazione di Marigliano e coordinata dalla Procura della Repubblica di Nola. I militari hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Nola su richiesta della Procura nei confronti di una donna di 30 anni e di due uomini di 33 e 41 anni gravemente indiziati a vario titolo di una rapina e due tentate rapine. Il primo episodio contestato risale al 1 agosto. Secondo la ricostruzione investigativa, la trentenne si sarebbe presentata nell'abitazione di un uomo di 72 anni e dopo averlo minacciato con un coltello si sarebbe fatta consegnare 10 euro. Appena due giorni più tardi la donna sarebbe tornata nella stessa abitazione, questa volta insieme al 33enne. I due avrebbero tentato nuovamente di ottenere del denaro dall'anziano senza però riuscirci. Controlli con metal detector, mobili agli accessi, unità cinofile contro lo spaccio, vigilanza nelle aree della movida e canali di segnalazione sicuri. Sono queste le principali misure operative disposte dal prefetto di Napoli Michele Di Bari, d'intesa con i vertici delle forze di polizia ed ufficio scolastico regionale, in concomitanza con l'avvio delle attività didattiche, un'iniziativa già avviata lo scorso anno in diverse scuole della provincia. Il piano recepisce la direttiva congiunta dei ministri dell'interno e dell'istruzione del 28 gennaio scorso, con l'obiettivo di contrastare la circolazione abusiva di armi tra i minori e lo spaccio di stupefacenti nei pressi degli istituti, coniugando la fermezza dei controlli con la prevenzione educativa. La chiusura con lo sport, il calcio, ripresa degli allenamenti per gli azzurri agli ordini di Allegri dopo il giorno di riposo concesso dopo la vittoria contro il Bologna di domenica pomeriggio. Questo pomeriggio il Napoli tornerà ad allenarsi al centro sportivo di Castel Volturno. Si prepara la sfida di domenica alle 12.30 contro la Fiorentina di Vanoli. Serie A, vincono Roma e Como contro Torino e Parma, vince anche l'Inter in casa contro l'Udinese. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: Madonna sempre e comunque è Madonna, non c'è sta niente da fare, ragazzi, intramontabile, un po' come i limoni, evergreen, no? Sempre verde. 8 e 5, ancora buongiorno ad Antonio Manganiello. Un martedì, non è un martedì qualunque, perché è il martedì 15 di settembre, tutte le scuole aperte, ormai l'estate è finita per davvero, soprattutto per gli alunni, per gli studenti, personale ATA che già sta lavorando da diverse settimane, e tra poco ne riparliamo. Adesso dobbiamo consegnare un po' di Telegram, mi trasformo nel postino, dice posta per te, e ovviamente Simone Zagaria farà la parte di Maria De Filippi. Magia, anzi no, pronto, buongiorno Giulia, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, io ti chiamo a nome di un certo Ciccio Shrek, lo conosci?
1: Mio padre.
0: Ah, ok, ma tu sai che noi lo chiamiamo Ciccio Shrek?
1: Sì, già me lo dicesti.
0: Ah, già te lo... perché già ti abbiamo fatto un Telegram qualche volta?
1: Sì.
0: Quanto
1: sì.
0: tempo fa più o meno?
1: È al mio compleanno.
0: Che è passato da quanto, giusto per sapere?
1: Marzo,
0: aprile, maggio. Ah, beh, no, si può fare, sono passati 4 mesi. Allora, secondo Telegram per te, poi quando ci chiama Ciccio Shrek noi ci mettiamo sugli attenti perché è un nostro grande ascoltatore. Veloce veloce, mi scrive: a mia nipote Giulia oggi comincia la scuola terza elementare. Cioè, terza elementare? Sì. Tu sei, ma sembri molto più grande, sei matura, dalla voce. Lui mi scrive: devi dirle buon anno scolastico da nonno Franco. Siccome nonno Franco ti sta ascoltando, cosa vogliamo dirgli?
1: Grazie nonno, per adesso Giulia già è a scuola.
0: Ah, ma quindi non sei Giulia, scusami.
1: No.
0: E quando mo dice? Io ho detto scusi, ho detto questo. Cioè, ho detto, stai andando alle elementari. Sì.
1: Giulia già sta in classe.
0: Allora, ma tu sei la mamma?
1: Sì.
0: Cioè, quando, come ti chiami?
1: Jessica,
0: ti dico la verità, io convinto fosse tua figlia. Ho detto anche, ma è una voce molto più matura. Però
1: no,
0: dentro di me
1: no.
0: Dice, ma sta creatura che adesso elementare già ha fatto sviluppo. Voglio dire, vabbè, tutto a posto. Giulia è a scuola e com'era? Emozionata?
1: Sì, non voleva entrare.
0: Ma pure tu sei giovane, quanti anni hai tu?
1: 32.
0: Ah, 32? Beh, sempre giovane pure te. Cioè, se, no, sei giovane, per l'amor di Dio, 32 anni, sono giovane. Senti, ma il nonno, com'è il nonno? Nonno Shrek? Noi ce lo immaginiamo, sai, perché sai, Shrek, tipo un orco, cose, invece no, è buono.
1: No, è buono, è bravo.
0: Ah, ok.
1: Un bravo
0: okay.
1: nonno.
0: Un bravo nonno, bene, bene. Caccia una cosa di soldi ogni tanto?
1: Sì.
0: Ah, bene.
1: Sempre.
0: Mo c'è data una setta. A Giulia
1: no,
0: per...
1: ma no, perché quando
0: torno
1: è molto al lavoro.
0: Ah, ok, va bene, io ti abbraccio forte e salutami Giulia mo che esce da scuola, ok,
1: okay?
0: Ciao, un bacio, ciao. Quando te esce la bocca che non sei Giulia? Cioè, io già stavo un attimo così interdetto. Buongiorno Antonio, vedo tanti cuori azzurri, dovrebbe essere qualcosa che riguarda un po' il nostro Napoli. Vorrei effettuare un telegram al mio campione Raffaele per dirgli, ok, glielo diciamo se ci risponde, dal tuo babbo. Ma a quest'ora inizia il periodo un po' particolare perché è un orario scolastico. Vedi. Riproviamo, vediamo se ci risponde il campione Raffaele, che a quanto pare gioca a calcio e anche molto bene. Speriamo di vederlo nel Napoli, perché no, tra qualche anno, un po' come Favasuli, omaggio Barade, direttamente dal Catanzaro al Napoli, grande calciatore, ragazzi. Pronto? Pronto? Niente? Non dà segni di vita? Probabilmente già è a scuola, oppure è il numero del papà, della mamma. Vabbè, andiamo avanti, Simo? Ok, ne abbiamo tanti. Ragazzi, assicuratevi sempre che ci sia la possibilità di parlare con chi avete scelto. Buongiorno Manganiello, vorrei fare un telegram a mia moglie Anna. Ok. Poi queste sono nuove, le scarpe nuove, vedi i piedi proprio perfetti, no? Comunicazione per Simone Zagaria. Vediamo.
2: Pronto?
0: Eccola qui, Anna, buongiorno. Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, come stai?
2: Tutto bene.
0: Da quanto tempo ci siamo svegliate? Dai, dimmi la verità.
2: Che cosa?
0: Da quanto tempo ti dico, da quanto tempo ti sei svegliata più o meno?
2: Tre quarti d'ora.
0: Ah, ok, allora sei già abbastanza sveglia per capire.
2: Sì, già sto pure al lavoro.
0: Ah, bene, hai già carburato abbastanza. Ti posso leggere un messaggio da parte di Angelo, sì?
2: Sì, sì.
0: Ok, dice: per mia moglie Anna, voglio dirle che è una donna speciale e la amo da morire e la ringrazio per tutto quello che fa per me. Hai visto? Angelo ogni tanto si fa un esame di coscienza e capisce quante cose tu faccia per lui, eh? Cosa vogliamo dirgli?
2: Vabbè, lui lo sa benissimo che io lo amo da morire.
0: Viste?
2: È una cosa preziosa per me.
0: Lui ne ha. Se fa un esame di coscienza e capisce quante cose tu faccia per lui, eh? Cosa vogliamo dirgli?
2: Vabbè, lui lo sa benissimo che io lo amo da morire.
0: Viste?
2: È una cosa preziosa per me.
0: Lui ne approfitta.
2: È molto prezioso.
0: Lui ne approfitta.

0: La verità, è vero o no?
1: No, questo no.
0: Ah, questo no?
1: No,
0: no, vabbè.
1: Questo no,
0: mi sono buttato, mi sono buttato. Però vogliamo parlare delle molliche di pane che vanno a terra quando mangia.
1: Questo sì.
0: Questo sì, hai visto?
1: Sì,
0: oppure
1: sì.
0: Quando entra a casa non si pulisce i piedi, tu hai appena lavato a terra e chi se ti sporca tutta la casa. È vero o no?
1: Bravo, bravo.
0: E vogliamo parlare del robottino che gli hai chiesto e non te l'ha comprato ancora?
1: No, no, no.
0: Questo no.
1: Che gli chiedo mi compra.
0: Ah, veramente? È un robottino,
1: no,
0: non te lo compro?
1: Sì.
0: Robottino, guarda che comodo, ce l'ho anch'io.
1: Ha di tutto per me, come io lo faccio per lui.
0: Il robottino lo vuoi?
1: No,
0: guarda che lo fai partire direttamente col cellulare. Guarda, è una figata incredibile. Io pure dal mare, devo dire, quest'estate mi divertivo. Vai, part, schiava, pulisci.
1: Ma non mi trovo.
0: Non ti trovi col robottino?
1: Se forse... non le faccio queste cose, non mi trovo.
0: Provaci. Io sono pure geloso di quel robottino. Ormai mia moglie è innamorata di quel robottino, capito?
1: Sì.
0: Qualche volta trovo un robottino in tuo letto con moglie, ma sicuro. Vabbè, Anna, dopo tutte queste cose dette un po' così, vuoi salutare tuo marito? Cosa gli vuoi dire, visto che ti ascolta?
1: Che lui è molto importante per me, una cosa preziosissima per
0: che
1: me.
0: Che bello. Da quanti anni
1: però
0: è stato
1: non insieme? Mi deve far arrabbiare, questo gli voglio dire.
0: Quello dobbiamo dirglielo.
1: È molto nervoso.
0: È nervoso? Forse è stressato,
1: sì,
0: per il
1: molto.
0: Lavoro? Cioè nel senso
1: di carattere.
0: Nel senso che scatta subito?
1: Sì.
0: E allora mo Angelo devi
1: poi
0: contare.
1: Poi basta vedermi e si calma.
0: E allora state insieme tutta la giornata, scusami.
1: Ma dobbiamo lavorare.
0: Cioè quindi lui quando sta con te è calmo. Quando sta da solo in macchina si arrabbia.
1: È molto nervoso.
0: Non va bene.
1: Si fa un brutto effetto stare senza di me.
0: Senza di te. Tipo è pure il tipo che in macchina, magari se qualcuno non rispetta la precedenza, lui tieni il corno.
1: Bravo.
0: Ci capite? No, ti devi calmare, Angelo. Non è che Angelo, non è che ti possiamo portare Anna a disposizione tua. Anna c'è la sua vita, tu c'hai la tua. La cosa bella perché quando ti vede si calma, che è il contrario di noi uomini, che quando prima le mogli ci innervosiamo. Hai capito? È tutto contrario praticamente. Va bene così. Ti abbraccio, Anna, sei simpaticissima.
1: Un bacio.
0: Ciao. Allora, cerchiamo di accontentare Claudio adesso. Ieri è stato il nostro anniversario di matrimonio. 8 anni di matrimonio. Ok. Vediamo se ci risponde. Come si chiama tua moglie? Non me lo hai scritto. Vabbè. Maria, ok. Lo hai scritto dopo. Santa Maria. Da poco, eh? Non è? Sabato, se non erro. Ho parlato un po' come Vigliotti. Il finale, non erro? Come stai? Sto bene, questo folle. Sei pronto? Dello sport? Donna Susi, alle ore 9 verrà anche Donna Susi. Pronto?
2: Pronto,
0: buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Aspetta, ma io dovrei parlare con Anna. Scusa, con Maria, tu sei Claudio?
2: No, non sono Claudio.
0: E chi sei?
2: Tu chi sei? Manganiello?
0: Io sono Manganiello, sì.
2: No, hai sbagliato numero, io sono Ivano.
0: Aspetta, Ivano, no, e allora abbiamo preso un telegram per un altro, nel senso che sei andato un baraviso per scagni, come si suol dire. Quindi chiudiamo con il tuo telegram. Ti leggo, dice zio Tony. Buongiorno zio Tony, che sono io. Poi dice grazie sempre per la tua simpatia, so sempre. Poi dice volevo fare un telegram a zio Ivano, che sei tu, giusto?
2: Sì.
0: Perfetto, dice il saggio. Auguri al nostro... questa scritta broadband specialist, giusto?
2: Broadband specialist, una parola troppo grande che non significa quasi niente.
0: Vabbè, di quarto livello, che significa? Cerca di farci capire a noi ignoranti, insomma, che cos'è?
2: In parole povere siamo tecnici delle telecomunicazioni.
0: Dei pezzi pesanti, voglio dire, di quarto livello poi c'è scritto.
2: Ma quarto livello... non è troppo alto comunque.
0: Da dove parte? Dal quinto?
2: No, dal primo.
0: Sei al quarto livello. Quanti livelli sono?
2: Sono 7.
0: A quarto livello non è niente. Cioè, una cintura arancione, diciamo, più o meno, per paragonare al judo.
2: Comunque, al di là di questo, volevo ringraziare.
0: Aspetta, ancora da fornire un attimo. Fammi fare quel lavoro. Che cacchio. Vai, Ambres, un attimo su.
2: No.
0: Dice zio, fai una manata di coriandoli perché. Ha fatto zit, mezzo al mercato, ti vogliamo bene con affetto dalla Paranza Small, giusto?
2: Paranza Small, sì.
0: Small, adesso tocca a te, vai.
2: Allora, voglio precisare una cosa, che stamani

0: coriandola la faccio tutto il giorno con questo qua.
1: Ah, ecco,
0: tutti
1: ti sfrutto.
0: I giorni. Perché sono il più grande di un gruppo e quindi da buon padre mi tocca, mi tocca.
1: Sì, sì.
0: Però al di là di questo hanno sempre un pensiero carino nei miei confronti per quanto riguarda il mio compleanno. Questo è il terzo telegram che mi fanno.
1: Addirittura? Incredibile. Ma ti fanno anche un regalo poi materiale o basta?
0: No.
1: Ci capito.
0: Non ne mai parlai di regalo.
1: Quindi si tolgono il pensiero con questa dedica gratuita.
0: Dedica gratuita, sì.
1: Cioè, nel caso io la mettessi a pagamento, loro la farebbero lo stesso?
0: No, i miei dubbi.
1: Va bene. Va bene. Senti, alla fine hai già offerto anche oggi o tra poco? Come
0: già, già fatto.
1: Mamma mia. Cioè, chi ti sfruttano, ti tolgono proprio tutti i soldi. Vabbè, dai. L'importante è che ci sia un grande amore tra di
0: voi. Comunque li voglio bene.
1: Vabbè, e allora
0: sono come fratelli.
1: E loro ti scroccano, insomma. Vabbè, va bene così. Ti abbraccio, tanti auguri.
0: Ciao, grazie. Kiss Napoli a tutti.
1: Preparatissimo, hai visto? E dopo questo possiamo mettere un disco tranquillamente. Tra poco ricordiamo l'argomento di stamattina per i nuovi arrivati, quelli delle 8:17. Salutiamo anche gli amici che ci guardano in TV e quelli che ci ascoltano attraverso l'app, ma anche su www.kisskissnapoli.it.

0: in tutto il loro splendore, beh, più o meno, perché come infrastrutture non è che siamo messi abbastanza bene. Io vi sto chiedendo un ricordo in occasione di questa giornata particolare per moltissimi studenti che ritornano a scuola, un ricordo legato a quando voi andavate a scuola, in classe, se è successo qualcosa di particolare, un professore che avete ancora in mente perché faceva una determinata cosa bizzarra, un bidello, insomma, se poteste ritornare in classe per un giorno, per quale motivo e magari anche la cosa che vi ha tormentato per tanti anni quando avete frequentato quella scuola. Leggo un messaggio, dice: sono Diego dal rione Gescal, un saluto a tutta la terza B della Ludovico Ariosto di Arzano del 1996, pensa un po', con la prof Vignola che era l'anticristo in persona sulle interrogazioni, però che bei tempi, quante risate, che spensieratezza, mi viene nostalgia. Tra i miei migliori amici di classe saluto con affetto Ludovico Dauria, poi ti ricordi nome e cognome perché in base all'elenco, no, all'ordine alfabetico, a volte anche lì sapevi che prima di te c'era la D, dopo venivi te con la E e arrivava il tuo turno per l'interrogazione. Poi saluta ancora il nostro amico Antonio Spiezia ed Alessandro Cimmino. La Vignola faceva così: Cimmino, sei sempre tu, ed io la imitavo e tutti a ridere. Tra l'altro Alessandro Cimmino era di una bontà unica, ma non capivamo perché se la prendesse sempre con lui, che era il più tranquillo, e noi a scompisciare dalle risate. E non ti dico il gioco in classe, non si muovono le foglie, gli schiaffi che volavano, che risate. Un abbraccio a tutti voi, terza B. Devo dire, amico mio, che hai proprio questa nostalgia. Perché non organizzi una rimpatriata eventualmente con tutti i tuoi ex compagni di classe? Potrebbe essere veramente qualcosa di bellissimo. Poi Caivano, scuole chiuse per inquinamento, poveri noi e poveri bambini, incredibile. Cominciamo veramente bene, Caivano, già scuole chiuse. Sentiamo un po' di vocali, Simone, giusto qualche minuto dopo, ok? Ha sempre ragione Simone. E leggo giusto qualche messaggino. Vorrei tornare al primo giorno delle superiori, avevo paura di tutto e invece sono stati gli anni più belli, lo dice Emilia. E ancora mi manca persino il suono della campanella, però le verifiche possono tranquillamente restare nel passato. Tornerei al liceo per un giorno, ma solo se mi garantite che non devo essere interrogato. Quando dovevi essere interrogato facevi filone, facile, no? Tra poco messaggi. Se volete raccontare il fattariello, scrivete chiamami, vi chiameremo e vi daremo l'opportunità di chiacchierare e raccontare un aneddoto scolastico al 342 00 00 100.
1: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 DR5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa è incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
4: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: notizia, traffico sulla tangenziale. Vabbè, dice la novità, vabbè, la novità non c'è, ma volevo dirvelo. Direzione Pozzuoli, ha inviato un nostro ascoltatore un traffico pazzesco, proprio la galleria, no? Zona Arenella, zona ospedaliera per intenderci. Mamma mia, dice, vi che ti aspetta, andò. Insomma, perché io devo fare adesso l'altra strada, dall'altra parte. Fammi sapere se dall'altra parte è imbottigliato lo stesso. Tanti messaggi che riguardano i ricordi legati a quando andavate a scuola. Per esempio c'è Assunta che scrive: buongiorno Antonio, ho frequentato le magistrali al Virgilio di Pozzuoli e diplomata nel lontano 59-60. Ho avuto la fortuna di avere professori eccezionali, ancora oggi traduco il latino e ho conservato una memoria ottima, anni belli e divertenti. Assunta, quindi prof di una volta, vecchio stampo, non voglio dire, sicuramente anche quelli attuali sono preparatissimi, ma secondo me vabbè, mi fermo qui che è meglio. Va, sentiamo Vincenzo cosa vuole raccontare in diretta. Vincenzo, buongiorno.
1: Buongiorno Antonio, buongiorno.
0: Eccoti qua. Come stai? Bene?
1: Bene, bene.
0: Bene. Vai.
1: Comunque, giusto apro e chiudo parentesi, io ora sono uscito a Capodichino. L'altro lato è ancora più bloccato della
0: tre. No, ma cosa? Cioè, l'altro lato che devo fare io? Ma porca miseria, oh! E vado pure di fretta dopo. Ma vabbè, mo me ne vado.
1: Corso Malta è libero.
0: Me ne vado per Piscino, la fama fa me, me lo vedo io. Faccio una seconda strada, già sai. Speriamo che non trovo la stessa cosa dall'altra parte. Dopo la viabilità. Parliamo della scuola, vai.
1: Un aneddoto, io vedo molta differenza tra come si comportano i ragazzi oggi a scuola e quello che facevamo noi. Attenzione, che quello che facevamo noi non è che era da applausi, però noi ci divertivamo in maniera diciamo tra virgolette educata, ma la cosa più grande era quando facevamo il pomeriggio, una volta capito che facevamo orario prolungato,
0: sì,
1: alle scuole superiori, noi andavamo a Pozzuoli, all'epoca si chiamava Ipia, prima Ipsia, poi Ipia.
0: Ok.
1: E il quinto anno facevamo orario prolungato il pomeriggio a scuola. Dato che era zona un pochettino gettonata, quindi ci entravamo il pomeriggio i motorini dentro,
0: sì,
1: la scuola, ecco. E un giorno decidemmo così di mettere in moto i motorini nella scuola e giravamo nella scuola, nei laboratori.
0: Tutti col motorino? Ok, cioè dentro la scuola, scusami, dentro?
1: Dentro la scuola.
0: Con i motorini? Oh, cioè, con i pazzi.
1: All'epoca avevo la Vespa e sicuramente se c'è qualche amico in ascolto di quell'epoca là, di quella
0: può ricordare questo momento epico.
1: Questo momento dico, l'unica cosa un poco più.
0: Ma poi è successo qualcosa dopo?
1: No, no, fortunatamente no, solo risate, cazziate che dice non ti fai così. Ti dico questo perché, ti ripeto, tra virgolette, non è da applausi sta cosa.
0: No.
1: Ma vedo rispetto all'educazione che hanno oggi i ragazzi verso i professori.
0: Quello sì.
1: Infatti abbiamo mandato pure un vocale. Noi attualmente ancora oggi abbiamo un gruppo che è da oltre 10 anni di tutta la classe, tra cui all'interno c'è anche un professore in un gruppo WhatsApp. Ogni tanto
0: organizziamo
1: qualche cosa.
0: Bello, bello, bello.
1: Capire il rapporto che,
0: sì,
1: che c'è. Quello che non vedo oggi, attenzione,
0: il rispetto, tu dici. No, il rispetto per i prof. Io quello.
1: No, non c'è.
0: Non c'è. Te lo confermo. Non c'è. E tra l'altro, se ricordi ai nostri tempi, il prof aveva sempre ragione. Cioè, se il prof diceva.
1: Io sono un 81,
0: Sì. Se il prof diceva che tu eri una chiavica, scusa del termine forte, confermava anche la mamma e il papà dell'alunno tu fossi una chiavica. Oggi non è così, perché si offendono quasi i genitori, ma come ti permetti di dire che mio figlio non va bene a scuola, no? Succede quello. E poi all'epoca si facevano delle bravate, ma non si postavano, non c'erano i social, quindi nessuno veniva a saperlo, è quello il problema. Va bene, t'abbraccio Vincenzo, grazie mille. Un bacio a te. Ciao, leggo un messaggio. Buongiorno, un ricordo dei tempi della scuola. Avevo la fortuna di averla poco più di un centinaio di metri da casa. Che culo, aggiungo io. Andavo a piedi, erano le medie. Oggi le mamme accompagnano i loro figli fin sotto la scuola, anche se si trova fuori la porta di casa. Noi col freddo, col vento e con la pioggia andavamo soli. La premura dei nostri genitori era quella di farci stare ben scoperti. Il mio tragitto aveva una sosta obbligata, la vecchia salumeria di strada, dove con 1000 lire compravo 2 pizzette zivate, c'è scritto proprio così, mamma mia che buone, una la mangiavo mentre arrivavo e l'altra all'ora di ricreazione, con l'invidia di chi si portava o Mottina oppure il crackers. Hai ragione. No, come facevi a portare quella pizzetta così profumata a scuola? La comprevi alle 7, alle 7:05 l'avevi mangiata, no? C'è niente da fare. Poi con due, con la possibilità di due, una la mangiavi, una te la portavi a scuola, ma secondo me anche quella tatersiava, no? Anche quella piano piano te la mangiavi. Sentiamo qualche vocale, va. Ah, ok. Beh, stamattina. Ma nuovo calmo, fa sentire stamattina. Disco, disco. Vabbè, mettiamo un di parte alta. Ah, un secondo, vabbè.

0: sono andato al 50° compleanno di una mia amica di classe delle superiori. Sono 35 anni di fratellanza e di amicizia che ci frequentiamo almeno 4-5 volte all'anno. Ci vediamo per una bella pizza, una mangiata insieme. Quando ci incontriamo, ovviamente, c'è nostalgia di quegli anni bellissimi che abbiamo vissuto insieme. Per fortuna il nostro legame ci tiene vivi e fortunati di questa amicizia. Un abbraccio a tutta la quinta C dell'Istituto Galiani. Sabato c'era anche il nostro professore d'italiano. Grazie a lui questa nostra unione. Messaggio bellissimo, fantastico, ed è veramente raro, no? Avere dei rapporti con i compagni di classe anche dopo tanti anni. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno, chi sei?
1: Vincenzo.
0: Vincenzo, buongiorno a te. Vuoi raccontare un aneddoto scolastico? Ciao.
1: Ti chiamavo per una curiosità. Il signore di prima, quello dell'Ipia,
0: sì,
1: dell'81, siccome papà ha insegnato 45 anni in quell'istituto, ero curioso di sapere se avesse avuto lui come alunno, lui come insegnante.
0: Fantastica questa cosa. Lo vogliamo chiamare? Lo chiamiamo un attimo? Ok, proviamo. Questa è una cosa meravigliosa. Vediamo un po' se ricorda. Il papà
1: insegnante di meccanica.
0: Ok, come si chiama?
1: Milazzo Umberto.
0: Ok, Milazzo Umberto, ci sta pure la rima qua, no? Che rompeva sempre. Vediamo se riusciamo a beccare l'alunno eventualmente. Guarda un po' la radio com'è bella, fa miracoli. E vediamo se
1: ti
0: ci risponde
1: tutti i giorni.
0: Grazie di cuore. Sentiamo se c'è, probabilmente sì. E te lo passo un attimo. Non risponde, mannaggia. Ah, che peccato, potevamo fare una caramba che sorpresa, no? Tu qualche ricordo ce l'hai di quando andavi a scuola? Nell'attesa che risponda, speriamo, il nostro amico.
1: Va bene.
0: No, dico, qualche ricordo tu ce l'hai, scolastico?
1: Non ho capito, scusami.
0: Qualche ricordo di quando andavi a scuola tu, nell'attesa?
1: Ah, io? Sì. Ho fatto il periodo più bello della mia vita.
0: Hai visto? C'è niente da fare.
1: Dai 15 ai 18 mi sono divertito.
0: Sì. Poi, d'altronde, uno dice, mamma mia, che palle la scuola, mi devo alzare presto, non ce la faccio. Attenzione, no. ci sta!
1: Eccolo!
0: Te lo passo! Vai, ci siete tutti e due, vai!
1: Come si chiama l'amico?
0: L'amico si chiama Vincenzo. Vincenzo?
1: Vincenzo, come me. Vincenzo?
0: Sì.
2: Sì.
0: Vai.
1: Senti, ma per caso hai avuto come insegnante il professore Milazzo di meccanica?
2: Sì.
0: No, ragazzi. Ed è il papà, di questo signore, Vincenzo, il tuo prof.
2: Ah,
0: sì.
2: Ah, che bellezza. Come no? Bei ricordi, come dicevo prima.
1: Com'era come insegnante?
2: Mamma mia.
0: Vince, ti chiedo.
2: Milazzo, c'era Lubrano. Milazzo mi voleva un bene di pazza. C'era Lubrano pure.
0: Ma parliamo di Milazzo. Milazzo, com'era in classe? Una brava persona, professionista, severo.
2: Bravissima.
0: Ah, ok, perché qui abbiamo il figlio, non ti inibire, di anche le cose.
2: No. Proprio se dovevo dire diversamente, l'avrei detto tranquillamente. Ma perché dire di una cosa?
0: Era severo? Cioè lui pretendeva?
2: No, era il giusto.
0: Ah, ok.
2: Era il giusto.
0: Okay.
2: Cioè, che dobbiamo fare un'ora di lezione, ne facciamo 40 minuti. Il restante pariamo, cacchieriamo, capito che ti voglio dire?
0: Ah, ok. Era compagnello, come si suol dire.
2: Compagnello, bravo.
0: Perfetto.
2: Proprio...
0: Ma sai fare l'imitazione di Milazzo?
2: No,
0: perché in genere poi noi alunni facevamo un po' le imitazioni dei professori, no? Vabbè, ok.
2: No, l'imitazione no.
0: Senti, informazioni, adesso il prof?
1: Il prof adesso si gode la pensione, fa un po' di televisione perché gestisce una rete televisiva, questo canale web, lasciamo la marchetta.
0: Che bello, dai.
2: Se me lo saluti, se me lo puoi salutare, diglielo Carandente, se ti ricordo, ovviamente.
1: Carandente,
2: so.
1: Ma sei di quarto?
2: Sì.
1: E perciò allora si chiude.
0: Ecco, okay. Qua si è chiuso il cerchio. Vi abbraccio tutti e due. Buona giornata. Ciao. Momento meraviglioso, radiofonicamente parlando. Abbiamo unito praticamente il figlio che. Cioè tutto un giro. Non so se avete capito. Era il figlio del prof, del nostro amico che ha chiamato prima. Fantastico. Fantastico. È vero, è vero. Domani ti pago un altro caffè. Vai, rimane tocca a me. A tra poco, va. Andiamo.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 €.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
4: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: dovresti tornare per un giorno tra i banchi della tua scuola, quale giornata rivivresti? Anche perché stamattina riaprono le scuole, finalmente, per le mamme che possono inciuciare di nuovo nei bar a pochi metri dalla scuola stessa, finalmente per i bambini che ritornano. No, i bambini non saranno così contenti, però ci sono i nonni ai quali vengono affidati quei viaggi anche di 300 metri per accompagnare il nipotino a scuola. Ma fateli andare da soli, tagliate questo cordone ombelicale. Io vedo anche studenti di 15-16 anni che vengono accompagnati fino a dentro la scuola. Basta! Oh, ci colleghiamo adesso invece con Bruno Mazinga. Bruno, buongiorno.
1: Ciao carissimo, come stai?
0: Tutto bene? Bruno, spieghiamo per quelli che non lo sapessero perché io ti chiamo Bruno Mazinga.
1: Perché ci siamo incontrati a una festa di piazza.
0: Sì.
1: E ti ho regalato un portachiavi di Mazinga Z.
0: Stupendo, che ho ancora.
1: Sapevo di colpire nel segno.
0: Mai colpito in un modo pazzesco, ce l'ho ancora e guai che me lo tocca.
1: Mi fa piacere. Senti, caro, allora, due cose del liceo. Vabbè, a parte hanno detto già tutti, il periodo più bello
0: sì.
1: è anche per me, ovviamente, è stato.
0: Okay.
1: Allora, la prima cosa che c'avevo anch'io un grande professore a Cumpagnella, come avete detto,
0: sì.
1: che era il professore di filosofia. Cioè, quando era lezione di filosofia, di tutto si parlava,
0: tranne che di filosofia. Di cosa
1: perché
0: si parlava?
1: Comunque, no, si parlava di tutto e di più,
0: okay.
1: Del quotidiano, perché poi lui era così bravo
0: sì.
1: che da qualsiasi argomento usciva fuori nella chiacchierata,
0: sì.
1: agganciava un fatto di filosofia.
0: Ah, ok, bellissimo!
1: E quindi noi la imparavamo proprio, era un piacere studiare.
0: Sai, mi ricorda un po' la serie TV di Gassman, il professore, non so se l'hai vista, dove lui insegna filosofia e poi in base all'insegnamento escono fuori altri argomenti, no? Dove diventa più semplice la materia. Hai visto?
1: Senti, e poi ti devo raccontare una cazzata ma spettacolare. Allora, praticamente, ovviamente, cioè al liceo l'educazione fisica non la faceva nessuno, almeno si faceva di tutto tranne l'educazione fisica.
0: Sì.
1: Una volta io e i miei compagni, diciamo, di classe,
0: sì.
1: facemmo un castello di sedie.
0: Un castello di sedie?
1: Le sedie di legno dei banchi.
0: Sì, sì.
1: Ne impilammo una sopra l'altra, ma facemmo una cosa. Cioè
0: la
1: enorme,
0: torre di Babele.
1: Tutti 50 sedie.
0: E poi?
1: Devo avere qualche. No, poi niente, vabbè, figurati. Poi il bidello.
0: Ah, ok.
1: Ci ha rotto le scatole, però va bene.
0: No, noi invece, guarda, facciamo sempre la stessa cosa nel cortile, però diciamo, facciamo un cippa a Furcelle, se hai capito. No, scherzo, ma veramente l'hai fatta tu, Simone? No,
1: senti,
0: non ci credo.
1: Comunque,
0: dai.
1: Da qualche parte c'ho la foto.
0: Sì.
1: Quindi, vabbè, tu c'hai il mio numero. Se mi mandi un WhatsApp,
0: sì.
1: io appena la recupero te la mando perché è uno spettacolo.
0: Come no? Come no?
1: Un'opera,
0: assolutamente.
1: Un'opera
0: sì.
1: d'arte moderna.
0: Oh, grande, allora te lo mando, dai. Così.
1: Va bene, un abbraccio e un saluto a tutti. Più
0: aspetta un attimo, Mazinga. Qui c'è l'avvocato Migliotti.
2: Buongiorno, Mazinga.
1: No, lui è carissimo. Carissimo. Buongiorno.
2: Buongiorno. Ma lei conosce bene Manganiello? Sì.
0: Ci siamo incrociati, sì.
1: Ci siamo incrociati, sì, è una festa, sì, sì.
0: E lui mi ha regalato Mazinga. Guarda che
1: abbiamo Mazinga un po' lo spirito nerd, diciamo.
2: Sì, esatto.
1: Siamo un po' abbiamo
2: sì, Manganiello non me nerd, sì.
0: No, ma nerd è un'altra cosa.
2: Cioè, non me nerd tu, no.
0: No.
2: Ah, no, scusami.
0: Ma non sai che significa essere nerd?
2: Sì, sì, lo so.
0: Mazinga, scusalo, chi è nerd non sa neanche che cosa sia.
2: No,
1: andiamo pazzi per gli anni 80.
2: Lo so.
1: Per i cartoni degli anni 80, i robot e queste cose qua.
2: Ma
1: io sono un bambino di 56 anni.
2: Sei un virculto, sei un giovane virculto.
0: Senti,
2: caro.
0: Ma oltre però Mazinga, cosa c'ha?
1: Non deve mai morire.
2: Ma qual è l'altro regalo che farei a Manganiello? Il prossimo regalo?
0: Un altro robot.
1: Ma se ci incrociamo, sì. sicuramente.
2: Che cosa?
1: Io ho giro armato di portachiavi e gadget.
0: Chi
1: è
0: chi c'hai? Scusa, non ho capito.
1: Chi è tu? Sicuramente un omaggio io farò.
0: Tu giri armato? Sì. Cioè,
2: no, è armato di portachiavi,
0: di gadget.
2: Appena devi vedere la
1: gadget, ovviamente.
0: Ma guarda che sono bellissime.
1: Avvocato, comunque,
2: sì, mi dica.
1: È iniziato il vero campionato del Napoli, eh?
2: Piano,
1: non voglio dire niente,
2: Calmo.
1: No,
0: Mazinga.
1: Io sono abbastanza calmo.
2: Mazinga, stia calmo.
0: Sì, aspetta, parlami cosa un attimo su.
2: Hai sentito Favascheglia? Che si chiama Favascheglia,
0: no, cominciamo già con
2: state calmi con questo ragazzo, state calmi.
0: Oh, io c'ho la parodia. C'era una canzone di Squallor.
2: Qual è?
0: Tu le canzoni di Squallor le conosci? Più o meno tutte?
2: Sì, ma ne, no, tutte non.
0: Che sai che dare gol?
2: Non lo devi dire.
0: E facevi Fava sulla mo. Ti piace?
2: No.
0: Fava sulla mo, tu stai tu.
2: No, non mi piace. Così,
0: no,
2: va. No, non mi piace.
0: Senti, io una cosa seria.
2: Sì,
0: una cosa seria. Tu di dove sei? Aspetta, ricordamelo.
1: Allora, io sono di Portici, però abito a Ercolano.
0: Perfetto, io sabato sera sono a San Marzano sul Sarno, in una festa di viaggio. È vicino.
2: Sì,
0: non è che puoi venire lì, mi porti.
1: Guarda, verrei volentieri, però se ti ricordi, in un recente Telegram chiamassi mia moglie che purtroppo è ancora non cammina bene.
0: Aia, questo mi dispiace. Allora pensa a tua moglie, ti raccomando.
1: Sta facendo le terapie.
0: Vai tranquillo.
1: E quindi
0: vai tranquillo.
1: Facciamo delle piccole uscite. Però ancora diciamo non ci spingiamo.
0: Hai ragione. Vabbè, allora me lo spedisci, dai, mo ti do l'indirizzo.
1: Ma tranquillo, senti, comunque non ti devi dimenticare il WhatsApp che ti mando quella foto.
0: Me lo vedo
1: bene?
0: Me lo vedo io.
2: Ormai
0: vabbè.
2: È una cosa privata in atto pubblico.
0: Un bacio.
2: Mazinga.
0: Mazinga. Te lo ricordi? Vola.
2: Le parole le sai tutte, vero?
0: Proprio ogni canzone le ricordo tutte.
2: Vabbè. Fatela voi.
0: Me ne devo andare perché è arrivato l'altro robot che deve.
2: Miranda.
0: Miranda. Raggio fotonico. Che è?
2: Fatela voi andare che devi fare il bandello spaziale.
0: Maglio spaziale, mi ricordo.
2: Maglio spaziale.
0: No, no, c'era. Si staccava il braccio.
2: Spaziale.
0: Maglio spaziale era giusto?
2: Sì.
0: Di Mazinga, maglio, cioè
2: maglio,
0: sì.
2: Maglio.
0: Oh, maglio, il braccio.
2: È il maglione, vai, cammina.
0: Tra poco il bar dello sport, prima le news. Saluti a Simone Zagaria, why you stay dove buon.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno da Gianluca Miranda. Fiamme altissime tra la costiera amalfitana e la penisola sorrentina. Dalle 20 di ieri un vasto incendio è divampato tra le località di Tovere e Vettica, quasi in contemporanea. Un altro rogo è scoppiato tra Gerola e Conca dei Marini. Preoccupazione anche a Positano. Le fiamme spinte dal vento si sono dirette verso i centri cittadini. Gravi danni alla vegetazione, fiamme impressionanti in entrambi i versanti. Diverse squadre di vigili del fuoco sono al lavoro per tentare di contenerle. Da Gerola i clienti sono stati costretti ad abbandonare un ristorante. Dalle prime luci di questa mattina è previsto l'intervento dei mezzi aerei della flotta antincendio regionale. Cambiamo argomento. La cronaca: i carabinieri di Napoli hanno arrestato per concorso in furto aggravato due uomini di 34 e 31 anni. Avevano appena forzato e messo in moto una panda parcheggiata nei pressi di una scuola di Casalnuovo quando le pattuglie su tutto il territorio della provincia hanno ricevuto una nota di ricerca della centrale operativa a trovare il veicolo appena rubato. I due malviventi, militari della sezione operativa di Giuliano, l'auto era stata parcheggiata in via Mameli a Casoria. I due si erano pochi istanti prima messi alla guida di un secondo veicolo bloccato in via Da Vinci. I due sono stati trovati in possesso di due dispositivi per decodificare le centraline, chiavi esagonali e altri attrezzi per forzare le auto. Sono stati portati in carcere e sono ora in attesa di giudizio. Controlli con metal detector mobili agli accessi, unità cinofile contro lo spaccio, vigilanza nelle aree della movida e canali di segnalazione sicuri. Sono queste le principali misure operative disposte dal prefetto di Napoli Michele Di Bari d'intesa con i vertici delle forze di polizia e dell'ufficio scolastico regionale in concomitanza con l'avvio delle attività didattiche, un'iniziativa già avviata lo scorso anno in diverse scuole della provincia. Il piano recepisce la direttiva congiunta dei ministri dell'interno e dell'istruzione del 28 gennaio scorso con l'obiettivo di contrastare la circolazione abusiva di armi tra i minori e lo spaccio di stupefacenti nei pressi degli istituti, coniugando la fermezza dei controlli con la prevenzione educativa. La strategia si articola sull'attivazione dei servizi di prevenzione all'ingresso dei plessi scolastici per intercettare il possesso di armi e sulla vigilanza mirata nelle zone perimetrali delle scuole per reprimere il consumo e il traffico di sostanze illecite. La chiusura con lo sport: il calcio, ripresa degli allenamenti per gli azzurri agli ordini di Allegri dopo il giorno di riposo concesso dopo la vittoria contro il Bologna di domenica. Questo pomeriggio il Napoli tornerà ad allenarsi al centro sportivo di Castel Volturno. Si prepara la sfida di domenica alle 12.30 contro la Fiorentina di Vanoli. Serie A: vincono Roma e Como contro Torino e Parma, vince anche l'Inter in rimonta in casa contro l'Udinese. Tutti gli approfondimenti negli appuntamenti sportivi di giornata di Kiss Kiss Napoli. Ora vi lascio alla barra dello sport con Gianluca Vigliotti. L'informazione di Kiss Kiss Napoli torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: Buongiorno e ben arrivati Kiss Kiss Napoli al Bar dello Sport, il nostro consueto appuntamento quotidiano dalle 9 alle 10, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, insieme a voi Gianluca Vigliotti ai microfoni con Simone Zagaria che è in cabina di regia pronto per accogliere i vostri interventi. Lo ricordo il numero di telefono, ma lo conoscete già, 081 546 6873. Arrivano già tantissimi messaggi, c'è voglia di confrontarci al 342 00 00 100, lo ricordo anche il numero di WhatsApp per il vostro festival Bar dello Sport. È stato il favasulli dei ieri a Kiss Kiss Napoli, di tutto di più abbiamo ascoltato in Mix Zone stamattina, tutti i titoli dei giornali sono per lui. Si paventa clamorosa anche interessamento da parte di Mancini per la nazionale, ma lui ha già l'under 21, insomma facciamo un passo alla volta. Però Favasuli è stato sicuramente l'argomento del giorno, ci siamo anche divertiti ieri, Favasaki, Favaschelia, insomma di tutto di più. Ma intanto la giornata di campionato si è concretizzata con la vittoria di tutte e tre, l'Inter sotto 2-0 ormai è diventato un'abitudine anche con il Napoli, rimonta 5-3 con l'Udinese, la Roma un po' di sofferenza ma batte il Torino e il Como facendo turnover batte anche il Parma. Stanno andando via Inter e Roma, e sabato c'è Inter Roma, ragazzi, sabato c'è Inter Roma, sfida al vertice, poi c'è il Como e poi dobbiamo cominciare a risalire perché Milan, Juve, Napoli, insomma io credo che sarà una grande battaglia nel tentativo ovviamente in questo momento di raggiungere comunque le zone alte. Che cosa può fare secondo voi il Napoli dopo il successo con il Bologna? Attenzione, ricordo l'appuntamento a Firenze domenica 12:30, vivremo un lunch match tutti insieme con ovviamente Diretta Azzurra, il pre-gara e poi il Bar dello Sport post-gara con Donna Susi Fiorillo subito dopo, insomma una partita davvero importante. Prima delle due settimane di sosta ci sarà questa novità delle due settimane di sosta. Faccio un po' di saluti, ovviamente buongiorno, puoi fare gli auguri di buon anno scolastico, il Francesco inizia il quarto anno alberghiero, 17 anni, perché non far giocare Favasuri domenica già a Firenze? Cioè Maria 74 preannuncia quello che era uno dei miei pensieri, cioè dicevo, ma secondo voi Favasuri deve giocare già titolare, cioè pronti via, c'è talmente tanta la differenza rispetto alle prestazioni degli altri che Allegri lo metterà già titolare? Voi pensate che possa esserci questo? Poi dopo l'azione di ieri per me Lucca non può giocare, poi buongiorno, stamattina volevo solo dire grazie a voi che ci tenete compagnia e che ci raccontate la fantastica avventura azzurra. Ma Dario Stefanelli, grande, grazie a te che ci riconosci insomma questa particolarità. Carmela Curva, mi dispiace ripetere, sono rimasta scioccata per Lucca, l'avevo davanti a me, tutta la Curva lo incitava a tirare, vabbè, ma mica potevo tirare da centrocampo. E poi buongiorno, non è una polemica, ma il Napoli alle 12:30 non si può sentire. Luigi Lallanella, ormai sono anni che si gioca alle 12:30, che per me è l'anticalcio, l'ho sempre detto, 12:30 è veramente una cosa incredibile. Buon caffè a tutti, anche dal nostro amico Enzo della gelateria di Rapallo. Inter, Roma e Como sembrano avere una marcia in più, la sensazione è che c'era una corsa a tre, Milan e Juventus per il quarto posto, Milan, Juve e Napoli. Paolo da Scafati, siete d'accordo? Cioè in questo momento voi pensate che l'unico obiettivo possa essere il raggiungimento della Champions? È già determinato il campionato, Inter, Roma e Como sono più forti? Alla quinta giornata, anzi quarta, possiamo già dire questo? Non lo so, parliamone. C'è anche se Lucca avesse segnato vinceva il fantacalcio, lo so, calma, teniamo, siamo fiduciosi. Salvatore Piccolo Snyder, un bacione, buondì, sono eccolo qui, dammi lumi, come mai la quarta di campionato già si discute di emergenza e forma fisica, non è un po' presto? Vincenzo over 50 sicuramente. Poi c'è buongiorno a te, anche il saluto di Giuseppe Lanzetta, anima azzurra del Rione Serie D. Abbiamo fatto un po' di saluti, però cominciamo prima come sempre perché c'è il nostro Domenico che ha preso la linea e quindi lo salutiamo con grande affetto. Domenico, ci sei?
1: Buongiorno Gatti.
0: Ciao amico mio, come stai?
1: Bene, tu Gatti?
0: Io sto molto bene, visto Inter, Roma, Como, Continuano a vincere.
1: Vittorando la
0: vince sempre. Ma secondo te si può fermare l'Inter?
1: No.
0: Non si ferma, cioè va, vince, va sempre avanti.
1: La Roma
0: sabato lo ferma la Roma. Bene, questo è il primo pronostico di Domenico. Poi in settimana faremo anche il pronostico di Fiorentina-Napoli, oggi è presto, quindi il primo pronostico è la Roma fermerà l'Inter, giusto?
1: Sì.
0: Va bene, grazie Domenico.
1: 0-0.
0: 0-0, pure il risultato c'è dato, va bene, grazie Domenico, ti ringrazio.
1: A domani alle 9,
0: ti abbraccio, grazie, grande. Calmiamoci con Favasulli, lasciamolo tranquillo, ci scrive Angelo da Varcaturo. È meglio che subentra nel secondo tempo perché quella fascia con Mastantuono serve Politano. Però Mastantuono gioca. Sì, Mastantuono gioca a sinistra. Sì. Che scontro. Chi marcherà Mastantuono? Vediamo, bella questa domanda di Angelo da Varcatura. Le statistiche di Højlund sono da piangere. 19 palloni toccati in 75 minuti, 2 gol fatti in 6 partite. Ma il problema è anche Lucca, ci scrive il nostro amico. Stiamo giustamente osannando Favasulli. E allora la domanda che faccio a Mann: perché, anziché acquistare prospetti sconosciuti, dei giovani della primavera, non si attinge alla Serie B? L'unico di prospettiva è Mattia Esposito, suggerito poi squadra carente a sinistra, ci scrive Brunello, ce lo scrive. E poi Inter e Como sono nettamente più forti, ci scrive un nostro amico. Saluti anche, buongiorno, Roma, Inter, Como superiore a noi, ci giochiamo il quarto posto con Juve, Milan e Atalanta. Sta prevalendo questa idea. Poi c'è anche Patrizio da Napoli. Favasacchi meglio nel secondo tempo, rompe tutti gli schemi, aggiunge freschezza, quindi preferite che entri a partita in corso. Siete ancora convinto che arriviamo nelle prime quattro? Io penso proprio di no, ci sono squadre più preparate di noi. Pessimista Jenny. Sono 3 le settimane di sosta, sì, sono 2 che non si giocano, poi si giocherà la terza. Dovete sempre puntualizzare. Salvatore da Aversa, grande Favasulli. Per quanto riguarda Lucca, ricordo a tutti che nell'anno di Udine in attacco era affiancato da un altro attaccante. Ci dovrebbe giocare a 2, ce lo scrive Salvatore. Vado da Fabrizio che è in linea. Fabrizio, buongiorno.
2: Ciao Gianluca, sempre Forza Napoli.
0: Sempre Fabrizio, buongiorno a te. Eccoci qua.
2: Ieri Gianluca, seguendo un pochettino le partite, io c'avevo un rammarico.
0: Quale?
2: Non aver preso Bonny e Carlos Augusto.
0: Carlos Augusto e Bonny.
2: Carlos Augusto, se non se ne parla mai, ma è un giocatore formidabile. Segna sempre.
0: Sì, in questo momento è anche in forma, poi è un'alternativa molto valida a Di Marco, quindi...
2: Cioè, a volte mi chiedi come fa il Napoli a non vedere questi giocatori così? Perché poi non è che lo dovevi prendere dall'Arsenal, ma dal Monza.
0: Dal Monza, ma questo però già sono 2 anni che gioca nell'Inter, insomma, voglio dire, non è il primo anno, diciamo così, che Carlo Sauso.
2: Comunque l'importante è che domenica assolutamente dobbiamo battere la Fiorentina.
0: Non è facile, mio caro, te lo dico da adesso, te lo dico da adesso.
2: Poi con la sosta abbiamo la possibilità di recuperare tutti gli importanti.
0: Perché non dimentichiamo che ne sono ben sette, e anche questo sicuramente è stato un coefficiente di difficoltà in più per questo avvio di campionato, oltre ad affrontare probabilmente le 3 squadre più in forma in assoluto come Como, Inter ed Arsenal. Grazie Fabrizio, ti ringrazio.
2: Buona giornata, volevo fare un saluto a Felice.
0: Come no? Felice ormai è il nostro totem, e quindi lo salutiamo tutti. Grazie Fabrizio.
2: Grazie.
0: Tante chiamerà tra un poco, quindi vedrai. Allora, mi sapreste spiegare cosa tiene Neres? Da gennaio a settembre non l'abbiamo visto mai. Enzo da Quarto, e sta lentamente recuperando, poi adesso Allegri ci ha detto che c'è un altro problemino. Mastantuono gioca a destra, Gianni da Acerra, sì, gioca a destra, quindi sì, prende Olivera, hai ragione, bravo Gianni da Acerra. Buongiorno grande Gianluca, la falegnameria di Casoria, Favasulli assomiglia molto a Barella dell'Inter. Beh, insomma, deve blindare questo giocatore, ma mo l'abbiamo comprato, stai tranquillo. Sì, Mastantuono gioca sul lato di Spinazzola, Torino da Capri. La rosa del Napoli inferiore a quella grande Gianluca, la falegnameria di Casoria, Favasulli assomiglia molto a Barella dell'Inter. Beh, insomma, deve blindare questo giocatore, ma mo l'abbiamo comprato, stai tranquillo. Sì, Mastantuono gioca sul lato di Spinazzola, Torino da Capri. La rosa del Napoli inferiore a quella di Atalanta, Lazio e Fiorentina, ce la giochiamo.

0: pace Favasuli, che cresca piano piano, ce lo scrive Ciro. A proposito di Ciro, c'è un Ciro a telefono, andiamo da lui. Ciro, buongiorno.
1: Ciao Gianluca, buongiorno, ecco, a tutti i tifosi del Napoli e anche a te, sì, forza Napoli, sì, sempre.
0: Oh, grazie di questo grande, ma non avevo dubbi che Ciro venisse a trovarci ad illuminarci la giornata, caro Ciro da Imperia, con ovviamente i tuoi pensieri, le tue parole che sono per noi oro colato. Prego Ciro.
1: Gianluca, io dico, diciamo, c'è un dato di fatto.
0: Qual è il dato?
1: Tre squadre più avanti adesso.
0: Sì, lo sto dicendo.
1: L'Inter,
0: immagino, Roma, che siano l'Inter, Roma e il Como, sì. La Roma e il Como, immagino.
1: Sì, sì, però. Noi daremo fastidio sicuramente anche in Champions,
0: anche,
1: questo è sicuro.
0: Ah, quindi andiamo in Champions. Vabbè,
1: sì, però volevo fare una disamina.
0: No, la disamina la cerchiamo di farlo breve, molto
1: sì,
0: breve.
1: Sì. Vergara
0: nella
1: fase di possesso,
0: Proprio tecnico, fai proprio il tecnico.
1: Sì. Ha giocato nel suo ruolo, sì, perché parecchi giornalisti, anche campani,
0: sì,
1: dicevano che giocava fuori ruolo.
0: E invece Ciro da Imperia dice che gioca nel suo ruolo. Ragazzi, giornalisti, colleghi, state a sentire a Ciro da Imperia. Dove gioca Vergara?
1: No, io dico l'ultima partita,
0: sì,
1: parecchi dicevano che giocava fuori ruolo,
0: sì,
1: non era così.
0: No, invece Ciro ha detto che era giusto così, giusto Ciro? Là doveva giocare.
1: Sì, no, nella fase di possesso giocava nel suo ruolo.
0: Ok.
1: Nella fase di non possesso,
0: sì,
1: giocava dove dicevano i giornali.
0: Dove giocava questo Vergara, insomma? Giocava nel Napoli sicuramente. Questo
1: sì, giocava sia a sinistra che a destra, però
0: Vergara giocava a sinistra o a destra?
1: Cioè,
0: nella fase di possesso. Nella fase di possesso a destra, ma invece giocava a sinistra. Ma secondo te è meglio che gioca a sinistra o gioca a destra?
1: A sinistra.
0: È meglio nella fase di possesso o quando difende?
1: Possesso.
0: Difende o attacca? È a sinistra o a destra? Insomma, questo Vergara.
1: Posso dire la canzone della poesia del mio amico?
0: La canzone della poesia del tuo amico? Non mi è chiaro.
1: La poesia del mio amico.
0: No, fermati qua. Dopo Vergara, fermati qua. Lo facciamo nel Festival Bar dello Sport. Grazie, Ciro. Ti abbraccio. Il Napoli batte il Bologna senza Meret. Buongiorno, Bekema, Anghis, McTominay, Alisson, Neres, ed avrebbe una rosa inferiore davanti al Lazio. Per favore, ci scrive Antonio. Diciamo sempre che non si dà spazio ai giovani, poi invece Favasuri lo dobbiamo tenere alla bambagia. Antonio del Rione Alto vorrebbe quindi lanciarlo in formazione. Non è per fare polemiche, non dobbiamo lottare per arrivare quarti, anche perché i problemi di Anghis e McTominay si sapeva già a giugno. Ma hanno taciuto, non intervenire. Maria da Fuorigrotta che ci scrive: vediamo se scopriamo il tallone di Achille. Di chi? Cosa ha fatto ieri? Chi? Non si capisce. Allora, Mastantuono lo marcherà Mastro Daniele. Chiedo bene, mi sono confuso con la fascia, ecco, stai chiedendo scusa, sì, hai ragione, abbiamo detto che Mastantuono gioca sulla destra. Poi, buongiorno Bar dello Sport, anche a te, Fantasusi, forza Napoli, Ernesto ce lo scrive, non l'ho ben capito, io sempre forza Napoli, ci scrive il Gusto Restaurant di Santa Maria Capo Vetere, la nostra unica fede. Sono Max. Ma per lei le partite del Napoli sono tutte difficili, la Fiorentina 3 sconfitte consecutive, Bologna bisogna adesso inguardabile, quali sono le partite abbordabili? No Max, scusami un attimo, io non, per carità, la Fiorentina ha cambiato allenatore, la Fiorentina è una rosa con giocatori di grande qualità, si è visto, è andata a giocare a Venezia, per carità, ha vinto bene, poi c'è anche un discorso, diciamo sì, ambientale. Vai a giocare a Firenze, che già di per sé secondo me è una partita difficile. La Fiorentina ha perso le prime due partite in casa. Insomma, voglio dire, non sarà semplice, mio caro. Non è questione, è un coefficiente di difficoltà. Non mi dire che le partite con Inter come Arsenal non erano difficili. Raffaele, vengo da te, buongiorno.
2: Firmo che qui a Firenze ci aspettano a braccia aperte.
0: Immagino, mio caro.
2: Ma non sarà dei migliori come sempre, come tutti gli anni, ma quest'anno ancora di più, perché con cambio allenatore.
0: Ma il cambio allenatore, una voglia di rivalsa, due sconfitte interne.
2: Esatto.
0: Ragazzi, non sarà una partita semplice, mi sfido chiunque a dire il contrario.
2: Assolutamente, anche perché la squadra si è messa a giocare dopo che secondo me ha giocato un po' contro anche l'allenatore, che diceva che erano inallenabili, e quindi Paratici è stato costretto a mandare via Grosso e a richiamare Vanoni. Quindi già si vedeva che correvano col Venezia, cosa che non facevano prima, quindi non sarà per nulla una partita facile. Poi l'orario non ci aiuta, quindi sarà molto complicato.

0: Io spero che giochi Favasuli titolare.
1: Quindi ecco, vuoi rispondere, diciamo così, a questa proposta, sondaggio, richiesta che ho fatto? Cioè, secondo voi è già pronto per giocare titolare?
0: Per me sì, ce ne vorrebbero altri 4-5 in giro per il campo, perché con quella foga che lui ci mette nel giocare, quella voglia di saltare l'uomo, di dare il massimo, rientrare.
1: Al di là del titolo che abbiamo dato ieri, tutti pazzi per Favasuli, Favasaki, Favascheli, eccetera. Allora noi facciamo adesso, siamo tutti Favasuli, cioè in questo momento siamo tutti Favasuli.
0: Ma assolutamente, okay. Assolutamente, secondo me darà una grossa mano anche dal punto di vista emotivo e psicologico. E, insomma, la partita non sarà semplice, teniamo conto che la Fiorentina adesso ha la Coppa Italia colpita.
1: Sì, e ricordo, e ricordiamo, Raffaele fa turnover stasera Fiorentina-Pisa, la vincente di Fiorentina-Pisa giocherà con il Napoli in Coppa Italia. Raffaele, ti aspetto in settimana, tienici aggiornate sulle situazioni a Firenze. Facci da inviato.
0: Va bene.
1: Ti aspettiamo. Ti aspetto.
0: Forza Napoli, un abbraccio.
1: Sempre, un abbraccio anche a te. Siamo il Napoli, nessuna paura, ci scrive il nostro amico Pino. Poi errore di battitura, Favasuli, Fantasuli. Ah, ecco, piatto preferito, pasta e Favasuli. Ecco, ormai anche questo abbiamo fatto. Che fine ha fatto? Sono anni che noi siamo la sorpresa. Quest'anno dobbiamo aspettare che si ricrei un equilibrio e che dia continuità, tutti coesi fino alla fine. Ce lo scrive Junior da San Marzano. Poi Massimo Paz, mi saluti, eccolo qua, la signora Marianetti di Grotta Minarda, una simpaticona tifosa di, grande tifosa di Maradona, non lo fa, la signora Marianetti. Nonostante la vittoria col Bologna, dove si salva solo il risultato, Palladino sarà il nuovo allenatore, continua Nunzio Danola a darci questa notizia che ovviamente in questo momento è assolutamente priva di fondamento. Buongiorno Angelo, a parte lei, veramente lo dico con tutto il cuore, si vede, voglio dire una cosa, Ciro D'Imperia che toglie il vino da tavola. Vabbè. Poi per quanto riguarda McTominay, la questione del cuore, insomma la fibrillazione atriale, può influire sull'identità agonistica? René, aspettiamo ovviamente il periodo di riposo, poi dovrà fare il percorso per riottenerla alla idoneità agonistica. C'è intanto Gennaro, al quale vado a salutare. Gennaro, buongiorno.
2: Buongiorno Avvocato, buongiorno a tutti, buona giornata.
1: Ciao caro, buongiorno, allora, anche a te.
2: Volevo solo sapere una domanda molto precisa.
1: Vai.
2: Come mai De Laurentiis non si fa sentire, non ha fatto un'intervista, non ha detto cosa è successo, cosa, per tranquillizzare noi tutti tifosi?
1: Ma lui ha parlato un po' prima del campionato, poi ha rilasciato qualche intervista durante il Festival di Venezia, se non sbaglio, eccetera. Poi ci sono motivi personali in questo momento, professionali, che non lo hanno fatto venire allo stadio, e fuori Napoli, insomma, non posso darti purtroppo una risposta precisa alla tua domanda, cioè nel senso che il presidente parla quando lo ritiene opportuno, insomma, quindi
2: secondo me se l'è venduto il Napoli.
1: Ah, ecco, questa è la notizia del giorno. Ecco,
2: no,
1: qua. No, è un pensiero, è un pensiero.
2: Sono un giornalista.
1: No, no, ho capito. Cioè, hai fatto una desunzione proprio da bar dello sport.
2: Perché sono due anni che il presidente, non come prima, che quando veniva a fare tutte le interviste che c'erano, invece sono due anni.
1: Vabbè, ma c'era Conte, sai, c'era Conte, con Conte lui parlava un po' di meno.
2: Conte si è messo un po' da parte, perché
1: poi
2: se l'ha fatto mettere.
1: Poi quest'estate mi sembra che abbia parlato anche, insomma, ha parlato De Laurentiis più volte, quindi non era proprio esatto quello che tu dicevi. Adesso vediamo. Va bene, grazie.
2: Un'altra cosa.
1: Dimmi.
2: Dobbiamo aspettare, perché siamo un po' fisicamente giù.
1: Ah, sì.
2: Però allora, il Napoli fra 4-5 partite viene fuori.
1: Meno male.
2: Con tutti i giocatori che giustamente abbiamo fuori.
1: Bene, ma grazie Gennaro, grazie. Sempre. Un abbraccio anche a te. Fatemi salutare Franci D'Alicola, che si mette le mani nei capelli dopo questa affermazione di Gennaro. Mastantuono non ci fa paura, gli offriamo una pasta e Favasuli. Nino ce lo scrive. Secondo me il Napoli ha fatto un mercato eccolo qui, condizionato dalla questione costi allargati del lavoro, cessioni mancate, più tanti soldi spesi in recente sessione. Beh, Dino Brasiello, lo avevamo detto in maniera abbastanza chiara. Fava Suli non solo, eccolo qui, è vogliosa la foca di emergere, anche tecnico a classe, peccato averlo perso al Fanta, Fantacalcio, Vincenzo non l'ha comprato. La vittoria in casa la faranno stasera contro il Pisa, domenica ci saranno mazzate su tutti i fronti, ce li mangiamo una bella bistecca. Poi buongiorno, sì, nostro amico che ci saluta Gaetano, Lello da quarto, ancora aiuta all'Inter, primo gol c'è un doppio fallo di Bastoni e poi Paretto dove il rosso accorre, roba del giallo a Mkhitaryan ha fatto correre tutto, solito, Paretto poi non è che sia proprio, vabbè. Vado da Antonio prima della pubblicità, Antonio buongiorno.
3: Avvocato, buongiornissimo e forza Napoli.
1: Sempre, buongiorno a te.
3: Io voglio fare una domanda personale a lei.
1: Personale?
3: Personale nel senso lavorativa sempre.
1: Certo.
3: Ma come fa a essere sempre così equilibrato con tutte queste telefonate, in modo che faccio ridere? E il presidente parla e parla assai, e non parla perché non parla. E capisci? Siamo sempre sui tifosi, i tifosi sono la voglia, non è cotta né cruda.
1: Antonio,
3: sono d'accordo con lei. Sulla partita difficile domenica sarà difficilissima perché è un campo ostico, però una cosa, un'altra cosa lei ha specificato, però forse è meglio dire un tifoso di poco strano. La classifica dice che ci sono tre squadre avanti, però io onestamente parlando non ho visto questa netta differenza in campo Como e Inter con il Napoli, quindi io la vedo nel lungo termine, non dobbiamo abbatterci. E poi un'altra cosa che è fondamentale. La Roma sta correndo come la pazza, l'abbiamo vista tutti. Non ci dimentichiamo che Gasperini ci ha insegnato con l'Atalanta, Castelbraia, tiro fino a marzo.
1: Sì, però ti devo dire una cosa sulla Roma.
3: Bello vederlo.
1: Allora, ti devo dire una cosa, poi andiamo in pubblicità, grazie. Antonio, ti rispondo dalla radio. Sulla Roma, ieri che cosa ho notato? Partita tosta col Torino, che per carità è andato un po' in difficoltà. Credo che la forza in più della Roma quest'anno, al di là di questa evidente condizione fisica e questo strapotere di Malen, che è una cosa davvero impressionante, è la profondità della rosa. Quest'anno la Roma, che deve ovviamente fare anche la Champions, ha una rosa molto profonda e di grande qualità. Cioè prendere Molina, insomma, voglio dire, è andato via Selic, è un ricambio di altissimo livello. A centrocampo, oltre i Coné, Cristante, eccetera, Gasperini prende un suo uomo che è Deron, lo ricorderete, giocatore dell'Atalanta, capitano, eccetera. Ieri Deron entra in campo in un quarto d'ora, diventa il migliore in campo. Cioè da solo ha fatto diga a centrocampo, giocatore di grandissimo spessore. Adesso lasciamo perdere i Mora, i Dybala, i Sulé, i giocatori di fantasia, avanti. Però ha preso un altro giocatore, questo Belardi, in difesa, che è un altro giocatore forte. Cioè il mercato della Roma è un mercato, secondo me, di grandissima qualità, oltre che di profondità di rosa. Ecco la cosa che può essere, diciamo così, sicuramente positiva. Il ricambio di Malen è Castro. Ragazzi, attenzione. Vabbè, mi sono prolungato, scusami Simone. Andiamo in pubblicità. Torniamo tra pochissimo, c'è Vincenzo, aspettaci un attimo in linea, torniamo subito con il Bar dello Sport.
4: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
5: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
6: Ma dove vai vestito così?
5: A pescare la spesa.
6: Sempre il solito esagerato.
5: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
7: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
8: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
9: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
8: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
9: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
8: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
10: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
11: Sì,
6: lo voglio!
10: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
2: Se ami Zouk per il suo stile ribelle.
3: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
4: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
5: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
6: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
5: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
8: Eccoci ritornati al Bar dello Sport anche questa mattina. Come sempre vi ringrazio, un Bar dello Sport affollatissimo qui su Kiss Kiss Napoli con Gianluca Vigliotti ai microfoni, con Simone Zagaria che mi ricorda in cabina di regia che c'è già Vincenzo pronto per intervenire allo 081 546 6873. Signori, poi ci sarà anche Felice che ovviamente interviene per dire la sua. Voglio salutare il nostro grande padre Federico che ci ricorda che oggi è la Beata Vergine della Maria Addolorata. Grazie, un abbraccio a tutti. Grande padre Federico, ci stiamo confrontando su Favasulli subito titolare? La difficoltà della partita di Firenze con la Fiorentina che viene da due sconfitte in casa, ha cambiato allenatore, ha vinto a Venezia. Il Inter, Roma e Como sono andati già via, è già finita la corsa a scudetto, il Napoli deve puntare solo alla Champions, Juve e Milan. Insomma, ci sono argomenti sui quali tratteremo ovviamente anche durante la sosta. Saluto un po' di amici, una domanda importante ci chiede Alfonso: se ho preso Lucca al fantacalcio. Certo che l'ho preso, ve l'ho detto che lo prendevo Lucca al fantacalcio. E ne sono orgoglioso. Lucca, ti prego, Lucca, fai qualcosa, ti prego. Tra chi dice Vergara, non si è capito come, dove giocava Favasulli, il nuovo messia De Laurentiis, lotteremo per non retrocedere, io seguo il mio motto, calmi, bisogna stare calmi. Antonio da Gerola: smettiamola con questa storiella del mancato mercato per soldi. Il Napoli non ha fatto mercato per le liste, problema liste, ci scrive il nostro amico. Non dimentichiamo che Buongiorno, che dovrebbe essere titolare, è stato messo fuori lista per l'infortunio, il suo posto l'ha preso Badiashile, comprando un esterno, un attaccante e un vice anghista al posto di chi lo metteva. Lange e Lucca non sono usciti, l'ha spiegato anche Manna, no? Per la storia di Gabriel Jesus, che c'era un problema di lista. La Roma, ci dicono, è un fuoco di paglia come ogni anno, ricordatevi questa data, Antonio da Pianura ce lo dice. Mimmo Rovietnam che scrive Favuluso. Povero Favasulli, che lo stanno proprio. Vincenzo, buongiorno.
9: Avvocato, buongiorno.
8: Ciao. Come sta? Bene, Vincenzo, molto bene, molto bene.
9: Molto bene, che piacere sentirvi, che piacere parlare ritornare un'altra volta al Bar dello Sport.
8: E siamo qua,
9: sempre. Allora, io volevo farvi una domanda, no? Se lei acquista un qualcosa di valore.
8: Sì.
9: E se ne accorge che magari questa cosa di valore l'ha pagata troppo.
8: Sì.
9: Ok, la colpa lei a chi gliela dà?
8: A me.
9: Esatto, ok. Va a posto. No, perché volevo dire, Lucca, anche se è stato acquistato con molti soldi, quel povero ragazzo che cosa può fare?
8: No,
9: il suo valore non è quello che magari è stato pagato.
8: Sì.
9: Questa è la mia domanda.
8: Io dico, l'accanimento nei confronti di Lucca mi sembra esagerato,
9: esatto,
8: dici tu.
9: L'accanimento contro Lucca, ok. Abbiamo capito, non sei da Napoli, però non è un problema di Lucca se tu a me mi hai pagato 40 milioni o 20 milioni o quello che può valere.
8: Ok, giusto? È chiaro, sì, no? È un discorso.
9: Mi ha risposto lei che la colpa non è del ragazzo.
8: Infatti, giusto? Assolutamente, la valutazione non sarà certamente il giocatore.
9: No, okay. Certo. E poi purtroppo, ragazzi, parliamoci chiaro, a me il Napoli non mi è dispiaciuto per come sta giocando e ha giocato. Naturalmente per me il ragazzino, il numero 2
8: Favasulli,
9: come stanno chiamando, secondo me per me
8: gli hanno storpiato il nome a sto ragazzo, veramente
9: per giocare da titolare, ma secondo me Allegri lo utilizzerà sicuramente nei secondi tempi per dare una forza in più alla
8: Sono curioso di capire che cosa succederà domenica a Firenze. Non è mai nessun cognome nel giro di 24 ore, 48 ore è stato più storpiato e modificato come quello di Favasulli, che veramente ormai lo stanno nominando da tutte le parti. Io Favasulli, visto che è sgusciante, lo chiamo Fravaiello, vabbè, mo state esagerando. Mi dite il Napoli con quale squadra deve fare punti? Champions, l'Inter e il Como sono forti, anche la Fiorentina adesso non si capisce più niente. Vito da Eboli ce lo scrive. E poi quest'anno la vedo nera, eccolo qua, un Salvatore Ferrante. Salvatore lo chef del Tecnopolo di Roma. No, Salvatore, non dire così. E poi domenica a pranzo li sorprenderei con Neres falso 9 e poi Olund per finirli. Favasuri lo metterei nella seconda frazione di gioco. Caro Peppe del club Napoli Angri, sì, potrebbe anche essere così, ma il problema è che non sappiamo Neres come sta, se può giocare dal primo minuto. Non dimentichiamo che la Roma ha un giocatore come Lulli, di cui ne sentiremo parlare, tanto conta il nostro Favasuli. Gian Piette, sì, Lulli, proveniente dal settore giovanile della Roma, così come Pisilli, che non dimentichiamo anche i settori giovanili. Un abbraccio a tutti, l'albero dalla Germania che ci saluta. Sono 50 anni che dico che la Roma tiene più sedere che cervello. Iniziamo a vederla sabato con l'Inter, Enzo da quarto. Vediamo, ragazzi, sabato Roma-Inter. Come va a finire, Felice? Com'è la situazione secondo te?
10: Ma io spero che pareggino.
8: Pareggino? Così noi vinciamo a Firenze e accorciamo con la testa?
10: Gianlu, cioè, hai fatto una descrizione meravigliosa della Roma.
8: No, è così, ragazzi. Non
10: è la verità. Ma da quanti anni è? Mi sa che sono 25 anni che non vincono.
8: Parecchie, sì, sì.
10: E noi siamo gli unici del sud che stiamo lottando da decenni contro la triade.
8: Sud.
10: E non solo. Poi, per quanto riguarda l'Inter. Ha un presidente senza portafoglio. Okay. Ma chi è il padrone? Lo vorrei conoscere. Ma chi firma i bonifici?
8: Conosci Octree? Octree lo conosci?
10: Octree. Ma non se lo sbaglio, questi fanno debiti su debiti.
8: Il fondo Octree lo conosci?
10: Così si chiama Octree. Voglio dire ai nostri cari tifosi, sì, che il presidente ADL, il nostro, sì, è l'unico, sì, alle spalle non ha fondi, mentre gli altri hanno fondi. Spendono e espandono.
8: Spendono e espandono.
10: Il fair play finanziario conta per questi.
8: Stamattina siamo andati su argomenti. Ma Favasuli deve giocare.
10: Lasciamolo stare. Non gli diamo troppa responsabilità.
8: Bravo, Felice.
10: Questo è un grande giocatore.
8: Bravissimo.
10: E l'ha dimostrato in Coppa,
8: in Champion.
10: Domenica in campionato.
8: Vabbè, cosa mangi oggi?
10: Oggi mia moglie mi ha fatto pasta e fasuli, ma per davvero, eh?
8: Pasta e fasuli, va bene, perfetto, finisci qua, fermati qua, va bene così, ci vediamo domani. Un abbraccio con pasta e fasuli di Felice. Fasuli non titolare, non lo bruciamo, facciamolo crescere, ci scrive il nostro amico, lasciamo crescere Fasuli con calma. Il Napoli è un'incognita, squadra lenta, scolastica, domenica sarà durissima. Il quarto posto è il nostro unico obiettivo, ci scrive Ciro dalla provincia di Torino. Ma Allegri, che è toscano, mica la chiama Favasuli, non lo so. È vero, Alberto Centro Storico, questa è molto carina. Cioè, come lo chiama Favasuli? Allegri potrebbe chiamarlo Fava. No, chi lo sa? È bella questa, mi piace. Io penso che dobbiamo tener botta fino a gennaio, poi con la rosa al completo possiamo rigiocarcela contro tutti. Speriamo, caro Rino Molosso che ci scrive. Buongiorno Massimiliano. Sono sicuro che alla fine del campionato il Napoli arriva davanti alla Roma e al Como. E con un po' di fortuna, chissà, un tricolore. Mamma mia, Massimiliano. Intanto però godiamoci, caro Simone Zagaria, che cosa ha preparato stamattina il Festival Bar dello Sport.
7: Festival Bar dello Sport.
11: Metti Favasuli perché è certo che ti porta i 3 punti. Anche se piccolissimo. Ma fui in come mazza. Scartati in maniera
8: bellissimo.
12: E per fa cose buone te che tappava sul desamore.
8: Mamma mia, Robby.
12: Ma che buono guaglione da gala, benvenuto col cuore.
8: Dezz'amore Favasuli.
12: Nella squadra sono tutti ragazzi che ti fanno onore.
8: Oh yeah.

0: la Vezzi. Ah, il Pocio, io pensavo.
1: Vincere è difficile farlo qui, ma l'importante è vincere.
0: È vero.
1: C'ho dei dubbi, ma tifo perché questa squadra è a vita mia. E per lei ci morirò di infarto.
0: No, non esageriamo.
1: Unico. Dentro l'anima sento la squadra che mi dà un brivido. Vuoi capire che noi tra due mesi saremo le a vincere.
0: Speriamo.
1: Tutti insieme a vincere. Vincere. Oh, un abbraccio da Salvatore.
0: Bravo Salvatore.
2: La poesia.
0: Chi è?
2: Che mio amico che va a mancare, Marco De Carlo.
0: Ah, quella là di Ciro Temperia.
2: Troverò le parole per dire, sì, che quando non si vive, sì, non servono le parole, sono le cose lassù,
0: sì,
2: le stelle,
0: sì,
2: se non ci sei tu.
0: Sì.
2: Ciao Marco De Carolis, questa è la tua poesia.
0: Salutiamo Marco.
2: Viva Napoli, sì, e viva De Carolis,
0: che
2: da lassù ci dà uno sguardo.
0: Ciro
2: da Imperia.
3: Fava su là. Cristo più forte serie A.
0: Wait.
3: Fava su là. Chi sta buio fa sura. Fava su lì.
0: Wait.
3: Fava su là.
0: Fava su
3: lì. Se non riesce buccia pa.
0: Bella questa.
3: Fava su lì. Fava su là. Cutti si mette più forte serie A.
0: Vabbè, carinissimo.
3: Leuccio da Piazza Dante.
0: Bravo Leuccio.

0: Ma ragazzi, noi dobbiamo regalare a Favasoli tutta questa, questo ben di Dio, perché grande Antonio il Criticone, grazie a tutti, anche Roberta Mogol ha fatto Dezz'amore con Favasoli, cioè, ma vendete conto, un giocatore che fa la sua seconda presenza, la prima presenza in Serie A, la seconda al Maradona, gli vengono dedicate canzoni dappertutto, ma io sono abbastanza scioccato, ragazzi, perché vi ripeto, è una esplosione di notorietà clamorosa, è anche giusto che dobbiamo stare un attimo calmi, perché sennò può andare in difficoltà. Fava solo mia, caro Antonio il Criticone, complimenti. Allora, Lucca titolare domenica, e li finiamo poi con Højlund nella ripresa, dando fiducia si potrebbe sbloccare Enzo 77. Gianluca, Ignazio ha detto il Torchio è un po' che non interviene, è vero, dobbiamo chiamarlo, sapere se è tutto a posto. Poi, buongiorno caro Gianluca, come sta Ignazio? Ah, un altro, sono Bruno, quest'anno scudetto alla Roma e Napoli vince Coppa Italia, arriva in semifinale di Champions? Non male, non male. Brava Robby, Inter 6 gol subiti in 4 partite, 8 con Champions, non mi pare la più forte, chi ha una difesa così penetrabile, ce lo scrive il nostro amico Marcello da Beirut. Domenica a Firenze il gol vittoria lo farà Costantino Favasuli, così prenderemo due piccioni con una Favasuli, eccolo qua, accorciando su Inter e Roma. Lucca non può fare le ripartenze, è un calciatore d'area di rigore, se gli danno gli assist giusti, bravo. Mario da Materdei, Criticone inarrivabile, Vittorio il pacifista, vado da Salvatore che è in linea. Salvatore, buongiorno.
1: 73 da pianura.
0: 70, buongiorno. 73, 73. Buongiorno.
1: Prendimi 3-4 cose veloci, veloci.
0: No, 4, 4 sono esagerati. Facciamone un paio.
1: Anche 5.
0: No, un paio perché c'ho la pubblicità. Vai Salvatore.
1: Allora, troppa cosa contro la sua cazza.
0: Troppa attenzione, allora, troppa attenzione.
1: Poi non diamo tanta responsabilità a questo ragazzo. E poi ho scoperto che ci sono dei possedori che ci ha detto al lavoro per genti e tifosi casati sul suo visto. Sì. Il vero tifoso ama il Napoli quando io amo il Napoli quando non vince.
0: A prescindere, a prescindere. Alle onde.
1: No, ma troppo catastrofismo, Gianlu, fratello caro, troppo. Sentiamoci tra 7-8 partite.
0: Va bene.
1: Signori, cosa dico? Io mi sto segnando i nomi. Di
0: segnali
1: nomi.
0: Tutti, non ne perdere uno, ti raccomando.
1: Ti giuro.
0: No, fai bene. Bravo.
1: Devono avere il coraggio di dire sbagliato. Il Napoli li porterà qui.
0: Speriamo, ma Salvatore, che sia così. Speriamo.
1: Buona giornata e buona.
0: Abbraccio, 73. C'è Paola d'Avellino che ci dà una notizia. Dice che Allegri a Favasuri lo chiama Costa. Costa, che sarebbe Costantino. Costa! Vediamo. Ho messo su un'altra. Quindi non è Lucca il problema. Allegri non può chiamarlo Fava perché in Toscana è uguale a stupido. Quindi Sempliciotto, Boccalone, Ugo Cercello. Poi buongiorno, problemi ci sono. Vinciamo domenica, durante la sosta si risolve tutto. Un saluto a mio fratello Antonio il Rosticciere, Maro da Scampia. Facciamo Gaetano velocemente così non lo facciamo aspettare e poi andiamo in pubblicità. Gaetano, buongiorno.
2: Buongiorno avvocato.
0: Ciao caro.
2: È la prima volta che chiamo, complimenti per la trasmissione.
0: Oh, grazie.
2: Ti seguo tutte le mattine.
0: Grazie, che tanto, sono
2: quando
0: molto contento.
2: Ovviamente.
0: Beh, certo, grazie, sei molto carino e oggi ti offriamo quello che vuoi, vai.
2: Va bene, grazie mille. No, volevo dire, sento parlare sempre che il Napoli ha problemi in difesa, secondo me il problema è in attacco probabilmente, la difesa.
0: Ma perché siamo corti?
2: Semplicemente perché abbiamo gli esterni che in questo momento non saltano l'uomo, non segnano. Quindi io proporrei più un 2-1 in attacco, cioè ovvero con De Bruyne e Bergara alle spalle di Højlund, o addirittura Højlund e Lucca insieme.
0: Vuoi giocare con le due punte, però sai,
2: sì.
0: E poi non c'è il ricambio
2: con,
0: cioè,
2: con una difesa a tre, speriamo.
0: Però al momento Gaetano mi sembra che Allegri su questo non ci voglia sentire, cioè nel senso che al momento rimane così 4-3-3, poi bisogna capire bene come attuarlo, però insomma vabbè, vediamo. Gaetano,
2: sono convinto di un'altra cosa, che dopo la sosta il Napoli farà un pilotto di vittoria.
0: Speriamo davvero di cuore, però la promessa è che ci ritorni a trovare oggi che hai rotto il ghiaccio, caro Gaetano. Un abbraccio,
2: grazie.
0: Un abbraccio. Chiudo, ciao, chiudo con un messaggio davvero molto triste di Luigi Amabile, una persona che noi conosciamo. Luigi Amabile ci scrive: È molto strano, solo perché sono etichettato come anti De Laurentiis non ho più spazio. Già, dimenticavo, siete diventata di nuovo la radio ufficiale, vi dovete guardare alla castagna. Molto triste questo messaggio, caro amabile, pensavo avessi uno spessore maggiore. Ti saluto, vado in pubblicità, caro Zagaria, ci vediamo tra pochissimo.

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2+2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
2: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
3: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
2: Non puoi mancare.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Kiss Kiss Napoli.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: Eccoci qua ritornati per la parte finale. Anche oggi Favasuli resta, diciamo così, il centro del mondo della vostra attenzione. Favasuli e cozze, sì, ma per carità. Poi vado avanti a salutare un po' di amici. C'è spazio ancora per i vostri interventi, 081 546 6873. C'è Pasquale, c'è Lello, arrivo subito da voi, leggo ancora qualche messaggio, ne arrivano tantissimi al 342 00 00 100. Oltretutto mi dispiace non poter leggerli tutti. Mamma mia, povera gente che scrive certe cose. Animo, forza bar, forza Kiss Kiss. Vabbè, Carlo da Secondigliano, non c'è bisogno, ognuno esprime il suo parere, per carità. Mi dispiace che però venga scritto quello che non è la realtà, è soltanto un retropensiero che oltretutto, quando viene poi espresso da persone che ritenevo avessero un certo tipo di spessore, mi rimango molto deluso, ecco, molto molto amareggiato. Allora, domenica vinciamo 3-0 Oilund, De Bruyne e Lucca, grande Ciro ce lo scrive. Le dico che quest'anno il Napoli lotterà per il quarto posto, lo scudetto invece tra Inter, Roma e Como. Domenica vinciamo facile con la Fiorentina, speriamo. Antonio Mosca da Zurigo. Vado da Pasquale, buongiorno Pasquale.
7: Buongiorno e complimentissimi per la trasmissione.
6: Amico mio carissimo, buongiorno.
7: Io sono un assiduo ascoltatore. Bravo. Per la prima volta che chiamo.
6: Anche tu, Gaetano e Pasquale, new entry in questa nostra grande community. Vai Pasquale.
7: No, io volevo sottoporle un'osservazione che è il mio punto di vista.
6: Come no? No, certo.
7: Non capisco se sono l'unico a vederla così, perché può darsi pure che sono pazzo.
6: No, no. Fammi sentire, allora, fammi sentire.
7: Nell'economia di squadra mi sembra che quelle poche volte che Luca ha avuto spazio,
6: sì,
7: no, faccia un lavoro superiore rispetto a quello che fa Højlund, che sicuramente è più bravo nella finalizzazione.
6: Sì.
7: No? Però cioè io Luca quei 20 minuti finali l'ho visto ritornare anche oltre la metà campo, nella nostra metà campo.
6: Ha combattuto, ha difeso palloni, ha preso i palloni di testa.
7: Esatto, l'ho visto sgomitare.
6: Luca al fantacalcio ha preso 6, ragazzi. Luca al fantacalcio, Luca al fantacalcio ha preso 6. Bravo Pasquale, bravo.
7: Ma posso dire una cosa? Mi è sacrosanto il 6.
6: Ah, bravo Pasquale.
7: Proprio sacrosanto, perché quei 20 minuti ha dato tutto quello che poteva dare. Poi è chiaro che se noi ad un attaccante d'area di rigore gli chiediamo di fare il contropiedista, non è la sua caratteristica.
6: Esatto.
7: Cioè, Højlund, quello che mi dà l'impressione è che sia rimasto in una fase ibrida, no? In un limbo. Cioè, lui sarebbe dovuto diventare uno pseudo Lukaku, ma non lo è diventato, perché Lukaku sapeva proteggere palla, appoggiare palla, no? Cioè, lui continua a giocare spalle alla porta, ma senza avere le doti tecniche di Lukaku.
6: Ok, no? Sei stato chiarissimo e condivido le virgole di quello che hai detto, però Højlund si sta caricando un lavoro clamoroso, massacrante, ragazzi.
7: Sì,
6: cioè, su questo voglio dire, veramente è uno che combatte contro tutti.
7: No,
6: tutti.
7: Ma io non discuto il valore del ragazzo. Quello che non mi piace è questo accanimento contro Lucca, che secondo me invece sta provando a venire fuori da questa situazione. Io credo che se Lucca dovesse segnare 2 gol, 3 gol, no, continuerebbero ad attaccarlo, perché oramai gli hanno detto.
6: Speriamo che Pasquale segni 2-3 gol. Ce lo auguriamo.
7: Sembrano proprio questi gol, perché tanto Højlund non mi sembra questo bombardiere.
6: Però no. due gol ha già fatti Højlund, 4 partite, insomma.
7: Anche belli, anche molto belli.
6: Da fuori aria di sinistro. Grazie Pasquale, ben trovato, e vienici a trovare di nuovo.
7: Buona giornata, grazie.
6: La colpa è di Favasulli, poteva chiamarsi Mario Rossi, non avevamo così nulla da fare, ce lo scrive Luigi da Mantova. Magari facesse 3 gol durante tutto il campionato, ci scrive un nostro amico. E poi il signor Gaetano vorrebbe quanto io auspico da almeno un anno, visto che i nostri esterni alti non creano la superiorità, cioè il cosiddetto albero di Natale con Vergara e KDB sotto Højlund pronti ad appoggiarlo, Ennio da Torre Annunziata. Complimenti all'amico Pasquale, ottima new entry, ci dà il saluto anche il nostro amico Enzo da Maddaloni. Gli è piaciuto Favasulli da Ezzamore, ha raggiunto vette inarrivabili. Roberta, bello anche Favasulo solo mia, che la può cantare soltanto Antonio il Criticone. Non vorrei saltare troppo Favasulli, come abbiamo fatto con Vergara. Il ragazzo si farà, diamogli tempo. Fabio da San Giorgio è più attendista. Il mio omonimo Gennaro aspetta le parole di De Laurentiis. Gennaro ce lo scrive Ignazio, dove sei? Ce lo scrive Paolo, sì, saluto anche il nostro amico Enzo da Quarto, lo potrò fare soltanto dopo, perché adesso non posso vedere questo video. Vado da Lello, che è in linea. Lello, buongiorno.
8: Buongiorno avvocato, un saluto a tutti i radioascoltatori di Kiss Napoli da Padova.
6: Amico mio,
8: vi abbraccio. Avvocati, la persona più bella del mondo, quando vi voglio bene.
6: Sei molto affettuoso.
8: Non faccio altro che dice, se non giusto base dello sport non è giornata.
6: Bravo, così si fa, Lello. Bravo, complimenti.
8: Avvocato, sì. Una parola, Favasulli avrà il suo tempo.
6: Una L, Favasulli. È una L. Lello, non è come Lello, non è Lelo, è Lello. Invece lui è Favasulli, una L, non Favasulli. Favasulli, una L.
8: Vabbè, ha ragione, mi scusi.
6: Favasulli, una L.
8: Favasulli.
6: Bravo, ripeti insieme a me. Favasulli. Bravo, complimenti. Vai avanti.
8: Avvocato, non credo che avrà lo spazio dei 90 minuti. Sarà il giocatore che farà il tempo che Allegri chiederà.
6: Okay.
8: Poi vedo cattiveria di Rafa Marin.
6: Ti è piaciuto Rafa Marin?
8: Una bella partita di Rafa Marin.
6: Bravo, hai ragione.
8: E poi la verticale, come gioca verticalizzando e facendo 2 passaggi, 1-2 e cross. Lucca dà la soddisfazione.
6: Speriamo.
8: A lui e soddisfazione a chi l'ha preso in
6: fan da calcio come a me. Vabbè, grazie. Poi, Lello.
8: Un'altra cosa. Un saluto in particolare a una persona speciale, Maurizio.
6: Grande Maurizio, il nostro grande Maurizio, lo abbracciamo fortissimo, io ancora di più. Grazie Lello, sei stato molto affettuoso. Voglio salutare Carmela da Torre del Greco, gli facciamo gli auguri per i 100 anni, il 100° del papà, tifoso del Napoli che ci guarda da lassù. Una ricorrenza, scusami. Orgoglioso di essere stato lo stesso anno, non mi ha scritto come si chiama papà. Allora, questa è geniale, però io purtroppo è troppo tardi, me la rimandi domani, ci è arrivato un pezzo per il Festival Bar dello Sport. Nel momento in cui Lucca segnerà, io penso che non si fermerà più, speriamo. Diego Iogo Co Marcianise, tutti uniti per il nostro Napoli. Carlo da Angri, credo quando devi trovare gli equilibri con una coppia nuova di centrali difensivi e una serie di giocatori come De Bruyne, Gilmour, eccetera eccetera, ci vuole un po' sia per capire questo sistema di gioco da utilizzare. Piano piano l'allenatore sta trovando la quadra. Grazie Carlo D'Angri che ci ha scritto. Allora vado da Luigi perché il countdown è quello giusto. Luigi, buongiorno.
9: Ciao, buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto un piccolo messaggio per tutti coloro i quali vogliono prendere la tangenziale: non la prendete.
6: Ah, direzione?
9: Direzione Capodichino.
6: Direzione, Capodichino, ragazzi, quindi tangenziale tutta bloccata. Allora, facciamo un esperimento. Stai nel traffico? Stai nel traffico?
9: Sì, sono nel traffico. Sì. Sono messo 25 minuti Vomero Capodimonte.
6: Niente meno, mamma mia, tutto bloccato. Abbassi i finestrini, vedi se stanno sentendo il bar dello sport gli amici a fianco. Vedi, facciamo. No. Vai, ragazzi, vicino a Luigi.
9: A sentire il bar dello sport.
6: Vai, Luigi.
9: Senti, allora, io dico una cosa, sono abbonato da sempre, quindi sì. Purtroppo sono abituato a sentire i sfottò, eccetera, eccetera, sì. Però durante la partita, prima della partita, eccetera, l'unica cosa che però dà veramente molto fastidio è appena entrato Lucca, quindi stava per entrare Lucca, immediatamente fischi prima di entrare, cioè, questa è una cosa che non si può accettare.
6: Sono un po' prevenuti dai.
9: Ma sì, ma
6: no, lui no, se
9: il problema è che
6: sei
9: tifoso e segui il Napoli, ma fischialo se fa una cavolata tipo come l'ha fatta alla fine, che poi comunque aveva fatto due cose importanti.
6: Sei nella galleria, lo sapevi. Sei in da galleria, Luigi, sei nella galleria, lo so che sei nella galleria della tangenziale.
9: In questo
6: sapevi, non si sente. Non si sente, mannaggia Luigi, mannaggia. Ti dovevi fermare, Luigi. Vabbè, niente.
9: Ci siamo persi.
6: Persi, sì, purtroppo.
9: Vabbè, comunque forza Napoli.
6: Sempre, grazie, bravo Luigi. Da sti gallerie della tangenziale non funzionano proprio per una maniera più assoluta. Va bene ragazzi, dobbiamo chiudere, abbiamo chiuso con la galleria della tangenziale, tutto bloccato, amici non prendete la tangenziale che dovete arrivare a Capodichino, è tutto fermo. Grazie Simone Zagaria, un abbraccio anche a te, grazie per il tuo supporto, noi ci vediamo domani mattina puntuali alle 9 qui come sempre a Kiss Kiss Napoli con il Bar dello Sport, buona giornata, un abbraccio da Gianluca Vigliotti, ciao!
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
11: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
12: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
16: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
17: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: buongiorno in questo martedì 15 settembre, nuova puntata di Yes and No Kiss Kiss. E nelle nuove puntate che si susseguono giorno dopo giorno c'è sempre una meravigliosa costante che porta il sottotesto di bellezza e porta il nome di Rosario Verde.
1: Ma
0: eccolo,
1: incredibile,
0: qua.
1: Così va bene, ci è passato.
0: Chi sta a mettere
1: l'applauso? Lasciate stare, da muritetto, cioè prima o poi. Prima o poi il signore mi fa sa, grazie, su bravo.
0: Solo deve, lui solo
1: bravo.
0: Deve rimanere, solo
1: I, so
0: si
1: bravo,
0: deve piangere
1: signora.
0: Come si suol dire i morti, capito?
1: Io sono bravo, signore. Dato che già siamo
0: con un aumento dei, allora, di 20 euro.
1: Ovvero sto bellino su 7 sedi digitali del resto accanto a lui Marco Pinsa cane. Ecco.
0: Ma poi dice sta cosa si bellino, cioè secondo me ti mortifichi.
1: Tu carino, su bellino.
0: Vabbè, comunque. C'è Simone Zaccaria.
1: Quello Carlino è bellino. Il cane, il Carlino, lo conosci?
0: Ah, come no, il Carlino.
1: È Carlino, però è brutto. È brutto, però è bellino. È identico, sì.
0: Iniziamo con la musica che è sempre meglio. Le interferenze di Zaccaria sono molto pericolose. Io vorrei ricordare.
1: Ma dopo, prima cosa c'è più bello che te?
0: No,
1: assolutamente,
0: assolutamente no.

0: Allora, siamo pronti, cari amici e care amiche. Si è bloccato, si sta... loading. Com'era quella nota di pianoforte che Windows ha reso... Bam! Si è fermato così.
1: E quando ci passate nuova, ci passa.
0: Ma quello cena pesante. Io quello cena pesante. Se c'è un nutrizionista all'ascolto, per piacere.
1: Esatto, ma che cena pesante? Ieri sera mi sono mangiato, dicono che ho mangiato troppo. Quattro uova a occhio di bue.
0: Ma non vedi che ridi stesso tu?
1: Quattro uova a occhio di bue ben cotte e mi ci fatto una insalatella di pomodori. Mm. Di panini.
0: Grazie, con l'occhio di bue è normale che ti uccidi di carboidrati.
1: Io c'ho un mallone bianco. Mi sono chiuso a cucca. Che va a fare? Cioè, pensate, che va a fare?
0: Cioè, tutto quello che non si doveva cenare.
1: Scusate, perché se ne c'è, sai, quattro ove, una insalatella di pomodoro.
0: Ma Massimo...
1: di panini e mezzo mallone bianco.
0: Scusami,
1: che sei?
0: I panini, quanto erano grandi i panini?
1: Ma c'è la così, 100 grammi per uno.
0: E tu 50 grammi?
1: 200 grammi di pane.
0: 50 grammi di pane.
1: E va buono, che mi fa?
0: E poi dice che te ne ha
1: fatto. Ma che i muscoli, che c'è la mano.
0: Ma non con i carboidrati.
1: Ma è col muscolo, pensa cane. Il muscolo si deve alimentare, no?
0: Sarcopenia.
1: Ovvero un muscolo?
0: No.
1: Non ovvero un muscolo.
0: Non lo voglio vedere, non lo voglio vedere.
1: Allora, Trenino, eccolo Trenino, là. Trenino. Trenino, bella buona finiscine e tarantella. No. Ah, ci sono sciopero. Perché lui guarda, poi ci riesco a luffare.
0: Quando tu dici Trenino a volte.
1: No. Trenino Vaticano. Trenino Vaticano. Papa Leone revoca i tagli agli stipendi dei cardinali. Trenino. Voluti da Bergoglio durante il Covid. Sapete che durante il Covid Papa Bergoglio dice tu aggiusta, ma voglio risperare, le cose stanno usando buone. Butto a me, butto a te, ma tagliano un po' i stipendi. Allora, sai, tutti quanti sono stati tagliati i stipendi, no? Ti ricordo all'epoca?
0: 30%.
1: Allora, chiamate i cardinali. Un cardinale guadagna sui 5.000 euro al mese. Trenino! E non è scusate, signori! No, vabbè, un cardinale guadagna 5.000 euro al mese. Non è scusate, te non segretario, a macchina, a casa, roba varia.
0: Perché non ci ho pensato prima, vorrei sapere.
1: Ma ne ha mi sbagliato tutte cose,
0: tutto,
1: caro.
0: Tutto.
1: Fedeli! Infedeli!
0: Tu almeno tu un master ce l'hai, io manco quello. Cioè, tu se volessi ce la potresti fare.
1: Allora, con la lettera apostolica in forma di motu proprio.
0: Sono belli sti nomi,
1: Su motu proprio sarebbe, sai che significa motu proprio? Che il sovrano o il, perché il Papa è una specie di sovrano, no?
0: Certo.
1: È sovrano a motu proprio, fa questa cosa, cioè unilateralmente fa questa
0: cosa. Sono corre
1: Papa Leone XIV ha deciso di abrogare la disposizione di Papa Francesco del marzo 2021. Che prevedeva il contenimento della spesa tramite limitazioni e riduzioni delle, cioè dei stipendi, no? Che erano stati tagliati un po' tutti gli stipendi, chi ho tre, chi ho quattro, chi ho cose, sono tornati.
0: Su 5.000 euro, 500 euro hanno avuto di.
1: 10% non è? Quant'è? No. Ogni 1.000 euro sono 500 euro. 500 euro di una comare.
0: Oh, ma che comare? Sono cardinali.
1: No, dico la comare, quella là che ti va a fare la spesa, roba varia, penso, no?
0: Ma se hanno campato bene fino ad adesso, poteva pure evitare di ridargli sti 500 euro.
1: Allora, che dice Papa Leone? Revoca le norme di Bergoglio e dice: queste sono virgolette, lo dice proprio il Papa. Dice: queste misure, scrive Papa Leone, possono. Ora essere superate, va bene? Nella certezza che le istituzioni della Santa Sede dello Stato e della Città del Vaticano proseguiranno con strumenti diversi dall'impegno di garantire la sostenibilità economica. Cioè, che dice? Praticamente dice, siccome comunque ci sta ancora questa sostenibilità economica, io confido che la Santa Sede trovi altri strumenti per apparare stavo. Ma oltretutto non ci sono di già
0: non la mettere, cioè, proprio
1: cioè, fai altre misure. Non è che te le appigliamo con più stipendi lo cardinale, lo vescovo, non te più. Non posso dire, ma. Cioè, diciamo che magari altri strumenti
0: in maniera molto maccheronica, diciamo un po'
1: trovare altri strumenti da prendere dall'altra parte questi soldi. Cosa prevedevano le norme di Bergoglio? Francesco pace all'anima sua, come revoca Vatican News, come ricorda Vatican News, aveva alleggerito gli stipendi solo dei cardinali di curia che hanno partecipato finora a una riduzione del 10%, mentre era dell'8% la decurtazione salariale dei dipendenti della Santa Sede, dove il governavato e denti lavorano attorno. Allora dice Bergoglio, dice ok, ma a questo punto a tutte le istituzioni della Santa Sede venite tu a natumete, perché a caso non piace niente. Vabbè.
0: Cioè, devono tagliare da un'altra parte.
1: Vabbè, frate, ma tu 5.000 euro mi siamo, ma non. Cioè, tu dici pure 10 piccini da coppia.
0: Vabbè, ma sono 500 euro.
1: Vabbè, sono 500 euro. Non sono sposato, tengo a casa, la macchina, roba va, un po' di spese, però 500 euro per sa cane. Su. Uno può, tre non può, chi?
0: Sì, certo. Però
1: dico.
0: Io penso che si siano anche abituati ormai a vivere con il tenore col 10% in meno, no? Cioè, sono passati un bel po' di anni da quando è stato introdotto.
1: E chi ti sa abitua in l'entrata voto?
0: Come si dice? Al bello, al buono ci si abitua subito.
1: E ci si abitua. Allora, trenino, si va. Questa puntata, ve lo dico, parlerà un po' di economia, più o meno, ecco.
0: È bello, esatto. Facciamo economiche. Un approfondimento di economia, ma più o meno.
1: Più o meno.
0: Entrarci.
1: Ma dopo la. Non è che ci fossilizziamo, se è arrivato qualche messaggio.
0: Cioè, è stato il compleanno di Papa Leone, ha fatto lui il regalo, poi fondamentalmente ai cardinali, sì, con questa cosa.
1: Sì, ieri pure ne volevo parlare del. Come si allena Papa Leone tra tennis, sì, piscina, insomma, si va.
0: Si allena più di te, a quanto pare.
1: Sì, pare che si alleni abbastanza, sì, certo.
0: E di sicuro non mangia quattro uova a occhio di bue con due panini di 200 grammi.
1: Ma quattro uova a occhio di bue in insalata delle pomarole, che hai mangiato da Elsie?
0: Ma tu vieni.
1: Che hai mangiato da Elsie?
0: Io ieri sera ho mangiato un po' di secondo, un po' di carne, un contorno.
1: Secondo, un po' di carne, che significa? Oggi a me 3,5 kg di carne.
0: No, ho mangiato un hamburger, quello là un pochino più grande, ma insomma, voglio dire, che sarà stato 250, 300 grammi. No, pane praticamente non lo lascio.
1: Niente senza pane.
0: La sera
1: è come si mangia?
0: Un po' di secondo, un po' di carne. Secondo,
1: un po' di carne, che significa? Oggi a me 3,5 kg di carne.
0: No, ho mangiato un hamburger, quello là un pochino più grande, ma insomma, voglio dire, che sarà stato 250, 300 grammi. No, pane praticamente non lo lascio.
1: Niente senza pane.
0: La sera
1: è come si mangia?
0: Devi prendere.

0: Allora, scrive Raffaele che se non ricordo male è proprio un biologo nutrizionista, posso sbagliare, ma dice: Rosario, senza accorgersene, ieri ha mangiato non poco, con 4 uova a occhio di bue, sì, presumo fritte, ora indagheremo.
1: A occhio di bue, sì.
0: Siamo a 700-800 kcal.
1: Di esagerata.
0: Scusami, ci hai messo l'olio?
1: Ma guarda, io uso lo spruzzino, quello là che ho l'olio, quello là spruzzino. Poi 7-8 spruzzina, così.
0: Ma vorrei vaccaci la bottiglia, fai prima, scusami, no?
1: Sulla voglia dietro, sì, 4 ragazzi, ma sulla dieta, capi?
0: Allora, in realtà vabbè, per l'occhio di bue andrebbe cotto a freddo.
1: Ma perché Rocky, come facevi Rocky?
0: A colazione!
1: Rocky mi diceva, lei beveva e andava in palestra.
0: A crudo alle 5 del mattino, se le beveva così, e poi andava a correre.
1: Cioè, Rocky sì e no.
0: Vabbè, no.
1: 800 calorie, mi pare poco esagerati.
0: Ma sì, ci siamo, 4 uova con i rossi, il pane che ci hai fatto, bella per la scarpetta.
1: La scarpetta
0: rossa, quella, è bella. Quella è molto bella. Ciao Rosario.
1: I pomodori un po' che con Luigi.
0: Ciao Rosario, sono sempre Luigi, quello che stava soffrendo e continuo a soffrire. Un abbraccio da Charm.
1: Come sta soffrendo?
0: Luigi, non si mandano queste, perché poi lui prova a fare la faccia un po' così, no?
1: Scontrita.
0: Ma in realtà occhiali da sole e cappellino, sta proprio nella pace. Allora, ragazzi, giocatori per stasera, i numeri del papà. 71 gli anni, 32 il papà e 26 l'anno. Sarà il compleanno del padre.
1: E ci giochiamo, va.
0: Com'è? 71, 32 e 26.
1: Va bene.
0: Sicuro?
2: Amore, allora, sono arrivato,
1: È arrivato,
2: Amore, sono arrivato.
1: Amore, grazie cucciolo. Vai.
0: L'importante è avvisare sempre. Buongiorno ragazzi, Rosario, ieri non ha dato il bentornato a Marco, perché non lo fa ora? No, ma assolutamente non c'è bisogno. Non c'è Raffaele, che idee sono queste? Non mi sembra assolutamente il caso. 081 546 6873 per dire la vostra. C'era un altro messaggio, non lo ritrovo, di un amico che diceva: mia nonna sarebbe stata felicissima di vedermi.

0: cardinale, e a sentire poi di ste cifre ancora di più, no? Buongiorno Robin Hood e Fratac. Ma chi è Fratac tra tutte e due? Chi è Robin Hood?
1: 5.000 euro mese per 10 mesi su 50.000, su 50, su 60.000 euro all'anno. Poi ci sta pure la tredicesima, pensi la tredicesima, no?
0: Non lo so.
1: 65.000 euro all'anno.
0: Ma lordi, so, assai, lordi o netti secondo te?
1: Ma penso che sono netti, ma comunque sono per un dirigente, insomma, assai, insomma, via. Che
0: come un cardinale,
1: comunque è un dirigente.
0: No, io non voglio aprire nessuna porta.
1: Voglio una reperibilità pure in ottica.
0: Te la do anche io con 4.000 euro. Te la inizio già a reggere la reperibilità, con 1.000 euro in meno. Però sai, ma la Chiesa teoricamente è vero, avranno sicuramente le loro ragioni, per carità. Però sai, non dovrebbero essere un po' più.
1: Facciamo sempre se sono secoli che si fa la manicata. Si fa questa.
0: Sai,
1: demagogia.
2: Qua Rosario, se a essere facevo tutti gli schiavi Warn.
1: Per quattro uova, che sei?
0: Ma tu bevi acqua gassata o liscia?
1: Liscia.
0: Almeno quello. Marco, sono i numeri di Papa Leone, bevuto, 71, degli anni 32 il Papa e 26 l'anno che...
1: No, ma io ieri ho bevuto una birra analcolica.
0: Ah.
1: A zero alcol. Sì.
0: Ma i grassi ci stanno lo stesso però.
1: No, 60 calorie.
0: Aggiunte alle 700-800 delle cose, non è poco,
1: ha sbagliato 2000 calorie,
0: ma ci sei, è vicino ormai, scusami, ma perché non proteine. Ti affidi a un nutrizionista?
1: Poche proteine, tenga un amico che ha una moglie che è nutrizionista, poi si chiama Giulio, che ci fa?
0: Vabbè, te lo
1: concedo. A già papà.
0: No, mai.
1: E lo fa gratis.
0: Mai. Guarda, oggi sta al vomero, se vuoi ti do
1: l'indirizzo. Pronto?
3: Buongiorno e saluti.
1: Buongiorno a te.
0: A lei.
3: Come va, ragazzi?
1: Si campa, si viaggia.
0: Chi è?
3: Si va sempre avanti, sono Rob.
1: Ciao Rob.
3: Lo sa? Oui. Un quesito.
1: Sì.
3: Ma che lumine è? Lo sa?
1: No, attacca, ma blocca qui. Vatti a pigliare un
0: po'. Vado a cardinale.
1: Avevo pure l'arretrata, vai.
0: Ragazzi, buongiorno Rosario, per me la birra sotto i 7 gradi è analcolica.
1: Non è vero, lo pensavo pure io, ed è buonissima, è analcolica, però ha lo stesso sapore, soprattutto la corona, è tal, è qual,
0: Ho capito, però levi la parte alcolica, non...
1: Tu hai la parte 60 calorie, 70 calorie,
0: Ma sei sicuro?
1: Sì, io te faccio vedere. Basta vedere su internet.
0: E in aggiunta a tutto il resto. Ha fatto la tirata di naso.
1: Corona zero, quanta calorie c'ha Corona zero? È buonissima, è uguale proprio. Io la consiglio per chi piace la birra, bella fredda, quella là, alcol, non ubriaca, non tiene tante calorie.
0: È veramente a poche calorie.
1: Pochissime calorie, è una bevanda.
0: Però contiene comunque carboidrati e zuccheri.
1: Sembra una birra.
0: Poi andando ad aggiungersi a tutto il resto, devi bere.
1: Quanta calorie tieni?
0: Allora, meno che una lattina 33 di birra analcolica, circa 70 kcal.
1: 70 kcal.
0: Mentre la normale ne ha circa il doppio, 130 più o meno.
1: Risparmi calorie.
0: Ma allora, se hai fatto
1: 800 e ripani.
0: Stai quasi a 1000.
1: Sono 2000 calorie. Vado come su bene. Allora, ci fermiamo un attimo.
4: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
6: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
5: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli in via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
6: Aperti la domenica mattina.
7: Finalmente sono arrivati!
6: Cosa?
7: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto o non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
5: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
8: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
9: Autoscala guida il tuo futuro.
10: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
11: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Cari amici e care amiche, ma che fine hanno fatto gli ex percettori del reddito di cittadinanza?
1: Ok. Che hanno fatto?
0: Ci sono la chiesa, sta cosa. Quanti anni sono che sono finiti il reddito di cittadinanza?
1: Quando è arrivato il governo Meloni?
0: Esatto, su 4 anni quindi. Che fine ha fatto gli ex percettori del reddito di cittadinanza? 188.000 sono scomparsi dal radar dell'INPS. Rosario De Luca, presidente dei consulenti del lavoro, la bomba sociale annunciata non è scoppiata. Obiettivamente bisogna dirlo. Mentre Tridico, l'ex presidente dell'INPS, dice no, bisogna rimetterlo in programma. Ma che cosa è successo? Allora, dai quei 582.000 ex percettori del reddito di cittadinanza, soltanto 90.000, il 15%, hanno ricevuto il nuovo sussidio, mentre 48.000 sono risultati beneficiari dell'ADI, 206.000 hanno trovato un'occupazione.
1: Bene.
0: Ma e 49.000 hanno avuto una domanda non accolta. Cioè hanno fatto domanda ma non è stata accolta la...
1: Se non ricordo male l'ADI è un po' più stringente come...
0: Poi ce ne sono 188.000, ossia 1 su 3, che sono scomparsi da radar amministrativi. Se si restringe il campo solamente a chi ha percepito tutte e 7 le ultime mensilità del reddito di cittadinanza, stiamo parlando del 2023, il dato dei dispersi scende a 61.000 scomparsi, ma riguarda comunque 1/3 del totale. Tra le possibili spiegazioni avanzate dall'INPS per spiegare questo buco nei dati c'è la durata limitata dell'SFL, non so cosa sia, il vincolo della partecipazione a percorsi di formazione e l'importo dei sussidio di 350 euro, che è molto basso rispetto al giustamente se ma non vale proprio la pena, lo fa. Oppure l'incidenza di attività lavorative non dichiarate, ossia il lavoro a nero.
1: L'SFL è il supporto per la formazione e il lavoro.
0: Il lavoro che comunque è 350 euro, è molto poco, quindi può darsi che non hanno fatto domanda perché è troppo basso. Oppure l'incidenza di attività lavorative non dichiarate, ossia il lavoro a nero.
1: Quindi, cioè, o molti forse, scusami, erano quelli che lo percepivano e non dovevano percepirlo. Abbiamo raccontato tante
0: cose. Cosa proprio che cioè, no, stiamo dicendo chi la copigliavano. Cioè, dall'epoca
1: però
0: 188.000 sono scomparsi proprio dal radar, al fine hanno fatto. L'hanno fatto
1: tra questi 188.000 che sono scomparsi.
0: Dice rossa, i primi si cratte urno, non ci
1: dico, domando, magari erano persone che lo percepivano ma non gli avevano diritto. No.
0: Pronto,
1: è la cosa.
0: Pronto. Buongiorno.
1: Pronto?
0: Pronto? Sì,
1: dovrebbe
0: buongiorno,
1: essere nonna Gio.
2: Pronto, sono nonna Gio.
0: Ecco, qui, nonna ciao, Gio, nonna. Ciao.
1: Ho riconosciuto la TV.
2: Where are you?
0: Oui.
2: Nonna Gio.
0: Sì. Sì, abbiamo capito, nonna, dimmi.
2: Ma ieri sera avete sentito lo scandalo?
0: No,
2: La vitola.
0: Sì. Che ha fatto la vitola?
2: Ha preso i soldi da Zelensky.
0: Dai tedeschi. Zelensky, ma ci informiamo, nonna, ne parliamo, vai, non qua. Ma ci informiamo e ti facciamo sapere.
1: Stiamo per fare un casino, secondo me, attenzione, attenzione.
0: Prima che ci chiama l'ambasciata americana, pronto. 081 546 6873. Però è informato,
1: Sicuramente guarderà dei programmi di informazione. Allora vediamo qualche messaggio. Buongiorno ragazzi. 4 uova a occhio di bue, sì, ben cotte con un filo d'olio, sono 500 kcal.
0: E già si mi scise 400 rispetto a quello che diceva prima.
1: Ma 200 grammi di pane, dai. Ragazzi, avete sentito quello che ha vinto l'ultimo Superenalotto? Si è basato sui numeri del Montepremi. Avete capito che intelligenza? Antonio D'Amarano.
0: No, ragazzi, voi non andate a parlare chi si è vinto e tutti chi l'hanno perso. Ma questo qua è quello là che ha vinto. Ma quanti ne hanno giocato? Non lo dice l'articolo. Che l'articolo dovrebbe dire su 250 milioni di persone che hanno giocato, chi sta vincendo?
1: Che mazza.
0: Notizia bella diversa, chi sa ha vinciuto, solo chi sa ha vinciuto e tutti chi l'hanno perso.
1: Come ci arrivi a quel Montepremi? Milioni di persone che giocano,
0: esatto,
1: no?
0: Esatto.
1: Chi
0: sei?
1: Senti, a questo la fanno anche da uomo la birra analcolica, ma che vai, vergognati. Pronto?
3: Pronto ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno a
1: ciao.
0: Ciao.
3: Per quanto riguarda il reddito, no.
0: Sì.
3: Ma nessuno pensa di questi manager così autorevoli, facendo anche risparmiare, no, alle casse dello Stato. La misura che c'è adesso dell'ATI, che c'è chi prende 1.000, 1.100, 1.200 al mese e non avranno mai un lavoro, perché fanno colloqui, cose, ma sappiamo purtroppo come funziona il sistema, no? Io ci collocamento in una moto. Ma con la stessa misura che loro danno per 18 mesi, questi 1.000 euro al mese, non potrebbero spalmarli e non facendo pagare i contributi, dando la possibilità agli imprenditori di
0: assumere punti di vista,
3: questi percettori?
0: Sono punti di vista.
3: Sono
0: perché è capitato in altri momenti storici che hanno dato degli sgravi fiscali agli imprenditori, i quali se li sono presi, ma poi dopo hanno licenziato.
3: No, è là.
0: S'hanno pigliato. Quando sono finiti gli incendi, vanno licenziati.
1: Andrebbe
3: fatta per bene, perché tu dovresti fare un contratto a termine determinato. E poi nel momento in cui licenzi.
0: Sì, ma non c'è più l'articolo 18, si dice il contratto a tempo indeterminato, è una stronzata, perché chi lo può licenziare quando vuoi? Prima c'era l'articolo 18, poi il buon Renzi l'ha fatto togliere e quindi okay, non.
3: Tutto a posto, però se tu dici all'imprenditore, se tu licenzi senza una giusta causa.
0: Eh no, chi se l'articolo 18 non ha voto, no, l'hanno luato chi su fatto.
3: No, però se tu usufruisci di questo beneficio. Ok, che io ti do lo sgravio di quello che prende oggi il percettore di ATI, io te li sgravo dalle tasse e tu me lo licenzi dopo i 18 mesi per qualsiasi motivo che non è giustificato, mi ridai indietro tutte le tasse che io
0: ti ripeto, mi stai nominando l'articolo 18 ed è stato abrogato proprio dalla sinistra.
3: E ho facciamo una da voto.
0: Forse che se sta fa pure la scala mobile una da voto, no? Cioè, aumenta l'inflazione, aumentano i stipendi, mica tu fanno a te, sono strunzo.
1: Chiudiamo con questo messaggio, dice: ragazzi, buongiorno, io prendevo il reddito di cittadinanza 700 euro al mese, ora lavoro in nero 10 ore al giorno.
0: Vedi?
1: Per 6 giorni a 650 euro.
0: È quello che dice l'INPS. Quindi questi qua che sono spariti dal costo stanno lavorando a nero.
1: Fermi
0: sfruttati, lì. Che è bello sfruttati. Bene, vai.
1: Canzoncina e torniamo.

0: Beh, capita spesso quando si parla di queste tematiche, di questi messaggi confronto, tra virgolette, dice: ragazzi, io non trovo, non ho trovato giusto il reddito di cittadinanza e adesso nemmeno l'ADI, senza aver mai lavorato, poi dopo aver lavorato 30 anni, 700 euro di pensione, dice Giuseppe, cioè dice, sai, tu che non lavori, eccetera, ti do i soldi, poi io ho lavorato una vita sana e di pensione mi dai solo 700 euro. Però credo che siano due cose completamente differenti, anche perché quelli che prendono quest'ADI credo che se la sognano una pensione di 700 euro. Buongiorno Mappine, Claudio il pizzaiolo, sono l'uomo più felice del mondo, oggi diventerò papà, sto correndo in ospedale, la mia compagna è già lì.
1: Vai
0: andiamo, dai, troppo siamo bello. Contentissimi Claudio, facci sapere come va. Buongiorno ragazzi, la scala mobile è stata tolta perché innescava un aumento progressivo di tutto, non solo degli stipendi, portando l'inflazione a galoppare più veloce, ma davvero? Portando l'inflazione a galoppare più veloce, ma davvero?
1: Questa era la giustifica che tolsero la... Intanto
0: noi adesso abbiamo l'inflazione che è arrivata alla signora del piano di sopra,
1: Molti messi vendi nella chiave, che sì. Però solo in Italia che sta cosa, che in Germania, in Francia qua, aumentano i stipendi, solo noi però.
0: Guardate, sulla carta teoricamente il funzionamento di un ADI o di un reddito di cittadinanza, se metto, dico una cifra, un milione di euro sulle carte, un milione di euro va nel commercio.
1: Esatto, dici una bugia, dilla sempre e ci sta poi quello che dici, che è una verità. Cioè,
0: siamo tristemente abituati in Italia.
2: Pronto!
1: Buongiorno, ciao!
2: Ciao, buongiorno Giovanni, Marc, sei contento?
1: È contento, Marc, sei contento, trova buono, senza scala, è contento,
0: Marc. Io ho solo un grande rimpianto.
2: Sei contento o no?
0: Sincero, io ho solo un grande rimpianto di curiosità in merito al reddito di cittadinanza, che a mio avviso non ha mai realmente funzionato tutta la macchina al 100%.
1: Non l'hanno sabotata,
0: È stata sabotata e quindi era rimasto questo
1: fatto.
0: Non
1: lo dicemmo noi, quando era all'inizio, proprio all'inizio, ma così non funzionerà mai.
0: Stavamo negli studi, giuro, Sara, ti ricordo, stavamo negli altri studi. Pronto?
2: Ma carino, sei curioso perché i fatti tu vanno
1: buono. Perché lo vanno buono i fatti, sì, che se non porto di là, dai.
0: Ragazzi, fin quando mi sentite in onda qui, vivo dignitosamente, che devo dire, più di questo. Io ho sempre lavorato a nero, sono 26 anni di lavoro a nero, te sanare la pensione, amico mio. Non ho una pensione, non l'avrò quando avrò 50 anni e devo lavorarne altri 15 per poi avere la pensione sociale. Non ho mai preso né reddito né nulla.
1: Devi arrivare a 71 con la sociale.
0: Che no, poi la sociale, se, no, la sociale è 67 anni.
1: 71, Marco, mi sono formato mo, 71 è la sociale, cioè quella là di vecchiaia, cioè proprio quella là a 67, 69, mo a me.
0: Quando tu la prendi a 69?
1: 69 anni, quindi la pensione. Quindi tu la prenderai a 80.
0: Ma scusami, se hai lavori eccetera te la danno
1: se andassimo in pensione andrei a 67 anni, visto che ci andrò fra 15 anni vado a 69.
0: Ma dove vai tu in pensione? Dove vai? Tu se non scendi a lavorare non sei contento, ti manca proprio la
1: vita.
0: Buongiorno Mappine, ragazzi, Anna dal centro storico. Marco ha ragione, perché parecchi hanno dichiarato il falso. Mio marito, dopo il reddito di cittadinanza, ha fatto la domanda, aspetta, non ho capito bene, però quando è uscito alla fine sta lavorando a nero. Ah ok, cioè forse ha fatto la domanda per l'ADI.
1: Sì, ma l'IMS se l'ha detto, tutti questi che sono scomparsi sono andati dove dovevano andare, dove gli imprenditori li volevano, a nero, quindi poi ne sfruttavano, non c'erano i contributi, tanto bene. Infatti tuo marito finché prendeva il reddito di cittadinanza non andava mai a lavorare in nero e gli imprenditori dicevano che fai, che sei una concorrenza sleale, no? E mo sta faticando a nero,
0: no? Però intanto vedi quanti
1: hanno
0: anni
1: hanno fatto natura e calda.
0: Quanti anni
1: tutto
0: sono?
1: Tutto trovo buono, pensa a casa, sei contento? Va tutto liscio.
0: Dico, intanto vedi quanti anni sono passati e il problema del lavoro a nero rimane praticamente invariato.
1: Ma se non ci stesse il lavoro a nero in Italia, come si faceva?
0: Ah, saremmo falliti come paese.
1: No, in verità che crescesse, ma soltanto che cresce solo una certa categoria, l'altra no.
0: E tu fai parte di quella categoria?
1: E siamo ancora in mano alla nobiltà, c'è il principe, c'è il suo conte, e poi c'è la plebe.
0: Ciao, benvenuto nella plebe, amico mio. C'è Somma.

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi. Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza a Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza a Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzaavico.com.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Noi manco ce lo leviamo questo vizio a microfoni spenti di parlare di cibo, manco ce lo leviamo, viziaccio. Vabbè, allora amici, amiche, stiamo per chiudere la nostra prima ora. 081 546 6873, come scriveva anche un ascoltatore nel messaggio, citando, se vogliamo, e riassumendo alla perfezione l'articolo che abbiamo letto poco fa sul reddito di cittadinanza, diceva: reddito di cittadinanza, dove sei? È perché praticamente in realtà pare che ci siano numeri importanti che siano completamente scomparsi.
1: Certo che non siamo sentendo più gli imprenditori, non troviamo manodopera, non vengono più per colpa del reddito di cittadinanza, né sentiamo più i liti che non trovavano, ormai poi stanno che si cavano a nero 30 euro
0: di pronto. Necessità virtù.
2: Pronto.
3: Buongiorno,
2: ciao
3: Rosario.
2: Ciao.
3: Buongiorno.
2: Sì.
3: Gentilmente, hai notizie della tangenziale?
0: In che senso, scusa?
2: Che fa tangenziale? Non lo so, vedi.
0: Che notizie dovremmo avere?
2: Ah, non lo so. Stamattina, di la verità, non è che ci trova tutto questo traffico.
0: Ma anche tu parti da Capodichino.
2: Tutto questo massimo.
3: Ok.
2: Ciao, amica. Non lo so. Non lo... Vedi webcam tangenziale, vedi.
0: Io ho trovato l'ira di Dio, poi
2: io entro proprio dove sta l'imbocco, cioè prima consumato, quindi mi faccio tutto consumato fino al zona ospedaliera, sta sempre traffico, però siamo rallentati, non... Pronto?
0: C'era molto traffico. Buongiorno, sulla statale.
3: Ciao ragazzi.
2: Franchini. Ciao bello.
3: Come state?
2: Tutto bene.
3: Che bella la tua bocca la mattina.
0: È un reprise della canzone che abbiamo appena ascoltato.
3: Tieni un altro per la mano.
2: Io sapevo se è fumo, io so.
0: Non lo so.
2: Io sapevo. Ciao Franchini, l'esclusiva, pronto.
0: Inalazioni forse.
2: Ma io so. Chi lo sa? Chi sei? Ui, Enzo.
4: Rosario.
2: Ui.
4: Sai, ci va un mio caro a sta folla, peccato.
2: Non lo so, ci può venire. Penso no.
4: Oh,
2: ciao bello, ciao.
0: Lo sa, ma che l'aereo che da partire a luna sta in orario.
2: Ma chiude Capodichino. Novembre chiude Capodichino.
0: Vabbè, chiude un po' la stagione dell'estate, se vogliamo. Il reddito di cittadinanza non è scomparso, è stato tramutato in reddito di giornalanza. Antonio da Brescia, pronto?
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì, abbassa la radio, chi sei?
3: Sono Ivan da Porter, ragazzi.
2: Ciao caro, c'hai l'auricolare?
0: Sì.
3: Non ho capito.
2: C'è l'auricolare?
3: La domanda a Rosare, se dimmi. Uno sportivo se ne intende.
2: Sì, dimmi.
3: Ma proprio quando vado alla piscina, non sa mettere la cuffia, che ce le nasce.
0: Infatti, allora,
2: non ci fidiamo, ti abbiamo censurato a prescindere. C'è il vilipendio al Vaticano.
0: In cuffia tu non l'hai sentita, non sei riuscito a sentire, giusto per capire l'entità della frase.
2: Meglio tagliare.
0: Allora, sì. Dai, quella classica battutaccia e boom, butto sì, giù, vai. Butto a terra così. Rosa, ormai hai figli grandi, vai da sua santità, pentiti e digli di metterti a lavorare per lui, altro che pensione. Gaetano il Corriere, cioè dice: vai adesso a diventare cardinale, fondamentalmente.
2: Picciarillo, va giù su picciarillo, la rovaglia.
0: Allora, secondo me, l'esperienza di padre Quintino ti dà una bella spintarella in avanti. Certo, sì. Sei già preparato. Chiudiamo questa nostra prima ora, ragazzi. Vi lasciamo alle ultime notizie. Poi seguirà anche il meteo. E poi, ovviamente, resteremo insieme fino alle ore 12.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia, sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
11: Buongiorno da Gianluca Miranda. Due ragazzini sono stati accoltellati nella serata di ieri intorno alle 20:15 a bordo di un treno della Circumflegrea che viaggiava in direzione Licola. Il treno è stato fermato alla stazione di Pianura, dove sono intervenuti gli agenti dell'ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli. Secondo quanto riferito da alcuni passeggeri che erano nel vagone al momento dei fatti, sarebbe scoppiata una lite tra due gruppi di giovanissimi per futili motivi. Dalle parole si è passate rapidamente alle mani e sarebbe quindi spuntato un coltello. Ad avere la peggio, due ragazzini rispettivamente classe 2010, raggiunto da un fendente alla schiena e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli, dove è attualmente ricoverato non in pericolo di vita. È l'amico di un anno più grande, classe 2009, anche lui colpito alla schiena oltre che a un braccio. Le sue condizioni sono definite molto gravi dai sanitari, anche se da quanto risulta non dovrebbe essere in pericolo di vita. Da quanto riportato in una nota della prefettura che stigmatizza l'accaduto e annuncia più stringenti controlli, i due ragazzini feriti erano ospiti di una comunità di accoglienza e sono di origini egiziane. Cambiamo argomento. Gli incendi della costiera, fiamme altissime tra la costiera amalfitana e la penisola sorrentina. Dalle 20 di ieri un vasto incendio è divampato tra le località di Tovere e Vettica. Quasi in contemporanea un altro rogo scoppiato tra Gerola e Conca dei Marini. Preoccupazione anche a Positano. Le fiamme spinte dal vento si sono dirette verso i centri cittadini. Gravi danni alla vegetazione, fiamme impressionanti in entrambi i versanti. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro tuttora per tentare di contenerle. Ad Gerola i clienti sono stati costretti ad abbandonare il ristorante. Dalle prime luci di questa mattina è previsto l'intervento dei mezzi aerei della flotta antincendio regionale, che stanno lavorando senza sosta per fermare gli incendi. Controlli con metal detector, mobili agli accessi, unità cinofile contro lo spaccio, vigilanza nelle aree della movida e canali di segnalazione sicuri. Sono queste le principali misure operative disposte dal prefetto di Napoli Michele Di Bari, d'intesa con i vertici delle forze di polizia e dell'ufficio scolastico regionale, in concomitanza con l'avvio delle attività didattiche, un'iniziativa già avviata lo scorso anno in diverse scuole della provincia. Il piano recepisce la direttiva congiunta dei ministeri dell'interno e dell'istruzione del 28 gennaio scorso, con l'obiettivo di contrastare la circolazione abusiva di armi tra i minori e lo spaccio di stupefacenti nei pressi degli istituti, coniugando la fermezza dei controlli con la prevenzione educativa. La chiusura con lo sport, il calcio, ripresa degli allenamenti per gli azzurri agli ordini di Allegri dopo il giorno di riposo concesso dopo la vittoria contro il Bologna di domenica. Questo pomeriggio il Napoli tornerà ad allenarsi al centro sportivo di Castel Volturno. Si prepara la sfida di domenica alle 12:30 contro la Fiorentina di Vanoli. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Ora linea ai colleghi di Trebi Meteo.
12: Kiss Kiss Napoli Meteo.
13: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo. La tendenza per le prossime ore sulla Campania, con sostanziale stabilità su un po' tutta la regione, ad eccezione del pomeriggio, quando sull'area del Cilento potrebbe innescarsi qualche breve focolaio temporalesco. Altrove sole con caldo che si farà sentire, temperature anche fino a 30 gradi o poco più. Per la giornata di domani, una bella giornata di cielo sereno poco nuvoloso su tutta la regione, sostanziale stabilità con massime sempre prossime 30 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: seconda ora di Essano Kiss Kiss, sempre con lui Rosario Verde,
1: anche con lui Marco Pisacane,
0: grazie ancora Simone Zagaria in regia. E ragazzi, adesso apriamo questa seconda ora parlando di una cosa che mi piace moltissimo, anche perché succede praticamente vicinissimo a casa mia. Siamo a San Giorgio a Cremano, inutile ricordare la città di Massimo Troisi, dove si svolgerà la quarta edizione del Cremano Film Festival, che vede alla direzione artistica Massimo De Matteo, che abbiamo in diretta con noi. Buongiorno Massimo.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a voi lì.
1: Ciao Massimo. Senti, ciao. Quarta edizione di questa rassegna, insomma, opere prime, parlacene un po', vai.
2: Allora, noi siamo la quarta edizione. La prima edizione è un'edizione che insomma fu accolta dall'onorevole Giorgio Zinno, che era all'epoca il sindaco
0: sì,
2: su istanze del vice sindaco Pietro De Martino, attualmente ancora diciamo assessore della cultura. Questa rassegna nasce con la volontà di far nascere un evento che facesse incontrare soprattutto le maestranze del cinema, no? Creasse un avvicinamento per i cittadini a tutti i personaggi, che fossero non solo gli artisti, gli attori, ma soprattutto anche i casting, insomma creare una serata di incontro tra pubblico e queste maestranze.
0: Bene.
2: La nostra è soprattutto una rassegna di opere prime, così riferendoci soprattutto al primo film di Massimo Troisi, Ricomincio da tre. Infatti la serata di inizio di presentazione del festival avviene proprio a Villa Vannucchi, dove diciamo fu girata l'iconica scena di Gaetano a Lucca Fa, che tu ricorderai benissimo e tutti ricordano. Questo festival comincia il 18 settembre e termina l'8 ottobre, un po' così a macchia di leopardo, con varie iniziative. Ripeto, c'è questa serata iniziale di gala, di presentazione del festival, e poi ci sono quest'anno i temi sono due fondamentali: l'empatia come sentimento di necessario, no? Rispetto a tutto ciò che ci accade intorno, tutta questa crudezza della guerra, ma senza essere retorici o banali nella discussione, ma alla ricerca proprio di questo sentimento, come sguardo, no?
0: È un qualcosa che manca in questa nostra storia attuale, in questa storia recente.
2: Insomma, obiettivamente quello di cui si parla in questi giorni è la crudezza, no? La crudeltà, l'efferatezza, e a volte anche del nostro nichilismo, della nostra assuefazione a certi eventi, a volte fin troppo esasperati, no? E noi rimaniamo così un attimo fermi, e quindi probabilmente quello che ci manca è proprio l'empatia. L'altra cosa, l'altro argomento di cui si parla spesso e che viviamo costantemente come una pressante diciamo problematica, è quella dell'intelligenza artificiale. Per cui quest'anno noi avremo queste tre masterclass che riguarderanno proprio l'uso dell'intelligenza artificiale anche nel cinema, nell'audiovisivo. Quindi un gruppo di 80 persone faranno una prima masterclass con Federico Luglio, che ci farà vedere come si costruisce un video con l'intelligenza artificiale, e poi avremo la seconda masterclass a cura della Pigreco M, in cui i ragazzi incontreranno, no, invece la live action, e una terza giornata di discussione e di riflessione su queste due realtà, queste due tecnologie, quindi ipotizzando eventualmente e possibilmente una collaborazione. È una tematica che è inutile che non bisogna né guardare con pregiudizio, ma bisogna assolutamente conoscere per poterci dialogare. No?
0: Anche perché, se non sbaglio, proprio nel mondo del cinema c'è un po' chi si avvicina alle possibilità che offre l'intelligenza artificiale, chi invece ci vede una minaccia, dove si va quasi a macchiare inesorabilmente quella che era la magia proprio della creazione di un film.
2: Sì, la verità è che si vuole cominciare a fare un tavolo di discussione, probabilmente io non lo so, io sai, come direttore devo rimanere un attimo...
0: Certo.
1: No? Vabbè, ma l'effetto speciale c'è sempre stato, no, nel cinema, ma lo fai con l'intelligenza artificiale, lo fai con computer.
2: Esatto, infatti noi durante la serata del 18 noi proietteremo, a cui spesso siamo detti, una saga, diciamo, di quella più famosa, è quella di 007, per intenderci.
1: Certo.
2: e oltre a vedere che cambia come dire, la morfologia, l'espressione, no, del film, ma cambia proprio soprattutto, non sono solo gli attori che cambia pure la tecnologia, cioè si vede, è evidente la tecnica che chiaramente va migliorando, e quindi obiettivamente la tecnologia ha a che fare col cinema.
1: Senti Massimo, allora dal 18 di settembre all'8 ottobre ci sarà questa manifestazione a San Giorgio a Crema.
2: 8 novembre,
1: scusa, ho sbagliato, quindi c'è ancora un altro mese e mezzo, figurati. Però la mia domanda che esula un pochettino da questo, perché tu sei un artista cinematografico, quindi conosci bene il mondo. Noi 4 anni fa a Napoli stavamo andando molto bene. No, a Napoli venivano a fare un sacco di film, c'era un grande fermento, pure in Agi fatti 3 o 4, cioè ti chiamavano, insomma sì, ci si lavorava e roba vai. A che punto siamo? Sei uguale o...
2: a che punto siamo? Siamo al punto che comunque Napoli è una città che a partire dai primi anni 80, fine anni 70, insomma, si è presentata con una nouvelle vague importante, no? Che è quella che poi ha generato Sorrentino, insomma, nata con Mario Martone. E io credo che, diciamo, però sai, secondo me noi abbiamo in Italia proprio degli spazi troppo ristretti, per cui quegli spazi vengono fagocitati da chi in quel momento ha più potere. Di evidenza. C'è il problema commerciale, c'è il problema la insicurezza, c'è prendere anche il problema delle sceneggiature, no? Cioè quanti sceneggiatori nascosti probabilmente esistono ma non vengono non vengono proposti, non vengono messi a mano, cioè perché io credo che ci sia il timore, e anche perché noi abbiamo poco spazio, e quello spazio lo mettiamo in una, come dire, cerchiamo una comfort zone, e questo secondo me sta cominciando a dare qualche problema. Ma io vedo che oltre al cinema di Napoletano il problema del cinema italiano, secondo me,
1: in generale. Vabbè, grazie.
0: È interessante che alla fine della manifestazione verranno poi premiati, un po' come ci accennavi, 2 cortometraggi, quello con la tecnologia tradizionale e quello con l'intelligenza artificiale, quindi poi sarà carino vederli forse, no, confrontati, i 2 vincitori.
2: Sì, perché se ci pensi proprio l'empatia, no, cioè voglio dire, loro si misureranno sul tema dell'empatia, quindi ci sarà un concorso per cortometraggi con tecnologia tradizionale, tra virgolette, cioè live action, e un concorso per cortometraggi fatti con l'intelligenza, produzioni di intelligenza.
1: E noi ci vedremo, ci ha incuriositi. Vabbè, allora dal 18...
2: È una cosa, tutto questo anche per... diciamo avere una tematica che sia accattivante per i giovani, perché non ci dimentichiamo che sono i giovani, cioè se è vero che esiste una crisi è anche vero che noi la soluzione la dobbiamo trovare nelle nuove leve, nelle nuove idee, nei giovani, che secondo me sono la parte più importante dell'umanità,
0: sì, direi di sì.
2: Giorgio a Cremano, di Napoli, Italia, eccetera.
0: Ringraziamo Massimo De Matteo, direttore artistico del Cremano Film Festival, alla sua 4ª edizione, e potete andare anche sul sito, c'è il programma, insomma, anche cliccando su internet potete trovare.
1: Ti piace il cinema, è una bella manifestazione.
0: Come non hai voglia.
2: Una cosa voglio dire, che noi abbiamo come regia della serata del 18 il grandissimo Gianni Parisi.
1: Oh.
2: Che
1: Gianni nel cinema.
2: La serata, la regia della serata.
1: E là, benissimo. Okay.
0: Grazie ancora Massimo, buon lavoro.
2: Siete grandi.
1: Grazie,
0: te pure non scherzi, fai un sacco di cose stupende. Allora continuiamo con un po' di musica, c'è Caro Emerald e poi continuiamo anche a chiacchierare con voi, qualche altra notizia.
1: Ancora.

0: continuiamo, e da dove continuiamo, signor Verde?
1: Ma Vesagane, parliamo un attimino di medie, ecco, depositi bancari, il sud cresce ma resta il divario con nord, con il nord.
2: Insomma. Ah, cioè stiamo mettendo più soldi in banca?
1: Stiamo mettendo più soldi in banca, ma sempre meno del nord. Se lei informa, per esempio, il valore medio per capire in Italia raggiunge 19.812 euro.
2: Eh?
1: Zagari, tu tieni 19.000 euro con fa banca.
2: Diciamo 19 euro con la banca.
1: 19.812. Io vi ricordo sempre la statistica del pollo. Per esempio, ci sta in media in Italia si mangiano 3 polli a testa, ma ce ne sta chi se ne mangia 15 e chi non la manca visto. La manca visto lo pollo.
2: Zaccaria non l'ha manco vista.
1: Quindi non sussiste proprio questa cosa, ma le parliamo così. Mediamente in Italia, che è un pochino, è poco. 19.812 euro in media, più 4,3 rispetto al 2020.
2: Cioè non compri manco una macchina, se vogliamo.
1: In media, mi sa che mediamente
2: non ti compri.
1: Quando la conto corrente stanno aperto, sono 8 miliardi che stanno depositati, fanno una divisione, diciamo, più o meno. In netta crescita anche il meridione, vedi tu che sei nel meridione, più 9,4%. Vabbè, sta massimando più soldi, che però non va oltre i 16.500 euro, più o meno, sul conto corrente i meridionali hanno 16.500 euro per abitante, circa 6.000 euro in meno del settentrione. Settentrione sono 6.000 euro in media in più.
2: Quindi c'è qualcuno al settentrione che ha 6.019 euro rispetto a Zaccaria.
1: Ma quando riescono davvero a mettere da parte gli italiani, restiamo un paese di formichine, va bene, abituato a considerare il risparmio una forma di sicurezza per affrontare imprevisti e incertezze. Certo. Allora la mia domanda è questa: certamente non voglio sapere quanto avete sul conto corrente, pure perché non mi voglio affliggere, non mi voglio rattristare. Per esempio, ogni tanto
2: quando
1: voglio stare triste, chiamo a Zaccaria, sai che quando tieni un coppo conto 10 euro e mi viene una malinconia, mi sento così. Ma più che altro, voi riuscite a conservare? Cioè io non ci riesco più, cioè una volta con le lire, dire la verità, un 100 euro mi capita, mo pure secciato, perché praticamente non lo faccio più, perché una volta dicevo mo voglio accattare un giocattolo rumi, no? Un mixer, voglio accattare
2: microfonia, una cosa,
1: una chitarra, una cosa,
2: allora, una corda vicino a chitarra.
1: Allora sai, cominciassi a pagare 50 euro o 100 euro, allora quando vedi che il cumuletto ci ha fatto per esempio 300 euro conservati, si scassa qualcosa.
2: Lo so, sì, tu c'hai questa.
1: Mia moglie dice, oh, sei scassato che sei? Oh, sei scassato che lato? Oh, chi l'ha fatto che sei? Oh, si è accattato chi l'ha fatto?
2: Ma no, quindi sciocchezze, ragazzi, cioè, lui ha messo da parte 300 alla spesa almeno di 6-7.
1: Però pare che il fato, il destino, sa sì, che io ho 300 euro conservati, che tu già stai facendo, mo mi ha accattato l'Apple Watch.
2: Sei impazzito.
1: Arus, l'ha mautato.

0: impegnato, io ne avevo tutto.
1: È
0: impegnato. Allora, come dire?
1: E lui è quello che c'ha il ciò, vorrei aprire e chiudere una parentesi.
0: Per dire, io che mi posso muovere, guardate come mi muovo. Allora, la mia domanda è questa, ma voi riuscite da quando è entrato l'euro a conservare? Cioè, tu riesci a conservare, mi sa, vabbè, tu tieni i soldi.
1: Ma chi tiene i soldi?
0: Riesci a mettere un mille in un mese, va? Ogni mese riesci a 2.000, 1.500 euro.
1: Ma magari, se sta qua a fare
0: 2.000 euro.
1: Ne piglio mai. Non li prendo mai.
0: Pronto?
2: Buongiorno.
0: Sì.
2: Come fa a non vi rispondere? Mamma mia, siete belli.
0: Sono bellissimi, sono bellissimi.
2: Ecco, magari vai a stare su uno sacco di cose. Senti, una volta ci stanno un guarosiello che sarà.
0: Ma ora riesci a conservare qualcosa a fine mese? Dici, ma massimo 100 euro.
2: Io mi metto nei panni di quelle persone veramente che non ce la fanno. Perché non lo so, da quando è uscito l'euro certamente non è uguale alla lira.
0: Non si riesce a conservare. Anche se dice le statistiche, gli italiani sono delle formichine. Comunque c'è la mentalità di conservare.
1: Anche poco mette
0: a
1: parte.
2: Anche se poco, va. Ma già tipo 1.000 se dice a Napoli per quando
0: viene
2: la
0: sete. Quando viene la sete.
2: Gli italiani mi conservano la mela per quando c'ho sete.
0: Cioè fammi. L'acqua, se è meglio, beva la mela.
1: Succo di mela.
0: Avrei aceto su che
1: ce ne vogliono tante.
0: Grazie, sì, pronto.
3: Pronto?
0: Ciao caro, chi sei?
3: Buongiorno.
0: Ciao, bello.
1: Ciao.
3: 100 euro che sei riuscito a conservare, perché non mi dai in anticipo con
0: voi?
1: Tu non devi parlare.
0: Ma
1: siamo
0: due ragazzi, 600 euro da parte. Non ce l'ho, proprio niente.
1: Solidarietà a questo amico, stamattina ho controllato, avevo meno 320.
0: Beh,
1: addirittura a rosso, poverino.
0: Tanto che te ne porto, ho avuto un tennis sack. No, non ne voglio venire, quando tu non voglio venire, Zaccaria, lascia stare.
1: Dai, mandamelo, mandalo a me,
0: dai. Zaccaria è un passaggio, cioè ci mettono stipendi a casa e si esce,
1: ma poi non si è capito, c'ha...
0: Come campa.
1: C'ha la rata che la pescano tutti nello stesso giorno, c'è
0: capito? Però povero di fatto cosa?
1: Sì.
0: Cioè, c'è il povero di... È un segreto, è chi fa tutto per andare in alito.
1: Ma guarda che alla fine, se ci pensi, campi me, perché se tu c'hai i soldi, ti poni il problema.
0: Ma è pure che si è mangiato la donna, si è mangiato i gnocchi patana. Faccio lui. Ma
1: quanto costano due gnocchi patana?
0: Ti cambi su due zucchine, hai tu, capi quando stanno i zucchini?
1: Ma io sei stesso su lei?
0: Ma in Molignano, capi quando stanno i Molignano? Ma se vai un matrimonio e uno ci metti in busto, un chilo di
1: Molignano. Ti raggio lo chef, facciamo l'antipasto.
0: Pronto?
4: Pronto?
0: Buongiorno, salve. Chi sei? La voce che tiene i soldi? L'Allegro. Chi sei?
4: Buongiorno, sono una nuova cellula dormiente, Francesco da Tenerife.
0: Allora non andiamo a lì.
1: Ciao Francesco, benvenuto.
0: Cellula dormiente. Ciao cellula. PSC 50 per la causa.
4: Dei risparmi che stavate parlando in onda.
0: Sì, tu li fai risparmi, riesci a risparmiare.
4: Senti, io da un anno e mezzo che mi sono trasferito a Tenerife.
0: Sei a Tenerife, bravo.
4: Sincero, ad essere sincero, io in Italia prendevo uno stipendio di 2.300 euro al mese.
0: Ma prendi il 30% in più, eh?
4: E non avevo mai un euro da parte, credetemi.
0: Ok.
4: E da un anno e mezzo che sono qua, ne prendo 1.600 di stipendio. E riesco a mettermi ogni mese quel 100-150 euro da parte.
0: Cioè addirittura, perché ne prendi di meno a Tenerife? Non dovresti prendere di più, non paghi le tasse, no?
4: Ne prendo, sì, perché gli stipendi non sono proprio uguali.
0: Ho capito, ma lavori ancora, non è pensione a te, è stipendio, cioè lavori?
4: No, stipendio, sì, lavoro.
0: Ah, lavori.
4: Sono giovane, ho 40 anni.
1: Ma che lavoro fai? Cioè, anche se ci puoi dire orientativamente l'ambito?
4: No, faccio manutenzione negli alberghi.
0: E riesci a risparmiare l'ECA con 2003 non riuscivi a risparmiare?
4: Sì, per assurdo, ma è vero, avendo due figli... assurdo, ma è vero.
0: Sì, stiamo diventando proprio che annuncio poi il campacchiunità. Grazie, cellula. Ciao, alla prossima. Grazie, rivoluzione. Tieniti pronto.
1: Pensate, quest'uomo pronto. È arrivato a Tenerife, cioè c'ha sue cellule anche a Tenerife.
0: Arrivo dovunque.
1: Incredibile, ragazzi.
0: Cellula, arrivo dovunque.
1: Va bene, andiamo avanti. Andiamo avanti. State sentendo una risata perché ci sono dei commenti incommentabili, quindi direi ci fermiamo un attimo e torniamo tra pochissimo.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
7: Se ami Zouk per il suo stile ribelle.
8: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
9: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
10: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
11: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
10: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
12: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
13: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
14: Che corona grande che hai per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
15: Kiss Kiss Napoli.
16: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
17: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: a vedere un po' che cosa ci raccontate dopo aver scoperto
1: cattiveri.
0: Che alle Canarie, insomma, no, a Tenerife era Tenerife. Si guadagna meno, però si riesce a tenere da parte qualche cosa, quindi presumibilmente la vita costa un po' meno rispetto a quello che spendiamo.
2: Invece teniamo l'inflazione da paese ricco e teniamo stipendio Biafra.
0: Italia. Italia, amico mio, in una parola. Ragazzi, io risparmio il tempo di conservare tanto, poi non riesco, insomma. Questo mese avevo conservato 70 euro, ma ne ho spesi 120 perché si è rotta la guarnizione dell'oblò della lavatrice.
2: No, ma tu dico, non, io conservo si scassa le cose, non conservo si scassa niente.
0: Cioè, ma ringrazio.
2: Secondo me è scicciato su fatto.
0: E invece no, perché la cosa si sarebbe scassata comunque. La differenza
2: no,
0: è che era
2: se io non mi metto a conservare si scassa sicuro qualcosa. Se io non conservo si scassa.
0: Ah, una legge dell'attrazione al contrario.
2: Ah, cioè, fa come fai chi? Come fai?
0: Che fai tu?
2: Come fai? Tutto magnifico.
0: Ah, lui spende, spende
2: vabbè,
0: tutto.
2: Vabbè, ma tu sei parente, buono buono, hai il suo telefono, zio, ok? Zio Simu.
0: Secondo me la.
2: Non devi spannici,
0: La filosofia di Simone è: tu volevi lo smartwatch, che è appena arrivato lo stipendio, compralo subito, pagalo tutto insieme e via. Non ci devi pensare.
2: Sì.
0: Cioè, che non devi mettere da parte per poi. Pronto?
2: Pronto?
3: Pronto, Rosario, buongiorno.
2: Buongiorno,
3: buongiorno Marco.
2: Ciao, ciao.
3: Lo sa, ma sta mia
2: pannaccia a basci, c'ha 80 cento. Cazzo, mannaccia, te ne so, mannaccia, vedi quando pigli pensione.
0: Ragazzi,
2: in pensione, mannaggia, ragazzi.
0: Ecco, vedi, questi sono motivi per mettere i soldi da parte. Io ho lavorato extra per comprare il nuovo FIFA e GTA 6, una spesa di 250 euro.
2: Hai conservato, però?
0: Sì. Ha lavorato extra addirittura, cioè ha fatto qualche straordinario per togliersi lo sfizio. Ragazzi, oggi Stefano mi pare nuggelata e che gelata a pistacchio.
2: Spilucca.
0: Ma come si bello, Stefano?
2: Spilucca. Come si chiama? Loredani? Chi è?
0: No, è Luca dalla Germania. Buongiorno ragazzi, generale, qui cellula albanese. Oh, siamo pronti senza una lira. Ci mandi qualcosa?
2: Non so, penso veramente. Dai, ha brigato pure questo.
0: Devono mangiare.
2: Pronto,
0: questo.
2: Pronto.
4: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, tutti a dieta, tutte le cellule.
4: Io ricollegandomi al discorso del ragazzo che ha chiamato prima, ha perfettamente ragione, perché ho vissuto a Tenerife. E in pratica là la benzina costa 1 euro, le sigarette 2,50 euro, il caro vita qua in Italia è arrivata ad altissimi, altissimi livelli.
2: Sta sfuggendo di me.
4: E nessuno si è svegliato ancora per una rivoluzione. Cellule!
2: Cellule, svegliamoci. Ma come si
0: ma ti svegli, che fai? Andiamo tutti quanti là. 081 546 6873, se volete dire la vostra. Buongiorno ragazzi, sono Carmine, volevo dire ma della nuova tassazione del TFR nessuno ne parla? Voi che pensiero avete a riguardo? Hanno affassato nuovamente la TFR?
2: Poi giù, hanno pigliato pure la TFR, va nei fondi pensione, penso. Stiamo fallendo, quindi se vanno a pigliare pure chi di là, sempre i vostri, mica se vanno a pigliare il patrimoniale.
0: Pronto? Pronto?
5: Sì, buongiorno, non ero dal Principato.
2: Che bello, ciao.
5: Ragazzi, però diciamo la verità, parliamo seriamente, ma secondo voi ci vorrebbe la rivoluzione per quella che stiamo subendo? Ma non avendo con nessuno, con Meloni, con Renzi e tutti quelli che stavano prima e dopo, ma come stanno andando avanti, ci vorrebbe qualcosa da poterci dire, ma basta, è fornuto. Perché qua.
2: No, ma la cosa grave.
5: Si scendono la mattina, vogliono fare una cosa, la fanno, senza rendersi conto del popolo che subisce.
2: Ma perché chi non l'ha da fare?
5: Capite che dico?
2: Sì, però se ci fai caso, si parla di tutto, ma non di questi problemi qua. Cioè, si parla di cose, si parla gay, l'immigrato, insomma.
5: No, allora mi dica una cosa, ma io faccio il corriere, ci stanno un miliardo di macchine mi zavi, ma dico io, ma sta gente non si rende conto che per esempio a benzina o gasolio costa assai, camminano.
2: Sì, ma se voglio far capire una cosa, pure io mi sono reso conto che con gasolio a benzina costa assai, ma a mattina non vengo a faticare, come faccio?
5: No, ma a prescindere lascia sta, perché
2: non se, accompagno mio figlio a scuola,
5: si unisce per fare una rivolta contro qualcosa che non va bene. Chi va a faticare? Io sono primo che rimane a mattina, ma caro mai a Roma.
2: Ma a te ti piace? Va a fasulli, ti piace? Come si chiama? Va a fasulli.
5: No, ma fasulli,
2: è chi le, frate, che te ne fu? E te ne fotte, ma una finta maratona, squaglio sangue, rinde.
0: Io riesco sempre a mettere da parte qualcosa. Attualmente sono riuscito a conservare una discreta pila di bollette che spero prima o poi riuscirò a pagare.
2: Collezionista!
0: Fermi lì, dai.

0: una sonora, ma secondo me una delle trame dei film più azzeccati degli ultimi 40 anni, Men in Black. Abbiamo ritrovato Will Smith e andiamo ancora a sentire le vostre voci. 081 546 68 73. Si parla di risparmi, del poter risparmiare. Manteniamo il divario col nord, anche se sembrerebbe, a detta di quelli che sono i dati, che al sud stiamo risparmiando qualcosina in più, ma stando a quello che dicono i nostri ascoltatori, ma manco per niente, perché insomma
1: sta sempre una categoria che guadagna molto di più e l'altra che ci va a perdere, no?
0: Ma allora quelli che
1: da pandemia i ricchi sono diventati ancora più ricchi.
0: Però scusami, allora vuol dire
1: sempre più poveri.
0: Vuol dire che chi riesce a risparmiare in realtà è semplicemente qualcuno che non è riuscito a spendere tutti i soldi che ha guadagnato in quel mese.
1: Sei ricco quando spendi meno di quanto guadagni. Allora ti puoi reputare
0: levandoti tutti gli sfizi,
1: facendo proprio una bella vita, spendi meno di quanto guadagni, ti puoi reputare ricco, che ti rimane sul conto corrente ma alla fine sono sempre più benestanti, insomma.
0: Ragazzi, buongiorno. Rosario, l'unica cosa che riesco a conservare è Mulignani sott'olio.
1: Esatto, bravi, vedi pure.
0: Rivoluzione silente, smettiamola di spendere soldi inutili, mettiamoci tutti in malattia per depressione dal caro vita, imponiamo un lockdown contro il virus mondiale del malgoverno, vi faccio vedere come cambiano le cose. Sempre Luca dalla Germania.
1: Ma piccarti ci stiamo a rendere conto che non siamo, cioè stiamo a prima rendere conto poi andiamo avanti. Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto? Quei fotografi, ciao.
2: Buongiorno, no. Allora, no, volevo ricordare una cosa: quando sei stato in cieco, uno si è parlato proprio prendere con qualcuno, con il governo, con quelli che ci stanno. E vi ricordo le parole di Massimo Alessi, mi sembra un'intervista con Isabella Rossellini, quando gli chiese la politica, lui rispose così semplice. Dice: una volta, quando il potere era in un palazzo, andava la gente lì con i forconi e tutto, le masse andavano a prendere, e quello era il potere, il punto del potere. Oggi come oggi, tu voti a qualcuno, poi quando lo incontro, ma tu mi hai promesso, mi hai fatto questo, io dico, sì, ma sai, non è mica colpa mia,
1: hanno ragione. No,
2: se fosse stata questa cosa qua, e praticamente mo si va avanti sempre con questa storia che è difficile ormai prendere, perché comunque anche con la vita che aumenta, anche con la vita che comunque è aumentata molto, per dire, ho un'attività, figuratevi. E la gente comunque vive ancora nel benessere, perché non ha il senso della povertà. Che cos'è? Se noi pensiamo con uno che ai nostri genitori, la povertà per loro era che erano riusciti a fare.
1: Fratello caro, con questo inverno si dà arriva a benzina a 4 euro, voglio vedere che succede. Cioè, stiamo pazziando con fuoco,
2: la gente risparmierà su altre cose. Per esempio, io qua dove abito io, per dirti che è una stupidaggine, che la benzina la prendono tutti su quelle che ci stanno, cosa fanno? Per esempio, stanno facendo discussione che hanno fatto una piazza, hanno tolto 20 posti auto, che vicino sta una scuola, ma la scuola sai quant'è? È 10 metri. La gente vuole arrivare lì sotto con queste, capito? Io li porterei a qua, poi il paese delle biciclette, su quelle che ci stanno. Ma non puoi farti due passi a piedi, visto che hanno invitato i parcheggi da un'altra parte. Se la benzina è aumentata, cazzo, però stati di l'altro.
1: Fotografo, non è la benzina in sé. Il fatto è che quando ti aumenta la nafta a 3 euro, vuol dire che tu tutti i prodotti li paghi il quadruplo. Beveri fra 15 giorni, tutti gli aumenti in moto, 15 giorni.
0: Restando a quello che dicevi tu.
2: Però la gente si sta abituando a vivere, tra virgolette, comunque nel rosso, per esempio i telefonini, quelli a basso prezzo, non li vendono. Vendono i telefonini quelli grandi, cioè nel senso vendono quelli che costano di più, cioè i zaini a scuola, non dico che tutti come il pollo, no, però se tu vai da una parte lì dentro, i zaini per la scuola sono quelli migliori che si vendono, pochi vanno dal cinese a comprarsi sta roba qua, capito?
1: Forse dove abiti tu, fratello, vabbè, hai già salutato
2: nella miseria.
1: Guarda, non sei cazzo tu, fratello,
2: secondo me,
0: per rispondere a quello che dicevi tu sulla macchina, il parcheggio, la scuola, di farsela a piedi, da quando è partita la situazione a Hormuz con i prezzi che sono saliti, si è forse anche leggermente aumentati con l'uso dell'automobile, quindi figurati.
2: Ma certo, ma io abbiamo due auto in famiglia, c'ho un camper e poi tengo pure c'è un motorino.
1: Frate, tu ci hai sfondato il soldo, frate, siamo i piedi pilati, cazzo, prima manco come tornare a casa.
0: Fermi, torniamo subito, fermi.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504, numero verde 800 549 300. Socomnuova.com. Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 euro.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com. Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
4: Signora, prende anche le olive?
5: Sì, ma olive granata.
6: Olive granata. Metti in tavola.

0: Granata. Dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
2: Super promo 48, Cerciello Auto.
1: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: puntata di
1: c'è Pio Russo, dice: Rosario, fai vedere a Marco Pesacane il puffo vanitoso. Eccolo qua.
0: Eccolo qua, è appena entrato il puffo vanitoso. Manco a farlo apposta.
1: L'abbiamo fatto vedere, Pio, l'abbiamo fatto vedere.
0: Allora, andiamo al telefono, pronto?
2: Sì, cazzare comunque.
1: Chi è?
0: Ah, no, Tech the Dam, buongiorno.
2: Non si arriva a si faccio niente, lo so. Non si arriva a si faccio niente.
1: Non sa si faccio niente, sì.
2: No, io pure tengo un bello stipendio, giusto, ma io non è che faccio chissà che cosa. Io spendo i soldi solo per il supermercato, su 1300, 1400 euro.
1: Ah, faccio.
2: Sì, ma io, la mia compagna e un creatura che tengo 10 anni.
1: E che ora da mangiare il suo creatura? 1300 euro solo i spesi.
2: No, chi è che mi fa spendere i soldi? Io sono viziato a mangiare, sono viziato, ma io mi fa pane e cipolla tutti i giorni, c'è la città voglio. Purtroppo non posso fare più niente. E guai che ha tolto il reddito di cittadinanza, io non l'ho mai percepito, ma hanno fatto una cosa gravissima nella prima ora, vedete. Parlato di questa
1: sì,
2: cosa
1: sì,
2: qua
1: sì.
2: Per me è stato sbagliato proprio a Tuluà a questo cosa, perché la gente se pure si fa e non lo sanno chi sono sanno e vuole fare che non...
1: ma capì, perché tu mi stai dicendo che la gente se pure si fa, la notizia dice che addirittura è aumentato il deposito sulle banche del 7%.
2: Sapete una cosa, io piglio 3.500 euro un mese fisso, no, 3.500, non arriva.
1: Che lavoro fai tu, scusa?
2: Se arrivassi a 50 euro, ci metto un uovo, un creatore, un papale.
1: Eh sì, te ne coppi con un bambino. Senti, ma che lavoro fai tu, Tech the Dam?
2: Tech the Dam, lo so, brutta fatica, faccio scavo per le delle, poi sono un po' pitraliccio quando sono a cagnare in linea, i magliati.
1: Insomma, ti fatico, frate.
2: Fatica, lo so, io faccio pure che faccia le cotte, però ogni tanto purtroppo mi fa lì a casa, lo so.
1: È certo, è certo, certo.
0: Gira di gira, sembra a mangiare con lui.
1: Se mangia, se mi la dicendo di mangiare.
2: Lo so, vuoi sapere la cosa?
1: Ehi.
2: Stamattina mi ha buttato sul collino a pezzo perché sto guardando i faticati stamattina, ma sto bruciando luce.
1: Assente nervoso.
2: Io voglio che quella volta per lasciare una pelle per fare la perderia, ma vuoi stare tutti quanti a fatica. Però sono contento quando scendono con me.
1: Buono,
2: sono contento che si agisce. Collini che la palla stamattina, andati 7,50 euro ci spiso per cattolo.
1: Vai, vai, tanti tiri, vai, un abbraccio, ciao, vai
0: ciao,
1: giù.
0: Caro, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, ragazzi, buongiorno. Ieri 4 fototessere, 10 euro. Passo e chiudo, Tommaso. Le fototessere forse per i documenti.
1: La macchinetta quando si piglia? Anzi, mi dice, non mi ricordo.
0: Quelle per strada? Esistono ancora?
1: Come no, c'è una proprio a Capodichini, là.
0: Ah, pensate. Ragazzi, buongiorno. Le bollette sono fatte per essere pagate e ve lo dice uno che, secondo me, fa un po' di assenze. Ragazzi, grazie sempre per la vostra compagnia, ormai siete di famiglia. Rosario, a tal proposito, mi presti 1000 euro?
1: Aggiù,
0: tornando seri? Io conservo, cerco di conservare qualcosina mettendo da parte i soldi come se li avessi spesi e quindi non più nelle mie disponibilità. Per esempio, non vado al bar a fare colazione, 3 euro da parte. Non esco qualche sabato e metto da parte i soldi per due, come se avessi mangiato la pizza. Insomma, metto da parte quei soldini come se li avessi spesi e non li tocco più. 2 anni fa sono riuscito a mettere da parte in circa un anno 1300-1400 euro. Paolo da Torre del Greco.
1: Ottimo, 1300 euro in mano, però non si tu bar, non c'è asciutto, né fatto, né stato a casa, sacrifici per 1300 euro.
0: Vabbè, sai, lui dice: se il resto
1: e che
0: casa...
1: ci fai con 1300 euro? Allora, va a fare una vacanza, 1300 euro.
0: Li puoi mettere vicino per fare la vacanza.
1: E mette vicino, ma manca da fare la vacanza, che vicino a che si ci sta pure che là,
0: Ma ci vuole, ti vuoi comprare uno sfizio, allora te lo compri.
1: E poi dipende, dipende.
0: Se ti si scassa la caldaia,
1: è là che ero 800 euro.
0: Capito? Te ne rimangono comunque 500, non è malvagio. Dai, se volete, abbiamo spazio per un'altra telefonata. Fra pochissimo arriva Diego Cè. Ragazzi, buongiorno. La verità è che siamo un gregge di pecore noi italiani. Non faremo mai la rivoluzione. Ci mettono le mani in tasca, praticamente decidono e ci fanno di tutto. E noi non ci ribelliamo.
1: Ma noi che ci ribelliamo, non abbiamo la consapevolezza, amico mio. Cioè, tu si guardi le giornate è nata quando fai questa consapevolezza? Non...
0: Allora, ragazzi, miei figli, uno di 9 e l'altro di 7 anni, hanno aperto il salvadanaio e con i soldi risparmiati lo hanno regalato alla mamma. È uno di quegli aspirapolveri che puliscono casa. Ah, che carini, bravo, che sono stati! Bel pensiero,
1: bella così, soldi.
0: No,
1: dai, carica, 300-400 euro un robottino di chissà.
0: Forse anche qualcosina in più. Forse l'unico modo veramente per risparmiare qualcosa è il famoso salvadanaio, ti dici devi mettere settimanalmente qualcosa, ti devi decidere una cifra fissa e settimanalmente paf, ce la devi mettere.
1: E poi ti scassi qualcosa, non vai a rompere lo salvadanaio.
0: No, non li devi rompere.
1: E come fai? Te hai scassato il salvadanaio,
0: perché?
1: Finanziamento, guarda
0: quel fatto che è chiuso, no? Il salvadanaio che
1: ci sono finanziamento la
0: il fatto che il salvadanaio è sigillato ti fa un po' di resistenza.
1: Ma se te la caldaia scassata, tieni sotto coppa a bacca, che c'è la caldaia, come fai? Non concio, tu fai la doccia fredda.
0: Finanziamento, come ha detto Zaccaria. Tanto ormai. Tu lo dici sempre: se fai il debito, campi 100 anni. Quindi. Allora, l'economia moderna è fondata sul tect e dam. E con questo direi che abbiamo chiuso questa nostra meravigliosa lezione di economia. In questo.
1: Anche se siamo venuti a capire niente.
0: No, niente. Poveri prima, poveri dopo.
1: Tranne l'unica cosa che sappiamo che i cardinali hanno guadagnato 10.000
0: bravo.
1: E noi sparagliamo che.
0: Bravo.
1: Trenino.
0: Ragazzi.
1: Trenino ecclesiastico, diciamo così. Vai.
0: Arrivano Gianluca Miranda e Diego Armando Maradona Junior. Noi torniamo domani. Lui è Rosario Verde.
1: Ma lui è Marco Pesacane.
0: Grazie a Simone.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Salvi Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta Diego Chef.
6: Eccoci, eccoci, 12 in punto, martedì 15 settembre del 2026. Buongiorno da Gianluca Miranda.
7: Da Michael Jordan. Eccoci. Da Diego Maradona sono sulle punte.
6: Eccoci, eccoci. Ecco che riprendiamo anche bene l'inquadratura. Salutiamo Simone Zigzag Zagaria in regia. Flavio Esposito alla regia video, pronti a partire per una. Per una nuova ora insieme, forse sì, però glielo chiediamo, caro. No, pensavo fosse un'informazione, in realtà era un'informazione importante, però insomma glielo chiederemo dopo, perché noi siamo pronti a partire con le linee dirette 081 546 6873, i vostri messaggi alla 342 000 100. Nella settimana di Fiorentina Napoli, ieri la Roma vince,
7: che te avevo detto l'Inter quanto finì? Avevo detto 4-0, vabbè, sì, ne ha fatti 5 invece di 4,
6: è vero. E ragazzi, niente, la Roma vince e convince. Io l'Inter l'ho vista poco, ti dico la verità, proprio la Roma mi sono riuscito a vedere quasi tutta la partita.
7: Se ti dico proprio la verità, io non mi sono visto nessuna delle tre.
6: No, io ho visto la Roma. La Roma è una squadra che secondo me quest'anno, tra l'altro settimana prossima c'è Roma-Inter, sabato alle 18 c'è Roma-Inter ed è subito un match scudetto, si può dire così, è vero. Io non mi iscrivo al partito di chi dice siamo all'inizio, diciamo le gerarchie più o meno si stanno iniziando già a delineare, Inzione. A meno che di clamorosi crolli di qualche squadra, Inzione, che difficilmente accadrà.
7: C'è il Como.
6: Sì, sì, no, infatti anche il Como vince, lo stavo per dire, non me lo sono dimenticato, anzi il Como è una spina nel fianco per tutti, poteva essere, diciamo, il doppio impegno di Champions avrebbe potuto dare fastidio, ma non è stato così.
7: Il Como è una squadra forte, una squadra attrezzata, una squadra che ha costruito una squadra funzionale a ciò che vuole l'allenatore. È una squadra che gioca bene a calcio, è una squadra che anche nelle difficoltà, perché ieri ha avuto qualche difficoltà. Perché ieri ridi?
6: No, non ride.
7: Da solo? Ride da solo?
6: Non è una risa, è un sorriso di intesa.
7: Sarcastico.
6: Vai.
7: Vabbè, comunque. Anche ieri.
6: Una squadra che...
7: Anche ieri nelle difficoltà, comunque ha fatto bene. Ogni partita che gioca l'Inter mi ricordo la frase di Gianluca che Martinez è più forte di Meret. Intanto si fa gol solo Lisse. Ieri si è fatta di 2 gol. Solo lui, però è più forte di Meret. E capì? L'Inter voleva Meret. Ma sei pazzo? Vabbè. Allora, che non funziona. Ecco. Allora, buongiorno all'azzurra coppia.
6: No. Eccoci. Andiamo da Francesco che
7: aspetta, un secondo.
6: No, vai, ho detto no, poi, infatti.
7: Sto leggendo.
6: Vai.
7: Ho detto
6: tra poco il tuo compleanno,
7: Domenica.
6: Tra poco il tuo compleanno, farai 30 anni e noi non vediamo l'ora di festeggiarlo.
7: Magari,
6: di festeggiarlo.
7: Potrei dire magari.
6: Buongiorno all'azzurra coppia, vai.
7: Giovanni Ciardiello.
6: Ciao Giovanni.
7: Non mi piace la
6: Canea, che con critiche assimilabili alle urdalie d'inquisizione distrugge calciatori del Napoli che, anorché meritevoli di critiche fanno sempre, ancorché meritevoli di critiche fanno sempre parte dell'organico. Soprattutto il secondo tempo del Napoli è stato bello. Dopo la frittata di tortellini con Casatiello e Pecorino, vorrei una costata fiorentina al sangue. Certo, la carne si mangia solo e esclusivamente al sangue, caro, caro Giovanni, e anche io la vorrei, mi farebbe veramente molto piacere degustarla.
7: Prendi il telefono. Prendi il telefono, andiamo subito da Francesco. Francesco, mi devi dare 30 secondi, non mi dire niente.
6: Vai, dimmi che.
7: Fai la foto a questo messaggio.
6: Quale messaggio? Vai, ah, questo, vai. Questo qua.
7: Devi, perché questo me l'ha già. Siete stati voi ad alimentare l'odio nei confronti di Lucca. Purtroppo quello è il suo livello, hai capito? Poi siamo noi che alimentiamo l'odio e poi lui scrive: purtroppo quello è il suo livello. È inutile continuare a mettere il dito nella piaga, anzi, ormai è tardi. Hai detto che non vuoi parlare più di Lang e Lucca, ma ormai è troppo tardi. Nando, il continuo non lo leggo, ma decido io se è troppo tardi. Francesco, buongiorno.
6: Ciao Francesco, buongiorno.
8: Buongiorno. Allora, eccomi. Complimenti per la trasmissione. Io volevo fare solo una piccola parentesi, che il Napoli, secondo me, la squadra ce l'ha, perché dovevamo prendere 4 palloni dall'Inter e l'abbiamo messi sotto. 8 palloni dall'Arsenal e ce la siamo giocati. Però l'unica, purtroppo, domanda che devo fare, so che è il tormentone, ma nella primavera, non lo so, nella seconda squadra, visto che stiamo scoprendo tanti calciatori, c'è un attaccante?
7: No, non ho capito. Nella primavera nostra.
6: Hai voglia, ce ne sono un sacco, sì, sì.
7: Ci sono parecchi attaccanti.
6: Milton Pereira, per esempio.
7: C'è Milton Pereira che è stato un giocatore.
8: Per quello che ha dimostrato il nostro attaccante, che secondo me siamo al di fuori di qualsiasi immaginazione, perché entra, cade, fa falli, ammonizioni. Cioè, come stiamo riscoprendo, abbiamo scoperto Vergara, Favasuli, secondo me chiunque altro
6: farebbe meglio
8: il posto di Lucca. Mi potrei sbagliare, però vorrei sapere una vostra opinione.
6: Francesco, guarda, ti dico che queste sono scelte che deve prendere l'allenatore. Sappiamo che qualcuno nella primavera si allena ogni tanto, come succede in tutte le squadre, con la prima squadra, però sarà soltanto l'allenatore a dover scegliere evidentemente se integrare qualcuno in prima squadra oppure no. Staremo a vedere. Ad oggi,
8: perché
6: sicuramente
8: stiamo giocando bene, però se non è un finalizzatore o qualcuno
6: no, ma guarda, io sono d'accordo con te, hai ragione. Sicuramente quello che stiamo vedendo oggi da chi sostituisce i titolari, soprattutto in attacco, non è una cosa, non è, diciamo, fatto molto bene. Però aspettiamo, vediamo che dobbiamo fare, Francesco, dobbiamo solo aspettare. Un abbraccio.
8: Ne stiamo vedendo troppe, questo è il problema.
6: È così, purtroppo è così, dobbiamo sperare che il trend si inverta.
7: Questo
6: ciao Francesco, un abbraccio.
7: Questo è fondamentale, però sai, Milton Pereira è un giocatore che, non lo so, è stato fatto un casino per prendere sto ragazzo, no? Dal Boca, casino, non può giocare più in nazionale. Io lo vorrei andare a vedere, qualche partita della primavera per capire un attimo a che punto è.
6: Ah, è il compleanno di Riccardo Catapano oggi.
7: È il compleanno di
6: Tanti auguri a Riccardo Catapano, che arriva qui in nella sala della diretta. Lo salutiamo, gli facciamo tanti auguri a Ricky, tanti auguri di buon compleanno all'ottimo.
7: Evitiamo
6: Riccardo.
7: La canzoncina, però.
6: Esatto, evitiamo la canzoncina, gliela cantiamo dopo a microfoni spenti.
7: È un ragazzo intelligente.
6: È vero.
7: Che è nato a settembre, molto vicino al mio compleanno.
6: È vero.
7: Vabbè,
6: è molto
7: comunque
6: vicino. Io maggio, ragazzi, come i fenomeni. Ezio, ciao, buongiorno.
9: Ciao, buongiorno. Senti, io chiamo per un motivo un po' particolare, nel senso, non ho nessuna domanda da farvi.
6: Ok.
9: Però volevo fare solo i complimenti a Diego.
7: Grazie.
9: Per la competenza calcistica, perché lui è cresciuto a pane e pallone, quindi fare i complimenti per la competenza sarebbe una banalità. Io voglio fare i complimenti perché è uno che ha il coraggio di dire le cose e di mantenere le sue posizioni. Lui, essendo il figlio del grande Diego, potrebbe, diciamo, ingraziarsi il pubblico con delle uscite nazional popolari, farebbe contenti tutti, eccetera eccetera. Invece lui, nel momento in cui dice una cosa, mantiene il suo punto di vista, è sempre fedele alle sue posizioni, non le cambia a costo anche di sembrare impopolare. Io infatti in tante cose non sono d'accordo con lui, però gli riconosco una schiena diritta sempre, in qualsiasi circostanza.
7: Questo ti ringrazio. Questo
9: altre trasmissioni sempre di Radio Vist, se sentite quello che dicevano di Allegri prima che venisse nel Napoli e di Allegri dopo quando è alleato del Napoli, sono diciamo dei voltagabbana esagerati. Invece Diego no, Diego dice una cosa, quella e quella rimane, e che è giusto così, io lo, per questo lo ammiro tanto, e probabilmente il fatto di essere anche diciamo uno che mantiene il punto probabilmente ce l'ha nel DNA, perché il grande Diego Senior questo ci ha insegnato a noi napoletani, no? Quello di lottare per i nostri principi, affermare le nostre idee, e lui si è messo contro anche i poteri forti, e questa è una qualità grande, importante, che io riconosco a Diego Junior.
7: Di questo ti ringrazio.
10: Un abbraccio Ezio, grazie mille per la telefonata.
9: Andate avanti così, siete forti.
10: Grazie, un abbraccio.
7: Diego Gianluca, tra poco si fa come hanno fatto con Meret, se Luca e Lang giocano male è colpa vostra.
10: Esatto.
7: Già a gennaio che Conte li ha mandati.
10: Ci siamo divisi un po' la colpa tra noi e
7: vabbè,
10: Conte.
7: Ma scusami, ma perché non era vero che a gennaio scorso Conte prima di mandare Lang al Galatasaray e Luca al Nottingham non ci ha chiamato, siamo andati a Castelvolturno,
10: esatto,
7: a parlare con lui.
10: È stato un bel pomeriggio,
7: devo dire la verità, a un certo punto ho dovuto anche convincere al mister Conte, perché a un certo punto non era proprio convinto di mandare via tutti e due.
10: Ma tu gliel'hai imposto?
7: Gliel'ho imposto io, sì. Gianlu, però non le diste cosa, perché se non andiamo
10: Angelo, ciao, buongiorno.
11: Ciao ragazzi, buongiorno.
10: Ciao.
11: Al di là della telefonata voglio dire solo che siete numeri uno.
10: Grazie.
11: Non dimentico. Vabbè, tu si Diego Junior, è inutile che parliamo, cioè io quando parli Diego Junior a me mi vengono i brividi, vabbè, tutto a posto. Diego, voglio solo dire una cosa, se mi puoi rispondere.
7: Certo.
11: Ci metto la faccia, ci metto nome, perché al 70esimo noi dobbiamo sempre giocare in 10? Aspetta un attimo. È vero che un giocatore deve avere fiducia, tutto a posto, un allenatore va da mettere in modo che lui si mette in mostra, ci ha dato la fiducia, ma non è il momento, ragazzi, non è il momento. Almeno sentitemi se è vero o non è vero.
7: Angelo, di chi stai parlando?
11: Dobbiamo giocare in 10.
7: Di chi stai parlando, Angelo?
11: È sempre la stessa cosa, Diego, di Allegri che mette Luca, che ti devo dire, questo. Io non voglio fare una critica, però il ragazzo non è in forma, cioè non è il momento di sperimentare.
7: Angelo, io credo di essere stato abbastanza...
11: Voglio un parere da...
7: No, ma io... Allora, io credo di essere stato abbastanza chiaro.
10: Non abbastanza.
7: Chiarissimo.
10: Non
7: sotto,
10: abbastanza.
7: Sotto questo punto di vista sono d'accordo con te.
11: Mi spiace pure perché Luca...
7: No, ma...
11: Era un bravo giocatore, ma come mai?
10: Ragazzi, ogni esperienza, ogni squadra fa storia a sé, cioè nel senso...
11: Diego, sai che mi sembra? Ma pare un Lino Bampi, allenatore del pallone, è vittima della saudace.
10: Vabbè. Angelo, ciao, un abbraccio, buona giornata. Ciao.
7: Sono d'accordo con lui.
10: Ragazzi, allora io non biasimo Allegri, perché se tu fai il cambio dell'attaccante, che può mettere a Contini in attacco. Cioè, quell'è il cambio, quell'è. A meno che, tu hai parlato spesso di Neres l'anno scorso, io ricordo prima della gara con l'Inter, falso 9. Ma secondo te potrebbe essere un'alternativa? Cioè, potrebbe essere un cambio in attacco oppure rischioso? Diciamo in mezzo alla partita, farlo in mezzo alla partita.
7: Allora,
10: molti mi stanno chiedendo questa cosa, ricordandosi di quella
7: posizione
10: della passata.
7: Allora, Neres può fare il falso 9, può fare assolutamente quel ruolo lì, però a patto che stia bene. Neres non sta bene in questo momento,
10: sta al 100%.
7: No, è un giocatore che in questo momento può giocare 15-20 minuti. Ma non lo dico io, lo dicono i fatti.
10: Sì.
7: Il mister
10: fisiologico era fermo da mesi.
7: L'ha sempre utilizzato per 15-20 minuti. È un giocatore comunque, come lo vogliamo definire, avvezzo a problemi muscolari e fisici, quindi bisogna andare con i piedi di piombo piano piano, però ovviamente se non inizia a giocare non si riprenderà mai, quindi in questo momento non è una soluzione, in questo momento ha solo il Napoli, ha solo Lucca il Napoli, ed è giusto che Allegri faccia giocare Lucca, poi i risultati come sono per adesso non positivi.
6: Michele, ciao.
12: Ciao ragazzi, buongiorno.
6: Buongiorno.
7: Buongiorno.
12: Ragazzi, diciamo una cosa su Lucca, che purtroppo noi tifosi lo stiamo condannando questo ragazzo.
7: Dati come sono, per adesso non positivi.
6: Michele, ciao.
12: Ciao ragazzi, buongiorno.
6: Buongiorno.
7: Buongiorno.
12: Ragazzi, diciamo una cosa su Lucca, che purtroppo noi tifosi lo stiamo condannando questo ragazzo da 2 anni, 1 anno e mezzo. Purtroppo

0: stadio nella partita contro, contro il Bologna, quindi non posso dire, ma se mi dici che c'è stato, hai sentito qualche rumore di troppo quando è entrato Lucca, questo io lo condanno, però andrei piano quando parli di è un attaccante di area di rigore, perché fino ad ora non lo ha dimostrato, cioè nel senso i tifosi sbagliano a condannarlo a prescindere quando entra in campo, ma io capisco il tifoso che si lamenta perché commenta quello che ha visto fino a questo momento, colpi di testa sbilenchi, incapacità di trattenere il pallone, scelte sbagliate, falli a palla lontana, è normale che il tifoso dice ma che sto vedendo, cioè ci può stare. Poi il rumore allo stadio quando entra in campo, a prescindere, prima che faccia qualsiasi tipo di gesto, lo condanno ed è sbagliato. Io lo interpreto così.
1: Vabbè, ma questo è la base. Cioè, io due settimane fa mi sono esposto e continuo per i fischi vergognosi ad Olivera durante la partita di Napoli-Como e quando è uscito. Ognuno... spiego questa cosa, ognuno è libero di fare qualsiasi cosa, perché si va allo stadio, si paga il biglietto e si è liberi di fare quello che si vuole. Io personalmente, Diego, nonostante alcuni giocatori non mi piacciono, io non ho mai fischiato, ma è una questione mia personale. A me non mi piace fischiare i giocatori del Napoli, non mi piace fischiare i giocatori, e nonostante ci siano dei giocatori che a me non piacciono, però io non li ho mai fischiati. Quindi, come ho detto che non mi sono piaciuti i fischi per Olivera, dico che non mi piacciono i fischi per Lucca.
0: Sono assolutamente d'accordo con Diego, i fischi ai calciatori del Napoli sono secondo me un qualcosa di enormemente sbagliato. Poi si può criticare il giocatore, ti puoi lamentare nel momento in cui, e rumoreggiare nel momento in cui fa un fallo a palla lontana, per esempio, che là ti fa incazzare, fatemi passare il termine, perché ci cavolo, stiamo provando di tutto e di più per cercare di fare un'azione per mettere in difficoltà la squadra avversaria, tu fai un fallo a palla lontana oppure non lo so, non riesci a gestire il pallone nel modo migliore, là il rumore lo posso capire, a prescindere quando entra è sbagliato.
2: Va bene ragazzi, questo è questi giocatori.
0: No, ma noi dobbiamo, Michele, ti salutiamo e ti ringraziamo, ma noi dobbiamo sperare sempre, perché io credo sia l'unica cosa che possiamo fare in questo momento, cioè nel senso, oggi stare vicini tra virgolette a questo ragazzo, io penso che sia la prima cosa da fare. È vero, voi mi direte parli proprio tu, ma io devo commentare quello che vedo, e quello che vedo è un disastro. Poi è chiaro però che sono il primo ad essere felice se dovessero cambiare completamente le cose. È questo, quello è il giudizio a prescindere che è sbagliato, ragazzi, è mettere un punto sull'uomo, sul calciatore, su tutto quello che volete voi. È questo che è sbagliato. Bisogna dare sempre una speranza a tutti, a maggior ragione quando è l'unica strada da percorrere per il Napoli in questo momento, perché fino a gennaio, ragazzi, il mercato è chiuso, mettiamoci l'anima in pace. Questo è
1: esatto. Intanto la Fiorentina gioca stasera o domani in
0: stasera
1: Coppa?
0: Stasera contro il Pisa in Coppa Italia.
1: In Coppa Italia, va bene.
0: Molto turnover.
1: Vanoli farà turnover. È una partita difficile, Giallo. Non lo diciamo, perché sennò qualcuno
0: domenica a Firenze.
1: Qualcuno si...
0: È difficile per il momento in cui arriva. A parte che offende, a Firenze non è mai facile.
1: No, perché va a finire. Qualcuno si offende dobbiamo avere paura pure della Fiorentina.
0: Secondo me sì,
1: perché la Fiorentina è una squadra paura, e dobbiamo andare lì e rispettare l'avversario come sempre. È una partita molto molto difficile, anche perché Vanoli è tornato, ha fatto comunque nonostante abbia vinto a Venezia. Venezia è una squadra veramente se salva il Venezia Stroppa veramente fa un miracolo, ma di quelli là proprio
0: non pronta per la categoria, sì.
1: Quelli là grandi, allucinanti, sì. Allucinanti grandi. Però voglio dire, è una partita difficile, non troviamo un bell'ambiente noi quando andiamo a Firenze mai, e la Fiorentina ha giocatori di qualità. In questa settimana li analizzeremo un po', e comunque la Fiorentina è un viene da una vittoria, viene da un cambio allenatore, viene da comunque un entusiasmo grande per il mercato che ha fatto, e capiremo un po' col Napoli come, che cosa cambierà. Io per esempio te la butto lì, stamattina leggevo che Favasuli si gioca una maglia da titolare nei tre da

0: attacco.
1: Lo sai che io adoro questa cosa. Io lo vedo da esterno d'attacco. A me piacerebbe un sacco vederlo sempre da esterno d'attacco.
0: Quindi per te dovremmo andare a Firenze e giocare con Favasuli terzo d'attacco.
1: Sì. A me, io, però questa è la mia idea, io non ne capisco niente e ovviamente l'ultima decisione spetta sempre ad Allegri.
0: Ma stiamo dialogando. Ma
1: per una questione
0: è normale che decida Allegri, voglio di meno male. Allora, si decidevi tu,
1: bravo. Ti dico che se è una questione di esperienza e di come dire di esperienza proprio della partita, no? Di conoscere l'avversario in una partita comunque complicata come quella di Firenze, ti dico ok, mi prendo Politano, ma e metto Politano. Il problema è un ragionamento di energie che io faccio, cioè Diego, io vedo Politano stanco, sfinito, io vedo in Politano un giocatore che non ce la fa più a reggere il peso di una fase offensiva, perché giocare nei tre d'attacco il Napoli, questo significa fare per lui, significava andare avanti, tornare indietro, andare a dare una mano, fare una partita di un'intensità talmente clamorosa che oggi secondo me Politano non può mantenere per troppi minuti. Quindi a quel punto cosa penso? Ma sempre una cosa da ignorante, no? Per cercare di analizzare, metto Favasuli che in questo momento ha energie da vendere, poi ultimi 30 minuti, 35 minuti, sappiamo Allegri fa i cambi molto presto, non è uno che fa i cambi al 70.
0: Sì, sì.
1: Mi servo dell'esperienza di Politano. No?
0: No, no,
1: io non piace Favasuli nei tre d'attacco, io sono
0: no.
1: Sicuro e non ti piace. Perché?
0: Perché non è un attaccante.
1: Però lui non nasce come esterno.
0: Non è un esterno, no, allora lui è un quinto. Di
1: è nel modulo a tre.
0: Lui è un quinto,
1: a tutto campo.
0: Lui è un quinto a tutto campo, è un quinto molto, molto forte, molto dinamico.
1: Pure però, Politano è un po' un quinto.
0: Però Politano può fare anche il quinto, ha fatto anche il quinto, l'ha fatto bene. Io non inizierei, non lo so, con Favasuli alto. Io capirei, Di Lorenzo secondo me sta bene, quindi può giocare. È un bel dilemma, perché poi io farei giocare Favasuli a sinistra. Nei quattro.
1: Esterno alto?
0: No, no, nei quattro.
1: Ah, ok, nei quattro, a sinistra.
0: Nei quattro, anche se Spinazzola ha fatto bene, quindi è difficile.
1: Vabbè, dai, fammi una tua probabile, così.
0: Allora, la mia probabile è, vabbè, Milinkovic, perché Meretto non c'è. Di Lorenzo a destra, Favasuli a sinistra, non lo so, perché Spinazzola, torna a ripetere, Spinazzola ha fatto bene.
1: Il tuo ideale 11 per Firenze, poi Favasuli, insomma, qua Spinazzola, domenica cambia di tutto.
0: Favasuli o Spinazzola a sinistra, in mezzo Rafa Marin e Rachmani stanno facendo bene, quindi è giusto confermarli. Lobotka, Gilmour e...
1: Di nuovo Lobo e Gilmour insieme?
0: Lobotka, Gilmour e De Bruyne, perché Anguissa non dovrebbe recuperare a quanto si sente. E Vergara, Politano e Højlund.
1: Vergara da esterno a sinistra nei tre?
0: Sì. No, a questo punto Politano a sinistra, piede e Vergara a destra.
1: Hai stravolto un po' la formazione, no?
0: Se no a me piacerebbe anche no, però forse Lang a sinistra al posto di Vergara, non lo so, però i facessi qua sempre a Vergara, però è una questione mia personale, e quindi però c'è l'opportunità di poter vedere anche là.
1: Diego Maradona Junior, 2 punti, voglio Lang titolare a Firenze.
0: Non credo proprio.
1: No, sto scherzando. Allora ragazzi, abbiamo 3 minuti di pubblicità, ci sono già Enzo e Nello collegati, arriviamo subito da voi ragazzi, pubblicità.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 DR5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa è incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
7: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
8: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
7: Non puoi mancare.
9: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2+2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
10: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Eccoci, eccoci, voliamo da Enzo. Ciao Enzo, grazie per l'attesa, buongiorno.
11: Ciao, grazie a voi che mi ascoltate.
1: Vai.
11: Io sono un oltrandenne tifoso del Napoli che ha già avuto praticamente ad aprire il San Paolo nel 1959.
1: Stadio Napoli, del Sole.
11: Stadio del Sole, Napoli Juve 2-1. Vinicius e Vidale. E chiaramente c'è il VAR della Juve sul calcio di rigore, chiaramente.
1: In che settore eri, Enzo?
11: Distinti, perché meraviglia. Io vi dico, questa è stata mia confidenza.
1: Sì.
11: Io mi sono diplomato con il massimo dovuto, perché mio padre mi diceva: se sei promossa ti faccio l'abbonamento, se no niente. Quindi io sono andato per 4 anni in distinti a vedere il Napoli. Quindi tengo 80 anni, però quello che vi volevo chiedere, che sono un po' delusso, no da Pavarulo oppure da Lango o Gimareste, io sono delusso dall'atteggiamento del Napoli nelle partite e mi aspetto da voi una risposta. Che ne pensate voi? Si riprenderà come dice Allegri o dobbiamo patire? Perché io patisco tutte le volte che vedo il Napoli. Questo è il primo anno, mi sono abituato forse bene negli ultimi 5-6 anni, ma quest'anno sono delusso. E mi aspetto a voi, se pensate con la vostra professionalità, se mi dite che il Napoli si riprende.
1: Enzo, allora ti faccio rispondere da Diego, ti ringraziamo naturalmente per la telefonata e ti auguriamo una buona giornata, alla prossima. Diego, tu pensi che il Napoli di Allegri possa con il tempo migliorare sempre di più? Cioè, che ti aspetti dal futuro di questo Napoli?
0: Allora, io mi aspetto, non sono molto deluso dall'atteggiamento in generale, perché il Napoli comunque nelle partite, anche quando non ha fatto partite buone, per esempio come il Como, comunque è stato presente in campo, comunque c'è stato, comunque corsa, ha sudato la maglia. Questo no, ma tutti
1: comunque ci hanno mangiato un gol all'Anza Porto.
0: tutti dal primo dal primo all'ultimo, quindi diciamo, mi fa pensare il fatto che non sono stati buoni nessuno nelle 5 partite non abbiamo visto nessun primo tempo buono. Non nessun primo tempo buono, nessun primo tempo propositivo, mettiamola così. Mi aspetto qualcosa in più nei primi tempi. Poi ricominciamo a dire che noi siamo responsabili di quello che diciamo, non di quello che si capisce. Io ho detto che Favasulli potrebbe giocare a sinistra, lo vedo a sinistra. Che cosa c'entra che io ho sempre detto che siamo coperti a sinistra? Siamo coperti a sinistra, ci sono due giocatori, Spinazzola e Olivera, ho detto, nel caso comunque potrebbe giocare Spinazzola, che Spinazzola ha giocato bene.
1: Nello, ciao, ah, buongiorno.
0: E pure italiano.
1: Nello, ciao, buongiorno.
11: Salve, buongiorno, sono onorato e sono felice di poter parlare con il figlio di Diego, quindi è una cosa che mi emoziona tantissimo.
0: Grazie Nello, anche per me.
11: Ogni volta che vedo tuo papà, non ti dico pianto, ma quasi. Però voglio approfittare di questo intervento per dire una cosa su Luca. A me Luca probabilmente fisicamente ci sta, ha un bel fisico, e che deve essere preparato a fare quel tipo di gioco, cioè deve essere allenato per fare l'attaccante di sfondamento. Prima di tutto non deve giocare dietro al difensore, ma deve anticipare il difensore, e però deve avere quella grinta giusta per deve essere allenato continuamente. Quando è arrivato Osimhen era la stessa cosa di Luca, si inciampava col pallone, non sapeva fare uno stop, non sapeva muovere. Poi Spalletti si è messo là giorno per giorno, tutun, è riuscito a sbloccarlo. Luca è un giocatore che va allenato bene, con un buon attaccante che lo faccia fare dei movimenti giusti, perché probabilmente lui è proprio dei movimenti che non riesce a si inceppa col pallone.
0: Scusa, Nello, perdonami, ti voglio fare una domanda. Qual è il parallelismo tra Osimhen e Luca? No, perché non l'ho capito.
11: No, il parallelismo è che dico dei movimenti. Lui all'inizio, Osimhen, quando arrivava, si inceppava pure lui col pallone, correva una velocità esagerata, però quando arrivava a fare, non riusciva a fare i dribbling,
0: continua oggi a non riuscire a fare i dribbling Osimhen, e continua ad impappinarsi col pallone. Stiamo parlando però di due livelli diversi.
11: Ho capito,
0: onestamente.
11: Sicuramente sbaglio pure io, nel senso che
0: io non ho detto
11: dico l'impegno di lavorarci. Se uno è un giocatore del Napoli, ci si lavora vicino, ci si fa fare un allenamento giusto, io sono convinto che ha un potenziale di miglioramento.
0: Okay.
11: Un'altra cosa che volevo, scusami, chiedo un parere chiaramente a Diego e a chi mi ascolta. Il discorso ieri, per esempio, ho visto l'Inter esagerato, cioè la grinta che c'ha con questi giocatori, ma è imparagonabile alla grinta che c'ha con i giocatori del Napoli. Cioè non lo so perché, sicuramente saranno giocatori più forti di quelli del Napoli, ma la grinta, ma pure quello dell'Udinese lo stesso, anche se hanno perso, ma la grinta, la voglia di giocare, che ci manca proprio, non lo so perché, c'è proprio un, non lo so, questa è la cosa che volevo dire.
0: Sì,
11: va bene, grazie.
0: Ciao Nello, grazie.
11: Ciao, grazie, buona giornata, arrivederci.
0: Sicuramente vedere. No, ma allora c'è da dire che io calcisticamente li detesto. Detesto tutte le squadre che non hanno la maglia azzurra, ovviamente, no? È una cosa normale calcistica. E però la voglia che ci mette l'Inter in ogni partita, 1-0 sotto, 2-0 sotto, macina. Cioè non è un caso. Non è un caso che vanno quasi sempre sotto e poi dopo tritano tutti. Non è un caso.
1: Ma questo allenatore, no? Ti voglio fare una domanda, scusami se ti interrompo. Con questo atteggiamento qui, come si forma? Con gli interpreti. Quando vedi la rabbia negli occhi di Lautaro, questo è il discorso che facevamo post Inter Napoli. I calciatori all'interno di uno spogliatoio che ti fanno salire la rabbia agonistica sono fondamentali e devono essere i senatori della squadra. Vedere i Lautaro, i Barella, i bastoni, sempre attorno all'arbitro, sempre ad arrabbiarsi, sempre con gli occhi rossi, magari nei limiti della correttezza, eccetera. Però dico, questo fa la differenza. questo ti fa essere la squadra che sei, ragazzi. È questo, è questo, perché tu ti puoi chiamare Inter quanto vuoi tu, ma se non ci stanno i giocatori in mezzo al campo, non la perdi, non la vinci. Questo è un problema che hanno anche quelli lì ad oggi, perché quelli lì hanno perso una partita contro il Sassuolo anche per questo motivo. Cioè l'Inter una partita del genere non la perde mai.
0: Loro sono entrati in una mentalità, loro sanno di essere forti ma danno battaglia. È una grande mentalità. Papà Zielinski non giocava solo le partite così.
1: Lo sapevo. Ragazzi, ieri Zielinski fa un passaggio.
0: No, ma mica solo ieri, Giallo.
1: Sì, no, però dico ieri perché è recente.
0: Giallo, mo io ti dico una cosa, sarò impopolare, ok? Zielinski si fa apre la busta e si mette a Inda, a Barella, a Mkhitaryan, a Çalhanoğlu, a Anguissa, a tutto quanto, si mette in da sacca e va a fa spesa. Con tutto quanto a Inda.
1: Giocatore serissimo. Rosario, ciao.
12: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno a te, io... Rosario. Ciao.
0: Ciao Rosario, buongiorno.
12: Un attimo controcorrente, scusatemi. Io dico, al momento noi vediamo, parlando di Lucca e di Langa, vediamo dei giocatori un po' impacciati che non danno quelle garanzie che magari richiede il pubblico e il tecnico. Io sono fiducioso. Al momento noi vediamo un Lucca demotivato. Però io credo che con l'intervento di Allegri potremmo vedere un miglioramento di questo giocatore. Quindi bisogna dare il tempo ad Allegri di poter intervenire, perché rispetto a Conte, che non aspettava il miglioramento del giocatore, cioè tu dovevi dimostrare a lui subito di poter fare nei pochi frangenti di ingressi, quando entravi in campo dovevi dimostrare di essere il giocatore all'altezza. Invece con Allegri penso che lui è un motivatore, credo che adesso con la sosta sicuramente questi due giocatori miglioreranno. E all'attaccante, questo che chiedo a Diego, serve una cosa importante: il gol. Quando questo ragazzo comincerà a sbloccarsi col gol, vedrete che Lucca comincerà a dimostrare quello che...
0: Ma Rosario, ma noi saremo i più felici dell'universo.
1: Ma magari lo sa.
0: Ma guardati, io ti vengo, se inizi a fare gol e se inizi a fare le prestazioni giuste, scusami, se inizi a fare le prestazioni giuste, venga Camaglie Lucca tutto i giorni qua.
12: Ma sicuramente, no, voglio dire, però...
0: Il problema è che non l'ha fatto fino a mo', e quindi c'è poco da dire.
12: Sembra bloccato psicologicamente questo ragazzo, ma io credo nelle qualità di questo ragazzo, perché nell'Udinese attaccava gli spazi, era un giocatore devastante in aria. Non è quel Lucca lì, noi dovremmo arrivare a quel livello lì. E il Napoli non ha speso 30 milioni di euro, secondo me, non, cioè, così.
1: No, certo. Ha avuto questa... però Rosario deve alzare il livello, come ha detto, sono parole di Manna, non sono parole mie, sono parole del direttore sportivo del Napoli. Deve alzare il livello, sa che deve farlo e noi aspettiamo questo livello lo alzi.
0: Onestamente è un anno e mezzo che stiamo aspettando
1: quello è Rosario.
12: Poi un'altra domanda, Diego, è chiuso. Sì. Volevo chiederti, il Napoli del secondo tempo, come l'hai visto? Secondo te è riproponibile nelle prossime partite, cioè con l'ingresso di tutti gli altri giocatori assenti, ci potrebbe essere questo tipo di modulo che Allegri potrebbe proporre dal primo tempo? Cioè, voglio dire, un Napoli un po' più col baricentro più alto e quindi praticamente con più propositivo, in effetti. Questo è, perché il secondo tempo è piaciuto molto, in effetti.
0: È un Napoli che sicuramente, Rosario, un Napoli che sicuramente si può riproporre. È sicuramente un Napoli che con Lange e Lucca sicuramente era più offensivo e più Lange e Lucca, scusami, Lange e Favasuli. È stato molto più intraprendente. È stato un Napoli che ha avuto più coraggio. Non so se è una soluzione che si possa proporre dal primo minuto, ho spiegato prima per me i motivi. Per me Favasulli non è un esterno alto, può fare l'esterno alto, ma l'ha detto anche Allegri in conferenza stampa, può fare l'esterno alto in partite, in situazioni particolari ed in alcune partite. Vedremo quello che fa, quello che deciderà Allegri, no? Perché anche dobbiamo anche affidarci al mister, no? Che li vede tutta la settimana.
12: Va bene, grazie, vi ringrazio.
1: Ciao Rosario, un abbraccio. Ciao, saluto un collega di cui non faccio il nome, che mi scrive, ci sta ascoltando, un messaggio che diciamo trova tutto il mio come dire,
0: un collega che sta ascoltando, non dico il nome,
1: il mio assenso, diciamo.
0: Io posso vedere chi è, almeno
1: te lo faccio vedere immediatamente, e ti dico che sono assolutamente d'accordo con lui e con la sua corrente di pensiero,
0: assolutamente.
1: Penso anche Diego, salutiamo questo caro amico e collega che ci scrive. Peppe, ciao, buongiorno. Ciao Peppe, ci sei?
13: Ciao, sì, ragazzi, buongiorno.
0: Eccoci Peppe, ciao. Buongiorno.
13: Allora ragazzi, io onestamente voglio fare una considerazione. Allora, stiamo parlando tutti quanti di Luca, del spettatore Luca. Allora, ma ci costa tanto ammettere che abbiamo sbagliato un acquisto? Siamo mica giudici, no?
0: No, ma infatti non credo che sia, ragazzi, non credo che sia un reato sbagliare un acquisto.
13: Cioè io per aspettare Luca, attenzione, no, qua non è che ci fa una critica, non vuole bene a Napoli, anzi, siamo tutti tifosi a Napoli, siamo tutti bene al Napoli, ma se Oli Lundi fa male l'Umbria, ma questo è il giocatore che lo deve sostituire. Ragazzi, ma mica per aspettare Luca io devo andare contro la mia squadra, devo andare contro a Napoli. Io secondo me in questo momento metterei in prima squadra Milton Pereira, gli darei la possibilità a quel ragazzo sulle onde di Favasuri di dare una possibilità a Milton Pereira, perché Luca non è il primo anno, ha sbagliato con Conte, ha sbagliato in Inghilterra e anche adesso, ragazzi, abbiamo sbagliato un acquisto.
1: Ragazzi, le occasioni, le chance arriveranno per Milton Pereira, però io penso che evidentemente se non è stato ancora chiamato in causa, Allegri non lo reputa ancora pronto, insomma, o vuole giocarsi ancora le sue chance con Luca. Io sono d'accordo che diciamo con il tuo pensiero, Peppe, con questa sorta di ansia nel dire non sprechiamo troppe giornate appresso a lui, perché poi ci può far perdere punti importanti. Però ad oggi è quello che la società deve fare, poi vediamo che cosa accadrà. La nostra speranza, ti ripeto, la nostra unica, la cosa che possiamo fare è augurarci che diciamo inizi a fare quello per cui è stato preso.
13: Ma siamo tutti quanti, cioè tutti quanti vorremmo che Luca facesse gol. Non è una campagna contro la persona Luca o nello specifico.
0: Ma è questo che purtroppo poche persone capiscono. Sì. Se domenica Luca si ne esulto.
1: Ma certo.
0: Non è che ne esulto. Ma che stiamo parlando?
13: Ma il discorso, sapete, sai cos'è? Non è che fa un gol e poi sta a posto e poi si vede dentro. Cioè tu, ragazzi, ma Luca ha la fortuna di giocare in grande club, di giocare davanti a una grande tifoseria. Ragazzi, ma l'avete visto Favasuri che giocava col Catanzaro? Ma che verbo ci mette in mezzo al campo? Ma scherziamo, non c'è.
1: È così, è la voglia che fa sicuramente la differenza. Caro Peppe, ti salutiamo, e c'è l'allarme e la cintura acceso, secondo me, perché sentivamo un allarme. No, mettete tutti la cintura, ragazzi.
0: Dobbiamo fare però un gioco
1: che salva la vita. Un saluto a Peppe.
0: Il gioco gli ultimi 20 minuti. E parliamo d'altro.
1: Vai.
0: No, Luca, basta.
1: No, ma infatti, ragazzi, basta, veramente. No. No, ma
0: abbiamo capito tutto.
1: Abbiamo capito. Volte, non lo so, parliamo di Rachmani che sta facendo. No, crescere, io vorrei, anche Rafa Marin,
0: infatti,
1: dopo aver...
0: infatti questo stavo dicendo, all'inizio si è criticato molto Rafa Marin, ma io per esempio ho visto delle partite di questo ragazzo, forse la prima partita a Genova un po'
1: come definirlo, un meccanismo,
0: esatto, Diego, un po' spaesato, mettiamola così.
1: L'ho intervistato per Kiss Napoli due settimane fa e ti dico che ho trovato un ragazzo serio, motivato, voglioso, con tanta grinta, con la voglia di guadagnarsi questa maglia da titolare, perché lui lo sa che se la deve guadagnare ogni giorno sul campo allenamento e in partita. E ti assicuro che quando hai così tanti occhi addosso, tra virgolette, fammi passare il termine, non è una cosa semplice,
0: no.
1: Perché comunque sei il titolare della difesa del Napoli,
0: non c'è Stellini,
1: che appena fai mezza cosa ti trovi tutti che ti parlano.
0: Allora, io credo che questo ragazzo sia arrivato con un grande scetticismo di tutti,
1: sì,
0: perché tutti volevano un difensore.
1: Sì.
0: Volevano un difensore di livello al fianco di Rachmani. Questo ragazzo si è messo lì, ha lavorato con umiltà, ha avuto la chance, perché ha avuto la chance di giocare 4-5 partite titolare, e adesso devo dire che viene da due partite, sia contro l'Inter che contro l'Arsenal, che contro il Bologna, da tre partite molto buone secondo me, estremamente buone, e io sono contento per lui, perché torno a ripetere, vedo grandissima applicazione e grandissima umiltà in un ragazzo che è arrivato, torno a ripetere, con uno scetticismo generale,
1: forse anche eccessivo,
0: eccessivo assolutamente, quindi sono contento per lui
1: ed è giusto fargli i complimenti per quello che ha fatto fino ad ora, no?
0: Sono contento che il mio pensiero vada sempre più avanti e prenda sempre più corpo. Giocare vicino a Rachmani è diventato veramente un lusso per tutti, un giocatore forte che migliora tutti i giocatori che ha avuto al suo fianco, li ha sempre migliorati, e continuo a pensare che sia il difensore di piede destro più forte della Serie A.
1: Pubblicità, è ovvio, è vero.

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
3: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Pasano 19. Scaramuzzamodo.it.
3: Aperti la domenica mattina.
4: Ossessioni strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
9: Promossi e bocciati di inizio stagione di Diego Junior. Sì. Vai, Diego. Non mi rispondi più,
10: No, non rispondo più.
9: Non li vuoi fare più. I giochi non li vuoi fare più.
10: Non li faccio mai più.
9: Va bene. Andiamo da Edoardo che sta aspettando già da qualche minuto. Ciao Edoardo, grazie per l'attesa.
11: Ciao, buona giornata a voi.
9: Grazie.
11: Io sono d'accordo sicuramente con Rafa Marin, con il discorso che facevate, perché secondo me l'abbiamo anche un po' buttato l'anno scorso e ha fatto quasi 30 presenze con il Villarreal. Le ha fatte anche bene, quindi mi trovate in accordo con voi. Io ho solo il mio parere, che mi porto indietro anche già dall'anno scorso, che secondo me per i giocatori del Napoli sarebbe da provare, da lavorare secondo me sulla difesa a tre e giocare con i cinque centrocampisti, anche perché qua non si tratta di allenatori, come diceva Diego, si dialoga, sono pensieri, è un brainstorm come si dice. Quindi io sono del parere che sia Højlund che sia Lucca non sono giocatori da 4-3-3 a piede invertito. Højlund sta difendendo bene il pallone, cerca di legare con la squadra e questo è da dare atto a Conte che l'ha formato, però anche la sua esplosione è avvenuta con Gasperini che giocava con il benedetto 3-5-2, quindi sono attaccanti da quel modulo secondo me, da 4-3-3 è un po' complicato, anche se Højlund molto meglio secondo me l'approccio anche quest'anno rispetto all'anno scorso che ha faticato tanto. Però un dato importante che secondo me quest'anno ci fa soffrire è che noi a centrocampo camminiamo, cioè nel vero senso della parola, cioè non c'è quella riaggressione poi dopo quando si perde il pallone, non riusciamo, anche Lobotka lo vedo in difficoltà, sempre in affanno, prima invece aveva anche più sicurezza nel tenere il pallone, nel gestirlo, quindi è quello secondo me il neo di quest'anno. Io sono pienamente fiducioso di Allegri, mi è sempre piaciuto, devo dire la verità. Non è mai stato secondo me un allenatore difensivista, cioè anche con la Juve questo signore li ha portati a fare due finali di Champions League, quindi non penso che in Champions League si sia difeso, quindi voglio dire gli manca qualche interprete, però secondo me c'è da lavorare con una squadra che poi giochi col 3-5-2 secondo me per cercare di poi fare bene questo campionato.
10: No, può assolutamente la tua idea sul fatto di che i giocatori
12: gli attaccanti giocando 3-5-2 possano avere, diciamo, possano per caratteristiche qualche attaccante trovarsi più a proprio agio, questo è evidente sicuramente. Højlund ha fatto delle stagioni importanti con Gasperini. E Luca giocava 3-5-2 anche all'Udinese,
11: sì,
12: no?
11: Udine.
12: Sì. Però voglio dire, però Edoardo,
11: metterei anche tutte e due insieme, ti dico la mia.
9: C'è aveva Toben vicino, non mi ricordo.
12: La mia disamina è che non voglio far passare il messaggio che magari Højlund, Luca, piuttosto che chiunque giocatore non stia facendo o non stia rendendo al meglio perché non si gioca 3-5-2.
11: Assolutamente. Neanche questo, però secondo me bisognerebbe provare.
12: Sì, che poi tra l'altro Gasperini non giocava 3-5-2, Gasperini giocava 3-4-1-2, 3-4-2-1.
11: Con una punta di fianco, un sottopunto, anche con...
12: A volte ha giocato 1-2, a volte ha giocato 2-1.
11: Secondo me, ragazzi, io vedo un'intesa molto spesso tra De Bruyne e Højlund. Il problema, secondo me, è che se tu De Bruyne lo metti più vicino a Højlund, a quel punto... ha tutto un peso diverso, secondo me, perché lo vedo sempre che lo cerca, lo vedo anche lui fa dei movimenti proprio utili per farsi dare,
12: sì,
11: il
12: però
11: pallone.
12: Però per esempio Luca ci scrive una cosa molto interessante sulla quale analizzare un possibile cambio di sistema, no? Ci scrive il 3-5-2 o il 4 o il 3-4-2-1 è impossibile proporlo in pianta stabile. Il Napoli ha solo due punte centrali, due attaccanti veri e solo due quinti. No, in realtà c'è una tre, perché Oliveira ha fatto il quinto varie volte, ha fatto anche il terzo di difesa, però lo può fare anche Di Lorenzo, però il Napoli non è costruito per giocare 3-5-2 o 3-4-1-2, non lo dico né io né tu, è un dato di fatto.
9: Infatti è così. Salutiamo Edoardo e andiamo con l'ultima telefonata di giornata. C'è Vincenzo, ciao Vincenzo.
13: Salve ragazzi, buongiorno.
9: Salutiamo
13: ciao,
9: anche Vincenzo Berna, The Voice, che è qui dietro le telecamere. Ciao Vincenzo, vai.
13: Salve, allora io torno a rivedere, sento il tifoso, ognuno è libero di pensare quello che vuole ovviamente, ma Luca, così come Lang, non solo da Napoli, punto e basta, non la buttiamo anche sugli schemi, perché se un giocatore sport si adatta, io mi ricordo Andrea Silenzi, Napoli lo prese anche se aveva puntato Signori, io mi ricordo quell'anno, solo che Casillo non lo volle dare al Napoli, il Napoli ripiegò su Andrea Silenzi che era stato il capocannoniere della Serie B. Anche in due anni Silenzi aveva solo una partita in casato, la Supercoppa, la finale di Supercoppa contro la Juve, dopodiché out. Fece molto bene a Torino perché aveva un certo tipo di gioco, ma non, con il Napoli aveva fallito purtroppo Silenzi. Luca la stessa cosa. Vedo una squadra si stanca perché vuoi anche l'età, voi perché hanno vinto due titoli, Supercoppa, diciamo così, forse il Napoli doveva cambiare prima, dopo lo scudetto con Conte, doveva tagliare molti giocatori, ringraziandoli, ma tagliare e ringiovanire la rosa. Anch'io è un anno e mezzo che cammina, ho letto tempo fa che ha chiesto rinnovo da 6 milioni, ma non esiste proprio. Cioè il Napoli deve tagliare un bel po' di giocatori se vuole competere.
9: Sì, sicuramente Vincenzo, il ringiovanimento della rosa e l'iniziare un nuovo ciclo è nelle idee del Napoli, a partire diciamo dalla prossima stagione, già ce l'aspettavamo un po' in questa, però insomma in un momento di transizione con Massimiliano Allegri si è preferito lasciare i senatori e poi vedremo nella prossima stagione. Pensiamo a questo campionato e non iniziamo già a pensare alla prossima stagione, perché manco è iniziata effettivamente questa stagione. Ora ci sarà la Fiorentina, esatto, poi due settimane di pausa, poi la Champions League, la Serie A, insomma sarà una stagione da vivere insieme, ovviamente su Kiss Kiss Napoli, ovviamente con la radio cronaca del mio amico e collega Vincenzo Perna in diretta esclusiva radiofonica Kiss Kiss Napoli, Kiss Kiss Italia. Allora ci dobbiamo fermare, grazie a Fabio Esposito, a Simone Zigzag Zagaria regia, Flavio Esposito alla regia video, tra pochissimo le ultime notizie con Vincenzo Perna, poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio in redazione, ci sarà l'ottimo Lucio Pengue, da Gianluca Miranda,
12: da Diego Armando Maradona Junior,
9: è veramente tutto, noi torniamo domani, rimanete su Kiss Kiss Napoli perché anche domani
12: Diego c'è.
14: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
15: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
14: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
15: Ma che felicità scodinzolare.
14: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
16: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
14: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
17: Buon pomeriggio da Vincenzo Perna. In apertura, due vasti incendi hanno colpito nella serata di ieri la costiera amalfitana e la penisola sorrentina. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate nella notte nel tentativo di contenerli. Ingenti i danni alla vegetazione anche sui monti Lattari, particolarmente colpita la città di Agerola. Le fiamme hanno lambito Punta San Lazzaro, evacuato un ristorante per la pericolosità dei fumi sprigionati dalle fiamme. Il comune di Agerola in una nota ha voluto informare la cittadinanza sull'accaduto e sulle conseguenze. Una notte difficilissima durante la quale sono state impegnate senza sosta numerose forze di sicurezza, dicono dal comune. Per questo motivo potranno verificarsi disagi e interruzioni del servizio elettrico fino al completamento delle operazioni di spegnimento. Inoltre, disposta la chiusura della strada altezza Hotel Santa Rosa a Conca dei Marini e la sospensione delle corse sita da e per Agerola. Ancora cronaca, purtroppo è deceduta la 72enne di Calvizzano che aveva contratto il virus West Nile. La notizia del contagio era stata diffusa pochi giorni fa dal sindaco del comune napoletano ed è stato lo stesso a comunicarne il decesso. È con grande e profondo dispiacere che apprendiamo la scomparsa della nostra concittadina venuta a mancare dopo aver contratto il virus, ha scritto il primo cittadino. Questo decesso segue quello registrato a Qualiano solo poche settimane fa. Il sindaco di Calvizzano nei giorni scorsi aveva tranquillizzato i cittadini sostenendo che non c'è alcuna emergenza e che il comune ha messo in campo tutte le attività necessarie per garantire la sicurezza dei residenti. Cambiamo argomento. Fabrizio Caliendo, titolare di uno storico locale del centro storico, ha denunciato attraverso i social l'aggressione subita da parte di un cliente del suo locale a largo San Giovanni Maggiore a Napoli. La vittima è un giovane musicista che ha riportato fratture multiple e dovrà sottoporsi a una delicata operazione. Caliendo da tempo denuncia l'assenza di regole e controlli nel luogo tra i più frequentati dai giovani nel weekend, richiamando l'attenzione sul tema sicurezza in uno dei luoghi più frequentati di Napoli. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli riprende quest'oggi gli allenamenti a Castelvolturno in vista del prossimo impegno di campionato in programma domenica alle 12.30 contro la Fiorentina, ultimo impegno di Serie A prima della sosta. Allegri prova a recuperare Anghissà, mentre poi torneranno Marianucci e poi via via anche il resto degli infortunati ancora indisponibili. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
14: Wow, il buono, con poco. Wow, la tua carta vincente. Presenta
18: Radio Gol.

0: Eccoci qua, come ogni giorno inizia l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli. Vi giunga caloroso il mio cordiale buon pomeriggio da Walter De Maggio. Con me in studio Diego Armando Maradona Junior. Ciao Diego, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te Walterino, buon pomeriggio a tutti.
0: Il Napoli riprende oggi la preparazione. Allenamenti nel pomeriggio a Castel Volturno e naturalmente si mette la Fiorentina nel mirino. Sarà il lunch match di domenica alle 12:30, diretta azzurra dalle ore 11 con Carlo Alvino, poi ve la racconteranno Vincenzo Perna e Paolo Del Genio. Da ieri ha vinto il Como, ma hanno vinto anche la Roma a Torino, in casa del Torino 2-0, l'Inter che era sotto con l'Udinese 2-0 ribalta i friulani, allora c'è una nuova coppia al comando, sono Roma e Inter a punteggio pieno. Caro Diego, però il Napoli ha vinto la partita con il Bologna, è il primo mattoncino di questo campionato e noi ti abbiamo preparato una sorpresa.
1: Ah.
0: Abbiamo un super ospite ed è per questo che ti ho chiesto di stare con noi, perché in diretta con noi c'è il protagonista del vero tormentone dell'estate 2026, Nino

0: Grande abbraccio a tutti gli amici della Costiera Amalfitana. Ieri è stata una serata difficile per gli incendi. Buon pomeriggio, maestro.
1: Buon pomeriggio anche a voi, anzi volevo fare proprio per questo, prima di parlare di calcio e cose, volevo stare, sto vicino a questi signori della Costiera Amalfitana che stanno vivendo questo momento per questo fuoco, insomma.
0: Sono ore difficili, c'è una situazione in peggioramento, abbiamo aggiornato nel corso del giornale radio.
1: Mi viene aggiornato il cuore perché adesso mi sono ancora più affezionato. Questo brano che ha avuto tutto questo successo è veramente, mi dispiace molto, speriamo a Dio che insomma si calma un po' la situazione.
0: Assolutamente venga risolto il tutto. In studio con me c'è Diego Armando Maradona Junior, Nino D'Angelo al telefono.
1: Diego Armandino Maradona.
0: Senti Nino, noi abbiamo voluto giocare un po', no? Dalla Acostiera Amalfitana a Costiera e Massimiliana, perché comunque con la sua Costiera vince la partita al Maradona, batte il Bologna e rasserena un po' tutti. E a Costiere Massimiliano non da può portare a Milano, Nino.
1: Certo, anche se lui è venuto da Milano poi no.
0: Lui era all'idroscalo, adesso invece vede Posillipo. Vuoi mettere?
1: Allora io credo una cosa, amico mio,
0: Dimmi.
1: Io credo che noi ci dobbiamo riappropriare della nostra passione, perché sono mesi che pure a me non è che mi piace il gioco di Allegri, diciamo la verità, a tanti non piace oggi, però adesso Allegri è l'allenatore del Napoli, lo dobbiamo far lavorare bene e dobbiamo tornare a essere tifosi. Noi siamo tifosi della maglia, e solo un giocatore era indispensabile, il papà di questo Armandino che è vicino. Solo quello, poi il resto viene sempre e comunque prima la maglia del Napoli, per cui sempre forza Napoli e basta.
0: Diego, a me sembra un discorso e un appello quello di Nino D'Angelo di buon senso.
2: Certo.
0: Allegri è venuto a Napoli, devo dire è venuto con dei pregiudizi proprio fuori luogo. Allegri sta lavorando con una squadra
2: come fosse l'ultimo arrivato, diciamo, sì, è stato trattato.
0: Ma non è corretto,
2: esatto.
0: C'ha questo marchio e qualcuno gli vuole affibbiare, è arrivato, non ha avuto il mercato, perché al netto di Favasoli e Badiashil, che poi vedremo, il mercato non l'ha avuto. Ora aveva una criticità, intervento a McTominay, l'infortunio di Buongiorno, si fa male Alisson, perde Anghissà, non c'è Giovane, batte il Bologna e sembra che qualcuno neanche gli vada bene. Diamogli tempo, perché lui ha detto dopo la sosta sarà un altro Napoli.
2: Io non conosco, Walter, io non conosco allenatori che abbiano la bacchetta magica. Allegri sta facendo un lavoro importante, perché io ho notato anche un cambio di mentalità, un cambio che poi possa essere positivo o negativo, questo è un altro discorso, non voglio mettere bocca in questo. E un cambio tecnico-tattico importante, un Napoli che costruisce, un Napoli che prova ad essere propositivo, un Napoli che prova ad essere diverso dal Napoli degli ultimi due anni. E è normale che questo obbliga tempo e pazienza. E come hai detto tu, non ha avuto mercato, perché non ci prendiamo in giro, non ha avuto mercato e sta facendo di necessità virtù.
0: Anche a netto di tante situazioni, no? Ti mancano anche Sam McTominay, si è inventato il doppio play, cioè, ma non è che può fare i miracoli.
2: Voglio dire, gli effettivi a disposizione sono quelli, non è che si può inventare tanto altro. Diamogli tempo. Il Napoli ha 6 punti, è sicuramente un inizio, ci aspettavamo tutti, avremmo desiderato un inizio con più punti. Però voglio dire, stiamo insieme sulla stessa barca, perché io non voglio dimenticare che il grande allenatore che ci ha lasciato 3 mesi fa,
0: Antonio Conte,
2: diceva sempre che questo non è un ambiente unito. E purtroppo io più vado avanti e più mi rendo conto che è la verità, e che quindi quello che ha detto il maestro deve ritornare di moda.
0: Nino, io sto vedendo un De Bruyne diverso, un De Bruyne leader, come se Allegri gli avesse dato la responsabilità di prendersi questa squadra sulle spalle. Non so se arriva anche a te.
1: Sì, domenica ha fatto una buona partita. ovviamente un giocatore si deve sentire pure, bisogna stare vicino anche ai calciatori di quel livello. Cioè De Bruyne è stato ed è un calciatore di un grande spessore, si deve sentire amato come. Ma noi facciamo i maschi in questo, non ci ho capito. Ma secondo me adesso pure io, a me non mi piace, quando mi hanno detto a lei che a me, io ho detto ma piace, non mi piace, però è normale, come ho detto prima, io tifo Napoli, se Napoli vince mi cambia la giornata, mi cambia l'umore.
0: Siccome il Napoli ha vinto col Bologna, godiamo questa vittoria, no?
1: Sì, invece pure io ho notato questo, come che non avessimo goduto proprio come di solito si fa. Chi se un Napoli è chi se, lui adesso deve essere bravo, perché lui si deve inserire prima, lui deve capire bene per lui come allenatore, poi lo deve far capire ai calciatori. Purtroppo noi non abbiamo potuto fare un grande mercato, ovviamente questo evidentemente non l'abbiamo potuto fare, perché abbiamo speso l'anno scorso, magari abbiamo speso dei soldi più di quello che dovevamo spendere.
0: Beh, Napoli ha investito tanto,
1: l'allenatore con questa squadra qua deve cercare di portarci perlomeno in Champions League.
0: Ma sì, ma date tempo ad Allegri, ha detto tra un mese e mezzo, massimo due, vedrete che avremo risistemato la classifica. Tra l'altro, Diego, leggevo una statistica, no? Alcuni colleghi su un sito. Il Napoli è partito malissimo, a 6 punti in meno dell'anno scorso. Sì, ma l'anno scorso non aveva affrontato il Como e l'Inter nelle prime 4 giornate.
2: Esatto.
0: Cioè, non è una statistica, a mio avviso, attendibile.
2: No, assolutamente. È vero che il Napoli di Antonio Conte ha mantenuto dei ritmi e delle e una media punti altissima. Quindi è molto difficile stare dietro.
0: Era il secondo anno.
2: E stare dietro a quel Napoli. Però io vedo, a differenza di tanti altri addetti ai lavori, io vedo tante cose positive. Torno a ripetere, il Napoli se incappa in un raffreddore dei titolarissimi, in questo momento è una squadra che fa fatica.
0: Ecco, devo dire, io condivido questo pensiero. Ieri sera ho visto Inter Udinese, in gol ci va Carlos Augusto, poi ci va Barella, poi ci va Thuram, poi ci va Bonny, hanno una varietà di gol che evidentemente il Napoli
2: Pio Esposito.
0: È lo stesso Pio Esposito. Nino, ti saluto in musica, ci hai fatto un grande regalo, saluto Agostiera Amalfitana.
2: Un bacio, maestro.
1: Grazie a voi.
2: Ti voglio bene.
1: E forza Napoli.
0: Forza Napoli.
1: Ciao
0: Nino. Beh, insomma, Agostiere Massimiliano. Senti Diego, qualcuno dice Favasuli dal primo minuto a Firenze, in quella corsia ovviamente la Fiorentina spinge tanto, come spinge molto a destra dove ci sarà Mastantuono, tripletta, a te piace moltissimo.
2: Fortissimo, Mastantuono è un giocatore molto forte. Favasuli, a me non mi entusiasma l'idea di farlo diventare un esterno alto a destra, perché non lo è. In certe circostanze, in alcuni momenti delle partite lo può fare tranquillamente, però io continuo in quella posizione a preferire in questo momento Politano,
0: ricordando che c'è David Neres, anche certo. Se non è nel migliore delle condizioni.
2: Se sta bene Neres, ti darà Neres.
0: Ecco, gioca Neres. E tra l'altro, perché predico calma? Allegri ha detto le due partite più difficili saranno Bologna e la Fiorentina. Sa bene che in queste 3 settimane ritroverà la migliore condizione Badiashile. Sa bene che ritrova McTominay e Anghissà. A proposito, capiamo oggi alla ripresa di Anghissà, tornerà Meret, tornerà Giovane. Come dire, Allison ci vorrà un po' più di tempo, a gennaio buongiorno, però sai, già quando magari avrai Beukem e Badiashile in condizione, tu c'hai un'altra coppia ai centrali, hai tirato fuori Favasuli. Il mio dubbio riguarda quello che dicevi tu, soprattutto in centro, Højlund non le può giocare tutte.
2: No, anche perché è un ragazzo che l'anno scorso è stato overutilizzato, sovrautilizzato, sì. Quindi in questo momento a me mi preoccupa la situazione degli attaccanti, anche perché poi Milton Pereira è un giocatore giovane che ancora non è stato utilizzato, quindi non ha ancora debuttato. Siamo corti, lo sapevamo, in alcune zone del campo siamo corti, però voglio dire, adesso è inutile piangerci addosso, fino a gennaio non si può fare niente,
0: certo,
2: quindi c'è poco da dire.
0: No, l'ipotesi è che potresti prendere uno svincolato, ma che poi non avresti posto in lista. La Lazio invece il posto in lista ce l'ha e sta per chiudere l'operazione Mauro Icardi. Diego, statti ancora qualche minuto noi, perché prima hai fatto cenno a Favasuli,
2: sì.
0: È chiaro che Favasuli è bastata una partita di Champions, esordio, entra in campo col Bologna, si prende la scena, assist, gol, duelli vinti, un motorino, sfiora il gol e sulle prime pagine di tutti i giornali. Noi siamo felici, ora non lo sovraccarichiamo di aspettative. Ieri vi ho detto che con ogni probabilità Mancini chiamerà Vergara in nazionale, ma non Favasuli. Favasuli andrà ancora con l'Under 21 di Baldini. Chi lo conosce molto bene per averlo allenato, lo ha avuto le sue dipendenze a Bari, è Moreno Longo. Mister, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti voi, Walter.
0: Grazie per essere con noi. C'è Diego Armando Maradona Junior in studio con me.
2: Buon pomeriggio, mister.
3: Buon pomeriggio, Diego.
0: Allora, Moreno, con Diego parlavamo di Favasuli. Favasuli che può fare il quinto, può fare il quarto. Allegri lo ha utilizzato là come terzo, là davanti. È un jolly per il Napoli, ha trovato un super Favasuli?
3: Ma guarda, se ti ricordi qualche settimana fa ci eravamo sentiti, avevamo un po' parlato prima che questo avvenisse come esordio e quant'altro, e ti avevo proprio detto di questa grande duttilità di Favasuli dentro il campo, perché è un giocatore che riconosce molto bene gli spazi, è un giocatore che si adatta molto bene a più situazioni durante il gioco. Ti avevo detto che gli avevamo fatto fare a destra, a sinistra, all'esterno, basso, alto, anche la mezzala, quindi è un giocatore che si predispone veramente molto bene a diverse zone del campo. Ma questo, Walter, sì, grazie alle qualità tecniche di riconoscimento del gioco, ma soprattutto grazie alla disponibilità che questo ragazzo ti dà,
0: l'umiltà, la disponibilità,
3: e
0: a me piace molto.
3: Avevo proprio elogiato il ragazzo sotto questo aspetto, perché è meraviglioso allenarlo, perché sono quei giocatori che molti lo dicono per frasi fatte: dove mi fa giocare l'allenatore gioco, però poi storgono il naso se gli chiedi qualcosa di diverso, se gli vuoi far scoprire qualcosa di diverso. Lui si mette a completa disposizione. Sono quei giocatori che molti lo dicono per frasi fatte: dove mi fa giocare l'allenatore gioco, però poi storgono il naso se gli chiedi qualcosa di diverso, se gli vuoi far scoprire qualcosa di diverso. Lui si mette a completa disposizione, non si pone mai il dubbio: ma

0: una domanda che ti la domanda che volevo farti. Secondo me Favasulli è un giocatore che potrebbe interpretare in un certo tipo di calcio anche il ruolo di mezzala. Mi spiego meglio. L'unico dubbio che ho, e non so se tu l'hai allenato e mi puoi confermare, lui secondo me senza palla sarebbe una grande mezzala, con palla dipende da quello che poi gli si chiede, perché non gli vedo grande partecipazione dal punto di vista tecnico nella costruzione, gli vedo una mezzala dal centrocampo in su e molto meno mezzala dal centrocampo in giù. Volevo sapere se eri d'accordo.
1: Ma guarda Diego, allora se parliamo di palleggio è normale che si esprime meglio nella metà campo offensiva, perché è un giocatore che ha strappi, ha conduzione, è un giocatore che ha bisogno di venire fuori grazie a una frequenza che dentro il campo è fastidiosa, perché lui è un baricentro basso che quando accelera nei primi 15-20 metri fai veramente fatica a stargli al passo e soprattutto a portargli via palla, perché comunque la conduce sempre molto bene. Se parliamo di palleggio e di costruzione del gioco, allora sono d'accordo con te assolutamente, perché è un giocatore che lo può fare ma non è sua caratteristica, perché comunque nella prima costruzione, nel primo quarto di campo ci vanno visioni differenti, tu lo sai, conosci molto bene il calcio, ci va una visione periferica diversa, a volte bisogna giocare a un tocco, a due tocchi, a volte bisogna giocare corto, a volte lungo, bisogna muoversi in funzione anche a volte degli spazi che si creano. In quello lui sicuramente potrebbe far fatica, però la mezzala la potrebbe fare, perché lavora bene in ampiezza, perché ha gamba per andare fuori, la può lavorare bene dentro, perché comunque ha questa conduzione di palla che può spaccare il gioco e può andare via in superiorità, come del resto mi è capitato di vedere una giocata dove lui è venuto fuori da un pressing tra due giocatori prima di iniziare un'azione offensiva, proprio l'altra sera che ha esordito. Quindi è quel tipo di giocatore. Nella fase di non possesso è un giocatore che ti dà una grande mano, perché è veramente difficile da saltare, quando gli dai un compito difensivo lo assolve veramente con grande dedizione, quindi a doppia fase, quindi secondo me la mezzala la può fare. Naturalmente non è quella che si abbassa insieme al play per palleggiare, diciamo così.
2: Esatto. Allora, prima di salutare Diego Armando Maradona Junior nei nostri studi e Moreno Longo, volevo però trattare due argomenti. Il primo riguarda Alessandro Buongiorno, che Moreno conosce molto bene, lo ha visto crescere nelle giovanili del Torino, e poi Moreno che ha dato il là da allenatore al progetto Como. Io ero curioso di vedere il Napoli dopo l'Arsenal, ma anche ieri l'Inter, il Como e la Roma dopo l'impegno Champions, hanno vinto tutte e tre, e quindi vi porterò su questo tema. Abbiamo una coppia regina al comando, la Roma e l'Inter sabato si affrontano all'Olimpico. Moreno, parto da Buongiorno, è alla terza stagione a Napoli e alla terza stagione con dei problemi, intervento di pubalgia, stavolta al ginocchio, poi era caduto e si era fatto male, ma anche nel percorso delle giovanili aveva tutti questi problemi dal punto di vista fisico. Alessandro Buongiorno?
1: Ma guarda Walter, no, assolutamente, era un giocatore che comunque aveva dato sempre continuità. Purtroppo io lo dico perché ci sono passato anche quando giocavo, c'è chi subisce un infortunio, recupera come nulla fosse e non rompe nessun equilibrio, quindi riprende come prima, meglio di prima, c'è chi da un infortunio inanella una serie di dinamiche per cui un equilibrio tende un po' a saltare, e questo disequilibrio tra virgolette portasi il fatto che una volta viene fuori la pubalgia, una volta è un problema muscolare, una volta è un problema tendineo, proprio per questo disequilibrio che si crea dovuto all'infortunio pregresso, dove poi naturalmente gli si augura di trovare una strada che gli dia di nuovo continuità. Però spesso capita che da un infortunio ne nascano degli altri.
2: Ti complica sì. Il proseguo. Diego, allora, ora sono da te, poi ascoltiamo Moreno. Da quello che abbiamo visto ieri mi sembra che Inter e Roma siano davanti a tutti.
0: Io ci metto anche il Como.
2: E io quello volevo chiederti. Sembra siano davanti a tutti. Attenzione al Como però.
0: Il Como la metto tra le favorite perché...

0: che ha imparato a vincere
1: favorite
0: la partita per lo scudetto.
1: Ragazzi, Diego sta dicendo che la mente
0: perché ha imparato a vincere le partite sporche. Ieri è stata sporca la partita, sì, e l'ha vinta. Col Napoli è stata sporca, l'ha
1: e
0: vinta.
1: L'ha vinta.
0: Ha vinto tante partite sporche e fa anche di necessità virtù, cosa che nell'ultimo anno e mezzo ha fatto sempre di più. Fabregas si sta evolvendo anche in questo, perché è un allenatore bravo, è un allenatore intelligente. Sa anche quando deve difendere. Prima il Como praticamente non difendeva, adesso il Como difende anche senza palla, anche quando deve fare la fase di non possesso. Difende bene le transizioni negative, prima non le difendeva bene, quando perdeva palla era molto vulnerabile. Oggi è una squadra che ha messo dei motori importanti in fase di
1: passare a
0: di transizione.
1: Finale gara non si vergogna.
0: No, ha messo Ian Couto, ha messo giocatori forti, Chalobah, ha messo giocatori forti anche dal punto di vista fisico. E detto questo, a me la squadra che gioca il calcio più bello è la Roma, mi piace
1: più del Como.
0: Mi piace di più, è una squadra più votata, poi c'ha Walter, le chiacchiere stanno a zero. Se Dybala sta bene è una squadra che arriva in fondo.
1: Dybala sta bene, Malen ha già fatto 6 gol.
0: Se Dybala non sta bene, qualche dubbio in più sulla Roma lo inizio ad avere. E Como, Roma, e poi c'è da fare i conti contro la fame dell'Inter, perché non è un caso che vanno sotto e poi tritano tutti.
1: E Moreno Longola, pensi come Diego su tutto Inter-Roma, occhio al Como?
2: Assolutamente sì, secondo me sono le tre squadre che oggi hanno qualcosa in più delle altre. L'Inter rimane un po' perché è la detentrice oramai del titolo e soprattutto la squadra da battere, anche per profondità di organico e qualità, però Roma e Como sono cresciute tantissimo. La Roma ha migliorato quella che era anche lei la profondità della rosa, oggi inizia ad avere cambi anche importanti, naturalmente con un Malen e un Dybala in questa condizione tutto è possibile. Il gioco di Gasperini lo conosciamo e sta, secondo me la bravura di Gas è stata quella di farlo al primo anno a Roma, questo terzo posto che gli ha permesso già di creare una base veramente solida, mi sembra già una sua squadra avanti per concetti, per idee, quindi mi sembra già di rivedere l'Atalanta dopo diversi anni, e lui l'ha fatto in brevissimo tempo. E per quanto riguarda il Como, sapete oramai quello che dico, lo dico da tempo, del Como non bisogna stupirsi di nulla. Così come quando dicevo che poteva andare in Champions l'anno scorso, dico che non sarebbe un'eresia dovessimo vederla in cima al campionato, anche se naturalmente quest'anno con la Champions di mezzo, secondo me è un percorso ancora da verificare, perché mantenere poi un livello in Champions cui vorranno fare e mantenere un livello in campionato di così alta classifica non sarà semplice, ma hanno veramente le idee chiare, grandi potenzialità e qualità nelle persone che conducono la società, conducono l'aspetto
1: bravissimo,
2: tecnico,
1: bravissimo,
2: con calciatori di estrema qualità.
1: Un abbraccio,
2: tutte le carte in regola,
1: grandissimo a Moreno Longo. Ciao mister.
0: Ciao mister.
2: Buon pomeriggio a tutti voi.
1: Buon pomeriggio.
2: Ciao Diego.
1: Grazie davvero. Diego, nel salutarti devo farti un complimento, ricordando che Diego tornerà domani come ogni giorno a mezzogiorno, anzi vi do una primizia che domenica a Diretta Azzurra per Fiorentina-Napoli, nel giorno del suo compleanno,
0: 40
1: fai.
0: 40.
1: Bisogna che ci organizziamo, Lucio, domenica alle 11 per Diretta Azzurra per i 40 anni di Diego. Diego sarà in studio con noi. Diego sarà in studio con noi, vivrà Fiorentina-Napoli con noi. Il complimento. Quando la Roma prende Balerdi, io vado da Diego e dico: senti Diego, ho visto che la Roma ha preso Balerdi. Com'è? Walter è fortissimo, è un difensore enorme. Complimenti Diego, l'ho visto ieri.
0: Grazie.
1: È pazzesco Balerdi, pazzesco.
0: È vero, il limite di Balerdi è solo il suo cervello.
1: Sì?
0: A volte si specchia troppo, è talmente forte che è convinto anche lui di essere molto forte, e a volte è un po' superficiale.
1: Ieri Gasperini ha fatto un paragone enorme.
0: Baller è un mostro.
1: Detto, mi ricorda Franco Baresi.
0: È un mostro Baller.
1: Io sono balzato dal divano.
0: Forse un po' troppo. Però Baller è un difensore fortissimo.
1: E io ti do assolutamente atto. Diego, grazie di questa bella sorpresa.
0: Grazie a te, Walter. Un
1: domani,
0: abbraccio grande.
1: A mezzogiorno, Diego, c'è pubblicità.

0: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
1: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
2: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
1: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
2: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
3: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
2: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
4: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
5: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
6: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronic, un mondo più avanti.
7: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione, furto incendio, 3 anni di garanzia, in omaggio.
8: Super promo 48, Cerciello Auto.
7: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
9: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
10: Buon pomeriggio da Walter De Maggio, bentrovati, saremo insieme fino alle 16 quando poi cederemo il testimone a Qui Casa Calcio Napoli, Carlo Alvino, anche perché oggi il Napoli si ritrova a Castel Volturno dopo un giorno di riposo concesso da Massimiliano Allegri alla sua squadra e su tutto ci sarà da verificare le condizioni di Frank Zambò Anghissà. A proposito di centrocampisti, convocazioni per le nazionali, ci sono i convocati della Scozia, fatemi salutare, non l'ho ancora fatto e lo faccio molto volentieri ovviamente perché vivrà tutta la puntata con noi, in redazione c'è Lucio Pengue, buon pomeriggio caro Lucio.
11: Buon pomeriggio Walter, sappiamo che dopo questo turno di campionato ci sarà una sosta lunghissima per le nazionali, ci saranno 4 partite per tutte le squadre che ovviamente le rappresentative delle nazionali e il CT della Scozia ha diramato i convocati, ovviamente c'è Billy Gilmour tra i 6 giocatori della Serie A convocati dalla Scozia, la Scozia che affronterà, lo ricordiamo, la Slovenia, la Svizzera, la Macedonia del Nord, ricordiamo anche che gli altri calciatori sono Doig del Sassuolo, Patterson del Torino, poi Ferguson del Bologna, Miller dell'Udinese e Bowie del Sassuolo, questi sono i 6 rappresentanti della Serie A, oltre ovviamente a Billy Gilmour.
10: Bowie del Sassuolo, acquistato dal Verona, in gol in Sassuolo Juventus, una partita pazza quella di domenica sera con la Juve che per provare a vincerla alla fine l'ha persa, e io sono della vecchia scuola, lo dicevo ieri, sarò boomer, ma se non puoi vincerla non devi perderla, andare ad attaccare l'area di rigore del Sassuolo e concedere quello spazio 3 contro 2 al 94esimo, ma poi non è da Spalletti, cioè di concetto nella mentalità sì, però a tutto c'è un limite, cioè al 94esimo secondo me una partita così non la puoi perdere, poi è chiaro che ognuno ha la sua filosofia. Come a me non piace questa narrazione del cortomuso, perché ogni volta che il Napoli vince 1-0 è il cortomuso, io ho visto un Napoli aggressivo, un Napoli che ha saputo cambiare pelle nella ripresa, Allegri che non ha perso tempo, Nell'intervallo ne ha cambiati due, secondo me ha indovinato i cambi alla grandissima, Favasoli e Noah Lang. Ne parliamo del Napoli di Massimiliano Allegri e lo facciamo con il presidente dell'USSI, Unione Stampa Sportiva Italiana, impegnatissimo proprio perché è stampa sportiva, anche su tutto ciò che è la Coppa America. Ci sono le preregate settimana prossima a Napoli, 24, 25, 26, 27 settembre. Gianfranco Coppola, buon pomeriggio presidente.
12: Buon pomeriggio Walter a tutti i radioascoltatori.
10: E grazie per essere nel nostro pomeriggio. A me non sembra che sia un cortomuso quello del Napoli. È un Napoli che aveva bisogno di tempo, ha molti assenti. Batte il Bologna e magari ci sarà un po' più di serenità nell'ambiente Napoli. Presidente Coppola.
12: Ma io direi che si viaggia troppo spesso per slogan, per frasi fatte. Cortomuso indica essere pratici, non essere brutti. La praticità è importante in un calcio in cui abbiamo avuto fior di allenatori, non facciamo nomi ma li conosciamo tutti, o uno per tutti, Zeman, che hanno sempre regalato spettacolo, ma purtroppo non sono riusciti poi a monetizzare nelle classifiche questa qualità di gioco. Quindi significa essere pratici. Ovviamente Allegri si è ritrovato con una rosa molto ampia, infortuni importanti, qualche giocatore che comincia a essere un po' avanti con l'età e innesti come Favasuri che vanno gradualmente inseriti, e bene come è successo. Poi l'esperienza sua è notevole e sicuramente non è uno sprovveduto. Insomma, oggi i leoni da tastiera fanno in fretta a bollare qualcuno senza tener conto di cosa ha fatto in carriera.
10: Tra l'altro Gianfranco, io penso sempre, no? L'allenatore, qual è il compito dell'allenatore? È quello di gestire un gruppo squadra, è quello di proporre una squadra credibile con un piano gara che tenda a soffocare gli avversari, a provare a fare quanti più punti è possibile, proporre un buon calcio, ma attenzione, da sempre credo che l'allenatore è quello che nell'emergenza deve trovare delle soluzioni. E se ti vengono a mancare Anguissa e McTominay e mi proponi il doppio play, Gilmour lo bottega anche perché altri centrocampisti non ne ha, e quindi si reinventa un De Bruyne diverso, vede che il Napoli ha difficoltà sulle corsie, tira fuori Vergara Politano, mette Favasoli e Lang, alla fine ha avuto ragione Allegri, la partita l'ha vinta il Napoli.
12: Ma indubbiamente, io dico sempre che i cinque cambi non sempre sono di aiuto agli allenatori, perché poi chi sta in panchina ne vede tre, dice ora toccherà anche a me, e quindi anche il dover gestire questi cinque cambi non è semplice, però la differenza la fa proprio anche questa qualità, questa capacità di non snaturare la partita come studiata in origine per tutta la vigilia. Allegri è stato bravo, sicuramente sta vedendo dei calciatori a suo parere interessanti, tipo Lang. Sicuramente Noah Lang è uno che non è passato inosservato ad Allegri per alcune fasi di gioco alternative in proiezione offensiva, e quindi sicuramente devo dire che a mio parere finora il bilancio è da ritenere positivo per come sta lavorando il Napoli. Certamente non è che esci dallo stadio e dici chissà che spettacolo straordinario eccetera eccetera, però sicuramente la concretezza caratterizzerà questa squadra, che è impegnata su tre obiettivi, e uno, la Champions, certamente da fare meglio della stagione precedente. Direte, non è difficile, sì, ma sono cresciute anche le altre squadre nel frattempo, quindi più che difficile è difficilissimo.
10: Non solo, ma a proposito di crescere anche le altre squadre, proprio perché fanno la Champions, oltre l'Inter è cresciuta moltissimo la Roma, potenziata nell'organico, il Como ha fatto un mercato strepitoso, e quindi il Napoli dovrà non solo competere con loro ma anche con la voglia che hanno il Milan di Amorim e la Juve di Spalletti di tornare in Champions. Ci aggiungo anche l'Atalanta di Sarri, la Lazio e Gattuso, ora non dico per la Champions, per l'Europa. Quindi, come dire, bisognerà veramente stare sul pezzo, Gianfranco, perché la concorrenza per i quattro posti Champions quest'anno sarà una concorrenza agguerrita.
12: Sono sette squadre per quattro posti, per essere sintetici, sette squadre per quattro posti, non si scappa da questo gruppo, perché anche il Milan, a me piace questo allenatore che hanno preso, e quindi lascia i risultati balbuzienti e altalenanti, ma farà un buon campionato.
10: La settimana prossima alle preregate di Coppa America a Napoli cominceremo ad avere un primo assaggio, sarà una grande emozione vivere a Napoli in quei giorni, no Gianfranco?
12: Ma sicuramente sì, devo dire che a livello di immagine nel mondo i droni delle varie broadcast stanno divertendo già a fare delle prove importanti. Queste sono barche differenti rispetto a quella della Witton e della America's Cup di cabotaggio inferiore, ma diciamo la scenografia sarà la stessa, lo spettacolo è assicurato, bisognerà patire qualche sofferenza fra cantieri aperti e quant'altro, ma è una grande opportunità. Noi oggi alle 15.30 al Circolo Canottieri Napoli abbiamo convogliato un po' di giornalisti e soprattutto che il nostro core business, diciamo così, ma un poco business non di cuore, e i velisti che hanno partecipato alle Coppa America napoletane, perché poi il mare a Napoli c'era anche prima che arrivassero Alinghi, GB1, New Zealand, eccetera.
10: Io ti voglio ringraziare molto, Gianfranco Coppola, presidente Ussi. Ciao Gianfranco, buon lavoro.
12: Ciao a tutti.
10: Grazie davvero. È diventato virale sui social uno sfogo di un ex calciatore del Napoli, oggi stimatissimo opinionista, ospite in un salotto televisivo, che ha detto: e basta con tutte queste critiche ad Allegri, con questa etichetta anche un po' fastidiosa di quello che è difensivista. Fabiano Santacroce, buon pomeriggio Fabiano.
13: Buon pomeriggio.
10: T'hanno fatto incazzare, t'hanno fatto incazzare, non è da te, tu sei sempre molto pacifico, sereno, stavolta ti sei arrabbiato?
13: Sì, mi sono arrabbiato, Walter, dico la verità, perché è proprio un continuo, quindi non si vede l'ora, solo che di attaccare l'allenatore, cioè gli dobbiamo dare il tempo, gli dobbiamo dare il modo, dobbiamo aspettare che la squadra sia al completo, quindi serve un attimo di pazienza e basta.
10: Anche perché, Fabiano, comunque va ricordato che Allegri ha iniziato i lavori senza Alessandro Buongiorno e quindi ha dovuto innanzitutto trovare la soluzione. Beukema aveva dei problemi fisici nel precampionato, quindi doveva andare a gire e recuperare la forma migliore senza Buongiorno, senza Beukema. L'idea è quella di Marianucci, che però si fa male, quindi quell'idea allora deve mettere dentro Rafa Marin. Poi il Napoli interviene sul mercato, prende Badiashil, che evidentemente ha bisogno di tempo, e comunque il reparto difensivo lo va a ridisegnare con la coppia Raccamani e Rafa Marin. Problema risolto, ma che a centrocampo, laddove aveva le sue certezze, De Bruyne era reduce dal mondiale, lo utilizzava in corsa. Cosa accade? Si ferma Anguissa e poi ovviamente McTominay viene fermato, deve fare l'intervento al cuore, reinventa il centrocampo, ma almeno è a posto là davanti Politano con Alisson. Ma che si fa male Alisson, ma Neres non è ancora al top e per giunta Giovane c'ha l'ernia e quindi si opera l'ernia. E poi si fa male anche Meretta, ragazzi, ma non è che Allegri fa miracoli, quelli li farà il 19 gennaio, settembre, San Gennaro, volevo dire il 19, li fa San Gennaro, ma è uscito il 19 gennaio. Cioè, voglio dire, un attimo di calma ci vuole.
13: Sì, guarda, hai fatto la fotografia giusta, cioè è un periodo veramente assurdo per il Napoli, che continua già dall'anno scorso, quindi ci sono tanti cambiamenti e sono cambiamenti che a livello tattico hanno un peso, perché quando cambi Anguissa e devi mettere un altro centrocampista
10: che non hai, che non hai, perché il vice Anguissa non ce l'hai.
13: Cioè, questo modifica per forza di cose schema, tattiche, preparazioni, quindi ancora non abbiamo visto nulla e c'è solo da avere tempo e poi sicuramente ci sarà la possibilità di magari dire che è un brutto gioco o meno, ma per adesso è impossibile parlare.
10: Io condivido il pensiero di Fabiano Santacroce. Ci raggiunge Nicola Mora, buon pomeriggio Nicola.
14: Ciao Walter, buon pomeriggio e saluti a Fabiano.
10: Ciao Nicola.
13: Ciao Nicola.
10: Nicola Mora, che ha commentato Napoli-Bologna in studio con noi, con Emanuele Calaiò e Carlo Alvino. Senti Nicola, pian pianino inizieremo a proiettarci a domenica, sarà Fiorentina-Napoli e tra l'altro vi ricordo Emanuele Calaiò, Diego Armando Maradona Junior in studio con Carlo Alvino per Fiorentina-Napoli. I due centrali, Rachmani e Rafa Marin, si occuperanno di Pellegrino e tra poco ne parleremo con Santacroce. A destra c'è Mastantuono, è in fiducia, è un grande calciatore, tripletta al Venezia. Gioca Olivera stavolta, secondo te?
14: Ma potrebbe sicuramente
15: scegliere Rivera per il semplice fatto che è più difensivo e dopo sicuramente la prestazione non positiva, una voglia di riscatto a parte del giocatore potrebbe essere una possibilità, però credo che il Napoli abbia fatto bene nell'ultima gara sotto aspetto difensivo, i due centrali, i due esterni hanno fatto buone cose, hanno difeso bene, hanno supportato bene la fase offensiva, soprattutto nel secondo tempo quando il Napoli ha schiacciato giustamente Bologna nella propria metà campo, e quindi credo che quando prima della sosta, quando incappi in queste prestazioni, io non cambierei mai nulla, darei sicuramente continuità e conferma a chi ha fatto bene la partita prima, perché è un'altra partita come quella di Bologna che va vinta assolutamente al di là del gioco che verrà espresso, perché poi, ripeto, siamo all'inizio, ci sarà la sosta, in questo momento con l'avvio così complicato che ha avuto il Napoli, in queste due partite conta assolutamente fare 6 punti. 3 punti sono stati fatti, altri 3 vanno fatti assolutamente.
10: Mancano ora all'appello, fermo restando che è un'altra Fiorentina, quella di Vanoli che ha vinto a Venezia. Stasera la potremo studiare perché alle 21 in Coppa Italia c'è Fiorentina-Pisa e chi vincerà stasera poi troverà agli ottavi di finale Coppa Italia proprio il Napoli di Allegri. Fabiano Santa Croce, ma tu un Favasuli come quello che abbiamo visto col Bologna, ma lo ipotizzi anche titolare dal primo minuto?
13: Ma lo ipotizzo sì, è un giocatore che mi piace tantissimo, ha tanta grinta, ha una capacità di corsa veramente di alto livello, quindi un giocatore che riesce a fare grazie alla corsa tutte e due le fasi, e sicuramente si lotterà il posto con Politano.
10: Tra l'altro diceva Nicola, bisogna provare a vincere a Firenze. Allegri prima del Bologna ha detto abbiamo le partite più difficili della stagione, sono Napoli-Bologna e Fiorentina-Napoli, poi ci sarà la sosta, ritroverà molti calciatori, Beukema avrà trovato la condizione, Neres pure, starà bene e quindi giocherà Anghissà, torna dopo l'intervento McTominay, ritrova Giovane, Nicola ritroverà Meret, cioè qui passa tutto che come se è normale, di normale c'è poco, ne aveva fuori 7 con il Bologna.
13: Sì, di normale c'è poco e la gente forse questo lo dimentica oppure vuole dimenticarlo appositamente. In emergenza lo è stato il Napoli di Antonio Conte lo scorso anno per tanti infortuni, cambiato metodologia, sicuramente è cambiato anche l'approccio alle partite, però è una costante quella degli infortuni. Allegri sicuramente ha la coperta corta, soprattutto a centrocampo, e quindi ben vengano gli ingressi di Favasuli, che ha dimostrato di essere un giocatore importante che può fare sia l'esterno alto che l'esterno basso. Non me lo aspetto titolare a differenza di Fabiano per un semplice motivo, che a questo ragazzo ha una grande voglia, grandissime qualità. Devo dire che mi ha sorpreso, nonostante mi fidassi delle parole di Giovanni Di Lorenzo, che lo conosce bene, ed è proprio procuratore, che ne avevano parlato in maniera entusiasta nel presentarlo, però l'impatto avuto sia in Champion con l'Arsenal in campionato è stato di...
10: È andato oltre le aspettative che avevamo.
13: Però ora, sai Walter, in questa piazza si fa presto a idolatrare tutti quanti e poi a dimenticarli molto facilmente, quindi questa ragazza ha bisogno ancora di crescere, ha bisogno di prendere confidenza con l'ambiente Napoli, con la squadra fatta di grandissimi campioni, ha dimostrato di poterci stare, però dargli tante e subito tutte queste responsabilità, lo ripeto, in un momento delicato, prima della sosta e in una partita completamente a vincere, io credo che sia un ottimo giocatore che possa subentrare e fare quello che ha fatto domenica, nel senso che ha fatto grandissime cose, oltre all'assist abbiamo visto andare a recuperare tanti palloni, a giocarli quelli recuperati in maniera ottimale, è andato al tiro, e quindi credo che il Napoli abbia bisogno della sua vivacità, abbia bisogno di recuperare giocatori importantissimi, soprattutto in mezzo al campo dove la coperta è ancora un pochettino corta, ma dopodiché sicuramente dopo la sosta potremo sicuramente cominciare a vedere e a dare i primi, diciamo, giudizi sul Napoli di Allegri, che avrà tutta la rosa a disposizione per poter lavorare.
10: Fabiano Santa Croce, cliente scomodo Pellegrino, no? È uno di quegli attaccanti possenti, anche fastidiosi da marcare.
13: Sì, è un cliente scomodo, ma ho più paura per l'altro ragazzo che è un po' più rapidino. Gente rapida fa male, fa più male. Noi abbiamo Rachmani e Rafa Marin che hanno fatto una grande prestazione col Bologna, mi sono piaciuti, sono in crescita, finalmente si vede che iniziano a conoscersi di più, perciò mi aspetto meno difficoltà lì.
10: Un abbraccio a entrambi e grazie a Fabiano Santa Croce. Ciao Fabiano.
13: Un saluto a te Walter, ciao Nicola.
14: Ciao Fabio.
10: E a Nicola Mora, ciao Nicola, a presto.
14: Ciao Walter, buon proseguimento. Ciao.
10: Allora, tra poco avremo in diretta, troverete Lucio Pengue e vi consiglio di non perdere questo momento perché Lucio ospiterà l'assessore del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza. Parleremo dello stadio Maradona, dei lavori, del cronoprogramma dei lavori al Maradona e poi però parleremo anche di altre infrastrutture. Quindi non perdete Lucio Pengue su tutti i lavori al Maradona, sul terzo anello, su quando partiranno. Sapete che poi il nuovo Maradona non avrà più la pista d'atletica. Come vi consiglio, ecco, ve lo dico in anticipo, alle ore 14 parleremo del Napoli, di Allegri, con l'eterno dualismo giochisti e risultatisti. Paolo Del Genio, Sandro Pochesci, fulmini e saette in arrivo a Kiss Kiss Napoli. Pubblicità.
16: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
17: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza Vico con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
18: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
19: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
18: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
19: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
18: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
20: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
21: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
22: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
23: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
24: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
23: Non puoi mancare.
25: Kiss Kiss Napoli.
26: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
27: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
11: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengue. Parliamo di infrastrutture, lo facciamo con l'assessore Edoardo Cosenza, che voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi. Grazie assessore, come va?
28: Eccomi, grazie a voi, tutto sostanzialmente bene, diciamo.
11: Allora, diciamo che spesso parliamo dello stadio Maradona, ovviamente, e dalla curva come si vede la partita, assessore?
28: Ma io la vedo tanti anni da lì, so. Quindi la vedo adeguatamente. Diciamo che io, stando nella zona delle bandiere, ho qualche problema a spostarmi ogni volta, ma bene, se no se no non starei lì. curve superiori,
11: perché sappiamo anche delle problematiche che abbiamo nell'anello inferiore, che dovrebbero essere eliminati con i lavori allo stadio Maradona che il comune dovrà effettuare. Assessore, però eravamo partiti dalla zona del terzo anello, che dovrebbe essere come dire, agibile a breve, giusto?
28: Beh, agibile a breve no. Diciamo che i primi lavori sul primo campo, quelli sono 24 campi, no? Ogni coppia di quei piloni che si vedono corrisponde a un pezzo di terzo anello. Diciamo nelle prossime settimane iniziamo la sperimentazione sul primo campo. Poi per fare tutti gli altri ci vorrà tempo, insomma, non è che si fa subito, assolutamente. Dobbiamo fare un appalto più grande, insomma, ci vorrà ancora tempo. Noi adesso facciamo il primo perché, come sapete, nel primo proveremo almeno due tecniche diverse per eliminare o portare ai minimi le vibrazioni fastidiose, non pericolose, ma fastidiose, che provocarono la chiusura. Ma insomma, no, a breve non ci aspettiamo nulla, Diciamo, facciamo partirli, ma poi ci vorrà tempo.
11: Perché assessore, diciamo che la preoccupazione per quello che riguarda i lavori allo stadio Maradona è diciamo, questo cronoprogramma per la candidatura agli europei del 2032, dove c'è il CONI che spinge per il Napoli, il comune di Napoli ovviamente spinge per essere sede della manifestazione. Ricordiamo, solo 5 città italiane avranno diciamo gli onori e gli oneri di poterli ospitare, e lo stadio Maradona oggi non rientrerebbe assolutamente nei parametri per ospitare gare dell'europeo.
28: Vabbè sì, ma è tutta l'Italia che è così. Il Meazza deve fare uno stadio nuovo, non se ne parla proprio, manco di iniziare. O idem Roma con il nuovo stadio di Pietralata, no? Diciamo, quindi adesso è del tutto normale stare in arretrato, ci sta chi sta peggio di noi. Ma peraltro poi l'UEFA deve ancora decidere quali sono i 5 stati, lo deciderà entro ottobre, e poi si parte. Ma insomma, non è che chi deve fare uno stadio nuovo sta più avanti. Anzi, siamo quelli che devono fare i lavori più semplici, tutto sommato, quindi noi pensiamo di finire almeno un anno prima del previsto, diciamo, quindi entro il 2030, ma ripeto, non stiamo per nulla indietro, cioè chi non ha manco iniziato o addirittura non ha avuto il progetto approvato, come starebbe allora? Quindi tutto è
11: assessore, dall'alto delle sue competenze e diciamo come tempi, è più facile costruire uno stadio da ex novo oppure ristrutturare una struttura già imponente, importante, come per esempio lo stadio Maradona?
28: Ma il tema è che uno stadio nuovo deve avere, cioè, un iter autorizzativo urbanistico molto complicato, che sicuramente prende molto tempo. Quindi diciamo, il tema non è solo i lavori. Mm-mm. Il tema è arrivare al punto in cui noi già siamo, perché noi teniamo già un progetto approvato in una conferenza di servizi, noi potremmo fare la gara per realizzarla domani, quindi diciamo, non è che dobbiamo avere autorizzazioni ulteriori. E gli altri devono avere pareri ambientali, pareri urbanistici, quindi non è solo il confronto fra la costruzione. Poi la struttura, come ho detto varie volte, la struttura dell'anello superiore, la struttura in acciaio che si vede, è una struttura molto resistente, molto buona, bisogna solamente fare un recupero superficiale, quindi direi che nel nostro caso è decisamente più semplice mettere a nuovo il Maradona che non abbatterlo e rifarlo, ma proprio senza dubbio.
11: Abbiamo detto tutto approvato, quindi bisogna soltanto partire con le gare, giusto?
28: Scusa, ripeti, perché sono un posto un po' rumoroso.
11: No, ho detto tutto approvato, bisogna solo far partire, c'è anche il finanziamento, quello lo ricordiamo.
28: Sì, aspettiamo una conferma dalla governativa, ma alla regione, ma è solo uno spostamento di fini, insomma, che avverrà tra pochissimo, perché già c'è l'impegno sia del presidente Fico che del governo, quindi è solo un fatto formale che si risolve fra settembre e ottobre, ma noi stiamo già preparando tutto per partire con la gara, per la progettazione esecutiva di tutto ed è un primo lotto importante in cui ci sarà il terzo anello e il primo nuovo anello, quindi appena abbiamo l'ok partiamo pure con questa gara che si deve fare di appalto.
11: Assessore, ricordiamo che tutto quello che riguarda il finanziamento, il progetto e la realizzazione fa capo al comune e diciamo a enti pubblici. Ma qualora il presidente De Laurentiis dovesse, come dire,
10: pensarci e effettivamente provare a partecipare a questi lavori, potrebbe integrare quella, quella cifra e quindi fare magari qualche lavoro ancora più imponente, oppure potrebbe, diciamo così, partecipare a livello soltanto di quello che è già stato stanziato, magari mettendo un finanziamento?
28: No, vabbè, basta che si segua una forma prevista dal codice degli appalti, anche in forma di partenariato pubblico-privato, e può ancora inserirsi. Chiaro, più si va avanti, più diventa complicato, però al momento... ancora sì, al momento,
10: diciamo, non è una partita chiusa, è una partita difficile, ma
28: no, il presidente è libero assolutamente di intervenire, ripeto, poi il codice degli appalti, cioè, non è una cosa che si fa a bar tra amici, no?
10: Sì,
28: il codice degli appalti è una legge di Stato e quindi bisogna seguirlo in ogni fase, ma sono previste forme di collaborazione fra pubblico e privato da esplorare, quindi è sicuramente trovabile una forma adeguata rispetto al codice degli appalti oggi. Poi più si va avanti, quando parte una gara totalmente pubblica, diventa più difficile, ovvio.
10: Assessore, c'è stata una polemica nelle ultime settimane, e questi sono lavori, penso, ordinari, dove si potrebbe anche intervenire, per il gran caldo allo stadio Maradona. Ovviamente tanti colleghi, anche inglesi, si sono lamentati che in sala stampa non c'è l'aria condizionata ma un paio di ventilatori. Lì si può intervenire, per carità, tra poco scenderanno, ce lo auguriamo tutti, le temperature, però un sistema di riscaldamento e refrigerazione è possibile?
28: È possibile esattamente come nella casa dei nostri ascoltatori, voglio dire, si fa un progetto, lo si finanzia, ma diciamo che oggi il Calcio Napoli, quello che ha per contratto, quello riceve, diciamo, quindi quello stadio così com'è, per una somma che fu stabilita alcuni anni fa, in linea di principio, certo, si fa un progetto, ripeto, non è diversa dal suo ufficio o da casa di qualcuno,
10: cioè, quindi spetterebbe al Napoli,
28: si devono trovare i finanziamenti. E si può.
10: Ma eventualmente chi dovrebbe metterli questi condizionali? Il Napoli o il Comune?
28: Se servono per le partite a Napoli, Napoli.
10: Ah, ok.
28: Cioè, ovviamente. Cioè, chi ne usufruisce? Quindi, siccome poi questi servizi si usano solo quando c'è la partita del Napoli, ovviamente resti in Napoli.
10: Assessore, l'ultimissima la faccio su una manifestazione bellissima che abbiamo tutti quanti guardato con gli occhi a cuoricino, l'esordio, lo ricordiamo, della nazionale di pallavolo con Mattarella, sì, al Piazza del Plebiscito. Scenario bellissimo, quasi rovinato dalla pioggia, fortunatamente la nostra nazionale è così forte che ha fatto subito, è meglio così. Detto questo, si riapre anche per quello che riguarda l'impiantistica di un palazzetto. Sappiamo anche che il Napoli Basketball vorrebbe fare l'NBA Europe oppure l'Eurolega. Da questo punto di vista si va avanti con il Comune?
28: Sì, non è mia materia, sì, ma si va avanti. Lì Piazza Plebiscito l'ha voluto la Federazione Italiana, la Federazione Internazionale, hanno pagato tutto loro, no?
10: Sì, sì,
28: perché
10: sì,
28: fare una partita in quello scenario e dare un'immagine alla pallavolo straordinaria, quindi, diciamo, è stato tutto pagato integralmente dalle federazioni, il Comune di Napoli non
10: gli sponsor, sì, euro. Sì, no, lo ricordiamo.
28: Sì, perché è ovvio che c'ha tutta un'altra visualizzazione, no, quello che c'è stato. Ci sono in campo due situazioni, una è l'Arena Napoli dopo il centro direzionale che è già inquadrato e mano a mano sta andando avanti la procedura, mo ci vuole di partenariato pubblico-privato, diciamo, lì poi sono tutti i privati che lo fanno, sia anche Matrizzetta ha più volte detto, e credo che sia anche partito amministrativamente per il rifacimento del Palargento, un'altra follia napoletana, no? Credo che nel 98 fu iniziato un abbattimento senza avere i soldi per ricostruirlo, perché poi qua parliamo di questioni che si portano indietro da 30 anni, cose assurde. E d'altra parte una grande città può avere due palazzetti, Milano credo ne abbia tre, Roma non so quanti, no? Così come poi il sindaco sta vedendo dove è possibile realizzare un grande stadio per l'atletica, uno stadio per l'atletica, perché al Maradona non si può fare atletica, nonostante quello che si dice, perché alcune discipline che sono lancio del peso, lancio del disco, lancio del giavellotto impattano col prato, e il prato è a uso esclusivo del Calcio Napoli, quindi nessuno ha mai visto, tolte le universiadi, una vera competizione nazionale, regionale, europea, mondiale, a Napoli per questo motivo, no? Se si va a vedere si trova che solo nel 94, nel 1994, più di 30 anni fa, ci furono le nazionali, diciamo, i campionati nazionali a Napoli. Quindi sullo sport stiamo impostando un discorso molto ampio, vero, non sciocchezze, dovendo però rimediare a, come dire, così come al Maradona dall'Italia 90 sono chiusi i parcheggi, o da 20 anni terzo anello, stiamo rimediando a decenni di inconcludenza sostanzialmente. Non voglio fare la polemica.
11: No, è tutto molto chiaro. Assessore, io devo salutarla perché sono in ritardissimo con la pubblicità. Grazie sempre.
28: Bene, grazie. Benissimo, grazie. Un saluto a tutti.
11: Grazie all'assessore Edoardo Cosenza. Dobbiamo fermarci, pubblicità, e poi torniamo.
0: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo. Intenso, cremoso. Il perfetto espresso napoletano. Lollo. Caffè. Gusto e passione.
2: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.
10: Riparte l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli. Ancora buon pomeriggio da Walter De Maggio. Apriamo la seconda ora della nostra informazione sportiva. C'è una notizia dell'ultima ora, riguarda, a proposito di strutture, no? Ne parlava prima Lucio Pengue con l'assessore Edoardo Cosenza di Stadio Maradona. La finale di Conference League, edizione del 2028, sarà in programma allo Stadium di Torino, annunciata quindi dall'UEFA. Ci sarà la finale di Conference a Torino. È chiaro che l'auspicio che in futuro, con il restyling del Maradona, con i parametri dell'UEFA, possa consentire nel tempo a Napoli di ospitare magari la finale di una competizione europea, non dico la Champions, ma insomma sarebbe bellissimo vedere una finale di Conference, di Europa League, la finale di Supercoppa europea, come è accaduto a Udine. Però torniamo al campo, torniamo al calcio. Il gioco di Max, il Napoli batte il Bologna, lo fa essendo in emergenza. Ne parliamo con Paolo Del Genio. Buon pomeriggio, Paolo.
3: Ciao Walter, quindi la Juve deve cercare di arrivare settima alla fine di questo campionato.
10: No. La Conference. Ah sì, sì, hai ragione, il prossimo, hai ragione tu. La Juventus deve provare ad arrivare settima, andare in Conference per poter giocare l'eventuale finale.
3: Sì.
10: E poi chiaramente sarà agguerrita la lotta per i quattro posti Champions, i due di Europa League, lo stesso per la Conference. Senti Paolo, quarta giornata di campionato, il Napoli l'ha chiamato a battere il Bologna, lo ha fatto. Primo tempo non senza difficoltà, io ho visto nella ripresa un bel Napoli. È un Napoli, quello della ripresa che batte il Bologna, che inizia a darti dei segnali confortanti?
3: Anche il primo tempo, il primo tempo un po' nella parte finale di frenesia, perché non si era sbloccato il risultato, però io conto, so contare fino a 4, questa già non mi sembra una cosa di poco conto. Fino a 4 ci arrivo, e parlo del colpo di testa di Vergara, parlo del tiro di De Bruyne, parlo del colpo di spalla di Højlund e di quel tiro di Vergara deviato, parato poi da Pessina sul primo palo. Quindi sono 4 palle gol già nel primo tempo. Quindi tutto questo disastro che ho sentito relativamente al primo tempo non mi trovo d'accordo. Già bene il primo tempo, nel secondo con i cambi meglio, è arrivato il gol e sono arrivate altre 4 palle gol. Io che non ho apprezzato molte partite del Napoli in questo inizio stagione, non ho capito perché non sia stata apprezzata questa, una partita dove facciamo 10 palle gol, ne lasciamo 0 agli avversari, siamo superiori in tutti i dati. Io dico sempre una cosa, e la ripeto adesso, con i risultati si può non andare d'accordo, perché i risultati a volte nel calcio, lo sappiamo, sono bugiardi, e quindi non ci facciamo condizionare dal risultato, ma i dati quando sono così eloquenti è difficile andare a litigare con i dati, cioè quelli che hanno visto negativa la partita del Napoli col Bologna devono litigare con quelli che fanno i dati, non devono litigare con quelli che dicono che l'hanno vista positiva. Quindi prendono l'app di SofaScore, la aprono e si mettono a litigare con l'app di SofaScore, per esempio.
10: Allora, se non vi è piaciuto il Napoli, Paolo ha fatto questa promozione all'app di SofaScore, aprite l'app e litigate con i curatori.
3: Voi soli, con il telefonino in mano.
10: Esatto, litigate. Senti Paolo, tu hai fatto cenno, secondo tempo meglio con i cambi. Allegri all'intervallo decide di cambiare sia Politano sia Vergara, vuole più elettricità, vivacità, spinta sulle corsie. Vabbè, Favasulli ne parlano tutti, ma sai che a me è piaciuto anche Noah Lang?
3: Lang è entrato molto bene, dopo 20 secondi ha fatto quel tiro che a momenti non sblocca la partita, poi è un giocatore che comunque brillante lo è sempre, poi ti dà l'ampiezza che nel primo tempo avevamo scelto di avere con Politano, mentre Vergara era più, per esempio, tra le critiche di questa partita col Bologna io ho sentito una sciocchezza detta da molti, Vergara fuori posizione è una sciocchezza sesquipedale, perché Vergara nella fase di non possesso si andava a mettere largo, ma nella fase di possesso stringeva la sua posizione, l'ampiezza la dava Spinazzola. Io mi chiedo, ma vediamo le partite prima di parlare delle partite, perché Vergara sulla fascia sinistra in fase di possesso non c'è stato mai,
10: praticamente mai
3: è stato sempre sulla tre quarti, diciamo così, sul centro sinistro. Comunque io non li ho visti tutti questi difetti che sono Vergara trovati in questa gara, sinceramente non sono uno, lo sai, che quando il Napoli fa delle cose che non vanno bene non le sottolinea. No, non
10: se
3: è
10: a te a volte non piacciono degli atteggiamenti, anche magari che puoi reputare
3: pure l'atteggiamento, perché abbiamo pressato
10: anche
3: altro, una costruzione diversa, per esempio, non so quanti l'hanno visto, il Napoli finalmente ha costruito a tre. E nella costruzione a tre ci ha messo le rotazioni, sono venuti dentro Lobotka e Gilmour. Cioè, se io chiedo, tra virgolette, diciamo così, lamentandomi delle cose, e poi quelle cose, l'allenatore che è stato, diciamo così, criticato da me per non aver fatto quelle cose le fa, e io non posso che apprezzare. Che devo fare? C'è una conseguenza e andare sulla coerenza, come devo dire?
10: Ah, certo, se tu hai visto delle cose e poi quelle cose vengono applicate, è ovvio che debbano incontrare il tuo favore. Tant'è che il Napoli la cambia la partita, anche grazie a questi due innesti dal primo minuto della ripresa, la vivacità di Lang e di Favasulli, e il Napoli la vince. Ci raggiunge, a proposito di numeri, di XG, di tattiche, di supremazia, un allenatore, Sandro Pochesci. Buon pomeriggio, mister.
4: Buon pomeriggio a voi.
10: Siamo con il collega Paolo Del Genio. Da quando è arrivato a Napoli, Allegri riceve molte critiche. Io dico che c'è un grande pregiudizio. Si parla solo per il nome, l'atteggiamento, il cortomuso. Poi però, diceva Paolo, io ho visto una squadra propositiva che ha creato tanto, XG molto alto, pressing interessante, Vergara che veniva dentro al campo a liberare spazio per Spinazzola, De Bruyne sempre più coinvolto, nell'emergenza il doppio play, Lobotka e Gilmour a dettare i tempi di inserimento, la difesa blindata col clean sheet. Quindi magari è solo un'etichetta, poi il Napoli però gioca e vince anche, mister.
4: Ma purtroppo in Italia il pregiudizio a volte vale più del giudizio vero, perché siamo tutti quanti allenatori, quindi oramai lui si è presa questa nomea, no? Adesso vanno di moda i giovani e lui, Spalletti, Sarri sono un po' criticati proprio per questo cambiamento che stiamo vedendo, no? Proprio generazionale, che stiamo vedendo in queste prime giornate dove gli allievi battono i maestri, no? Abbiamo visto Aquilani
10: con Spalletti.
4: Abbiamo
10: poi
4: visto Fabricas un paio di settimane fa vincere a Napoli. Quindi queste nuove generazioni stanno un po' mettendo in dubbio questi allenatori che sono mostruosi, che sono vincenti e che magari tanti vogliono far passare per allenatori bolliti. Ma vi assicuro che conoscendoli non è così. Il Napoli ha uno dei migliori allenatori, come ce l'ha la Juve e come ce l'ha l'Atalanta. È normale che tutti quanti siamo sempre, vorremmo essere, io ho detto che il Como va in Champio. Sì, poi andiamo a vedere, è andata in Champio perché Milan e Juve si sono suicidate. Però oggi va di moda, insomma, il nuovo, no? E quindi Allegri è un po' bistrattato. Perché? Perché tutti pensano che nel calcio bisogna giocare bene, fare 4 gol a tutti, vincere tutte le partite, ma ci sono anche gli avversari e stiamo vedendo proprio la difficoltà che stanno avendo queste squadre di prestigio, no? Abbiamo visto una squadra come la Juve prendere 2 gol nel recupero e perdere una partita che non accadeva chissà da quanto, la Juve prende 3 gol, soprattutto nel finale.
10: Va anche detto
4: quello che dici te, il pregiudizio. Io a volte, sì, ti do ragione, il pregiudizio purtroppo condiziona molto il giudizio di un allenatore, perché poi non vanno a vedere tutto quello che tu hai elencato e che i numeri poi non sbagliano.
10: E infatti Paolo Del Genio diceva, andate a vedere i numeri della partita, andate a vedere le statistiche della partita, perché i numeri non mentono mai. Poi di concetto sono d'accordo con Pochesci, le mode, gli allenatori giovani, poi però devo dire ci sono mode e mode, perché quando vedo il Como di Fabregas ci vedo tante cose belle. Approfitto della presenza di Paolo Del Genio perché sono sicuro che verrà a stuzzicare con una sua domanda, perché no tattica, mister Sandro Pochesci. Paolo.
5: No, innanzitutto devo dire che condivido appieno, perché abbiamo abbinato le due cose chiave del momento nel valutare il calcio: il pregiudizio che condiziona molti, e poi direi che quando non si va a verificare la propria visione della partita con i numeri che sono a disposizione di tutti, scatta la presunzione. Quindi fra presunzione di pensare di aver visto tutto ad occhio e non confrontarsi con i dati che sono oggettivi, e il pregiudizio, vengono fuori poi delle analisi sballate. Basterebbe avere un pizzico di umiltà in più, farsi un'idea della partita e poi dire, fammi vedere se me la sono fatta giusta o se me la sono fatta sbagliata.
10: Certo, una verifica,
5: un bel bagno di umiltà che dovremmo fare tutti, non dire no, ho visto io, so io come hanno giocato, so io tutto. In quella domanda che faccio invece al mister, si ha visto Napoli-Bologna, queste novità che ci sono state in costruzione, il Napoli pur giocando a 4 ha costruito a 3, ha iniziato a prestare un po' di più, tutte cose che sono state introdotte adesso e che sulle quali evidentemente Allegri ha voluto portare degli accorgimenti, visto che non è che non erano funzionate bene, erano state fatte in maniera diversa, cioè si era costruita a 4, si era costruita a 3, si era aspettato gli avversari basso e invece si è andato a pressare, a riaggredire.
4: Beh, è proprio la differenza del modulo, no? Con un centrocampo a 3, quando tu hai Anguissa e McTominay che si infilano, e quando invece tu hai due centrocampisti palleggiatori bloccati, è normale che la squadra deve essere più corta, perché davanti hai 3+1 che, avendo la palla, o la perdi o fai un'azione offensiva, sei sempre molto corto. Nel 4-3-3 che si prova con il centrocampo di inserimento, il terzino che scende, tutto quanto, a volte magari dai più spazi agli avversari. È stato un Napoli molto ordinato, se pensate che abbiamo visto per la prima volta, penso, il Napoli Lobotka che entra dentro l'area di rigore. Io penso che sia un'eccellenza, perché io non lo ricordo negli altri anni con gli altri, soprattutto con il modulo a centrocampo a 3, lui che massimo arrivava alla tre quarti.
10: E tra l'altro, scusa mister, non solo ha trovato il gol vittoria col Bologna, ma aveva trovato il gol anche in Napoli-Como, poi annullato per un fuorigioco millimetrico di Lucca, quindi dire, anche questa è una novità, Lobotka all'interno dell'area di rigore.
4: Certo, perché un giocatore come lui, tecnico, che ha piede, ha inserimento, non l'ha mai fatto. Perché? Perché quando tu hai due cavalli di razza
10: che vanno dentro,
4: è normale, certo, che uno deve rimanere, e purtroppo lui è stato sempre sacrificato. Con questo nuovo schieramento, dove ci sono due centrali, e noi sappiamo bene che sul gioco palla il centrale che sta più vicino può fare quel passo in avanti perché viene coperto dall'altro centrale, si è trovato dentro l'area e ha portato questi tre punti al Napoli, dove quando c'è McTominay e Anguissa è normale che sono loro i giocatori che si inseriscono difficilmente. Era come quando Pirlo giocava che inizia da tre quarti, poi lo mettono play basso e Pirlo, i gol di Pirlo li vedevamo da 30-35 metri che calciava in porta,
10: certo.
4: Ma non faceva più quei gol quando giocava 15-20 metri più in avanti. Quindi anche questa posizione, questo esperimento che ha fatto in una partita dove l'emergenza, viste le partite tra Champions e campionato ravvicinate, dove il turnover sta pagando, perché vediamo anche altre squadre, no? Ieri sera abbiamo visto la Roma che al 56esimo tira fuori Dybala e Malen, quindi tutti quanti cercano di sfruttare quella rosa che a volte a Napoli è stato un po' Champions e campionato ravvicinate, dove il turnover sta pagando, perché vediamo anche altre squadre, no? Ieri sera abbiamo visto la Roma che al 56esimo tira fuori Dybala e Malen, quindi tutti quanti cercano di sfruttare quella rosa che a volte a Napoli è stato un po'

0: squadre principe del calcio italiano come la Roma e come il Torino, e questo ci fa ben sperare che questa moda di tutti questi stranieri, forse qualcuno si sta svegliando, che dando fiducia a questi giovani ragazzi anche loro possono fare delle grandi partite.
1: Dicevo, il duello Lulli-Cacciamani nella ripresa, che Cacciamani entra nella ripresa, bellissimo, sì. a tutta fascia, a tutta velocità. Paolo, riparto da una cosa che ha detto Pochesci, ovvero il doppio play. A me sembra che con questa soluzione, per carità, d'emergenza del doppio play, si sia liberato De Bruyne, gli si sia stata data finalmente, Paolo, la possibilità di fare cosa? Di fare De Bruyne. L'hai colto anche tu, Paolo?
2: Ma io credo che ovviamente De Bruyne in quella posizione è libero di andarsi a cercare lui, chiedo scusa per la ripetizione, la posizione, mentre se gioca da mezzala è un po' più in un 4-3-3, ha dei movimenti un po' più prestabiliti per quanto l'allenatore possa dargli libertà, mentre se gioca dietro la punta, nel secondo tempo è diventato proprio un puro 4-2-3-1 quando c'erano Favaltuli da una parte, Lang dall'altra, i due play, e c'era De Bruyne dietro Højlund. E De Bruyne quante volte l'abbiamo visto statico lì dietro? Poche, perché poi partendo da lì
1: se la trova lui, lui viene
2: dietro a prendere la palla, poi si butta a attaccare la linea di fondo campo per dare l'assist, poi si mette sull'esterno per servire Favasuli in occasione del gol. Tant'è vero che basterebbe nemmeno guardare le partite, ma solo gli highlights, per scoprire che De Bruyne entra in 6-7 delle 10 occasioni che ha avuto il Napoli.
1: E io vi voglio ringraziare per questo bellissimo momento di calcio, Sandro Pochesci, grazie mister.
0: Grazie a voi, alla prossima.
1: A presto, grazie. Paolo Del Genio lo trovate già stasera alle 18. Ciao Paolo, grazie.
2: Ciao Walter, a dopo.
1: Il doppio play insieme Lobotka Gilmour liberano De Bruyne. Stiamo vedendo il vero De Bruyne col Bologna, abbiamo visto, perché io l'avevo già visto con l'Arsenal, devo dire, De Bruyne si era preso la squadra sulle spalle, ma quello che ho visto col Bologna, un De Bruyne a tutto campo, un De Bruyne leader, è piaciuto anche a Francesco Montervino. Chiediamolo a lui. Buon pomeriggio capitano, ti devo chiamare capitano o adesso per forza direttore?
3: Veramente, anche se non ero accasato, sono comunque direttore regolarmente abilitato.
1: Non c'è dubbio, ho capito, però io ti chiamo capitano, tu sei direttore al Taranto, in bocca al lupo per l'incarico, però Ciccio per me sei il mio capitano e quindi per me resti capitano.
3: Onestamente ti ci vedo di più così,
1: Sei capitano e ti chiamo capitano. Senti, ma è un De Bruyne che sta facendo il De Bruyne adesso?
3: Guarda, sicuramente la partita di ieri e di domenica di De Bruyne è una partita che ti fa capire quanto questo giocatore, se il motore lo ha a posto, quanto possa incidere, perché poi noi non dobbiamo confondere la qualità che ha De Bruyne con quella che è la mancanza di quantità che pensiamo lui abbia. Invece non è così, è un giocatore che con il motore a posto può fare ancora tanto tanto tanto. E domenica, forse devo dirti che sai che forse è stata la migliore partita sua da quando sta a Napoli, perché vedevo un po' di dati ieri sera, fra passaggi chiave, fra dribbling, cross, 85 tocchi durante la partita, sono numeri importanti per un giocatore della sua età e per un giocatore della sua stanza, quindi per me siamo quasi vicini a poter vedere il miglior De Bruyne a Napoli.
1: Io devo dire che sono rimasto favorevolmente impressionato dalla partita di De Bruyne. Ciccio, tu fai il direttore sportivo al Taranto e quindi sai bene quello che è il mercato, di come gira. Il Napoli aveva una mission, ora Manna ha detto è inutile che adesso andiamo a vedere quello che potevamo fare, non abbiamo fatto, non siamo stati nelle condizioni di farlo, non dobbiamo avere rammarico, e io sono d'accordo con Manna, il rammarico no, però è evidente che tra le tante cose che dovrà fare Allegri, perché qui c'è il Allegri è difensivista, punto, andiamo a vedere all'origine. Io credo che la cosa principale che dovrà fare Allegri è rivitalizzare Lang e Lucca, soprattutto Lucca, perché tu comunque Lang c'hai Allison, c'hai Vergara, può giocare Neres. Ragazzi, Højlund non è che può giocare tutte le partite di Champions, tutto il campionato. Deve dare maggiore fiducia a Lucca, sperando che Lucca stavolta la ripaghi, perché sennò ogni volta è colpa di uno e si perde.
3: Ma infatti, Walter, io adesso non credo che serva l'allenatore che dia più fiducia a Lucca. Adesso serve Lucca che un attimino si prenda un po'.

0: o quello che dovrebbe essere suo. La reazione da questo ragazzo ancora non la vediamo, non la stiamo avendo. Probabilmente è l'unico che ancora non ha inciso, seppur per qualche minuto. Con grande onestà, credo che questo per Allegri sarà il compito più difficile, perché Landi invece sta iniziando, per me, anche lui a carburare, ha delle qualità importanti, ma Luca, con grande onestà, sta un po' deludendo anche quest'anno, ed è arrivato un momento che o si prende lui con forza ciò che dovrebbe avere, oppure fatica.
1: Anche perché, Francesco, e ce lo dimostra un calciatore su tutti, Allegri non guarda in faccia a nessuno sul nome. Perché? Perché quando vede che Favasulli arriva, dice: ma quello arriva dal Catanzaro, dalla B. Ho capito, ma è giovane, è bravo, ci mette grinta, voglia, qualità, quantità, e arrivo al punto, umiltà. È chiaro che se tu vedi l'atteggiamento di Lucca e l'atteggiamento di Favasulli, in termini di umiltà, Favasulli è un motorino a disposizione e Lucca crede di essere Van Basten, ma non è Van Basten però.
0: Non c'è proprio dubbio, non c'è proprio dubbio, voglio dire, non solo non è Van Basten, però uno no, io credo che quando si dà la possibilità a Luca di poter giocare, nessuno pensa che Luca possa fare quello che potrebbe fare Van Basten, però ci sono dei momenti della partita, vedi quando ha fatto lo sclero all'ultimo minuto, agli ultimi minuti, dove tu la palla la devi tenere, la devi gestire bene, e non serve Van Basten per far quello.
1: Infatti Allegri si è molto arrabbiato in quella gestione.
0: Ma sì, perché ci sono momenti dove basta tenere la palla su, far respirare la squadra, portare a casa il risultato, siamo tutti più contenti, lui prende fiducia, la gente lo applaude, e vedrai che la prossima partita, quando entra, sicuramente anche ci saranno meno mugugni. Invece, proprio per quello che non è riuscito a fare negli ultimi minuti, è chiaramente plausibile che la gente poi inizi ancora e continui ancora a mugugnare, però Luca si deve dare una mano da solo,
1: deve dimostrare che le qualità ce le ha. E aggiungo, a proposito di Lang, non so perché, ma può darsi che se, chiaramente lo vediamo da fuori, io credo che il segnale che gli ha dato Allegri è stato un segnale molto forte, perché se l'altro anno non si era preso bene con Conte, Conte disse mandiamolo in prestito, quest'anno invece è rimasto, Allegri lo stima, l'atteggiamento dell'allenamento e rifinitura ai Champions, lui ha avuto un atteggiamento poco consono, e non è che Allegri ti consente di, Allegri dice: guarda, fai una cosa, vai nello spogliatoio, ti fai la doccia e vai a casa e fai lo spettatore in Napoli-Arsenal. Ecco, secondo me quel segnale ci restituirà un grande Noah Lang, io ne sono convinto di questo.
0: Guarda, tu sai, ne parlavamo dell'anno scorso, per me è un giocatore che ha delle qualità incredibili, e per me può esplodere. Domenica è entrato molto bene, quindi io ripeto, ancora una fiche su questo giocatore la punterei, e sono certo che il Napoli non avrà buttato 28 milioni di euro.
1: Io la penso come te, ti abbraccio forte e ti auguro buon lavoro.
0: Grazie a te.
1: Nel ruolo di direttore del Taranto. Ciao Francesco.
0: Un abbraccio.
1: Allora, facciamo così, tra poco ne parleremo ancora di Lucca, parleremo di attaccanti, Højlund e Lucca, ma anche di De Bruyne, salito in cattedra col Bologna. Tra poco avremo Stefan Suoc, Stefano Sorrentino, Ciccio Marolda, anch'io schiero il tridente, mica solo Allegri, pubblicità.

0: miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: Il supermercato del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
5: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
4: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
5: Aperti la domenica mattina.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.

0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, prima con Paolo Del Genio, no? Parlavamo di numeri e io ho detto i numeri non mentono mai. Vorrei accendere i riflettori su un dato a proposito di numeri, quello dei gol realizzati. Perché l'anno scorso ci siamo detti che il divario enorme tra i gol fatti dal Napoli, 58, e quelli dell'Inter, 89, era un divario enorme. Cioè l'Inter aveva fatto 30 gol in più. Quest'anno, ma siamo solo alla quarta giornata, il Napoli di gol ne ha fatti 7 e l'Inter è a quota 13, 12 per la Roma. Quindi è evidente che la facilità di trovare il gol dell'Inter, basta pensare ieri, Carlos Augusto, Barella e poi in gol 3 attaccanti, Thuram, Bonny e Pio Esposito. Allora abbiamo invitato un bomber, che bomber? Stefan Zwock, buon pomeriggio bomber.
1: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: Ed è vero, come è vero, che il Napoli il bomber c'era ed è Højlund. È chiaro che Allegri dovrà trovare una serie di soluzioni, che sia il Lobotka che ha fatto gol, che sia il De Bruyne di Genoa, aumentare il potenziale dei Politano e degli Alisson, dei Neres e dei Lang, sperando che quando entra Lucca faccia come Bonny e come Pio, cioè faccia gol, perché altrimenti il gap dei 30 gol secondo me non viene colmato.
1: Ma è difficile, no? Poi la qualità dell'Inter, della squadra, della rosa in totale, secondo me è la rosa più forte che c'è adesso in questo momento in Italia, però è logico che le soluzioni bisogna trovarle, perché non ci si può arrendere, no? Alle difficoltà. Io sono convinto che in qualche modo Allegri riuscirà a trovare il rendimento massimo dagli attaccanti. Non si può appoggiarsi solo su Højlund, perché sarebbe impossibile, e spero davvero che questo problema venga risolto, anche perché sai, tra i nomi che hai detto, Lobotka non ci ha mai abituato a fare più di 3 gol forse a campionato, perciò i Politano, i vari, come hai detto, Alisson, i centrocampisti.
0: Ci aggiungo McTominay e Anguissa,
1: che è uno che ha una decina di gol all'anno, sicuramente questi, su questi bisognerà contare, anche perché insomma se non riesce a sbloccare le partite diventano sempre difficili, no? Perché abbiamo visto contro il Cagliari, primo tempo non bellissimo magari, però secondo tempo ne avrei dato pressione, però finché non sblocchi la partita diventa
0: tutto
1: difficile.
0: Più difficile. Tra l'altro nel biennio Conte ricordiamo che McTominay di gol ne ha fatti tanti, al primo anno addirittura 14, furono lui e Lukaku i migliori realizzatori. È chiaro che se McTominay fa 14 gol e 6 te li fa Anguissa, sei comunque a quota 20, è ovvio che però per arrivare a 89 ti servono i gol degli esterni di attacco, e Politano e Alisson in questo, ci aggiungo Neres, dovranno dare una grande mano, Stefano, però.
1: Sì, ma anche Lang, insomma un po' tutti, no? Perché dopo devi andare a raccogliere tutti i gol, diciamo, in giro per la rosa, perché diventa difficile, diciamo, concentrarli tutti sotto un attaccante, perché in questo momento vedo Lucca in difficoltà, che non è una bella cosa, perché sarebbe la seconda punta dopo Højlund, ma purtroppo è così, e perciò dovremmo averli dalle mele reali, da Chissà, dalle aperture, dagli abdomini, dagli esterni, eccetera, che si buttano dentro. Perché poi Højlund, oltre a fare gol, è uno che apre spazi, questi spazi vanno sfruttati.
0: A meno che nella mente di Allegri non ci sia, appena tornerà disponibile dopo la sosta, che di fatto il vice Højlund possa diventare Jovane, e quindi sarebbe Jovane a subentrare, Jovane a rappresentare l'alternativa a Højlund, ma questo lo vedremo quando Jovane sarà disponibile. Un abbraccio a Stefan Zwock, buona giornata Stefan.
1: Grazie a te, ciao Walter.
0: Grazie davvero. Allora io mi auguro, ma è un mio auspicio, che ci sia un clima più sereno intorno al Napoli, e questo mio pensiero ve lo voglio tradurre. Innanzitutto voglio salutare Ciccio Marolda, buon pomeriggio Ciccio.
2: Ciao Walter, buongiorno a tutti.
0: Perché mi auguro che ci sia un clima più sereno e di compattezza? Perché io guardo alla Serie A. Guardo alla Serie A e, per carità, voi sapete che io mi fido di Allegri, comunque mi fido dell'organico, quando ce l'avrà al completo dopo la sosta, del Napoli. Però la competitività, parliamo della prossima stagione, quella che è appena cominciata. La competitività, secondo me, è aumentata moltissimo. l'Inter resta davanti a tutti, la Roma è potenziata nei doppi ruoli ovunque, il Como ha fatto un mercato pazzesco, non a caso Roma e Inter comandano la classifica, Juventus al netto delle difficoltà e Milan hanno tutta la voglia di tornare in Champions, occhio all'Atalanta, Ciccio, quindi come dire, non è così scontato che il Napoli possa arrivare tra le prime quattro. Se si crea un ambiente sereno, probabilmente agevoliamo il fatto che il Napoli giochi la Champions anche nella prossima stagione.
2: C'è una lotta molto più serrata questa volta per i primi quattro posti, eh? Ci sono 6-7 squadre, insomma, 6 squadre ne sono di sicuro. E quindi sarà un campionato da questo punto di vista più complicato di quelli precedenti, parlo per il Napoli ovviamente, però credo che il Napoli abbia le potenzialità, credo che il Napoli debba recuperare degli infortunati, credo che a gennaio possa fare qualcosa anche di decisivo, credo nel valore aggiunto che può dare Allegri, anche in quelle come dire, in quei miglioramenti che ho visto nella partita col Bologna, insomma. Quindi diciamo che i posti ci sono perché il Napoli sia competitivo per quei posti
0: e lottare fino alla fine, anche perché Allegri, io condivido il pensiero di Ciccio Marolda, il valore aggiunto, e qualcuno non lo ha capito, si chiama Massimiliano Allegri, che tira fuori un Favasoli strepitoso e che dopo la sosta, vedrete, ci proporrà anche il miglior Badiashil possibile. Stefano Sorrentino con noi, buon pomeriggio Stefano.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Con Ciccio Marolda parlavamo di competitività, perché se l'altro anno sono rimaste fuori dalla Champions il Milan e la Juve, Spalletti e Amorim e le rispettive società avranno tutta la voglia di tornarci in Champions. Si è potenziata l'Inter, è fortissima la Roma, molto bene il Como, occhio all'Atalanta. È chiaro che il Napoli deve giocarsi tutte le sue chance per arrivare tra le prime quattro.
3: Sì, prima sentivo che ci sono 7-8 squadre per quattro posti, secondo me c'è un posto solo per 3-4 squadre.
0: Ah, perché tre sono già andate, Roma, Inter, Como?
3: Ad oggi, da quello che abbiamo visto, è vero che presto sono solo quattro giornate, però ad oggi
2: è un po' prestino,
0: però
3: però intanto io dico sempre che i punti valgono sia alla prima partita che all'ultima, quindi in questo momento anche come organizzazione, come programmazione, come
0: profondità di organico,
3: come modo di giocare, sì, come tante cose, io vedo Inter, Como e Roma avanti. Poi nessuno l'anno scorso si aspettava il Como in Champions, così come magari la Roma a un certo punto sembrava spacciata, no? E invece poi dopo tutti e due sono in Champions quest'anno, però è chiaro che il Napoli deve fare di più. Perché
0: Napoli deve recuperare un po' di infortunati su tutto. Poi Stefano, lasciami dire, poi lascio la parola a te, a Marolda, io quello che stai dicendo lo sposo in pieno e ti dirò, lo sposo dopo ieri sera, perché ero molto curioso di vedere, dopo gli impegni Champions, la reazione di Como e Roma, hanno vinto entrambe, e ovviamente anche quella dell'Inter, che sì è vero è ancora andata sotto 2-0, ma ha uno strapotere che non è che la ribalta, ha asfaltato l'Udinese. Ciccio Marolda, falla tu una domanda a Stefano.
2: C'è l'importanza per la decisione di questi posti, Champions, saranno gli scontri diretti, quelli saranno fondamentali. Purtroppo il Napoli ne ha perduti già due di questi scontri diretti, insomma è stato sfortunato in questo avvio.
0: Sai che non la penso così, Ciccio, però?
2: Te lo motivo.
0: L'anno scorso Allegri ha vinto tutti gli scontri diretti, ma ha perso tutte le partite con le piccole, è rimasto fuori dalla Champions.
2: No, io dicevo per il numero di squadre che ho aumentato per quei primi posti, secondo me resta della mia idea.
0: Allora ergo a giudice Sorrentino, facciamo rispondere lui.
2: Vabbè.
0: Stefano.
3: Sì, contano, gli scontri diretti contano, questo è vero, però come ho detto prima, ogni partita vale 3 punti, perché comunque anche le partite con le piccole, come tu hai detto, sono lo stesso importanti, e io credo che la reazione che c'è stata ieri delle squadre che hanno giocato in Champions, comunque in questo weekend, perché anche il Napoli arrivava da 3 sconfitte di fila, certo. Quindi non era facile battere il Bologna, però sta di fatto che gli scontri diretti sono importanti, è vero che siamo alla quarta, ne mancano 34 ancora alla fine, più tutte le partite che ci sono in mezzo tra Coppa Italia e Coppe Vare, però è chiaro che diciamo che già il prossimo weekend, che poi dopo sarà quello là che chiude le prime cinque partite, perché poi ci saranno due settimane di sosta, potrà dare dei...
0: c'è Roma Inter sabato, c'è Roma Inter sabato.
3: Roma Inter sicuramente, qualcuno sicuramente ne può beneficiare in caso di vittoria, quindi già solamente questo ti fa capire quanto gli scontri diretti, come dicevano, sono importanti.
0: Anche perché parliamo di Inter e Roma, sono due squadre che viaggiano a punteggio pieno e tutto questo non sarà più possibile dopo sabato pomeriggio, visto che c'è lo scontro diretto. Ciccio Marolda, vengo da te perché è vero che sabato c'è Roma-Inter, domenica il Napoli va a Firenze, si gioca a ora di pranzo e secondo me, visto il tempo che poi avrà a disposizione Allegri per lavorare e per recuperare gli infortunati, veramente è una partita difficile, forse la più difficile di tutte, questa Fiorentina-Napoli domenica.
2: È una partita assolutamente da non perdere questa qua, anche perché la Fiorentina stiamo adesso cominciando a capire che tipo di squadra è o che tipo di squadra può essere. L'inizio non ci ha dato nessuna risposta. Sarà una partita complicatissima anche per fattori ambientali, perché Firenze non è facile giocare per il Napoli, però io ti dico che il Napoli ha la possibilità di fare qualcosa, perché vedo sicuramente un centrocampo fortissimo, secondo me c'è il giovane centrocampista più bravo che c'è in Italia in questo momento, nella Fiorentina, e c'è un esterno, Mastantuono, che bisogna fermare a tutti i costi. Punto debole mi sembrano i due centrali, la difesa della Fiorentina non mi sembra proprio impenetrabile, mi dirai anche quella del Napoli, è vero, però insomma è una partita che il Napoli deve andare a giocarsi.
0: Grazie, assolutamente, anche perché la Fiorentina avrà voglia di fare i primi punti interni, visto che le prime due, Frosinone e Torino, le ha perse entrambe, ricordo, era un'altra Fiorentina con Grosso in panchina. Fiorentina che va in campo stasera col Pisa alle 21, la studieremo, la Fiorentina di Manoli. Grazie a Ciccio Manolda, ciao Ciccio.
2: Ciao, un abbraccio. Ciao.
0: Grazie. Stefano, sono da te, quattro turni di campionato, neanche una sola partita è terminata 0-0. Come dobbiamo leggerlo questo dato?
3: Che le difese sono ancora in vacanza.
0: E che si prendono gol?
3: Se ne prendono troppi. Mi pare che adesso, in confronto alle prime quattro dello scorso anno, siano stati 30 gol in più.
0: 30 gol in più.
3: Sono tantissimi.
0: Sono aumentati i gol, ma sono diminuite le chiamate al VAR, perché sì, la prima, il rigore concesso al Cagliari, poi trasformato da Maldini, è stato il primo episodio deciso dal VAR e anche il primo rigore.
3: Sì, esatto, c'era forse quello nel pomeriggio del Genoa che ha sbagliato col...
0: Ah sì, hai ragione, avevo rimosso quello perché l'ha sbagliato, hai ragione.
3: Però sì, sta di fatto che ecco, forse lì da una parte un po' troppo, l'anno scorso era troppe chiamate, troppo tempo fermo, quest'anno è aumentato il tempo effettivo e va benissimo, però ecco, qualche chiamata in più secondo me c'è stata. Poi io rimango sempre dell'idea che il VAR va usato con cognizione, va usato soprattutto quando l'arbitro non ci arriva, quando l'arbitro non vede, ma l'arbitro ha ripreso finalmente ad arbitrare, quindi questa è una cosa positiva, quindi meno interventi al VAR. Ci devono essere solamente alcune regole che devono essere un po' più chiare, un po' più uniformi, perché il fallo di mano ancora ad oggi non si capisce quando è rigore e quando non lo è, perché in queste prime settimane abbiamo visto che alcuni rigori sono stati dati e altri no, e quindi questa secondo me è una cosa sulla quale devono lavorare. Però sono contento che ci siano meno chiamate al VAR, perché vuol dire che si è tornato al calcio quello di una volta.
0: È aumentato anche il tempo effettivo, non ci sono più perdite di tempo. Stefano, come da tradizione però, non posso non farti una domanda legata ai portieri. Dovete sapere, lo dico a beneficio di chi ci ascolta, che con Stefano Sorrentino siamo innamorati del ruolo del portiere. D'altronde, cosa volete? Stefano ha un papà che ha giocato portiere in Serie A. Lui in carriera ha sempre fatto il portiere. Io l'ho fatto nei mercatini rionali con i miei amici, ma pur sempre amo il ruolo. Ritengo l'Inter la squadra in assoluto più forte di tutte. Ma tu sai che io ho un dubbio sul portiere?
3: No, io non ce l'ho il dubbio invece. Oh. Mi piace, E quindi ha bisogno di tempo. Non dimentichiamoci che l'anno scorso non ha praticamente mai giocato. Quando poteva giocare, purtroppo ha avuto quella problema extra calcio che l'ha condizionato parecchio. Però ha bisogno di tempo. Mi è piaciuta le difese di Chievo di ieri. Quindi non c'è nessun problema. Secondo me è un portiere molto forte, un portiere che deve riprendere sicurezza e che deve soprattutto capire che, sai, con tutto rispetto, passare dal Genoa a titolare, poi dopo per 2 anni quasi non giocare quasi neanche una partita, e adesso boom, titolare, gioca tutte le partite, è chiaro che non è semplice, però secondo me sulla carta è un buon portiere.
0: E allora io, che mi fido di te, lo guarderò con maggiore attenzione. Di certo mi è piaciuto che dopo l'errore clamoroso in Madrid ha fatto delle parate strepitose in termini di personalità, evidentemente a spalle larghe. Grazie Stefano, t'abbraccio forte.
3: Grazie a voi.
0: Grazie.
3: Ciao.
0: Io mi fido molto di Stefano Sorrentino, quindi guarderò con grande attenzione il portiere dell'Inter. Ho fatto cenno alla Fiorentina che va in campo stasera, allora arriva Lucio Pengue. Tutto sulla Fiorentina, davvero Vanoli farà un po' di turnover? Cioè, anche se pur calibrato, perché c'è il Pisa stasera in Coppa Italia, tutto sulla Fiorentina e per stasera e in proiezione domenica lancio match delle 12:30, Lucio Pengue si collega con Firenze, col collega Falciai, e ascolteremo anche le parole di Paolo Vanoli. State lì, torniamo tra poco con Pengue.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, 5 sensi, dolce passione cilentana e tante altre dolci creazioni.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Autoscala, guida il tuo futuro.
8: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
7: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
9: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
10: Sì, lo voglio!
9: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
2: Ma dove vai vestito così?
1: A pescare la spesa.
2: Sempre il solito esagerato.
1: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
3: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
8: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti. Dobbiamo parlare un po' della Fiorentina che questa sera affronterà il Pisa nella sfida di Coppa Italia, un derby. In più ricordiamo anche che viene da una vittoria roboante con la tripletta di Mastantuono in campionato, primi tre punti arrivati poi anche con il nuovo tecnico Vanoli. E parliamo di questo e di altro con Giulio Falciai, grande amico di Kiss Napoli. Ciao Giulio, come stai?
1: Eccoci qua, un saluto a tutti. Adesso meglio, diciamo da venerdì sera un po' meglio qua a Firenze.
0: Immagino, la partenza della Fiorentina, diciamo, era la cosa più strana, forse la nota stonata di tutta la Serie A, perché per come avevamo lodato il mercato di Paratici e per i grandi colpi che aveva messo a segno, ci aspettavamo una Fiorentina impattante in questo campionato. Invece ha dovuto cambiare l'allenatore, è ritornato Vanoli, non senza polemiche, perché voglio dire è stato un cambio anche, come dire, burrascoso.
1: Sì, sicuramente. Allora, visto quello che era successo già la scorsa estate, diciamo che i tifosi viola si erano un po' più abituati.
0: L'anno del centenario, come il Napoli, ricordiamo.
1: Esatto. Ci si aspettava sicuramente un'altra partenza per il mercato che è stato fatto, come avete detto voi, soprattutto per i soldi che erano stati spesi. Erano stati spesi tanti soldi anche la scorsa estate, quindi anche quella falsa partenza con Pioli, che poi ha portato a trovare la prima vittoria solamente a dicembre per la Fiorentina, è stato traumatico. Adesso con questo cambio si spera che almeno sotto l'aspetto della mentalità possa cambiare qualcosa, e qualcosa davvero lo si è già visto contro il Venezia. È vero che era un avversario ancora a zero punti, è vero che anche il Venezia è sicuramente una tra le delusioni di questo inizio di stagione, però non è mai scontato vincere in Serie A, voi lo sapete, ormai questo campionato è un campionato difficile in tutte le partite che giochi. Poi appunto sicuramente non si può dare tutti i meriti a Vanoli, perché non ha la bacchetta magica e quindi non è cambiato nulla, non è in tre giorni che dai l'identità alla squadra, però sotto l'aspetto della mentalità sicuramente qualcosa è cambiato, si è visto i giocatori crederci e andare su tutti i palloni, si è visto un Fagioli che non si era ancora visto sotto la gestione di Fabio Grosso, un Dragusin che in difesa, seppur appunto il tallone d'Achille resta proprio quel reparto per la Fiorentina, però si è visto un Dragusin molto molto più sicuro, e poi finalmente si è sbloccato, e come si è sbloccato il talento, diciamo l'acquisto d'aeroporto che era avvenuto quest'estate, ovvero Franco Mastantuono.
0: Mastantuono è un giocatore che noi seguiamo da tantissimo tempo, l'anno scorso al Real ha avuto poco spazio, però un talento cristallino che era strano vedere nelle prime tre giornate di campionato giocatore anonimo, sinceramente.
1: Sì, oddio, allora in realtà qualcosa si era intravisto, magari si era perso, comunque lui ha trovato il gol dopo 12 tiri in tre partite, aveva colpito due pali, sia contro il Frosinone che contro il Torino c'erano stati comunque delle grandi parate da parte del portiere, però ricordiamo che proprio contro il Torino, ed è lì che forse è venuta anche la rottura con Fabio Grosso, tra lui e il tecnico c'era stata la sostituzione al 45esimo che per scelta tecnica per di più, quindi già lì ci si era un po' preoccupati su questo acquisto, se davvero era stata comprata una figurina o un calciatore davvero di talento. Tutti anche fuori da Firenze parlavano di un possibile flop. È bastato veramente poco a questo giocatore, chi criticava non è il suo ruolo, chi criticava appunto che era stato sicuramente pagato troppo dal Real Madrid l'estate scorsa, però appunto che diciamo se dovessimo vedere il Mastantuono visto a Venezia, allora si può stare tranquilli nel reparto offensivo, che ripeto è l'ultimo dei problemi in casa Fiorentina.
0: Grazie davvero Giulio, un abbraccio fortissimo, grazie sempre.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti.
0: Grazie a Giulio Falciai di Firenze Viola e tutto mercato web. Ha parlato Vanoli in una bella intervista a Viola Channel, ha parlato della nuova dimensione dell'atteggiamento che deve avere la sua squadra. Ascoltiamo le parole del tecnico della Fiorentina, Vanoli.
2: Penso che sia una squadra di talento, ma come ho sempre detto io, il talento è fine se stesso se non giochi per il compagno. E gli ho detto anche che questa gente qua si innamora non del risultato, ma si innamora di come si suda la maglia, come si vuole la maglia. e deve essere, come ho detto, in questa pagina bianca deve essere un mattone che tiene la base di una casa. Quindi questo deve, bisogna continuare, è normale che una partita non fa niente, dopo questi valori bisogna sempre arricchirli e tenerli per questa lunga strada. Il mio impegno è iniziato un nuovo processo dove io devo mettere le basi per costruire un'identità, cioè adesso gli ho detto loro non dobbiamo guardare il risultato ma dobbiamo guardare la strada, è un obiettivo completamente diverso dall'anno scorso. È stata fatta un qualche cosa di diverso, una rivoluzione con tanti giovani che hanno delle qualità e sta a me adesso piano piano saperli indirizzare per esprimere le loro qualità ma nello stesso tempo per essere squadra.
3: Kiss Kiss Napoli Meteo.
4: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo si mantiene asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi sulla Campania, si farà eccezione per locali disturbi limitatamente all'area meridionale della regione, ma si tratta di fenomeni localizzati e fugaci, dunque di breve durata, poche le variazioni termiche. La giornata di mercoledì sarà ampiamente soleggiata, la pressione atmosferica tornerà ad aumentare, dunque il contesto sarà stabile, asciutto e con cieli tersi. Le temperature diurne saranno estive, prossime ai 27-30 gradi un po' ovunque. Per saperne di più vi rimando alla nostra app, sempre gratuita, Trebi Meteo.
0: Terza ora della nostra informazione sportiva in questo martedì 15 settembre e naturalmente il Napoli è atteso dalla trasferta di Firenze, poi ci sarà la lunga sosta, questa volta sarà una sosta extra large perché hanno accorpato la sosta di settembre e quella di ottobre, quindi si tornerà direttamente in campo il 10 ottobre. Il Napoli, pensate, da quel momento Napoli Frosinone il 10 ottobre giocherà ben 9 partite in 27 giorni, quindi si giocherà una volta ogni 3 giorni. È chiaro che Allegri spera poi di recuperare i McTominay, i Young Issai, i Giovane, magari un po' più in là Allison, Meret, ma insomma Marianucci tornerà dopo la sosta, dovrebbe restare fuori solo Buongiorno. Torniamo però a Napoli-Bologna, perché c'è un momento della gara quando il Napoli può andare in ripartenza con Lucca, Lucca sbaglia la scelta, doveva tenere palla, perde palla, concede un'opportunità al Bologna, poi per carità arrivi al fischio finale ma Allegri si arrabbia molto. E di fianco ad Allegri il collega di DAZN Federico Sala, buon pomeriggio Federico.
5: Ciao Walter, buon pomeriggio.
0: Si è arrabbiato e non poco Allegri in quell'occasione, voleva tutt'altra gestione da parte di Lucca.
5: Te lo confermo, è il solito Allegri, potremmo definirlo, etichettarlo in questo modo, soprattutto nei minuti finali della partita, lo conosciamo ormai, sulla gestione del pallone spesso e volentieri perde la testa, in quel caso ha replicato l'Allegri furioso dei tempi migliori, chiaramente su una scelta di Lucca totalmente rivedibile, non condivisibile, soprattutto perché in quel caso, come voleva Allegri, o attacchi la porta e la chiudi o se no non la perdi, in ogni caso prendi un fallo, prendi qualcosa.
0: Temporeggi, magari fin anche andando in bandierina, ma porti la gara alla sua naturale scadenza. Poi invece Lucca perde palla, fa fallo, è vero che arriva il fischio finale, non fosse arrivato il triplice fischio avresti concesso tutto ciò che Allegri non voleva concedere, un'ultima opportunità al Bologna.
5: Esattamente quello, perché poi le partite, lo sai bene Walter, in Serie A ti basta un dettaglio, un'ultima azione, un'ultima palla, rischi di buttare 2 punti su una gestione che era onestamente una lettura facile, quindi questo Allegri non è mai, come dire, così compiacente con i suoi giocatori, ha perso la testa anche in quel caso, ne ha fatto anche le spese un po' il figlio del presidente che era lì vicino.
0: L'ho visto.
5: L'avrete visto, ma chiaramente potete immaginare quanto è andato in escandescenza per quella decisione, per quella scelta di Lucca. Poi la giacca l'aveva già lanciata nel primo tempo, quindi non poteva togliersi altro, però non l'ha presa sicuramente bene.
0: Anche perché ovviamente Allegri lo aveva detto, no? Ha detto non mi interessa col Bologna la prestazione, poi la prestazione il suo Napoli l'ha fatta, mi interessa il risultato, conterà solo il risultato lo stai portando a casa, sei nei minuti di recupero,
6: quella scelta non devi sbagliarla, devi proteggerlo, anche perché poco prima, Federico, e tu eri lì, in quel fraseggio che ha il Bologna, Mbangulava a tirare, tira centrale, l'avesse angolata un po' in più, magari trovava il gol, e hai dilapidato tre punti che erano in cassaforte.
5: Confermo, Walter, assolutamente, ti ripeto, in questo momento in particolare di una stagione che è iniziata non benissimo, perché è evidente che Napoli non abbia iniziato al meglio questa stagione, arrivava da due settimane complicate, comunque sappiamo bene legittimamente quanto sia esigente ormai Napoli, la piazza Napoli, hai l'opportunità di portare via tre punti con una partita secondo me molto solida da parte del Napoli, giocata come doveva essere fatto in questo momento della stagione e in queste condizioni, e rischi veramente di buttare tutto per un'ingenuità, perché poi il calcio lo sappiamo bene, basta un pallone, no? Per riuscire a cambiare tutto, quindi in questo è comprensibile Allegri, poi anche alla fine della partita l'ha spiegato, diciamo che Luca spesso entra nelle partite non totalmente focalizzato al 100%, anche l'anno scorso con Conte mi ricordo delle scene dove non è che fosse proprio soddisfatto dei suoi ingressi in campo, e in una situazione dove sei molto in difficoltà, ripeto, devi gestirla in maniera delicata, ha fatto esattamente l'opposto.
6: Eppure Conte si era molto speso con Luca, io ricordo, ho questa fotografia nitida, entra Luca, era Napoli-Pisa, fa gol e Conte gli va incontro ad abbracciarlo, proprio perché Conte si era speso, perché voleva desse quel qualcosa in più per completare un percorso di maturazione, perché ragazzi, comunque Luca prima di arrivare a Napoli fa una stagione importante a Udine, fa 14 gol, non a caso il Napoli investe 35 milioni di euro. Senti, Federico, prima di salutarti, avendo un trascorso di tanti anni a bordo campo, no? Sono sempre i giocatori che giocano in fascia a essere i bersagli dell'allenatore, e a me interessa sapere invece, nella ripresa, quando entra Favasuli, che quindi è su quella corsia dove c'è la panchina di Allegri, che indicazioni dà Allegri a Favasuli?
5: Guarda, gli dice soltanto una cosa, di usare la testa e di stare calmo. Gliela dice in due situazioni, prima di mandarlo in campo all'intervallo, quando rientrano dagli spogliatoi, prima di farlo proprio scendere in campo, l'ha accompagnato dal quarto uomo e gli ha proprio detto testa e calmo, come a dire fai quello che sai fare, infatti direi che l'ha fatto discretamente bene poi in campo, e poi dopo aver fatto il primo assist in Serie A, perché in quel momento lì Favasuli ha iniziato a pressare chiunque, forse anche a voler strafare, inevitabilmente anche lanciato e slanciato dal momento, no? Del suo esordio in Serie A, ha dovuto ripetergli due o tre volte usa la testa e stai calmo, proprio perché era il momento di ragionare, no? Di razionalizzare, di abbassare anche i ritmi dopo aver trovato il vantaggio, e invece lui stava iniziando a fare un po' il torero su tutti i palloni, perché credo che in quel momento sei in una trance agonistica,
6: certo.
5: Che è difficile da controllare. Lui ha cercato un po' di smorzare questa trance agonistica, di detronizzarlo un po' dal punto di vista dell'entusiasmo, queste principalmente. Poi dal punto di vista tattico l'indicazione l'ha data all'intervallo, noi siamo riusciti anche a catturare il momento in cui prima di rientrare nel tunnel dice andiamo larghi, stiamo larghi e poi dentro, cioè voleva l'ampiezza per poi andare dentro, che è come nasce il gol del Napoli, prendendo l'ampiezza con i due esterni, in quel caso con Favasuli e con l'inserimento dei centrocampisti, quindi quello l'aveva poi studiato all'intervallo, non l'ha neanche ripetuto, ecco, durante la partita.
6: E non a caso il piano gara ha previsto che all'intervallo toglie due esterni, Politano e Vergara, ne mette due di gamba e vuole ovviamente che creino maggiori pericoli, e devo dire che Favasuli e Lang lo fanno. Federico, ti invito a restare ancora un po' in diretta con noi, perché parliamo di Lorenzo Lucca, e per parlare di Lucca abbiamo chiamato Lucchesi, il direttore Lucchesi, e chi dovevamo chiamare, scusate, se parliamo di Lucca ci vuole il direttore Lucchesi, Fabrizio Lucchesi. Buon pomeriggio direttore, come va?
7: Buon pomeriggio, mi hai fatto sorridere.
6: Meno male, meno male, ti chiamerò più spesso, meno male che si chiama Lucca e che non ha un altro cognome, altrimenti mi dovevo inventare qualche altra cosa. Va bene, detto questo, torno serio, e nel tornare serio non è certo perché si chiama Lucchesi il direttore che l'abbiamo chiamato per parlare di Lucca, lo chiamiamo per la sua grandissima competenza e per la sua conoscenza di Lucca. Ora io devo essere molto sincero, direttore, Lucca sta deludendo i tifosi, secondo me è un errore marchiarlo con un timbro dell'attaccante che non sta dando le risposte. Io Lucca lo seguo da quando era alle giovanili del Torino, poi va al Pisa, poi Palermo, poi è stato all'Ajax, poi risplende a Udine, non a caso il Napoli lo paga 35 milioni. Detto questo, Fabrizio Lucchesi lo conosce. Qual è, diciamo, l'elemento, la criticità, ciò che Lucca deve migliorare, che non gli sta consentendo di avere le qualità che ha, perché lui le qualità le ha, è l'atteggiamento che è sbagliato?
7: Che non gli consente di esprimere le qualità che ha. E probabilmente sono più di una le circostanze, e solamente chi ci sta insieme dalla mattina alla sera riesce a cogliere queste sfumature, perché vedi, se fosse così facile coglierle, avrebbero già posto rimedio.
6: Tu, no? tu l'hai avuto al Palermo, no? Ricordo bene?
7: No, io sono andato via quando lui arrivava, ma lo conoscevo, ero a Pisa io quando lui era poi arrivato a Pisa, insomma, un giocatore che conosco bene. Il problema cos'è? Che questo ragazzo è stato dimensionato non tanto per quello che faceva o che fece in quei campionati, a Udine soprattutto, ma per quello che il ragazzo avrebbe fatto anche in prospettiva, perché Napoli in quel momento era un livello superiore all'Udinese, e oggi naturalmente era già allora, e quindi sembrava o potrebbe ancora essere un giocatore che non tanto per quello che ha fatto vedere, ma quello che potrà anche fare, candidato a diventare centravanti della nazionale. Questa era un po', diciamo,
6: il sentore comune era quello.
7: Sì, e sulla base di quello, una squadra come Napoli, campione d'Italia, che primeggia in Italia, che ha una politica di mix, un po' di giovani, un po' di giocatori affermati, non può non provare a fare questo tipo di investimento. Qualche volta questi investimenti danno, qualche volta ridanno un po' meno. Probabilmente il ragazzo in quel momento lì non era pronto per quella dimensione, perché Napoli è una dimensione veramente ingombrante, è una dimensione importante, il San Paolo è il San Paolo, e la pressione quotidiana 24 su 24, probabilmente questa credo sia una delle eccezioni più rilevanti. Poi ci sono delle piazze in cui i giocatori fanno un po' meglio e piazze in cui fanno un po' peggio. Ha fatto bene il Napoli, ma non tante, non solo per difendere l'investimento, per non fare minusvalenza, ma ha cercato di dare un prestito per aspettarlo, per vedere se questo ragazzo si ritrovava o se trovava uno standing maggiore in termini di espressione di quello che ha fatto vedere. Al momento, sinceramente, non ce l'ha fatto
6: vedere. Direttore, provo a fare una sintesi, poi verrò ancora da te. Il Napoli investe molto e, diciamo, Conte si spende, poi i due... A Conte non piacciono degli atteggiamenti, il Napoli lo dà in prestito al Nottingham, e però stavolta Conte non c'è più, c'è Allegri. Ora sta al ragazzo, perché Allegri è il migliore allenatore per rilanciarlo. È chiaro che se lui dovesse continuare a avere degli atteggiamenti di supponenza, di arroganza, è ovvio che poi si perde. Federico Sala, tu lo hai visto entrare teso o è un ragazzo sereno quando entra?
5: No, guarda, onestamente non l'ho visto teso. Io ti dico, ho visto anche un giocatore che è entrato con l'atteggiamento giusto, con la testa giusta. Poi è chiaro che secondo me sulla sua testa pesa tanto il fatto che a Napoli abbia sempre fatto un'enorme fatica, anche l'anno scorso, dopo i primi 4 mesi è stato mandato in prestito all'estero, non ha rispettato il valore, no, dei 35 milioni con cui è arrivato. È chiaro che sono pressioni che comunque sia pesano su chiunque, hanno pesato per esempio su Lang, hanno pesato su tanti giocatori. L'ho visto bene, poi è chiaro che incidere anche in un momento in cui magari la squadra stava cercando di abbassarsi un minimo, di controllare di più, no? Poi come caratteristiche il direttore lo sa meglio di me, è un giocatore che ha bisogno di un certo tipo di palloni, soprattutto magari negli ultimi 20 minuti quando sei sull'1-1, stai perdendo, allora può diventare decisivo, perché lì a quel punto ne arrivano molti di più in area e può fare la differenza. Se stai vincendo 1-0, a parte difenderti palla, farti uscire, cercare di fare quel tipo di lavoro, non è un giocatore che, l'abbiamo visto appunto nell'ultimo pallone in contropiede, ti riesce a fare la differenza. Secondo me un insieme di fattori, vedo un giocatore sereno, tranquillo, però che comunque sa di non aver ancora rispettato il valore per cui è arrivato a Napoli.
6: Io lo voglio ringraziare, il collega di DAZN, Federico Sala. Ciao, ciao Federico, grazie.
5: Grazie ragazzi, ciao.
6: Grazie. Direttore, e torno da te, qui mi affido al dirigente, al grande dirigente quale sei. Poi è chiaro che l'aspettativa del pubblico, siccome è stato pagato 35 milioni, è un'aspettativa enorme, diversa dall'aspettativa che si poteva avere fino a ieri di Favasuli, che veniva dalla B, dal Catanzaro, giovane, pagato 6 milioni, nessuna esperienza in A. Però secondo me l'atteggiamento fa la differenza. Cioè io lo vedo come entra Lucca e come entra Favasuli. Favasuli mi sembra uno che ha fame, che ha voglia, che è umile. forse Lucca è arrivato a Napoli pensando di essere arrivato. Appena pensi di essere arrivato, cadi.
7: Cadi e ti fai anche male, poi fai fatica anche a rialzarti. Quindi, per quanto riguarda Favasulli, molto molto bene, condivido appieno la tua disamina. Lucca, se continua così, Napoli si farà un piantonamento e su qualche operazione bisogna anche fare minusvalenza, sperare faccia due o tre cose belle e al mercato cederlo, perché credo l'avventura di Lucca a Napoli sia un promessa. E che con difficoltà,
6: ma anche per il feeling che non si è mai, non è mai sbocciato col pubblico, tu dici?
7: Succede, talvolta succede in positivo e qualche volta succede in negativo, ma questo argomento secondo me prima lo risolvono e meglio è.
6: E vado su un altro calciatore, anche qui parlo dello storico pagato tanto, Noah Lang. Arriva a Napoli, lui fa delle dichiarazioni dicendo: io sono quello che farà impazzire il Maradona. Da quello che mi risulta, Conte non le gradì, perché Conte voleva poche parole, molti fatti. Gli atteggiamenti di Lang non erano meravigliosi e il Napoli anche in questo caso cede Lang, poi torna. Adesso Conte non c'è più, c'è Allegri, ribadisco, per me il miglior allenatore possibile nella gestione, eppure Lang ha un atteggiamento sbagliato nel giorno della partita Champions e forse Allegri ha fatto la migliore cosa possibile, gli ha detto: fai una cosa, vai nello spogliatoio, hai fatto la doccia e vai a casa, così la partita la vedi alla tribuna. Secondo me Lang può dare quel qualcosa in più dopo questo episodio.
7: Ah, sicuramente non in meno, ma questo è uno shock, è un atteggiamento. Allora, non mettiamo in discussione Allegri, perché sennò ragazzi diventa...
6: Ce ne andiamo a casa, Fabrizio, se mettiamo in discussione.
7: Su tutti i piani, ma non gli tocchiamo quello gestionale, perché è un professore dei professori. E quindi quando ci sono situazioni dove ci vogliono anche atteggiamenti shock, ma non violenti o cattivi, ma che umiliano un po', perché questi sono atteggiamenti. Quindi se il giocatore ha un minimo di nervo, ha un minimo d'anima, ha un minimo di amor proprio, sono modi per tirar fuori anche queste qualità. Quindi sono certo che porterà un risultato, perché se non lo porta, allora che dentro non c'è anima,
6: non c'è qualcosa, è chiaro. Va bene, Fabrizio. Fabrizio, l'hai mai comprato in una tua squadra Ciccio Baiano?
7: All'Empoli nel 1985-86 io ero giovanissimo dirigente dell'Empoli, lui veniva dal Napoli, giocò nell'Empoli e poi andò, non mi ricordo se Avellino o a Forza.
6: Ma lo comprasti tu a Empoli?
7: No, io ero l'assistente del direttore, ero giovane e c'era un direttore che io ero il suo assistente, io facevo, diciamo, direttore sportivo, lui faceva il direttore generale e il presidente, Silvano Bini, il mio mentore.
6: Come no, Silvano.
7: E io ero il suo delfino, no?
6: E te lo faccio salutare però, Ciccio Baiano, ce l'ho al telefono.
7: Ma non ci posso
8: ciao,
7: ridere.
8: Fabrizio.
7: Mamma mia, Ciccio, che bel regalo, Ciccio.
6: Ciccio.
7: Come stai? Che bel regalo.
8: Tutto bene, te come stai?
7: Ma dove vivi adesso, Ciccio?
6: A Firenze.
7: Sempre a Firenze, che bello, sì, che bello. Sì, sì. Ci terrei a salutarti, come vengo in Toscana, mi procuro il numero e ti cerco.
8: Grazie, sarà un piacere.
6: Un abbraccio a Fabrizio Ciccio, Lucchesi.
7: Ciccio campione, eh?
6: Lo so bene, l'ho visto ragazzino Ciccio, con lo scarpino che gli aveva regalato Maradona. Grazie Lucchesi, ciao Fabrizio.
7: Grazie a voi, grazie.
6: Ritorno da Ciccio.
8: Come stai?
6: Ciao, bene Ciccio, tu come stai?
8: Bene, bene, bene.
6: Insomma, sto bene. Potrei stare meglio se l'ambiente Napoli si tranquillizzasse un po', perché io ci noto questa agitazione. Grazie Lucchesi, ciao Fabrizio.
7: Grazie a voi, grazie.
6: Ritorno da Ciccio.
8: Come stai?
6: Ciao, bene Ciccio, tu come stai?
8: Bene, bene, bene.
6: Insomma, sto bene. Potrei stare meglio se l'ambiente Napoli si tranquillizzasse un po', perché io ci noto questa agitazione, sto predicando

0: solito nei momenti delicati, non brutti, perché i momenti brutti sono altri, delicati. Certo. Lui c'ha una calma, una tranquillità che riesce a trasmettere poi anche al gruppo, perché in questi momenti bisogna avere tranquillità, perché lui sa, ha tracciato una strada e la deve portare. Poi gli intoppi ci sono. Quanto riguarda,
1: fanno parte del calcio, gli intoppi
0: fanno parte, nessuno vince sempre, neanche i top del top riescono a vincere sempre, ci sono momenti delicati e se passi quei momenti poi diventi ancora più forte.
1: E per giunta aggiungo, io quando parlo Allegri lo ascolto con un'attenzione maniacale. Allegri ha detto cose, ha detto che lui dopo la sosta, fra un mese e mezzo, due, il Napoli avrà risistemato la classifica. Sarà il momento, perché Allegri non è l'ultimo arrivato, guarda il calendario, sa che avrà in condizioni ottimali Beukem, Badiashile e Neres, gli torneranno Anguissa e McTominay, Allison, Meret, Giovane, gli torna Marianucci, avrà alternative, avrà anche 9 partite in 27 giorni, e ha anche detto le partite più difficili sono Napoli, Bologna, Fiorentina. Napoli col Bologna ha vinto, domenica va a Firenze, stasera la vediamo la Fiorentina ai Vanoli, è tornato Vanoli, la Fiorentina è una partita veramente malissima, ne ha giocate due al Franchi, le ha perse tutte e due, Frosinone e Torino. E che Fiorentina troverà secondo te questo ritorno di Vanoli? Ha dato nuovo entusiasmo a Firenze, tu che vivi là, Ciccio?
0: Sì, vedendo la partita col Venezia, poi sai, io non credo che una rondine faccia primavera, perché io sono andato a vederla dal vivo sia con...
1: Eri a Venezia?
0: No, ho visto la partita Frosinone con Torino, che c'era il centenario, poi sono andato a vedere contro il Torino e sinceramente ho visto una squadra veramente messa male.
1: Io l'ho vista slegata, proprio slegata.
0: Ecco, sì, molto slegata. Poi hanno cambiato l'allenatore e cambiando l'allenatore ho visto una squadra, sembravano praticamente 16 giocatori nuovi.
1: Assatanati.
0: Voglia di vincere, e anche quando è andata sotto, poi sai quando si parla di momenti, no, delicati, vai sotto dopo che vieni da 3 sconfitte consecutive, nelle partite precedenti che avevo visto io ho pensato subito che non ci mettevano le mani. Proprio non avevano speranze. Dopo aver preso gol, perché avevano già fatto 20 minuti veramente di buon calcio, ma di assatanati, ho pensato la Fiorentina la vince questa partita, perché sentivi che erano nettamente superiori, avevano una voglia diversa. Io non credo che un allenatore possa cambiare in 4 giorni la testa e le gambe dei giocatori, no? Perciò probabilmente era proprio una questione di feeling.
1: Non era scattato il feeling con Grosso?
0: L'empatia non è proprio scattata, era una squadra proprio slegata, una squadra che appena perdeva palla si fermavano, cioè proprio senza anima. E invece col Venezia ho visto una squadra con molta anima, e perciò bisogna capire che Fiorentina vedremo, perché ripeto, in 4 giorni non si può guarire una squadra, però questa è una squadra che c'ha qualità.
1: Però tu hai parlato di anima, sai a me cosa è arrivato che alla fine ogni squadra probabilmente rispecchia il carattere del proprio allenatore, e le prime 3 la Fiorentina mi sembrava la Fiorentina di Grosso, a Venezia ho visto la Fiorentina di Vanoli.
0: Sì, ma la Fiorentina ha giocato in 12, ma non perché l'arbitro giocava con la Fiorentina, perché aveva l'allenatore che entrava in campo.
1: Era partecipe.
0: La partita l'ha giocata veramente, sembrava assatanato, cioè era stato mosso da una tarantola, cioè non è stato un attimo fermo, anche poi a partita chiusa ha continuato a pigiare sull'acceleratore, incitando i giocatori a non mollare. Perciò questo ha portato, e sono d'accordo con te, poi le squadre rispecchiano il carattere del proprio allenatore, ha portato questo, ha portato la consapevolezza di far capire che la squadra è una squadra, un'ottima squadra. Ripeto, bisogna capire perché poi Walter se ne disse tanti, no, di cambi di allenatore, quando si cambia l'allenatore i giocatori danno sempre un qualcosa
1: in più, non c'è
0: dubbio. Perciò bisogna capire se è stata

0: proprio questo cambio che ha portato nuova energia, oppure poi si ritorna nella routine.
1: Però Ciccio, abbiamo uno storico, per carità, con molti calciatori nuovi. L'anno scorso lui arriva a Firenze in una situazione disperata di classifica, crea un gruppo granitico, fa tanti risultati, salva la Fiorentina. Ora se ne ritrova tanti nuovi, ma nei tanti c'è un Mastantuono che gli fa 3 gol a Venezia, che secondo me per la Serie A è un lusso Mastantuono.
0: Sì, no, è un giocatore giovane, molto giovane, arriva dal Real Madrid, poi è normale, quando arrivi dal Real Madrid, cioè arrivi dal top del top, lui ha giocato veramente poco il Real Madrid, qui veramente si può mettere in mostra, perché è un giocatore con più talento, pur giovane, ma si vede che è stato con quelli bravi, e viene da una società molto vincente, è normale che quando annusi il vincente poi qualcosa ti rimane dentro, deve capire ancora il campionato italiano, ma stiamo parlando di un talento purissimo.
1: Talento enorme, tra l'altro a volte le casualità, no? Vanoli si ritroverà in organico un attaccante che lui ha sempre amato molto, parlo di Beto, a parte che si ritrova anche Pellegrino. Quando Vanoli era al Torino si fece male Zapata, se parlo è perché parlo con cognizione di causa, cominciò a bombardare dalla mattina alla sera l'allora direttore del Torino Vagnati, perché a gennaio voleva Beto, sembrava tutto fatto, sfumò e Vanoli lo voleva. Oggi se lo ritrova a Firenze, ricordatevi quello che vi dico, Beto farà una stagione strepitosa a Firenze, proprio perché l'allenatore puntava su Beto. Poi è chiaro che Beto sa di avere avanti anche Pellegrino, altro attaccante, caro Ciccio, che mi fa impazzire.
0: Sì, è un giocatore che veramente non molla mai. Nelle prime 3 partite è vero che ha tirato poco in porta, ha fatto un gol, ma più per dei meriti del portiere del Torino. Però è un giocatore che si suda la maglia.
1: Sì.
0: È uno che gioca per la squadra. È normale che se lo fai giocare a 50 metri dalla porta diventa
1: fa fatica,
0: no? E quello è un giocatore che deve giocare negli ultimi 20-25 metri, perché poi in area di rigore diventa veramente bravo. Beto, hanno preso un centravanti forte, perché
1: Vanoli stravede per Beto.
0: La prestazione che ha fatto a Venezia è stata una prestazione di centravanti vero.
1: Io ti ringrazio moltissimo, Ciccio.
0: Grazie.
1: Piacere,
0: a presto.
1: Era Ciccio Baiano. Allora facciamo così: abbiamo 2 minuti di pubblicità senza disco. Torniamo subito, vi porterò in cattedra con Maurizio De Giovanni e il professore Trombetti, ma avremo ancora prima la collega del Corriere della Sera, Monica Colombo, Vittorio Tosto, il gran finale di Radio Gol.
2: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
3: Se ami Zouk per il suo stile ribelle.
4: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
5: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
6: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
7: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
6: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
8: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
9: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a €89,90.
8: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
9: Aperti la domenica mattina.
10: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
11: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
13: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
14: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
15: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
1: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. L'anno scorso arriva De Bruyne a Napoli e arriva però con un centrocampo molto rodato, no? Anguissa, Lobotka, McTominay, e Conte tira fuori questa formula 4-1-4-1, secondo me utilizzandolo proprio perché doveva utilizzarlo. Poi succede quel che succede, De Bruyne si fa male, poi torna, e poi invece nell'emergenza, quella ultima di Allegri, le ultime due partite prendo in esame, Napoli-Arsenal, Napoli-Bologna, non c'è McTominay, si ferma Anguissa, giocano i due play, Lobotka, Gilmour. Io ho visto in assoluto in queste ultime due partite il miglior De Bruyne, è salito in cattedra. Allegri lo ha anche un po' responsabilizzato nei momenti difficili, ragazzi. Sì, ti puoi affidare a Favasulli, la freschezza, l'energia, la voglia, la grinta, l'umiltà, però poi in cattedra deve salire De Bruyne. Chissà se questa impressione del miglior De Bruyne l'ha avuta anche Massimo Golini, collega di Sky Sport. Buon pomeriggio Massimo.
16: Buon pomeriggio, confermo.
1: Oh, confermo. E poi tu d'altronde l'hai visto da vicino in occasione della gara di Champions, Napoli-Arsenal, anche col Bologna, che era una partita trasmessa da Sky Sport. Eri a bordo campo, io ho visto un grande De Bruyne, Massimo.
16: Sì, un giocatore diverso rispetto a quello che non si è potuto ammirare nella passata stagione, ma che a sprazzi comunque ha avuto la possibilità di mettersi in mostra, non con la rirra che abbiamo visto adesso. Quando è un giocatore come lui gioca e deve giocare come meglio crede, quindi bravo De Bruyne, bene Allegri che comunque gli ha trovato la giusta posizione, non che non avesse fatto altrettanto Antonio Conte, ma di fatto l'infortunio ha compromesso la stagione di De Bruyne. Questa in buona sostanza è la prima stagione in azzurro di De Bruyne.
1: Di fatto sì, Massimo, perché poi resta fuori, tu lo ricorderai meglio di me, era Napoli-Inter, era il 25 ottobre, lui fa gol sul rigore, ha il problema, tra l'altro lascia il Napoli quando si fa male primo in classifica, perché poi è giusto ricordare anche le cose. E poi però è chiaro che 4 mesi fuori non puoi tornare al top dopo 4 mesi.
16: No, in questo senso forse il mondiale comunque è stato d'aiuto per una riatletizzazione che sembra completa, quindi non è una buona notizia, un giocatore che può dare tanto, un giocatore da cui, come dire, cioè non ci si può aspettare la luna, ma allo stesso tempo è un giocatore che ti può fare la differenza, ha determinate caratteristiche, queste caratteristiche le sta mettendo in mostra, è stato praticamente sempre sul podio del rendimento degli ultimi 90 minuti, 3 dribbling, 12 cross, 4 riusciti, il primo posto per passaggi nella metà campo avversaria.
1: Non a caso è De Bruyne, Massimo. Non a caso è Kevin De Bruyne, ragazzi.
16: No, non si può discutere un giocatore così.
1: Allora, tu però la nostra città oramai la conosci, tu sei napoletano di fatto, no? Di adozione, ma pur cittadino napoletano. E a Napoli si discute di tutto. E devo dire che io a volte rimanevo un po' sorpreso.
16: Ma mi rendo conto. Ma diciamo che forse il sistema di gioco dello scorso anno non era proprio prettamente idoneo o organico alla tipologia di giocatore, però io capisco pure il punto di vista di Conte, insomma io a questi quattro fenomeni
1: non ci rinuncio.
16: Non so se accadrà lo stesso con Allegri, l'impressione è che c'è adesso, insomma, questa situazione favorita tra virgolette, da, per usare un paradosso, dagli infortuni non sta creando problemi, e credo che comunque di problemi non ce ne saranno, perché ci sono tre competizioni, perché comunque questi giocatori vanno gestiti. Un giocatore come De Bruyne all'alba delle 34 primavere mi sembra che possa, debba essere gestito nel modo migliore. E quindi
1: stesso discorso Anguissa e McTominay, stesso discorso vale per Anguissa e McTominay.
16: Sì, ma io, guarda, io penso che comunque Napoli resterà a 3, poi in corso d'opera abbiamo visto 4-2-3-1, la costruzione a 3, però ecco, si parte 4-3-3 e sai, 4-3-3 uno potrebbe restare fuori, ma
1: però Massimo, se tu in 27 giorni ne giochi 9, che delle 9 qualcuna non gioca De Bruyne, altre 2 non gioca McTominay, non mi sembra proprio, cioè, se tanto per dire, io McTominay, Napoli Frosinone non me lo aspetto in campo pronti via.
16: Ma no, ma penso anch'io, perché comunque insomma serve un periodo per ritrovare un minimo di condizione. Poi di fatto McTominay la preparazione insomma l'ha fatta, per modo di dire, no? Ha giocato il mondiale, è arrivato più tardi rispetto agli altri, ha avuto questo problema di vescica e volontari che non gli hanno impedito poi di allenarsi al meglio, quindi questi sono fattori che comunque in qualche modo incidono. Il caso Anguissa l'abbiamo affrontato, adesso speriamo che abbia risolto quest'ultimo problemino fisico. Napoli ha un centrocampo con 6 interpreti, quindi è ovvio che si parte da un centrocampo a 3 ed è normale che sia così. Poi De Bruyne in corso d'opera lo puoi mettere dove vuole, dove vuoi tu. Allegri ha detto, è bravo nel trovare lo spazio giusto.
1: Se lo trova lui.
16: Sì, però un minimo di impostazione certo che ci deve essere.
1: Poi oggi hai la consapevolezza che seppur in emergenza ti mancano Anguissa e McTominay, col doppio play che funziona molto bene, lo bottega Gilmour con Gilmour, il corto e il lungo, lo bottega in aria, fa gol col Como, lo bottega, fa gol al Bologna e De Bruyne è liberato. Napoli che da oggi pomeriggio lavorerà, Fiorentina-Napoli domenica, e un abbraccio speciale al mio amico Massimo Ugolini, e ringrazio Sky Sport per la presenza di Massimo Ugolini. Ciao Massimo.
16: Ciao a tutti.
1: Grazie. Allora torniamo al telefono, chiedo al coordinamento, c'è Lucio Pengue, dovremmo già avere, perché abbiamo detto che è salito in cattedra De Bruyne, in cattedra faccio salire Maurizio De Giovanni. Buon pomeriggio Maurizio.
17: Ciao Walter, un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie per essere con noi. Siccome De Bruyne sale in cattedra, De Giovanni sale in cattedra, abbiamo bisogno anche del rettore, perché sennò tutti i professori, un rettore ci vuole. E il rettore emerito era Federico II di Napoli, professore Guido Trombetti, buon pomeriggio, prof.
18: Ciao Walter.
1: C'è Maurizio De Giovanni collegato con noi.
17: Un abbraccio al prof.
1: Prof, oggi ti ho letto sul Mattino. E basta con sto masochismo. Cioè, Napoli a volte ha un'incredibile capacità di farti del male da sola. Lasciamo lavorare Allegri, lasciamo lavorare con la squadra. Recupera gli infortuni, la vittoria è arrivata. Secondo me ci vuole un clima più bello intorno a questo Napoli.
18: Ma certo, ma poi che cosa vogliono questo tecnico? Noi 2 partite le abbiamo perse, ma ce ne saremmo potute portare a casa tutte e 2. E insomma, a volte vengono in momenti niti, quando il Bologna il Napoli fa un secondo tempo sontuoso e nel primo 4-20 minuti del primo tempo ha giocato bene, che cosa si vuole in più? Io non riesco più.
1: Aspetta, fammelo chiedere a De Giovanni. Maurizio, ma secondo te cosa si vuole in più a inizio stagione? Si vuole forse un Napoli come l'Inter che ne fa 5 all'Udinese? Si vuole un Napoli come la Roma che vinca ovunque? Un Napoli che giochi bene come il Como di Fabregas? E che forse il Napoli non è né l'Inter, né la Roma, né il Como?
17: No, non è l'Inter, non è la Roma e non è il Como. E ha 5 titolari in meno su 11.
1: Bravo Maurizio.
17: 5
1: bravo.
17: Su 11, cioè col Bologna mancavano 5 certi undicesimi e 7 dei 16, diciamo. Ma 5 undicesimi perché Meret, Buongiorno, McTominay, Anguissa
1: e Allison
17: avrebbero sicuramente giocato nell'undici titolare. Quindi dobbiamo essere ampiamente soddisfatti, direi, del Napoli di Bologna, del Napoli col Bologna, sperando però che dia continuità a Firenze, perché dare continuità a Firenze mi sembra un aspetto sostanziale. La partita con la Fiorentina sarà tutt'altro che semplice. La Fiorentina è in inevidente, ma era ovvio che avrebbe prima o poi trovato un po' l'equilibrio, cambiando allenatore, che poi non è un allenatore nuovo, quindi non ha nemmeno bisogno di ambientarsi, è un allenatore perfettamente consapevole dell'ambiente e di quello che doveva fare, l'ha fatto, ha giocato, ha avuto la fortuna di incontrare il Venezia, squadra secondo me di rango nettamente inferiore alla Fiorentina dal punto di vista dei valori tecnici, e ha rimesso un po' le cose a posto. Io mi auguro che il Napoli abbia messo le cose a posto meglio della Fiorentina, ecco.
1: Ce l'auguriamo tutti. Tra l'altro, Maurizio, venerdì presentate anche il film sul centenario, tu l'hai scritto mi hai curato la sceneggiatura con Mimmo Carratelli, venerdì ci sarà anche il presidente a Napoli, gli attori che prendono parte al film. A proposito di attori, Trombetti ritroverà molti attori dopo la sosta, che sarà molto lunga. Ha ragione Maurizio, Firenze è molto importante, è uno snodo, perché al rientro con Napoli-Frosinone molti degli attuali assenti Allegri ce li avrà. E avrà, aggiungo, perciò invito alla calma e alla prudenza quando parlate di Allegri, fidatevi, state buonini, perché torna Beukema in condizione, torna Neres in condizione, e comunque avrà anche Badiashil, che fin qui non lo ha avuto in condizione. Quindi sosta benedetta, Trombetti.
18: Certo, ma io dico, mica voglio insegnare il calcio
1: ad Allegri, ma come?
18: Può non piacere, questo è legittimo, ma signori, l'Allegri in panchina aveva un certo Neres.
1: Lui ha messo Favasuli, ragazzi.
18: Ha fatto entrare Favasuli, o l'ho fatto entrare io, l'ho fatto entrare lui, ha avuto ragione. Allora che cosa vogliono? Se hanno un fenomeno di antipatia verso Allegri, allora non c'è più spazio per la discussione. Qui dobbiamo parlare di calcio e
1: non si può andare di simpatia e antipatia. Non si può andare con la simpatia e l'antipatia, Maurizio De Giovanni.
17: No, ma poi già con Conte è stata la stessa cosa. Siamo veramente maestri nel farci del male. Allora, questa è gente che ha vinto tanto e che ha vinto bene. Io non nego che dal punto di vista magari estetico il gioco di Allegri non sia scintillante, e ci mancherebbe altro, però io ricordo che il calcio è un gioco finalizzato a segnare un punto più dell'avversario, quindi non alla bellezza e alla coreografia, quindi se vogliamo per favore vedere qualcosa di bello andremo a vedere il balletto al San Carlo, che è bellissimo. Invece se vogliamo vedere il Napoli che vince, perché io personalmente a vedere il Napoli che gioca bene e perde non mi sono mai divertito.
1: Certo.
17: Mi sono sempre preso una collera di pazzi.
1: Coniugare sarebbe perfetto.
17: Quindi preferisco vedere il Napoli che sia pragmatico, soprattutto quando deve fronteggiare un'emergenza. Perché ragazzi, il Napoli è un'emergenza, Cioè il Napoli è in grave emergenza infortuni. Non è un caso che ha segnato lo Bottega col Bologna, perché il Napoli gioca sugli inserimenti dei centrocampisti. I due centrocampisti di inserimento sono Anghissà e McTominay. Non c'erano, grazie al cielo si è inserito lo Bottega.
1: No, grazie al cielo c'è Allegri, che è il valore aggiunto. Lasciamelo dire, Maurizio, secondo me la narrazione da quando è arrivata Allegri, adesso comincio a stufarmi anch'io come il professore Trombetti. Oggi Allegri è il valore aggiunto del Napoli. Questo organico, per una serie di motivi, età anagrafica, molti a fine ciclo, mercato bloccato, non gli hanno fatto il mercato, gli hanno preso Favasuli per fortuna, e Allegri è uno che non è che è lì a vedere il nome, lo butta dentro e vince le partite. Fidatevi di Allegri, perché la concorrenza nelle altre squadre è aumentata. Se poi volete creare un clima in negatività perché qualcuno ha piacere che il Napoli stia fuori l'anno prossimo dalla Champions, bene, ce la state mettendo tutta. Va bene, scusatemi, c'è uno sfogo, non ce la facevo più, dopo tanti giorni mi sono rotto un po' le scatole. Professore Trombetti, grazie, scusami dello sfogo.
18: Ciao,
1: grazie,
18: ciao,
1: Guido.
18: Un abbraccio a Maurizio.
1: Maurizio De Giovanni. Ciao Maurizio, a presto.
17: Un abbraccio a te e a tutti.
1: Lo conosce molto bene, molto meglio di noi, Monica Colombo, parlo di Allegri, Corriere della Sera. Buon pomeriggio, Monica.
19: Buon pomeriggio a voi.
1: Io credo che Allegri stia pagando un grande pregiudizio. Questo è un grande allenatore, uno che ha vinto tutto, uno che ha fatto due finali di Champions e uno che ha dovuto attraversare delle burrasche nella Juve agitata, l'ultima Juve, eh? E nel Milan, l'avete visto l'altro anno, arriva a Napoli, secondo me ha bisogno di tempo. Il Napoli a un certo punto decolla, Monica.
19: Ma io credo che alla fine anche Max abbia sbagliato, perché essendosi congedato in una maniera così burrascosa e per certi versi ignominiosa dal Milan, ha accettato il Napoli, grandissima squadra, ma senza avere la prospettiva di un mercato e con diversi giocatori che, come tu dicevi bene poc'anzi, non dico che sono a fine ciclo, ma certo sono come
1: dire, sono da tanti anni nel Napoli, hanno dato qualcosa che magari oggi non riescono più a dare a quei livelli.
19: Esatto, solo che con, a mio avviso, anche lui con la prospettiva, diciamo, di poter stare fermo una stagione, anche per come si era conclusa male la sua avventura col Milan, ha accettato ogni condizione. Solo che adesso se tu sei l'allenatore, poi, come dire, sei tu a pagare il conto, nel senso che se i risultati non arrivano e magari come è stato con il Napoli, con il Como, tu perdi la partita per errori tecnici dei singoli.
1: Però la colpa è sempre di Allegri e questa è un'equazione sbagliata.
19: La colpa è sempre dell'allenatore e del resto anche con l'Inter, se Anguissa a tempo scaduto avesse segnato il gol del il gol vittoria, anche Max sarebbe stato celebrato in una maniera diversa, invece poi è arrivato la rete dell'Inter, come sappiamo.
1: Ed è per questo che lui, e mi permetto nel piccolo, anch'io chiedo equilibrio. Allegri ha chiesto equilibrio, non bisogna esaltarsi, non bisogna deprimersi, bisogna far lavorare questo gruppo al netto delle criticità. Perché insomma Allegri che poteva prevedere dell'aritmia cardiaca di McTominay? Nessuno lo poteva fare. Buongiorno operato, non l'ha mai avuto disponibile. Si è fermato Anguissa, si è rotto Marianucci che però torna dopo la sosta per fortuna. Non poteva prevedere Giovane con l'ernia, non poteva prevedere Meretta, non poteva prevedere l'infortunio di Allison. E quindi diamo tempo ad Allegri. Per me Allegri è il valore aggiunto di questo Napoli.
19: No, assolutamente, ha esperienza, la capacità di portare la barca in porto. Ora insomma, per fortuna sono arrivati questi tre punti col Bologna e di conseguenza anche tutto l'ambiente, immagino, si sia un attimo rasserenato e ora è importante conquistare, diciamo, una vittoria con la Fiorentina prima della sosta per cementare, diciamo, per la posizione di classifica a ridosso delle prime e soprattutto dare un'inversione a livello di umore e di morale.
1: Io ringrazio Monica Colombo, Corriere della Sera. Un abbraccio, Monica. Grazie.
19: A voi, buon pomeriggio.
1: Un ascoltatore mi ha scritto: ma come, ora Allegri è diventato il valore aggiunto del Napoli? Ma io lo dico e lo ridico altre 100 volte, se volete. Allegri è il valore aggiunto del Napoli, perché è Allegri che pensa al doppio play a De Bruyne liberato, è Allegri che manda Favasuli in campo al posto di Politano, è Allegri che toglie Vergara e mette Lang. E Allegri che nell'emergenza fa vincere il Napoli. Chi dovrebbe essere il valore aggiunto? Lucca pagato 35 milioni? O Lang? O fin qui Beukema? E a me sembra che il valore aggiunto sia Allegri. E bisogna seguire Allegri, perché non sono tutte rose e fiori. E quindi bisogna stare attenti. Se poi volete in qualche modo creare un ambiente intorno al Napoli, un clima irrespirabile, e poi ve ne assumerete tutti voi le responsabilità se il Napoli non dovesse arrivare alle prime quattro. Allora, se qualcuno non vuol capire, scusate, io provo a parlare in italiano. Questo clima non va bene, bisogna unirsi intorno al Napoli di Allegri. E ribadisco, il valore aggiunto del Napoli si chiama Massimiliano Allegri. Detto questo, mi fermo qui. C'è Lucio Pengue con gli highlights. Qui Casa Calcio Napoli con Carlo Alvino. poi arriva Paolo Del Genio e poi alle 19 Emanuele Calaiò per il calcio della sera. Vi do appuntamento a domani, grazie a tutti.

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Salde Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
1: Salde Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Salde Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza a Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza a Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzaavico.com.
4: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengo. Siamo davvero arrivati alle battute finali della puntata di oggi di Radio Gol e come al solito dobbiamo riviverla attraverso i momenti salienti della nostra puntata. Poi vi ricordo che al termine di Radio Gol ci sarà qui casa Calcio Napoli con Carlo Alvino, due ore intense dove ovviamente entreremo nei meandri della casa del Napoli per svelare un po' anche come Massimiliano Allegri sta preparando la trasferta di Firenze di domenica alle 12:30. Detto questo, vi faccio ascoltare gli highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: I primi lavori sul primo campo, quelli sono 24 campi, no? Ogni coppia di quei piloni che si vedono corrisponde a un pezzo di terzo anello. Diciamo nelle prossime settimane iniziamo la sperimentazione sul primo campo. Poi per fare tutti gli altri ci vorrà tempo, insomma, non è che si fa subito, assolutamente. Dobbiamo fare un appalto più grande, insomma, ci vorrà ancora tempo. Noi adesso facciamo il primo perché, come sapete, nel primo proveremo almeno due tecniche diverse per eliminare o portare ai minimi le vibrazioni fastidiose, non pericolose, ma fastidiose, che provocarono la chiusura. Ma insomma, no, a breve non ci aspettiamo nulla, Diciamo, facciamo partirli, ma poi ci vorrà tempo. Tutta l'Italia che è così, il Meazza deve fare uno stadio nuovo, non se ne parla proprio, manco di iniziare, o idem Roma con il nuovo stadio di Pietralata, no, diciamo, quindi adesso è del tutto normale stare in arretrato, ci sta chi sta peggio di noi, ma peraltro poi l'UEFA deve ancora decidere quali sono i cinque stati, lo deciderà entro ottobre. E poi si parte, ma insomma non è che chi deve fare uno stadio nuovo sta più avanti. Noi, anzi, siamo quelli che devono fare i lavori più semplici, tutto sommato, quindi noi pensiamo di finire almeno un anno prima del previsto, diciamo, quindi entro il 2030, ma ripeto, non stiamo per nulla indietro. Cioè chi non ha manco iniziato o addirittura non ha avuto il progetto approvato, come starebbe allora?
3: Potrebbe sicuramente scegliere Rivera per il semplice fatto che è più difensivo e dopo sicuramente la prestazione non positiva, una voglia di riscatto da parte del giocatore potrebbe essere una possibilità, però credo che il Napoli abbia fatto bene nell'ultima gara sotto aspetto difensivo, i due centrali, i due esterni hanno fatto buone cose, hanno difeso bene, hanno supportato bene la fase offensiva, soprattutto nel secondo tempo quando il Napoli ha schiacciato giustamente Bologna nella propria metà campo, e quindi credo che prima della sosta, quando incappi in queste prestazioni, io non cambierei mai nulla, darei sicuramente continuità e conferma a chi ha fatto bene la partita prima, perché è un'altra partita come quella di Bologna che va vinta assolutamente al di là del gioco che verrà espresso, perché poi, ripeto, siamo all'inizio, ci sarà la sosta, in questo momento con l'avvio così complicato che ha avuto il Napoli, in queste due partite conta assolutamente fare 6 punti. 3 punti sono stati fatti, altri 3 vanno fatti assolutamente.
0: E a questo punto termina la puntata di oggi di Radio Gol. Io a questo punto ringrazio Fabio Esposito e Ciro Froio che si sono alternati alla parte audio, mentre invece per quello che riguarda la regia video un grazie a Flavio Esposito, Simone Zagaria e Nello Iorio. Detto questo, vi lascio alla programmazione pomeridiana di Kiss Kiss Napoli, ma ora è il tempo del notiziario con Riccardo Catapano. Ciao a tutti!
1: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
1: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
1: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buon pomeriggio a tutti da parte di Riccardo Catapano. In apertura l'emergenza incendi in costiera amalfitana, è ancora critica la situazione tra Amalfi, Conca dei Marini e Agerola, dove le fiamme continuano a interessare una vasta area. Il fronte del fuoco si sta spostando verso Pogerola. In azioni vigili del fuoco, protezione civile e mezzi aerei, mentre le forti raffiche di vento rendono più difficili le operazioni di spegnimento. Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni, alcune persone sono state temporaneamente allontanate. Disagi anche alla rete elettrica. Chiusa la strada all'altezza dell'hotel Santa Rosa a Conca dei Marini e sospese le corse sita da e per Agerola. L'ipotesi è che si tratti di un incendio di natura dolosa, non è dipeso da cause naturali, ha detto la sindaca di Positano, Gabriella Guida, commentando l'emergenza che sta interessando tutta la costiera amalfitana, con le operazioni che proseguono senza sosta. Ancora cronaca, purtroppo è deceduta la 72enne di Calvizzano che aveva contratto il virus West Nile. La notizia del contagio è stata diffusa pochi giorni fa dal sindaco del comune napoletano ed è stato lo stesso a comunicarne il decesso. Questo decesso segue quello registrato a Qualiano solo poche settimane fa. Il sindaco di Calvizzano nei giorni scorsi ha tranquillizzato i cittadini sostenendo che non c'è alcuna emergenza e che il comune ha messo in campo tutte le attività necessarie per garantire la sicurezza dei residenti. Cambiamo argomento. Paura a Napoli, dove una lite tra ragazzi scoppiata a bordo di un treno della Cumana è finita con un accoltellamento. Due giovani di 16 e 17 anni sono stati feriti dopo essere scesi nei pressi della stazione di pianura. Il 17enne, colpito all'addome, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Paolo. Ferito alla schiena è il 16enne, che non sarebbe in pericolo di vita. La polizia sta analizzando le immagini delle telecamere per identificare gli aggressori. Il prefetto di Napoli che ha disposto un potenziamento dei controlli sul trasporto pubblico locale. La chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli riprende quest'oggi gli allenamenti a Castel Volturno in vista del prossimo impegno di campionato in programma domenica alle 12.30 contro la Fiorentina al Franchi, ultimo impegno di Serie A prima della lunga sosta per le nazionali. Allegri prova a recuperare Anghissà per il match del Franchi con l'obiettivo di riavere quasi tutta la rosa a disposizione dopo la sosta. La pausa infatti servirà per valutare e cercare di riavere in gruppo anche i vari McTominay, Alisson Santos, Giovane e Meret. Bene, per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: ma quanto è bello poterlo dire ad alta voce, a pieni polmoni e con quanto fiato abbiamo in gola. Forza Napoli! Si chiama tifo identitario perché nel nostro Forza Napoli c'è un inno alla città e alla squadra, perché le due cose camminano insieme. Buon pomeriggio a tutti quanti voi, qui Casa Calcio Napoli, 2 ore insieme, 2 ore nel nome di Napoli e della napoletanità, 2 ore di sana passione per questi colori, 2 ore durante i quali, durante le quali i protagonisti, gli unici e soli siete voi. E allora l'interazione, quelli che parlano bene, l'interazione, il filo diretto allo 081 546 6873, i WhatsApp al 342 00 00100, il mio personale buon pomeriggio e buon lavoro a Ciro Froio in regia radio e a Flavio Esposito regia video. Ragazzi, la vera settimana inizia oggi, il Napoli si ritrova a Castelvolturno, c'è la settimana che prepara la trasferta di domenica a Firenze, 12:30 all'Anticalcio, vale per il Napoli e per la Fiorentina, ci mancherebbe altro. Nella speranza che almeno questa settimana ci ridia abile e arruolabile Frank Zambo, anch'essa, poi 2 weekend senza Napoli, quindi la sosta l'ultimo weekend di settembre, il primo weekend di ottobre, nella speranza che poi questa sosta ci ridia qualche altro calciatore, visto che l'elenco degli infortunati è lungo, nessuno piange, nessuno cerca alibi. Però quando si fa un'analisi bisogna farla un po' più ampia, senza il pregiudizio, senza il pregiudizio. E chi le mi antipatica? No, quello no, non vale. L'analisi col pregiudizio perde di valore. E quindi il Napoli aveva bisogno di una vittoria e l'ha ottenuta. Il Napoli ha bisogno di serenità da parte dell'ambiente e questo speriamo che possa accadere giorno dopo giorno fino a domenica. Poi magari domenica a Firenze un bel Napoli ci può anche regalare una vittoria, sarebbe cosa buona e giusta in vista della lunga sosta. Staremo a vedere, un passo alla volta, un passo alla volta, come buona abitudine il tempo è galantuomo e chi si era avventurato in processi sommari con colpevoli individuati e condanne già emesse magari deve rivedere un po' i suoi concetti, magari chi vuole il bene del Napoli si deve augurare ciò. E allora possiamo aprire le linee telefoniche, possiamo incominciare il filo diretto, possiamo incominciare a sentire le vostre voci, le vostre considerazioni, i vostri pensieri, i vostri suggerimenti, le vostre domande. Antonio, buon pomeriggio, Forza Napoli!
1: Antonio, sangue azzurro, Forza Napoli!
0: Grande Antonio, sangue azzurro, che telefona da Catania, ma che ha il cuore napoletano. Anzi, devo dire, carissimo Antonio, forse più napoletano di tanti finti napoletani che per sbaglio, per errore, sono nati all'ombra del Vesuvio.
1: E se lo dici tu per me...
0: Lo dico con cognizione di causa, lo dico con cognizione di causa, perché tu sei uno strenuo difensore di Napoli e della napoletà, della napoletanità, ed è una cosa molto bella, ed è una cosa veramente molto bella.
1: Grazie Carlo, ti stimo e tu lo sai quando ti voglio bene e quando realmente ti stimo come persona e come giornalista. Siccome tu sei un giornalista come pochi in Italia, non napoletani, che parli con la sincerità, io non vado su calcio. Io ti ho sentito la scorsa settimana che tu hai detto, ovviamente alla trasmissione, quella che io ti ho ascoltato ma non ti ho potuto chiamare, sì, perché sto permettendo, che per te lo stadio sarebbe un sogno.
0: Sì.
1: Ma io ti faccio una domanda.
0: Sì.
1: E il Napoli questo fatturato come lo dovrebbe fare? Dovrebbe diventare un sogno.
0: Allora, il mio concetto di sogno era una provocazione.
1: Scusami.
0: No, ma tu hai fatto la domanda, l'hai fatto la domanda proprio specifica e giusta. Perché il potenziamento ulteriore del Napoli, la possibilità che il Napoli rimanga sempre quello che si è costruito, un top club in Italia e riconosciuto in Europa, passa attraverso la proprietà di uno stadio, carissimo Antonio, questa è la verità. E quando io dico purtroppo uno stadio nuovo resterà un sogno, lo devo dire non solo a malincuore, ma provocando un po' tutti, su una tematica che deve stare a cuore a chi ama il Napoli.
1: E allora tu credi che il presidente si sta adoperando per fare
0: il presidente si sta adoperando, tant'è che ci sono anche investitori di spessore mondiale, non nazionale ma mondiale, che eventualmente sarebbero interessati a partecipare a questa operazione. Ma il presidente si scontra con chi evidentemente non crede nel progetto, no. Non vuole agevolare il progetto, gli antipatico De Laurentiis, non è tifoso Ronaldo, non lo so con chi si scontra, non lo voglio sapere.
1: Ti faccio un'altra provocazione, siccome io ho sentito anche radio napoletana,
0: sì.
1: Il presidente sta prendendo in giro anche per il centro sportivo, mi puoi confermare che il centro sportivo non è un sogno?
0: Lì siamo in un campo completamente diverso, perché lì il presidente agisce in prima persona. È chiaro che la costruzione di un centro sportivo all'altezza del Napoli, top club italiano, è una costruzione che non rientra nei sogni, ma rientra, secondo il mio modestissimo punto di vista, rientra in quello che vuole essere oggi il Napoli, per iniziare un percorso di patrimonializzazione.
1: Carlo, e poi ti lascio, a che punto siamo col centro sportivo? Perché so che il presidente è stato anche a Quagliano, a che punto siamo?
0: Allora, bisogna trovare la quadra con qualche proprietario di terreno, perché con le istituzioni il discorso è avviato, che sia Quagliano, Succivo, Afragola, Monteruscello, chi più ne ha più ne metta, quarto e quant'altro. È chiaro che se trovi resistenze da parte dei privati, e lì si apre un discorso diverso che sul quale non possiamo, almeno io non posso fare previsioni, correrei solo il rischio di fare brutte figure, e quindi voglio solo raccontare quello che è successo. Secondo, allora voglio leggere questo WhatsApp. Carlo, ti voglio chiedere, quando finisce il campionato, il programma continua? Giancarlo Raiola da Genova. Ma certamente, e finisce il campionato, qua, lo sai, si va sempre in onda senza soluzione di continuità, finisce il campionato, inizia le discussioni, il mercato, i ritiri, no, non ci fermiamo mai, finché abbiamo la forza di farlo, finché abbiamo la possibilità, lo facciamo qui a Kiss Napoli con immenso piacere. Anna, buon pomeriggio, forza Napoli!
2: Buon pomeriggio e forza Napoli, non c'è nessuno, voglio!
0: Anna da Volturara, non c'è nessuno! Mamma mia, che forza che c'hai, che entusiasmo che c'hai!
2: La forza non Napoli a me mi dà, anche se non mi sento bene nelle gambe, ma a me la forza me lo dà in Napoli! Il Napoli, ti voglio fare complimenti, mi piace come stai vestita, Carlo.
0: Ah, grazie, una camicia.
2: Una mi piace.
0: Una semplice. Una semplice camicia.
2: Ma pure le bendine come si portavano una volta, stai benissimo, a me mi piace.
0: Grazie Anna, grazie.
2: Ma tu voglio fare una domanda a te. Perché il Napoli di Allegro non piace a nessuno? Questo è il mondo delle partite.
0: Beh.
2: Ma per quale motivo? Ci sono, guarda, io non ne voglio maltrattare i tuoi colleghi di altre televisioni. Io a me non mi vedo, ma quando una volta che l'avete visto, due volte, sì una e sì un'altra, i nomi non te le faccio. Dici che un Napoli non è proprio buono. A me dico sempre queste parole, un Napoli non è buono. Voi che state criticando, che fate anche la televisione, siete giornalisti. Scendete voi in campo e andate a giocare a voi. A me queste cose non piacciono, a me non piace che
0: purtroppo è un periodo non facile, e devo dire che c'è una fascia di tifosi, non so chiamarli tifosi, non lo so, ma c'è una fascia, a questa fascia non va bene mai niente, non va
2: bene
0: il mercato, non va bene se vince, non va bene mai niente.
2: Hai ragione, guarda, ma sono cose cattive che fanno. Ma lo stesso che sono giornalista mettono l'ultimo collone.
0: No, ma io parlo dell'ambiente, non si tratta di essere giornalista, opinionista. Io ti parlo anche di una parte di tifoseria,
2: sì,
0: presente sui social.
2: Sì,
0: non lo so, devono mormorare, devono parlare male delle
2: idee. Solo di fare, vabbè. Dobbiamo dare energia ai nostri giocatori.
0: Energia positiva.
2: Un'energia grande. Non ho mai subito paura, non è già criticato i giocatori, ma non si fa così, perché se ho detto pure ieri un cattivo, chiami il Napoli, ho perso vinto, ma
0: devi fare Napoli, ti voglio bene Anna, stata buona, un abbraccio, buona serata, ciao.
2: Aspetta, ti voglio dire una cosa,
0: dimmi.
2: Domenica scendo con la famiglia a Napoli e vado a San Giro, a San Gennaro
0: a vedere San Giro, al Duomo,
2: sì,
0: al Duomo, bene, bravo.
2: La mia famiglia scende, ti mando un po' che
0: Forza Napoli. Ciao. È quello che dice Anna con il suo entusiasmo, ragazzi, ma è la verità, non lo so, non è una cosa che vedo solo io, ma non neanche il tempo di godersi una vittoria desiderata dopo 3 sconfitte consecutive, che l'arbitro fischia la fine, è l'ondata negativa, arriva al fischio finale dell'arbitro, Rafa Marin, ma che non vide, è sempre troppo lento, Luca non ne parla propria, evitiamo l'argomento, Di Lorenzo e Vecchi, Politano ormai è un ex calciatore, cioè, è un commento che va sempre in una sola direzione, anche dopo una vittoria, è una cosa che sinceramente dà un po' di fastidio, a me sì. Antonio, buonasera, Forza Napoli.
3: Vittore, ti voglio parlare, è il Mugit su Circo sportivo come team pura Giuliano, ma chi se non porta mal team la puna a Monte Michello. Buongiorno, buonasera pomeriggio.
0: Buonasera, buon pomeriggio, ma soprattutto buon pranzo fatto carissimo fa. Antonio,
3: tutto a posto. Allora, Giuliano, ci abbiamo tutta la planimetria, ci va il treno alla metropolitana di su.
0: Sì,
3: i cavalli, sì, un tram che cavalla, quello che si faceva una volta.
0: È poesia.
3: E quindi c'è stato fatto. La panimetria è fatta, andranno 24 cavalli, 12 bianchi e 12 neri che traino, che tirano questo tram. È alta tecnologia, mica
0: pizza e fighe.
3: Anche, no, e poi la prima cosa, però, centro. La prima cosa che verrà costruita, Carlo, tu non lo sai che cos'è?
0: No, che cos'è?
3: Perché tu non sei.
0: Non sono preparato sull'argomento.
3: Non sei addentrato, tu non sei dentro.
0: Non sono dentro, sto fuori.
3: Sei fuori.
0: Cagaba.
3: La guardiola per il custode. La prima cosa. Prima la guardiola
0: e poi tutto il resto. La guardiola sarà occupata o resterà una guardiola vuota?
3: C'è prenotato.
0: Ah, vabbè, allora.
3: Da uno che viene da molto, molto lontano. Non c'è problema, piano piano, non lo so se viene da dirigenza, se viene da Gurrir, non lo so. Però c'è stata prenotata, allora quella persona stessa tranquillo con la posta, la guardiola è sua.
0: Ti voglio bene, Don Antonio! Allora, posto guardiola occupato, non ci metti tuo pensiero, lo ha detto il missionario, stato buon Antonio, stato buon. Buongiorno Carlo, vorrei fare tanti auguri al nostro Alessandro Renica. Non dimenticherò mai il tuo gol al 119esimo contro la Juve. Non dimenticherò mai la tua corsa verso Giuliani per abbracciarlo ed esultare con lui. Non dimenticherò mai quella serata, la ricorderò per sempre. Buon compleanno Alessà, da Carlo da Angri. E quindi Carlo da Angri trova il momento per gli auguri ad Alessandro Renica. Carlo, Forza Napoli e stop. Secondo te, se Anghissà non rinnova a gennaio, potrebbe essere venduto oppure rimarrà fino a giugno, convinto che ci sia giunto lì dietro o la Juventus? Enzo dal Rione Alto. Ma non ho notizie che vanno nella direzione di un di una partenza di Anghissà, proprio non ne ho, anzi non è proprio prevista una cosa del genere, però siamo a settembre, la finestra di mercato è lontana. Anguissà è un giocatore che speriamo possa essere recuperato già questa settimana e dimostrare quello che è il suo attaccamento a questi colori, la sua bravura tecnica, la sua fisicità. Il Napoli ha tanto bisogno di Frank Zambo Anguissà. 342 000 100 per i vostri WhatsApp, 081 546 6873. Siete in diretta, c'è Pasquale. Buonasera Pasquale, forza Napoli.
4: Buonasera Carlo, forza Napoli a te, e ti faccio i complimenti, sono un tuo grandissimo estimatore, apprezzo tantissimo il tuo modo di lavorare genuino e
0: grazie.
4: Il modo di raccontare il Napoli.
0: Mi fa piacere quello che dici, mi fa piacere l'aggettivo genuino, perché mi riconosco molto nella genuinità, chi mi conosce lo sa, come mi vede in radio, in TV, così sono da vicino.
4: Penso che sia quello che ti ha fatto andare avanti così tanto nella tua carriera, in questo percorso, e ti auguro solo di procedere così, perché ci vorrebbero più giornalisti come te.
0: Grazie.
4: E Carlo, niente, io ti volevo fare una semplice quesito.
0: Sì.
4: Perché io mi chiedo questo: molti tifosi siamo arrivati alla quarta giornata di campionato, si fanno, non lo so, è come se non ragionassero su quello che è effettivamente accaduto, che effettivamente c'è stato detto anche dalla società che comunque non si facesse mercato in entrata, ma venissero gestiti comunque i giocatori in uscita, con gli esuberi, diciamo, così come si suol dire. Però perché non portiamo fiducia? Io non ero un grandissimo estimatore comunque di Allegri, però devo dire la verità, bisogna portare comunque fiducia per una persona che è venuta qua, per una persona prima che un allenatore che è venuta qua, ha accettato la situazione comunque di non avere una squadra a sua immagine e somiglianza, e quindi sta cercando di fare, considerando gli infortuni comunque che sono un proseguito di quelli che vedevamo comunque anche l'anno scorso, considerando che comunque quindi deve lavorare con una squadra che non ha scelto lui sta cercando comunque di fare il suo meglio, e credo comunque che con una rosa di questo tipo, è ovvio, ci vuole tempo, cioè non possiamo pensare che dall'oggi a domani, pur essendo un grande allenatore magari Allegri, possa portare dei risultati subito. Almeno questo è quello che penso io, volevo sapere cosa ne pensi tu.
0: Allora, tu hai fatto una fotografia reale di quello che è il calcio. Tu oggigiorno si fa fatica a trovare chi ha la bacchetta magica, pronti via. Noi abbiamo magnificato tanto Arteta, no? Allora, tu hai fatto una fotografia reale di quello che è il calcio. Tu oggigiorno si fa fatica a trovare chi ha la bacchetta magica, pronti via. Noi abbiamo magnificato tanto Arteta, no? Ha vinto la Premier.

0: nessuno vuole concedere tempo. Cioè Allegri deve espiare qualche pena nei confronti di quest'ambiente, non lo so. Allegri che dovrebbe fare? Dovrebbe piangere il non mi ha fatto mercato per accontentare qualcuno, oppure dovrebbe lamentarsi degli infortuni e fare come fece McTominay l'anno scorso a Milano, ti ricordi? Allora come faccio a giocare? Non c'ho questo, non c'ho quello, no? Cioè Allegri invece è un aziendalista nell'accezione migliore del termine. Lavora, esatto, in silenzio, va avanti
1: e poi diffonde tranquillità anche,
0: assolutamente,
1: perché
0: sì,
1: ha un atteggiamento molto pacato e tranquillo, che secondo me questo fa molto bene alla nostra
0: assolutamente
1: squadra,
0: assolutamente sì.
1: Come sappiamo negli anni precedenti è una squadra che si può
0: perché arriva Allegri, perché nell'idea del Napoli società, Manna e De Laurentiis, i due anni straordinari, indimenticabili, che fanno parte della storia, e guai a chi me li tocca personalmente, di Antonio Conte, sono stati due anni che comunque hanno stressato, ma ben venga questo stress con una Supercoppa e uno scudetto, hanno stressato questo gruppo. L'idea di De Laurentiis e Manna è stata quella di affidare ad un allenatore che ha una gestione del gruppo diversa, ma che comunque porta risultati, dopo due anni di stress. È talmente chiara la scelta perché è ricaduta su Allegri, ed è talmente chiaro che se Allegri trova quell'humus, quell'ambiente sereno esterno da Castel Volturno che ti può aiutare, ed è facile immaginare che Allegri possa raggiungere risultati che tutti quanti noi che amiamo sul serio di Napoli ci auspichiamo.
1: Scusami, tu segui il Napoli da molto più tempo di me, perché io ho 26 anni.
0: E pensano poco. Guarda, ci devi mettere almeno vicino ai tuoi 26 anni, non dica una Tarantina Run, ma poco meno.
1: però comunque, come dirti, io sono nato nell'era dell'Oreo.
0: Sì, tu hai visto solo il bello.
1: Sì, ho visto il bello, e sinceramente a me dà fastidio appunto proprio per questo motivo, perché io ho potuto vedere quello che ha fatto De Laurentiis da quando sono piccolo, che ricordo il sogno comunque che con Milavic, Amsic, tutti gli altri che sono passati, quello che ci ha portato questo presidente. Io non capisco perché ad oggi ci sia tutto questo accanimento,
0: non lo capisco neanche io, non lo comprendo, rispetto alle posizioni di chiunque, ci mancherebbe altro, non le posso condividere, non le comprendo, ma le rispetto tantissimo. Forse l'errore De Laurentiis è stato quello di alzare ogni anno di più l'asticella, e adesso involontariamente si è creato un ambiente che non si accontenta più della vittoria. No, la vittoria 1-0, no, tu devi dominare l'avversario, tu devi giocare sempre meglio degli altri. Insomma, praticamente nell'idea di oggi di una parte di tifoseria o di ambiente, l'avversario non esiste più. L'avversario non esiste. Cioè, è inconcepibile che un avversario possa far arretrare il baricentro. Vabbè.
1: In realtà, se ci guardiamo intorno nella Serie A, attualmente la Juventus non è che sia in questa situazione di dominio.
0: Assolutamente.
1: Milan comunque ha cambiato allenatore e comunque è in difficoltà. Forse solo la sorpresa potrebbe essere un po' la Lazio, un po' comunque il Como, ma comunque il Como
0: non è più una sorpresa.
1: Con Fabbrega.
0: Con quella campagna acquisti, che sorpresa è? Vediamo.
1: Appunto.
0: Va bene, amico mio, grazie per la telefonata. Ti abbraccio e ti auguro forza Napoli. Buona serata e forza Napoli. Carlo D'Angri, e chi si scorda che la serata col gol di Renica al 119° minuto, è vero, chi si scorda, è indimenticabile. Siamo diventati così polemici a prescindere che avremmo da ridire anche dopo quel Juve-Napoli 0-1 gol di Kalidou Koulibaly. Vi ricordate la gioia per quella partita? Vi ricordate l'amore nonostante lo scudetto sfumato? Dov'è quell'amore viscerale? Ora c'è solo polemica e arroganza, non va bene. Alessandro da Palermo, forza Napoli sempre. La ricordo bene. Lì c'era quell'ossessione della vittoria dello scudetto, l'ultimo scudetto datato 1990, quindi c'era l'ossessione che ci aveva preso, perché poi il vedere quel bel Napoli che cade sul traguardo, ma non per colpe del Napoli. Poi forse questi due scudetti, non lo so, uno dopo l'altro nel giro di poco, Hanno cambiato il modo di pensare? Non lo so, spero proprio di no, perché la nostra storia è questa, la nostra storia è quella di un tifoso identitario, un tifoso che è andato sempre al di là del risultato, un tifoso che è accompagnato a prescindere, e di calciatori non bravi, come è brutto quel termine, di bidoni, di calciatori non bravi. La storia del Napoli è piena in 100 anni, eppure anche quei calciatori non bravi sono stati incoraggiati, aiutati, finché hanno vestito la maglia

0: Del Napoli sono stati supportati, beh, li abbiamo sopportati, ma li abbiamo supportati. Anche questo concetto non esiste più. Il calciatore oggi che non piace, il calciatore che è già stato bollato come bidone, non appena viene richiamato dall'allenatore per scendere in campo, sapeglie, fischi, mugugne, cose. Questo è. Non ne parliamo poi quello che succede sui social, dove vige la regola della maleducazione e dell'offesa, non ne parliamo proprio. Raffaele, buonasera, Forza Napoli.
1: Sempre Forza Napoli.
0: Buonasera.
1: Ciao, Carlo, Raffaele da Crosio. Ascoltami, io mi collegavo un attimo all'amico di prima, un po' a quello che hai detto tu, un'analisi molto schietta e sincera. Io ho tanta fiducia in Allegri, perché il dopo Conte, perché dovevamo fare questa scelta, perché la squadra era quella, quindi è una conseguenza di quello che è successo anche a Torino, Conte e Allegri, sperando in quello che poi ha fatto la Juve con Allegri in questi anni. Detto questo, io ti faccio un'analisi, perché abbiamo visto Conte nella prima partita, ok, è Conte, scusami, Allegri nella prima partita, poi l'abbiamo visto con l'Inter, il primo tempo con l'Inter, esagerato, cioè abbiamo...
0: Grande applicazione, grande attenzione.
1: Li siamo andati a prendere, l'abbiamo prestati, l'ha detto la telecronaca, un pressing, abbiamo fatto il secondo gol e ci siamo chiusi. Ho detto, vabbè, abbiamo fatto...
0: Per me lì sbaglia Allegri quando dà quel brutto segnale, io credo, il segnale di mettersi a 5 con l'ingresso di Badiashil. Poi l'ha riconosciuto pure lui. Forse quella mossa... Non è stato un gran segnale psicologicamente parlando, perché la testa nel calcio a volte quasi sempre vale più delle gambe.
1: Come no? E poi ti porto alla partita con l'Arsenal. Per me è una grande partita.
0: Sì.
1: Per me è una grande partita. Ho detto del Napoli.
0: Tu devi sempre misurarti con l'avversario.
1: Sì.
0: Noi dobbiamo incominciare a fare una valutazione con chi giochiamo. E tu hai giocato con la squadra oggi più forte al mondo, non
1: battuto anche il Chelsea, è vero. È vero. Quindi io ti porto su un discorso, su un attacco dove abbiamo dimostrato che valiamo, poi abbiamo dimostrato una difesa che il Napoli non ha mai saputo difendere, cioè sotto palla, mantenere pure con Conte ci abbiamo provato.
0: L'anno scorso è stato un po' il nostro tallone d'Achille la difesa,
1: ma è sempre stato quello.
0: Vabbè, no, l'anno del quarto scudo, l'anno di Conte siamo stati la migliore difesa d'Europa, quello è stato l'unico anno.
1: Scusami, prego.
0: Vai, dicevo, l'unico anno dove abbiamo avuto una difesa di ferro, ci abbiamo vinto il campionato, il quarto scudetto.
1: Soffrendo.
0: Sì,
1: non è una squadra che riesce a mantenerlo e non far prendere il fegato ai noi tifosi e metterlo sul comodino. Detto questo, mi aspettavo un'evoluzione col Bologna. C'è stata un'involuzione. Perché vedi la parte, vogliamo attaccare, sappiamo attaccare, li sappiamo andare a prendere.
0: Però io ti contesto, il secondo tempo di Napoli-Bologna, io credo che Napoli abbia fatto...
1: E ci stava arrivando.
0: Ah, perdono.
1: Perché? Perché quello è livornese, c'ha la testa dura.
0: No.
1: Cioè io c'ero...
0: Io invece do una motivazione, sicuramente la motivazione tattica, io do una motivazione ambientale. Mi voglio spiegare meglio. Dopo 3 sconfitte consecutive si respirava un'aria strana a Napoli, si respirava l'aria della partita decisiva, o vince questa o chissà cosa succede.
1: Dentro fuori.
0: Partita da dentro fuori, bravissimo, mi mancava il termine, l'hai indovinato tu. E si respirava quest'aria, partita dentro fuori. Ragazzi, il pallone inizia a scottare. I ragazzi in campo hanno vissuto quel primo tempo con una tensione, con un nervosismo, con un'ansia. Quando Allegri nell'intervallo si sfoga e li carica e dice non mi interessa, giocate come sapete giocare, poi con 2 sostituzioni che hanno cambiato il volto della partita, l'energia, la freschezza, a sinistra di Novalanga, a destra di Costantino Favasuli, è cambiata la partita. Il Napoli ha strameritato la vittoria.
1: Ma se Mangulà la gli metteva
0: però allora se tu mi dici questo dico e se anche sa fa gol a Milà, quindi con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Se tu mi dici ma se Mangulà, io ho un motivo di recriminare Mangulà ha fatto un solo tiro in porta anche sa a Milano, allora mi porti su un terreno del se. Con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Pubblicità.

0: CF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
4: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
5: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
7: Qui Casa Calcio Napoli, qui Casa Calcio Napoli, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18. Radio Kiss Kiss Napoli. Vi do subito le coordinate per intervenire: 342 00 00 100, questo è il numero di WhatsApp, l'unico numero di WhatsApp al quale fare riferimento. 342 00 00 100, 081 546 6873 per intervenire e dire la vostra. Carlo, buonasera. Premetto che ho grande rispetto del tuo lavoro e in generale delle opinioni altrui. Il motivo per cui, a mio modo di vedere, per Allegri il tempo non potrà cambiare l'opinione che ho di lui è questo. La squadra non necessita di assimilare degli schemi di gioco, idee di gioco. Lui lo ha detto in un'intervista: prima viene il risultato, poi la prestazione. Non l'ho sentita sta dichiarazione, ma sarà colpa mia. Purtroppo nel calcio moderno non si vince senza giocare bene, ma in generale, chi gioca male può vincere una partita, ne può vincere due, ma chi gioca male non arriva a tirare in porta, subisce gol. Giocare male o giocare bene, anche questo è un concetto, insomma, un po' così. In questo l'andamento il Napoli sarà altalenante, legato alle giocate estemporanee dei singoli. Saluti e sempre Forza Napoli, Cristiano dalla Brianza. E io spero e mi auguro proprio di no. Angelo, buonasera Forza Napoli.
8: Ciao Carlo, sempre Forza Napoli.
7: Ciao, buonasera.
8: Dalla provincia di Brindisi. Ciao.
7: Carissimo, buonasera a te. Ciao.
8: Buonasera. Ciao, guarda, io ti volevo dire una cosa. Io ho 46 anni,
7: sì.
8: A brevissimo faccio 47 anni, quindi
7: sì.
8: Ho visto il Napoli, diciamo, nel male e nel bene,
7: no, sì.
8: Diciamo così,
7: sì.
8: Purtroppo rispetto all'ascoltatore di prima che aveva 26 anni, quindi ha visto solamente il bene.
7: Tutto bene, sei beato lui, beato lui.
8: Però sai la cosa, io non faccio fatica a capire perché si dice, quando i tifosi del Napoli dicono si sono imborghesiti, si sono abituati o quant'altro, nel senso, noi oggi siamo consapevoli, i tifosi del Napoli, la città di Napoli è consapevole che la città di Napoli ha fatto dei progressi enormi rispetto a 20-30 anni fa.
7: Non c'è
8: e
7: dubbio.
8: Il Napoli oggi è forte.
7: Non c'è dubbio, per me il Napoli di De Laurentiis, per esatto. Quello che ha costruito, è una big del calcio italiano. C'è l'Inter, c'è la Juventus, c'è il Milan per blasone e storicità, e c'è il Napoli. Queste sono per me oggi le quattro big del calcio italiano. Quattro.
8: Cosa che forse se continua così lo potrà diventare anche Como. Noi il Napoli,
7: sicuramente oggi, con quegli investimenti.
8: Esatto, noi il Napoli oggi siamo conosciuti, siamo internazionali, e non solo ormai solamente per Maradona, il grande grande e più forte, ma proprio per la società Calcio Napoli, per gli scudetti, per la Supercoppa, perché siamo andati a giocarcela comunque all'estero. E quindi oggi io non mi sento imborghesito, io mi sento forte. Di conseguenza, ovvio, non è che voglio che ogni anno vinciamo uno scudetto, sarebbe una cosa magnifica, ma so benissimo che non è possibile.
7: Ma vince uno solo negli ultimi quattro anni, due l'Inter, due il Napoli. Mi accontenterei di mantenere questa media.
8: Bravissimo. Uno ogni tre,
7: ma sì, vabbè, non esageriamo, anche uno ogni tre.
8: Quindi capito, perché si dice il tifoso del Napoli si imborghesimento?
7: Ma il concetto di imborghesimento è legato, consentimi Angelo, io credo, se sbaglio qualcuno mi dirà no, stai dicendo una fesseria. Il concetto di imborghesimento è quello di non accontentarsi neanche di una vittoria per una rete a zero contro il Bologna, ma accompagnare la vittoria con i mugugni, con i se, con i ma, con i però. Ecco, quello è il concetto di imborghesimento, cioè prendersi una vittoria meritatissima, ma non guarda, rubacchiata, non stiracchiata. Allora, se tu la accompagni sempre con quel... No, non ti godi neanche il momento, ecco, io questo dico.
8: No, ma se mancherebbe, però ti posso dire una cosa, quella poi fa parte della paura, perché noi quando abbiamo giocato domenica contro il Bologna, nonostante avessimo dominato, tu all'ultimo per fortuna abbiamo portato la vittoria a casa, perché se no il calciatore...
7: Ma noi anche per fortuna, poi alla fine non è costo il Bologna, una sola azione, sarebbe stata una beffa.
8: Ma
7: il calcio è questo.
8: E calcio è bello.
7: Quando Allegri dice che si era incazzato con i suoi ragazzi perché voleva che palleggiassero nei minuti finali, nella metà campo del Bologna, e non la nostra metà campo, ti dà l'idea della mentalità di Allegri, che va in controtendenza rispetto al sentire comune. Perché se Allegri dice mi sono incazzato perché bisognava palleggiare nella metà campo del Bologna negli ultimi minuti, ti fa capire che Allegri era un allenatore coraggioso. Perché insomma
8: infatti sono d'accordissimo. Io infatti per il momento sinceramente, anche io ero uno dei pochi forse che era contento quando veniva, ma perché comunque c'è una mentalità, non per niente ha vinto sei scudetti, comunque si è fatto Champions e quant'altro. Per cui io sinceramente, guarda, ti ripeto, faccio fatica quando si dice che il tifoso del Napoli.
7: Sei stato chiaro, Angioletto, grazie.
8: È sempre Forza Napoli.
7: Forza Napoli, amico mio, buona serata.
8: Ciao.
7: Carlo, buonasera. La maggior parte oggi i tifosi del Napoli sono giovani, qualcuno della nostra età anche critica, ma noi che abbiamo visto il Napoli anche prima di Maradona, Gennaro da Milano, altri tempi, fortunatamente per noi i tempi sono cambiati, in meglio. Dire che ti stimo per la competenza sarebbe riduttivo, ma la mia stima deriva dal fatto che leggo nei tuoi occhi l'amore per Napoli e il Napoli. Raffaele da Portici, ma che bello questi WhatsApp, ragazzi, mi state emozionando. Vincenzo, buonasera, Forza Napoli.
9: Buonasera, Forza Napoli a tutti.
7: Buonasera.
9: Allora, Carlo, volevo dire due cose.
7: Prego.
9: Io ho 50 anni.
7: Sì.
9: La mia prima partita è stata Napoli-Cesena, Rudi Frolla, Napoli-Shakhtar nel Cesena.
7: Mamma mia.
9: Ti lascio immaginare un po' la sofferenza che abbiamo avuto nel bene e nel male.
7: 50 anni, no, lo puoi dire, tanta sofferenza.
9: Ho mio figlio che oggi giorni ne ha 13, vabbè, andiamo quasi tutte le domeniche.
7: Allora, vabbè, 13 anni, pensa un po', a 13 anni questo ha visto due scudette, mannaggia.
9: Bravo.
7: Ma come si fa, che
9: la
7: bello.
9: La cosa che volevo dire, io vado contro voi, io dico sempre che io sono tifoso napoletanissimo, però oggi sono il tifoso napoletano, non merita nulla.
7: Ah,
9: ti dico questo perché a parte gli...
7: Ma questa è tosta, però, quello che hai detto, è tosta.
9: Sì, è
7: quello che hai detto,
9: sì,
7: è duro.
9: Il tifoso napoletano non è colui che segue la squadra, gli sta vicino, e quando bisogna fare una critica la si fa e si finisce là, no. Il tifoso napoletano vuole tutto subito e vuole contestare.
7: E non funziona così.
9: Io sono stato in curva con Napoli-Arsenal, ho portato mio figlio, gli è costata più di 200 euro della partita. Beveraggio e tutto,
7: certo.
9: Oggi giorno non lo so come un essere umano che lavora da sola lo può fare, ma non parlo di questo perché non ce l'ha il presidente, non mi interessa, anzi quello che abbia ci ha fatto vedere questo presidente è quando l'abbiamo visto nell'arco di 60 anni tra Ferrain e altri presidenti. Quello che volevo dire io, in Napoli non si contesta, in primis in Napoli si sta vicino, in Napoli bisogna sostenere. Allegri è uno dei migliori allenatori al mondo, è meglio di Conte, è meglio di Ancelotti per i risultati che ha conquistato. Non parliamo, perché io ti dico, Conte viene qua, Conte è stato soltanto un grande trascinatore, Dopo basta, è finito la sabatteria, ne è stato fortunato. A me ha fatto piacere che abbiamo visto una precedente, ma abbiamo capitato, la raso per coppa, ok, andiamo avanti. Però, ritornando al discorso di prima di tutto di stare vicino alla squadra e vicino alla società,
7: bravissima,
9: in primis, in tutti i momenti, difficili e allegri. Mi ha mantenuto che è in secondis, io non vedo come un tifoso napoletano nella curva, da permettere che io abolirei tutte le i bandieroni che sono nelle curve, perché io porto a mio figlio in da curva 200 euro una partita per gli abbio stadio, scusami se parlo napoletano, per farci capire meglio
7: la nostra lingua,
9: ci sente,
7: molto meglio, lingua, molto meglio
9: è vedere un gruppo di facinorosi, perché alla fine non sono tifosi, sono gente che vanno stadio, sanno a fare o beveraggio, hanno a fare sfunzata, vogliono fare che loro ti fanno Napoli, non è quello che ti fa, però là che tu devi mettere una bandiera davanti a degli esseri umani e non far vedere la partita, dove tu ti metti di spalle e non vedi la partita e vuoi incitare solo i tifosi, non essere tifosi. I veri tifosi sono quelli che si siedono allo stadio, anche nelle curve, lo vediamo nei grandi come si dice, stadi europei, stanno seduti e ce lo insegnano gli inglesi dopo 7 anni che sono stati loro fuori da tutte le coppe internazionali. Si siedono, si fanno per la loro squadra, né bene né male, e vedono lo spettacolo, perché tu vai là come se si stessero un film a uscire, uvir e inciti la squadra. Questo è il vero tifoso. Non è quello che si mette in spalla, che spalla allo stadio e con il bandierino non ti fa vedere nulla. E già tenere a mio figlio che faceva la pallina di ping pong, dal terzo scalino passava al primo, dal primo al quarto, dal quarto al sesto, per vedere la partita dopo cacciare 200 euro. E nonostante tutto, solo a contestare, perché hanno solo contestato della rendita della squadra, Allegri della rendita della squadra. Non si contesta. Questo non è un vero tifoso napoletano. Il tifoso napoletano è quello che critica, fa una critica costruttiva. Si critica, se la squadra va a giocare domani si critica. Però si finisce là, la domenica si finisce, invece no.
7: Vince, sei stato
9: 24 ore su 24 a dire sempre le stesse cose. A criticare la squadra, a dire sosteniamolo, qua a fine anno diamo le conclusioni. È stato buono, è stato buono, non è stato buono. Mettiamoci una pila su, perché dobbiamo dire pure che Allegri è venuto qua e non ha avuto un sostegno da nessuna, dalla società, non hanno preso un giocatore, gliel'hanno solo tolto. Ma lui con quello che c'ha deve ricostruire di nuovo un bel gioco, deve ricostruire, dare fiducia ad alcuni giocatori come Lucca, che non è male, non sarà manco buono. Parliamoci sinceramente, però lo deve dare quella fiducia dove ragazzo deve mettere nel campo e gli deve dare, che deve dare.
7: Grazie ci Vincenzo.
9: Buonasera.
7: Ciao, buona serata, forza buona Napoli, serata. Forza Napoli, una considerazione molto dura quella di Vincenzo. Carissimo Carlo, l'handicap purtroppo della nostra bandiera è l'atmosfera degli avvelenati di negatività. L'unica soluzione è la calma, la fiducia e il cuore. Dove è rimasto il nostro grandissimo cuore azzurro napoletano? Allegri dovrà aggiustare il giocattolo rotto di Conte. Diamogli il tempo che serve, torneremo da paura. Sempre Forza Napoli, un abbraccio, Steven dalla Svizzera. E poi questo amico scrive: Carlo, bisogna tifare a prescindere. Aurelio, buonasera, forza Napoli.
10: Ciao Carlo, forza Napoli sempre.
7: Sempre, buonasera a te amico
10: Napoli
7: mio.
10: Napoli azzurra.
7: Napoli azzurra.
10: Carlo, purtroppo ti devo dare una brutta notizia, il Maloc se non ha fatto effetto.
7: Non ha fatto effetto, ti ha detto che bisognava far arrivare qualche vagone in più.
10: No, ci vuole quello rinforzato, non basta quello.
7: Il doppio Maloc.
10: Hanno fatto incassare pure Santa Croce.
7: Mannaggia, il doppio malo.
10: Ma
7: qua si stanno incazzando tutti, va bene.
10: Ma come si può? Senti, ma i lavori a San Paolo, al Maradona, quando inizieranno?
7: Appena avranno l'ok inizieranno, credo che se ne parlerà tra qualche mese, amico mio, quindi c'è
10: tra qualche mese, ma il Napoli potrà giocare?
7: Sì, senza che il Napoli sia costretto a lasciare lo stadio. No.
10: Se no va bene, allora sempre forza Napoli.
7: Solo forza Napoli, ti abbraccio Aurelio.
10: Ciao, un abbraccio.
7: Ciao, buona serata. Allora, carissimo Carlo, scrive Umberto, perché questo signore di prima, Vincenzo, ha criticato le curve. Ragazzi, perché c'è libertà di opinione, la curva canta sempre, la curva canta sempre, ci mancherebbe altro, l'abbiamo detto. Ciao Carletto, ma Lucca perché deve giocare per forza? Inutile farlo entrare sempre. Napoli è forte, Allegri fa i cambi tipo Lucca che se li può risparmiare. Ciao caro, no, carissimo Carlo, ti chiami come me, a un quarto d'ora fine uno stremato Højlund va cambiato, è così, non è un capriccio di Massimiliano Allegri, ci mancherebbe altro. Amico mio dalla Scozia, Ted, buonasera, forza Napoli.
11: Buonasera Carlo, da qui all'eternità, osservo fratemi.
7: Da qui all'eternità.
11: All'eternità, siamo sempre alle soldi. Se cade la lite, chiedo perdono, non tengo molto credo su questo.
7: Vai tranquillo.
11: Allora, siamo sempre alle soldi, voglio. E sai, io ho fatto un'idea stamattina e l'ho messo sui miei social, sai perché? Perché se mio figlio va malamente a scuola, no?
7: Sì.
11: Io non usisco. Come sta mano coppa a spalla e ci voglio a papà. Per piacere, mettete più impegni e vi faccio meglio, è giusto?
7: È giustissimo.
11: Poi i ricchi difendono la città, ma come difende questa città a chiacchiere? Prima che si vogliono da 6 mesi quando la da buffare
7: sì. Appena si è alzato dalla panchina a chiappa di
11: fisica. Esatto, se vogliono come va da 6 mesi quando?
7: Fortunatamente non da parte di tutto lo stadio, ma da parte di alcuni settori che evidentemente ormai hanno preso proprio una linea, quella che è stato bocciato, è stato definito un bidone, un palo della luce, chi più ne ha più ne metta, e quindi hanno preso questa posizione. Quella del Napoli, bisognerebbe ricordarlo a questi signori.
11: Esatto, mi spiego, perché tu sei scaldato avversario, non un giocatore tuo.
7: Certo,
11: è un giocatore. Allora, ma tutti questi signori che hanno ciscato hanno fatto una bella cosa, ma hanno fatto una cortesia a me personalmente. Stanno a mettere un altro specchio e hanno fatto una domanda: ma io sono ovvero o no tifoso di Napoli?
7: Così.
11: E stanno a dare una risposta.
7: Sei stato chiarissimo, Ted. Ti voglio bene, ti abbraccio. Buona serata e forza Napoli.
11: Pure a te.
7: Ciao. Naturalmente, la telefonata di Vincenzo di poco prima ha scatenato delle reazioni. Vado a leggere tutte quelle che riesco a leggere. Carle, digli a quel Vincenzo che il calcio inglese sta adottando il modello italiano con gente in piedi e bandiere in alcune zone dello stadio. Basta con queste fesserie. Poi Michele da Sarno. Carle, ma Vincenzo lo sa che il cinema è una cosa e lo stadio è un'altra? Cambiasse posto e non dia lezioni di tifo. E poi ancora dite a Vincenzo che secondo me ha visto un'altra curva, nessuna contestazione né alla squadra né ad Allegri, mezzo coro su De Laurentiis riguardante gli striscioni che non vuole fare entrare allo stadio, si va per tifare. Se ti vuoi vedere la partita ci sono i distinti o il divano di casa tua o semplicemente ti mettevi o sopra o di lato. E ne sono arrivati diversi che hanno una posizione completamente opposta a quella di Vincenzo, ma questo è il bello proprio anche di questa trasmissione qui Casa Calcio Napoli, siamo una grande famiglia, qualcuno dice una cosa, qualcun altro controbatte, si può essere d'accordo, non si può essere d'accordo, ma viva Dio possiamo almeno avere certezza che ognuno di noi è libero di dire quello che pensa. Pubblicità.
12: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 di R5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi di manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
13: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
14: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
15: Sì, lo voglio!
14: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
2: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
3: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
4: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
5: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
6: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
5: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
7: Kiss Kiss Napoli.
8: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
9: E a qui Casa Calcio Napoli il confronto è sempre aperto ed è bellissimo, le idee magari sono diverse, però viva Dio le possiamo esternare, le possiamo palesare. Il signore Vincenzo ha detto una sacrosanta verità: allo stadio senza questi bandieroni, perché tutti hanno diritto a vedere la partita, visto che pagano un biglietto non devono avere nemmeno la possibilità di contestare, perché verrebbero anche picchiati. Beh, su questo anche picchiati eviterei, però questo è sintomo di grande inciviltà. Il pubblico napoletano deve maturare sotto questo punto di vista. Questa è la mia personale opinione. Complimenti a Vincenzo. E questo è il WhatsApp di Max, che ha una posizione completamente diversa rispetto a quelle ai WhatsApp letti precedentemente. Domenico, buonasera e forza Napoli.
10: Forza Napoli sempre.
9: Sempre, buonasera.
10: Allora,
9: a te
10: Carlo, io non ero allo stadio, ma se ero uno che, se fossi stato allo stadio, avrei fischiato Lucca.
9: Sì.
10: Ma no, perché non mi interessa se gioca bene, gioca male, ma io personalmente...
9: Ma fischiato il momento in cui entra o a fine partita?
10: No, quando entra no.
9: Ah, io questo
10: quando so. Entra no, quando entra no, però ma ho solo io gli occhi oppure lo vedi anche tu come una persona svogliata?
9: C'ha un atteggiamento che non... come
10: no,
9: ti posso...
10: no, Carlo, devi essere sincero.
9: No, no, no, io sono sincero. A me, allora, ti dico la verità.
10: Tu hai visto tanti giocatori.
9: Troppi.
10: Ok, perfetto.
9: Allora, ti devo dire la verità.
10: Al di là dell'aspetto fisico del video.
9: No, no, no, a me
10: lo vedo correre svogliato. Allora, lo vedo guardare io... i compagni svogliato.
9: Allora, l'anno scorso...
10: L'ho visto svogliato anche nell'azione che Allegri... Se
9: avessi avuto
10: l'opportunità di entrare
9: so mangiava
10: è certo.
9: Allora,
10: io devo vedere un De Bruyne che a 36 anni corre. Il pazzo e lui fa
9: hai reso bene l'idea. Però ti devo, io voglio essere sincerissimo, guarda, l'atteggiamento indolente, talvolta irritante, ti porta a te tifoso a dire ma vai a quel paese, non c'è dubbio alcuno. Però dall'altra parte della bilancia io ti ho fatto una domanda, tu hai dato una risposta perfetta. Io ti ho chiesto l'avresti fischiato nel momento in cui ha messo piede in campo, tu hai detto di no.
10: Ma io posso rispondere per me.
9: Sì, io la domanda infatti l'ho posta a te. Però guarda, mettiti nei panni di questo ragazzo che sta attraversando un momentaccio.
10: No, Carlo, non sono d'accordo.
9: Però fammi finire il concetto. Poi voglio dire solo
10: dove vuoi arrivare.
9: Solo su una cosa voglio arrivare. No, voglio arrivare solo su un argomento. Io sono Lucca, con i miei errori, col mio bagaglio tecnico, non riesco a fare quello che devo fare, sono costato tantissimo, quindi le aspettative sono molto elevate. Metto piede in campo, già Allegri mi dice: ma che sono sti spalle? Caccia fuori le spalle. Io metto piede in campo, mi devo sentire i primi fischi, diventa tutto più difficile. Solo questo volevo dire.
10: Tutto quello che vuoi, ma tu sei andato all'estero, che hai fatto?
9: Peggio di quello che ha fatto a Napoli, peggio.
10: Sei stato qua a Napoli, che hai fatto?
9: Zero.
10: E allora c'è una partita che dici mi sono rotto i coglioni, voglio correre come lo stronzo per il campo, però devo far vedere che mi impegno.
9: Allora ragazzi, usciamo fuori dall'equivoco, no, non si può mettere in dubbio la professionalità di Luca, io non la metto in dubbio,
10: no,
9: perché non è così, perché se diciamo che Luca non corre per sfizio suo, perché te ne ha luna storta, no, questo no, allora se ci sono degli oggettivi problemi sono solo di carattere tecnico e di personalità.
10: Tu sei entrato da 7-8 minuti, stai tu e la
9: porta. Ti mangiò Turren, te lo devi mangiare, te lo dico in napoletano.
10: Da un calciatore che sta da 90 minuti in campo. Ma
9: guarda,
10: stiamo scherzando. Ma quanti anni ha Luca?
9: 27-28 anni, non vorrei sbagliare.
10: Posso
9: il calciatore fatto e finito.
10: Esatto, posso immaginare che sei svogliato.
9: Sì.
10: Ma tu lo sai quello quando dicevano di Vergara era un ragazzo detto a De Bruyne, quello si aspettava che avevo 15-16 anni invece di 22. Cioè io sei mita a rischio, Carlo.
9: 26 anni già li ha fatti, quindi come ho detto io, nei 27 anni.
10: Cioè chi le calciatore?
9: No, ma è calciatore finito, fatto. Cioè, quando non possiamo dire che è giovane e miaggi migliore. Questo è Luca, punto.
10: Non scherziamo.
9: Ma poi quando un allenatore ti dice apri sti spalle, cioè, ma io mi sarei sentito un po' punto anche nell'orgoglio, no?
10: Carlo, io ripeto, io non voglio commentare se sa giocare o non sa giocare, perché non è nessuno per dire questo.
9: No.
10: È l'unico che magari lo potrebbe dire è qualcuno che ha giocato a calcio seriamente
9: ad alti livelli.
10: Esatto, è l'unico che io faccio tutt'altro mestiere, quindi certo. Guardo la TV, punto. Certo. E qualche volta vado allo stadio, punto. Però per quello che vedo un ragazzo calciatore professionista che entra in campo senza voglia, punto. Ma non l'ha fatto solo a Napoli, l'ha fatto la prima volta che è stata a Napoli, è andata all'estero, ha fatto una figura.
9: Mi trovi d'accordo sull'atteggiamento che è indisponente, però siamo a metà settembre. Comunque Lorenzo Lucca sarà l'alternativa di Rasmus Højlund, che piaccia o no, e noi abbiamo detto no.
10: Purtroppo fino
9: alla prossima finestra di mercato.
10: Vuoi sapere perché ce l'ho un po' con Lucca, cioè non ce la tengo proprio con Lucca.
9: Perché?
10: perché in amichevole chi lo segna e facetto pace.
9: Mi ricordo, io stavo là in cronaca.
10: A Castel di Sangro
9: fece gol RAG. No, vabbè, però poi ha spiegato che quel segno non è vabbè, lasciamo perdere.
10: Ha spiegato. Sul campionato.
9: Grande Domenico, ti abbraccio, amico mio. Ciao. Ragazzi, si apre una discussione non da poco. Io resto dell'idea che l'incoraggiamento può aiutare. E poi se un tifoso dice Carlo, io non ce la faccio, ma io chi sono io per dire al tifoso no, te lo devi far piacere per forza. Buon pomeriggio Carlo, sono Antonio il Laurentino. Come sostituto di Højlund al posto di Lucca vedo bene un Neres in forma, come già provato anche l'anno scorso da Conte contro l'Inter. Cosa ne pensi? Falso 9, lo ricordo molto bene nella famosa partita dove il Napoli vinse con pienissimo merito nei confronti dell'Inter 3-1 con la conquista del primo posto in classifica, partita che poi decretò di fatto con quelle dichiarazioni post gara di Marotta, decretò la fine del campionato che è stato vinto dalla stessa Inter nonostante quella sconfitta. Ricordo molto bene quella mossa, ricordo molto bene. Caro Carlo, vediamo questo amico cosa dice. Domenica smorziamo subito l'entusiasmo dei Viola e mettiamo a tacere il Franchi, altrimenti chi sta caccia una capa Rosac. Forza Napoli sempre, Darino Molosso Doc. Peppe, buonasera, forza Napoli.
11: Ciao, allora, buonasera e forza Napoli.
9: Buonasera a te.
11: Io facevo una riflessione, no?
9: Sì.
11: Noi dopo i due scudetti.
9: Sì.
11: Dopo i due scudetti.
9: I primi due o gli ultimi due?
11: No, gli ultimi due.
9: Ah, gli ultimi due, sì.
11: Gli ultimi due. Gli ultimi due scudetti, che per la versione, noi puntualmente abbiamo sbagliato la campagna acquisti.
9: Tu dici quella dopo lo scudetto di Spalletti?
11: Esatto, dopo lo scudetto di Spalletti.
9: E quella dopo lo scudetto di Conte dell'anno scorso?
11: La campagna acquisti. Perché ricordo Kajust, ricordo Lindstrom, dopo giusto per fare dei nomi.
9: Quella
11: dell'anno scorso la conosciamo tutti.
9: Quella dell'anno scorso, io credo che qualcuno sia da recuperare, secondo me. No, mentre Kajust, Lindstrom sono stati acquisti completamente sbagliati, qualche giocatore dell'anno scorso io credo si possa recuperare ancora, questo è un mio pensiero, poi vediamo cosa dire il campo.
11: Vediamo, però comunque fondamentalmente
9: ci sono più errori che colpi, esatto, non c'è dubbio.
11: Esatto. Nell'immediato sono risultati negativi.
9: Sì,
11: no?
9: Vero.
11: Però questi rientra Lucca.
9: Certamente.
11: Ma non è che qua si sta facendo una questione di Stato come se qualcuno ce l'avesse contro la persona Lucca,
9: no,
11: ma nel modo più assoluto. Io sono contro a fischiarlo, addirittura prima, voglio dire, cioè non lo concedo. Però io dico, tutti questi signori che dobbiamo aspettare Lucca, che ripeto, togliendo quella parentesi con l'Udinese, ha fatto male all'Ajax, ha fatto male a Napoli, ha fatto male in Inghilterra, ha fatto male ancora a Napoli, e ha avuto allenatore come Conte, come Allegri, ma questi allenatori sono grandi o non sono grandi? Cioè noi perché non ammettiamo che abbiamo sbagliato questo acquisto? Perché farne una questione di Stato? Perché poi voglio vedere se Holland magari qualche partita è disponibile.
9: Allora vieni a quello che dico io,
11: esatto,
9: perché poi deve giocare Lucca, e perciò ho detto,
11: esatto,
9: comunque noi facciamo questa valutazione fino alla prossima finestra di mercato, che piaccia o no, Lorenzo Lucca è un calciatore del Napoli ed è l'unica alternativa che il Napoli ha a Rasmus Højlund, che corda facen, ci viene un raffreddore, gioca Lucca, esatto, non so se rendo l'idea.
11: Voglio dire, se entro con questo atteggiamento, tutti questi tifosi che lo sostengono, tipo dimmi il partito, voglio dire, poi che atteggiamento, e poi dirò di più, ma io da tifoso del Napoli, io sono tifoso del Napoli e di Lucca pure, perché comunque è un giocatore del Napoli, ma è il suo atteggiamento che è sbagliato, non il nostro.
9: Guarda, mi ha scritto un amico che vive in Olanda, dice, ho amici che vivono ad Amsterdam, mi hanno raccontato che anche con l'Ajax aveva sempre questo stesso identico atteggiamento.
11: Esatto, quindi ragazzi dobbiamo prendere atto che è un dato di fatto, perché io poi per aiutare Lucca devo penalizzare tutto il mio Napoli?
9: No, assolutamente.
11: Questa qua.
9: Assolutamente.
11: E poi ti volevo dire una cosa per quanto riguarda Allegri, no? Per quanto riguarda la partita col Bologna.
9: Sì.
11: Io non avrei schierato, perché noi adesso rischiamo di fare un'altra cosa, visto che siamo incompleti, no?
9: Sì.
11: Di bruciare Vergara. Perché Vergara non va messo in quel ruolo. E non tutti i quattro che ci sono rimasti, che se Vergara lo vogliamo mettere tra i centrocampisti, devono giocare tutti quanti per forza, tutti e quattro, perché quando De Bruyne è uscito abbiamo dovuto mettere Spinazzola a centrocampo. Quindi
9: certo,
11: se fossi Allegri a Vergara va tutelato, ecco,
9: certo, ma anche su Vergara io credo che Allegri abbia rivisto le sue decisioni. Questo lo vedremo già domenica a Firenze, vedrai.
11: Questo era il mio intervento.
9: Grazie.
11: Grazie. Forza Napoli.
9: Forza sempre. Napoli sempre. Ti abbraccio. C'è un pizzico di pubblicità. Vai, Ciro.
12: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
13: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
14: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
17: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
18: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
19: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: casa Calcio Napoli, iniziamo la nostra seconda ora insieme. 081 546 6873 per intervenire, 342 00 00100 per i vostri WhatsApp. Secondo me siete fuori strada. Lucca ci mette tutto il suo. Sarebbe controproducente per se stesso fare altrimenti. Il problema è che tutto il suo non è sufficiente. Ultimamente ci gira tutto storto, però l'infortunio di Lukaku a pochi giorni dalla fine del mercato ci ha permesso di prendere Højlund, una fortuna sfacciata. Pensare che Lukaku si fosse infortunato 3 giorni dopo, oggi ci ritroveremmo con Lucca titolare. E Riccardo fa questo ricordo di come il Napoli poi è arrivato a prendere Rasmus Højlund. Antonio, buonasera, forza Napoli.
1: Forza Napoli, Carlo.
0: Ciao, buonasera a te, forza Napoli, sempre.
1: Buonasera Carlo, io facevo una riflessione, dato che ho notato che Lucca è diventato soggetto di discussione.
0: Sì, molto.
1: Facevo un ragionamento. La Juventus, sbaglio, o ha speso 40 passa milioni per Colomuani?
0: Sì, io l'ho visto giocare a Reggio Emilia in Sassuolo Juventus. Colomuani è stato il peggior Lucca che ho visto a Napoli, devo essere molto sincero. Colomuani adesso,
1: la Juventus ci sta dietro da un anno per un calciatore che in 4
0: se è quello che ho visto, se è quello che ho visto contro il Sassuolo, mi tengo Lucca 100 volte rispetto a Colomuani. Essere, cioè, chi ha visto quella partita, chi ha visto quella partita senza avere gli occhi del tifoso, quindi come l'ho vista io che non mi interessava nulla, Colomuani è stato imbarazzante in campo.
1: Carlo, toglimi un'altra curiosità, Voltemade, che il Napoli si parlava anche che magari
0: sì,
1: lo seguiva.
0: Giudizio sospeso.
1: La Juventus, che Spalletti avrebbe risolto i problemi, ha visto un pallone Voltemade?
0: No, uno che l'ha vista a 2 passi dalla porta, 2,01 metri, invece di schiacciarla e metterlo in porta l'ha messo fuori, anche questo va detto. Ma la Juve non ingarra, allora, la Juventus, David l'ha dato via e ha fatto gol, Vlahovic non l'ha rinnovata e ha fatto gol, Colomuani se lo tiene e non se, cioè, la Juventus da qualche anno a questa parte sul centravanti qualche difficoltà la sta in serie di mercato, la sta dimostrando, voglio dire.
1: Carlo, io però credo che sia un problema di sistema di gioco, perché
0: anche
1: che negli ultimi anni se in Italia c'è stata una punta veramente forte è quella di Vlahovic, secondo me. Però ti voglio salutare con l'ultimo esempio.
0: Sì.
1: Ora non voglio assolutamente paragonarlo a Lucca, perché
0: sì,
1: ha già dimostrato di essere un giocatore valido, però Gonzalo Ramos pagato 70 milioni finora, quanti gol ha fatto e quante partite buone ha fatto?
0: Oggi è stato un articolo, salvate il soldato Ramos, per dire che anche lì a Milano si stanno incominciando a lamentare di questo acquisto, che forse, cioè, quando tu compri un calciatore per quella cifra tu ti aspetti un rendimento che va a giustificare l'investimento. Vale il discorso per Gonzalo Ramos, vale il discorso per Lucca, ovviamente con una quotazione comunque altissima ma inferiore rispetto al portoghese.
1: Carlo, con quello che dicevo non voglio giustificare.
0: No, non stai giustificando, stai facendo un po' una fotografia di quello che è il mercato degli attaccanti
1: oggi in Italia. Non vedo attaccanti forti a tal punto da dire Lucca è molto inferiore magari a Tizio, a Caio.
0: Io ti ho detto, tu mi hai fatto una domanda, io scevro da condizionamenti, perché tutto mi si può dire, ma veramente con la Juventus, anzi, quando ho visto Sassuolo Juve, ovviamente mi ha fatto piacere la vittoria dello Sassuolo. Colomuani è stato almeno in quella partita è stato imbarazzante.
1: Ma Carlo, io onestamente sono 4 partite che lo trovo imbarazzante.
0: Il giocatore Gyökeres, no? Mostruoso, 100 milioni di sterline, 100 milioni di sterline. Ha pure battibeccato con Arteta, mi fa giocare, non mi fa giocare. Stiamo parlando di un calciatore di una forza. Diciamo che oggigiorno ce ne sono pochi, a parte il mostro che sta col City, quello non fa testo, quello gioca un calcio a sé stante.
1: Gioca un altro sport.
0: Quello è un altro sport. Non lo so, io pensavo che col taglio di capelli era come Sansone, invece questo ha preso più forza.
1: Vabbè, ma la parliamo di un altro sport.
0: Un altro sport. Va bene.
1: Ti ringrazio.
0: Ciao. Carlo, buonasera, ma secondo te è normale contestare un presidente che, per quanto sia non simpatico a tutti, comunque ci ha portato tanta gioia finora, magari anche in futuro, e contestare un ragazzo come Lucca, che non è un centravanti di manovra ma un ariete d'area di rigore, offeso puntualmente per delle qualità che non ha, ma può essere anche sfruttato per altre cose, altre qualità di cui dispone. Contestare dopo quattro partite una squadra non ancora in forma e con tante defezioni, non è meglio stare in silenzio e aprire bocca tra due o tre mesi per vedere dove siamo e dove saranno tutte le altre tanto decantate avversarie? Cari tifosi, amate il Napoli col cuore perché è come una mamma, per chi lo vuole bene veramente. Un saluto da Ferdinando. Danilo, buonasera, forza Napoli.
2: Carletto, ciao. No, non c'è bisogno che ti dica forza Napoli, Carletto. Io sono Danilo, nato a Napoli.
0: Non devi dire niente più.
2: Forza Napoli.
0: Tanto basta.
2: Danilo che tu conosci il cognome, quel Danilo là sono.
0: Ah, come no.
2: Come stai?
0: Posso dire il cognome, mica è un peccato.
2: Festinese. Ma Carlo, mo ti svelo una verità, visto che diciamo il cognome. Io sono molto amico di tutti i colleghi che c'hai lì. Cioè,
0: sì. Ma questo non so se è una cosa buona per te o
2: no. No, è una cosa cattivissima questa anteriore. Ma abbiamo condiviso una trasmissione per 4 anni, la mitica col show, non so se te la ricordi.
0: Certamente,
2: il settore artistico,
0: certamente.
2: Quindi vabbè, me lo saluti, mi dai un abbraccio.
0: Certamente.
2: Allora, detto questo. Carle, io mi sono fatto la mia opinione su Lucca o Isabella Capienza. Allora, secondo me Lucca, ma a parte il fatto che Lucca ha appena 26 anni, è
0: 26 anni fatti a settembre, quindi praticamente
2: diciamo
0: il 10 settembre, 26.
2: Ma detto questo, a vederlo uno ovviamente si deprime chiaramente. Però io dico questo, mi metto nei panni del ragazzo e penso che lui ha sentito, perché parliamoci chiaramente, ha sentito che nel calciomercato di agosto lui poteva essere un potenziale partecipe.
0: Sì, è vero.
2: Quindi magari la stima della società non è che ce ne aveva poi tanta, perché
0: certo,
2: capiva e sapeva, come lo pensavamo pure noi, che Lucca dovesse andare via.
0: Certo.
2: E già questo deprime un giocatore, perché dice, io non sono voluto. Poi comunque parte dalla panchina e mettici pure questo punto, quindi lui già parte con il fatto che lui non era voluto e se ne doveva andare.
0: Però io ti ribalto il concetto, perché fino a questo momento il tuo non fa una piega. Però io, Carlo Alvino, che divento Lorenzo Lucca, e durante il mercato leggo, sento, mi confronto col mio procuratore, perché il Napoli cerca... Faccio il nome che ormai è sulla bocca di tutti, no? Gabriel Jesus.
2: Esatto.
0: Io chiamo il mio procuratore e dico, caro procuratore Pingo Pallino, ormai è chiaro, trovami una soluzione che possa essere di gradimento per me e per il Napoli. Cioè io mi muovo, perché se è vero come è vero, perché anche questo può essere accaduto, io non resto a Napoli. Io faccio carte false per andare
2: in prestito, non lo so dove.
0: Non è che poi dico no, allora voglio rimanere a Napoli. Cioè,
2: Lì volevo arrivare, Carlo. Io ho paura che il giocatore sta depresso perché probabilmente questa è una soluzione che lui ha cercato di ottenere, ma sua io
0: e non si è concretizzata.
2: Non l'ha voluto nessuno, perché hanno visto la stagione che ha fatto a Napoli, poi è andato lì e pure ha fatto peggio ancora. Quindi secondo me questo ragazzo non è stato riuscito a non hanno trovato una sistemazione, che sia o la vendita o il prestito. Questo ragazzo nessuno l'ha voluto, perché parliamoci chiaramente, ha fatto 2 stagioni veramente pessime.
0: Sì.
2: Ora, secondo me lo slide indosso, Carlo, è a gennaio, perché sto ragazzo a gennaio o il Napoli proverà a rivenderlo o sarà costretto per l'ennesima volta a continuarsela a tenere. Dopodiché questo ragazzo caccia gli attributi, oppure veramente la sua carriera si mette male. È perché secondo me lui non ha manco tanto carattere e attributo da potersi mettere in mostra. Però comunque le basi per una depressione sportiva ci sono.
0: È una lettura psicologica quasi la tua, diciamo.
2: Ma io
0: così
2: ho cercato di mettermi nei panni, perché disse, secondo me se ne doveva andare, mo sta là, parte dalla panchina, non c'ha la stima, non l'hanno riuscito a piazzare. A me nessuno mi vuole,
0: ci sta.
2: Non so buona. Cioè, la leggo un po' sul piano umano le prestazioni di Lucca, perché effettivamente è imbarazzante quello che ha fatto ieri. È imbarazzante.
0: Meno male che abbiamo Rasmus Højlund, che è un mostro di bravura, perché poi ci stiamo perdendo sulle chiacchiere su Lorenzo Lucca, ma fortunatamente di numeri 9 reali, di centravanti reali in circolazione ce ne sono pochi.
2: E uno gioca con noi,
0: va bene.
2: Farà 20 gol, va bene. Carlo, non ti rubo altro tempo.
0: Ciao, io
2: ti ho sentito, appena posso ti chiamo. Saluto a Walter.
0: Con grande piacere, ciao Danilo. Ciao. Ciao Carlo, vorrei aggiungere che oltre a sentire quello che si dice, i ragazzi leggono i social, seguono le pagine sportive, leggono tutti i commenti, quindi andateci piano ad offendere le persone da dietro ad una tastiera. Forza Lorenzo Lucca. Sì, perché poi si scantona subito e si oltrepassa il confine tra quella che può essere una critica legittima e si è maleducati, volgari, e non si è tifosi quando poi si iniziano a scrivere certe cose che veramente danno enormemente fastidio. E lì però poi dovrebbero intervenire i grandi gestori dei social, che se ne strafregano di quello che viene pubblicato. Bruno, buonasera, Forza Napoli.
3: Sempre,
0: ottimo.
3: Sempre. Senti, ho sentito un po' la trasmissione qua.
0: Sì.
3: Faccio sempre i complimenti per le tue disamine, che sono sempre perfette.
0: Grazie.
3: Però devo dire una cosa, che secondo me c'è un errore, perché giovane è una punta, quindi al posto di Højlund potrebbe giocare anche giovane. Non è un esterno.
0: È una seconda punta. Lui con il Verona ha giocato da seconda punta, quindi nasce seconda punta, ci sta.
3: Col Verona gioca da seconda punta.
0: Certo.
3: Però è punta.
0: Sì, è una punta.
3: Può giocare anche là.
0: Vero.
3: Poi mi dispiace per Lucca che viene così trattato, eccetera, eccetera. Però la colpa sappiamo di chi è. Sono Di Manna e Conte che l'hanno scelto, l'hanno portato qui. Secondo me, se volevano bene il giocatore, non lo facevano venire a Napoli. Per 35 milioni.
0: Si pensava che potesse. Tu ti ricorderai Udinese-Napoli, le parole di Antonio Conte a fine partita a Napoli, Napoli-Udinese, di grande elogio per Lucca, un giocatore che da solo ha tenuto in ambasce tutta la difesa. Lì Conte si è innamorato di Lucca, in quel famoso Napoli-Udinese a Fuorigrotta.
3: Però poi se vedo tutto il campionato, quello lì con l'Udinese ha fatto tipo 6 gol di testa, 3 calci di rigore e 3 su azione.
0: 12 gol totali, giusto?
3: Se io vedevo già questo...
0: Bisognava vederlo, o no?
3: Non l'avrei preso, però poi ho visto che lui e il suo procuratore è lo stesso procuratore di Buongiorno, che secondo me sono tutti e due dei pacchi, secondo me, anche se Buongiorno è un buon giocatore, però sono due pacchi, perché comunque 70 milioni per questi giocatori, che secondo me massimo...
0: Pacchi è un termine forte, sono due calciatori, chi per un motivo, chi per un altro. Buongiorno io lo reputo uno dei migliori difensori d'Italia, però sto ragazzo è fragile purtroppo.
3: Okay, è fragile, però io me lo ricordo quando giocammo, quando vincemmo il campionato.
0: Sì.
3: E mi ricordo che Buongiorno stava nel Torino e marcava Anguissà.
0: Sì.
3: Anguissà quella partita fece 2 gol. Apro e chiudo parentesi. E lì me lo ricordo. Quando il Napoli poi l'ha preso, io me lo ricordavo benissimo in quella partita. E secondo me Buongiorno è un buon giocatore, ma non è un grande giocatore. Però io vedo delle cose anomale. Scusami se mi prendo altri 2 minuti.
0: Vai.
3: Io vedo delle cose anomale. Bequemà non si fa giocare e mi sembra che è un giocatore scarso. Secondo me Bequemà è 100 volte più forte di Buongiorno e può giocare benissimo con Ramani, perché Bequemà può giocare sia a destra che a sinistra. Davanti mettiamo Spinazzola a sinistra invece di mettere Lang titolare. Poi Lang viene demonizzato e invece con 6 partite in campionato e 40 minuti giocato può giocare sia a destra che a sinistra. Davanti mettiamo Spinazzola a sinistra invece di mettere Lang titolare. Poi Lang viene demonizzato e invece con 6 partite in campionato e 40 minuti giocati si glorifica.

0: mi possono fare massimo i sostituti, sia Fafasulli che Vergara, eccetera, eccetera, mai da titolari. Devono giocare i giocatori che sono dei campioni. Per esempio, ti faccio un esempio: Lang ha vinto in totale, tra giocato e non giocato, 7 campionati.
1: Lo so.
0: 5 coppe nazionali.
1: Sì.
0: Ha vinto il capocannoniere una volta. È un grande giocatore. Non posso dire che Vergara o Spinazzola sono migliori di Lang, perché sia Spinazzola che Lang non hanno vinto un granché, cioè stavano nella Juve o stavano in squadre.
1: Ma io credo che, come sempre, la verità è nel mezzo, nel senso che io sono dell'opinione che poi, al di là del discorso di Fafasulli, che buon per il Napoli, che oggi Fafasulli dà quell'energia e quella carica di cui il Napoli ha bisogno, devo essere sincero, faccio un discorso più i calciatori servono tutti nella misura in cui in quel momento l'allenatore decide di farli entrare, si devono far trovare pronti. Lang ha pagato anche quel comportamento inopportuno, e quindi questo è stato un handicap. Sì, ti abbraccio, però, Bruno.
0: Aspetta, l'ultima cosa. Però, Carlo, mo ti dico una cosa:
1: sì.
0: Nel calcio succedono sempre queste cose negli spogliatoi.
1: Sì, questo è vero.
0: Se io non voglio far giocare un giocatore, mi sono ingrippato su questo giocatore, perché anche l'anno scorso è stato bravo.
1: Però poi non si è ingrippato nessuno, altrimenti ha giocato dal primo minuto nel secondo tempo e ha giocato bene contro il Bologna, quindi superato.
0: Non si può pretendere che lui giochi bene entrando al secondo tempo, perché noi questo giocatore è un giocatore che ha bisogno di fiducia. Questo giocatore, se gioca da lì,
1: l'avrà, vedrai, Bruno. L'avrà. Ti abbraccio, Bruno. Ciao, buona serata. Buona serata. Ciao. Stasera c'è un interessantissimo Fiorentina-Pisa. Vabbè, la Fiorentina farà tanto turnover, prossimo avversario del Napoli in campionato. Però perché è interessantissimo? Perché la vincente di Fiorentina-Pisa incontrerà il Napoli in Coppa Italia a Fuorigrotta. Carle, spero seriamente che Luca non segue la TV, la radio e quant'altro, perché si è detto di tutto di negativo su questo ragazzo. Invece io dico al caro Luca: caro Lorenzo, se ci stai ascoltando, faccio il tifo per te, credo in te, Lorenzo Lucca, domenica segnerai. Vi abbraccio, vittoria il pacifista. Speriamo che possa fare gol domenica, magari entrando e siglando il 4-0 per il Napoli al 91esimo. Salvatore, buonasera, forza Napoli.
2: Pianura.
1: Salvatore, padre, cuore azzurro.
2: Padre Allalvino, buonasera.
1: Mamma mia. Ti benedico nel nome del Napoli.
2: Ma Carlo, non ce la faccio più questa gente. Questa è una ragione, ma volevo passare questo. Ma facciamo mica i tifosi, calcisticamente parlando, che state spugnando troppo a presidio. E non danno buon Napoli, ma prendete conto. Siete anti-Napoli, ma mette contro questa gente là. A 16, finite là. Finitela con questo ragazzo. È un ragazzo, ma chi deve dire figlio? Ha lì da fermi o no? Non ce la faccio più. Questa era Richard. Vai Lorenzo, vai. La maggioranza sta con te. Pile del Ricci, siamo con te.
1: Pile del Ricci, è bellissimo. Grande, cuore azzurro. Ciao, aglio.
2: Non
1: è finito.
2: No, bravo. Tengo due cioccolati.
1: Vai.
2: Avrì per quel sogno, perché un maratona rimane in tuo cuore. È un sogno, rimarrà. Appi, sincero, si fa un centro sportivo. Tu sei burgo della grandezza, si da amici, si ma amici, lasciamo stare. Può preservare forse questo centro sportivo, che stanno troppi pretendenti.
1: Ma la Guardiola sarà costruita, ma va fare un po' più larga, perché secondo me stanno parecchi pretendenti, hai ragione.
2: Dammi un bacio a Cesarone, a te, all'amico Pierangelo, a Ciram, i ragazzi Gessia che tengono con l'amico.
1: E io ti voglio bene, tutti i ragazzi speciali che ci seguono.
2: Vai.
1: Ciao Salvatore, ciao. Ormai Lorenzo Lucca ha questa etichetta. È un errore, come abbiamo fatto con Nathan. Nemmeno nella Scafatese può giocare Nathan, così sentivo dire in TV. E invece in 2 anni miglior difensore della Liga Spagnola. Io penso che Lucca debba iniziare qualche partita dall'inizio, oppure magari a gara in corso. Vediamo. Antonello, il camionista, vediamo. Allison, cosa dice questo amico? Allison è giovane, che tempi, ragazzi. Adesso si gioca a Firenze, poi ci sono 2 weekend senza Napoli, l'ultimo weekend di settembre, il primo weekend di ottobre. Dopo questi 2 weekend senza Napoli, noi speriamo

speriamo, speriamo di recuperare almeno questi due, anche se Alisson c'è bisogno forse di qualche settimana in più. Va bene, c'è un pizzico di pubblicità, vai Ciro.

0: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Salde Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
3: Salde Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Salde Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza.
6: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
5: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
6: Aperti la domenica mattina.
5: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
7: Kiss Kiss Napoli.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: diretta. Buonasera Carlo, sono Strato da Napoli. Domenica giochiamo alle 12.30, guarda caso, con tante partite in calendario. Dobbiamo inaugurare noi questo scomodo e dilettantistico orario. Forza maglia azzurra. Beh, lo inauguriamo noi con la Fiorentina, vabbè, orario anticalcio. Speriamo non faccia caldo, anche se fa ancora molto caldo, perché quello potrebbe incidere sulla prestazione di tutte e due le squadre. Ugo, buonasera Forza Napoli!
1: Pronto?
0: Sì, buonasera, ciao Ugo!
1: Pronto, buonasera, Carlo, voi siete un grande uomo.
0: Grazie.
1: Voi dico pallone in da panza.
0: Perché socchiatta.
1: No, è pure stricciata cosa pure, non è una parola, è un complimento.
0: Grazie, grazie.
1: Voi dico pallone in da panza e parlo mia di coscia. Complimenti e Forza Napoli.
0: Forza Napoli, ma dalla voce devo dire che Ugo sicuramente non era un giovanissimo tifoso del Napoli, però è un piacere sapere che anche persone di una certa età, grazie a cui Casa Calcio Napoli, hanno il piacere di intervenire, di dire la loro, perché il Napoli ci fa stare bene in salute. Da un lato ci indossa, però poi parlare del Napoli, vivere di Napoli, intervenire in diretta, seguire Kiss Kiss Napoli, fa bene, ci tiene svegli, arzilli, è bello intervenire. Quando si è tifosi del Napoli si campa 100 anni in buona salute e oltre i 100 anni. Buondì Carlo, ma chi ha scoperto e fatto giocare professionista Lucca che abbia il coraggio di uscire allo scoperto? Lo voglio vedere in viso, naturalmente si scherza e si ride. A gennaio De Laurentiis deve chiamare Pozzo e chiedere aiuto per Lucca, gli deve proporre uno scambio prestiti con un attaccante dell'Udinese, con l'impegno di far giocare Lucca per rivalutarlo. L'Udinese per quello che l'abbiamo pagato ce lo deve, Pasquale, magari funzionasse così. Chiamiamo Ciro, Ciro buonasera, Forza Napoli!
2: Oggi e sempre e nei secoli dei secoli.
0: E allora, sempre dopo la tua telefonata e il tuo saluto iniziale, mi piace dire un abbraccio e un bacio al grande Mario, a tuo figlio
2: grazie
0: Mario.
2: Grazie mille Galletto, grazie mille. Tutti i tuoi abbracci e i tuoi baci sono sempre ricambiati.
0: E sono fatti con tutto il cuore, tu lo sai, con tutto
2: quando
0: il cuore.
2: Quando mi scordi glielo dico dopo qualche giorno, cagliami a casa, ma li saluto, ormai si è abituato.
0: Che bello.
2: Galletto, io volevo fare una riflessione, non è giusto che un attimo niente con pallone, ma
0: sì.
2: Spalletti c'ero con
0: Napoli.
2: Spalletti con Napoli ha vinto uno scudetto.
0: Confermo.
2: Dopo il Napoli che ha vinto, quel Napoli dopo Spalletti ha vinto un altro scudetto, la Supercoppa e due qualificazioni.
0: Confermo anche questo.
2: Voglio dire, tutte le nostre, che ringrazieremo sempre,
0: certo,
2: tutte le nostre, diciamo, le nostre intuizioni, ecco così.
0: Le intuizioni di De Laurentiis più che le nostre.
2: Ma pure noi tifosi capivamo, perché lui era convinto che aveva dato un valore a Napoli.
0: Certo, lui sa come si è indussegato quando non aveva vinto quarti.
2: Lui ha avuto anche la possibilità di scegliersi calciatore, perché allora era nazionale, quindi aveva carta bianca, cioè lui poteva buttare.
0: Ha fatto con la nazionale, ha fatto molto male, molto male. Molto
2: quindi
0: male.
2: Voglio dire a Spalletti, caro Luciano.
0: Ma perché stasera ce l'hai?
2: No, perché poi questa cosa che
0: tu pensa che secondo quello che credo io credo che Spalletti abbia i giorni contati a Torino
2: una bella sconfitta di domenica
0: e su quella panchina io molto probabilmente ci rivedo il ritorno di Antonio Conte
2: l'hanno buttato in trionfo a Spalletti, guarda il caso, ha fatto pure la maglietta, ora l'ha fatto grande.
0: È bravo,
2: è continuato ad essere grande,
0: è così
2: quindi,
0: bravo,
2: la prova lampante, diciamo, sta proprio di più. Caretto, io sarò velocissimo, lasciami aprire una parentesi.
0: Vai.
2: Io chiedo un minuto di raccoglimento se è possibile.
0: Vai.
2: Perché si è spento un sogno, stiamo ancora ascoltando la città, c'è qualcosa che deve succedere,
0: c'è qualcosa che succederà. Un minuto di 10 secondi di raccoglimento,
2: raccoglimento, perché si è spento un sogno.
0: Speriamo di riaccenderlo, speriamo di riaccenderlo.
2: Mannaggia, Galletti, angolo
0: lo voglio bene. Ciruzzo, ti abbraccio, ciao, Forza Napoli sempre. Carlo, buonasera, sono Alfonso da Marcianise. Io invertirei questo trend sui social delle offese nei commenti. Invito i veri tifosi del Napoli a commentare Lucca sui social in modo positivo, in modo insomma di per incoraggiarlo. Non sarebbe male, non sarebbe male. Carlo, è una considerazione da vecchio abbonato del San Paolo prima e del Maradona poi. Allo stadio, tranne le curve, non si tifa più. Il fattore campo non è più quello di prima. Vito da Ravenna. C'è un altro Ugo al telefono. Buonasera Ugo.
3: Ciao Carlo, buonasera.
0: Un Ugo più giovane, Ugo Mastro 5, buonasera Ugo.
3: Sì, forse un pochettino più giovane, però sono coetaneo tuo, perciò lo stai dicendo.
0: Solo per questo, per farmi curare, mi faccio curaggio stessi, Ugo.
3: Tra altre cose, oggi io festeggio i miei bei 36 anni di matrimonio.
0: Augurissimi, augurissimi con tutto il cuore.
3: Grazie, so che tu li hai fatti da poco, ma d'altra parte l'età è quella, tu sei stato poco più giovane,
0: sì,
3: perché tu già tenivi una cosa esorde.
0: Sì, hai voglia.
3: Comunque ho fatto un figurone prendendo a prestito certe parole tue.
0: Che bello.
3: Senti, veniamo a noi, va, perché sì, queste sono cose personali. Non
0: no, vabbè, ma è bello condividere anche questi aneddoti in questo spazio, perché poi è sempre l'amore per il Napoli, no, che ci fa fare queste discussioni. Quindi,
3: in questo caso è l'amore per mia moglie.
0: Su questo non c'è dubbio, ci mancherebbe.
3: Volevo dire, no, anche la mia su Lucca.
0: Sì.
3: Cosa che io sostenevo già l'anno scorso con il buon Conte.
0: Mm-hmm.
3: Secondo me Lucca, sì, un po' ci mette il suo, un po' svogliato, un po' non lo so.
0: Un po' ci mette il suo, hai detto bene, dai.
3: Però un po' non viene sfruttato per quelle che sono le sue caratteristiche.
0: E tu dici una cosa che dicono in tanti, 2 metri d'altezza, un grosso volume fa, sì o no?
3: Bravo, poi teniamo gli esterni, e che cavolo.
0: Non sei l'unico che dice questo.
3: Deve essere lanciato in profondità, e abbiamo visto, mo ha sbagliato.
0: Non è pane per i suoi denti, mi pare di capire. Quel lancio in profondità,
3: la conclusione dell'azione che si è allargato invece di stringere al centro e andare alla conclusione, però se lanciato in profondità può fare male.
0: Assolutamente, assolutamente.
3: Poi volevo condividere anche un altro pensiero di un tuo ex collega di Radio Kids,
0: sì,
3: il buon Fabio Cannavo,
0: sì,
3: quando sostiene, ho letto un articolo,
0: sì,
3: che secondo me Vergara alto a sinistra non può essere utilizzato, non è quello il suo ruolo.
0: Mm.
3: Tu che ne pensi?
0: Ma io penso che se uno guarda con attenzione la partita di Vergara si rende conto che tutto ha fatto fuorché a giocare alto a sinistra, solo questo. Quindi se poi vogliamo fare lo schemino così come ce lo propone la grafica di Kiss Kiss piuttosto che di Sky, allora diciamo che era lì in alto a sinistra. Se poi ci andiamo a vedere la partita così come ha giocato Antonio Vergara, mi pare che l'esterno vero e proprio non l'abbia fatto. Vabbè, comunque il calcio è bello perché nessuno è depositario della verità, attenzione, chi dice perché come dico io è completamente fuori dalla realtà. Diffidate da quelli che dicono di avere la verità in tasca e di capire di calcio più di altri. Questa è una fesseria enorme.
3: Vabbè, io stavo solo
0: no, non vale per te, dico, vale per me, per quello. Lo dico a me stesso, lo dico a me stesso. Va bene.
3: E comunque, per concludere, sia Vergara che Favasuli sono la testimonianza che se si ha il coraggio di credere nei giovani, di farli giocare in Serie A, non di mandarli a fare le ossa altrove, poi si possono avere dei risultati, insomma.
0: Certo.
3: Non so perché in Italia e a Napoli pure in particolare non abbiamo questo coraggio di fare giocare i giovani.
0: Ma io vi dico proprio in Italia in generale, Napoli
3: in generale. Ecco,
0: poi dipende dagli allenatori. Allegri non è uno che si tira indietro sui giovani, la sua storia lo dice, quindi ci sono allenatori che hanno più resistenze.
3: Io vedo anche i grandi club europei, no, che sicuramente hanno la pressione di dover vincere a tutti i costi ogni anno. Vedo il Barcellona, vabbè, sono
0: capo Barcellona, non lo prendere come esempio Ugo, Barcellona
3: no, però aspetta, ci sta il Bayern Monaco che sta facendo giocare un certo Carla, che è un altro ragazzino 18-19 anni,
0: ma è la cultura diversa, capisci, è proprio
3: poi
0: una cultura diversa.
3: Real Madrid ho visto giocare proprio questo fine settimana un certo Espi, sono tutti ragazzini che giocano anche in Champions.
0: Pensa te. E qua valutiamo come giovani ancora quelli che hanno 22-23 anni. Va bene, Ugo, grazie.
3: Un abbraccio e grazie sempre dell'ospitalità.
0: Grazie a te, amico mio, buona serata. Carlese, escludiamo l'ultima azione di Lucca, per me non ha fatto male. Sappiamo tutti che non è un contropiedista, ma se viene servito in aria vedremo le sue qualità. Enzo da Varcatura, ed era un po' quello che diceva nella telefonata Ugo qualche istante fa. Buonasera Carlo. Lucca, a parte le polemiche varie, mi chiedo perché non stanno in rosa giocatori come Rao e come Esposito. A gennaio speriamo che possano rientrare, sicuramente saranno un grande valore aggiunto. Che ne pensi? Ciao da Claudio. Penso che la valutazione la fa il club, sono giocatori under bravi, però la valutazione deve spettare al club e quindi all'allenatore. Eugenio è con noi, pronto Eugenio, buonasera e forza Napoli.
4: Buonasera, forza Napoli sempre, è parecchio che non ti chiamo, che non ti telefono.
0: E adesso eccoci qua di nuovo, che piacere.
4: Ok, allora, io al di là del fatto che io concordo con tutti quelli che dicono che ormai io lo chiamo sempre il San Paolo,
0: sì,
4: non dà più quella spinta che dava una volta.
0: Sei d'accordo tu su questa cosa?
4: Perché io ho vissuto proprio da abbonato nel senso totale della cosa tutto il periodo di Diego,
0: sì,
4: e quindi era proprio tutta un'altra storia. Ma anche il periodo di quando c'era Cavani, Aronica, sì, eccetera eccetera, comunque il Maradona ora e per San Paolo era una polveriera, cioè penso che era la squadra era adrenalinica anche grazie a noi tifosi, quindi pronto?
0: Sì, ti sento, okay. Come no?
4: Io vorrei perlomeno nei 90 minuti tornare a questa spinta, perché la partita di Champion tu sei andato allo stadio a vederla?
0: No, io commentavo da studio
4: e vedi chi stava allo stadio ti può confermare, un pubblico come Napoli non si può accontentare di Champion
0: e finisce là non va bene.
4: È possibile, noi dico da anni o da sempre prima di De Laurentiis come diciamo in napoletano arroseriavamo a Champions League. Noi mocio cimotto Champions
0: ed è finita qua. E non va bene
4: ed è finita qua. Detto questo,
0: non è quello tifo, non è quello il tifo.
4: No, e poi vorrei passare anche un po' al fatto tattico, poiché ormai mi dispiace per i calciatori che sono sulle fasce del Napoli, i due laterali alti, ormai non riusciamo a fare più la differenza sia a destra che a sinistra. Non riusciamo più a superare l'uomo, a creare pericoli, eccetera, eccetera. In questo momento sarà un problema di forma, Neres sta bene, Allison sta fuori, eccetera, eccetera. Propenderei per un famoso albero di Natale 4-3-2-1 con KDB e Vergara dietro Højlund a fare quello che secondo me è il loro ruolo, i trequartisti pronti ad appoggiare Højlund, e con la qualità che c'hanno per me ci divertiremo di più, perché purtroppo ormai non facciamo più la differenza sulle fasce.
0: È un suggerimento che ha un grande fondo di verità, grazie Eugenio.
4: Ciao,
0: buona serata. Carle, oggi il gruppo originale Amici di Carlo Alvino compie 10 anni. Grazie a te e l'amore per il Napoli. Siamo diventati una famiglia. Un saluto da Antonio Penna, Concita Izzo, Raffaele Stridacchio, Fabio Barca e Pietro Mure. Sempre solo Forza Napoli da Rochester, New York, Tony Sessa. Grande Tony, che piacere. Comunque, a parte queste battutine, io credo ancora in Lucca, ma veramente, signora Antonella, ma le battutine sono divertenti e quindi ci stanno. Pizzico di pubblicità, vai Ciro!
5: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
6: Se ami Zouk per il suo stile ribelle.
7: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
8: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
9: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
10: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
9: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
12: miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
13: Ma dove vai vestito così?
12: A pescare la spesa.
13: Sempre il solito esagerato.
12: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
14: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
15: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronic, un mondo più avanti.
16: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
17: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
16: Non puoi mancare.
18: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
19: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
18: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
19: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
18: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
20: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Qui Casa Calcio Napoli, siamo in addirittura d'arrivo. Buonasera Carlo, andiamo a leggere questo WhatsApp al 342 000 100. Buonasera Carlo, sono un tuo ammiratore, tanti anni che ti seguo, ma non ho avuto mai il piacere di parlare con te al telefono perché non prendo la linea. Io ci provo sempre, vediamo se riesco a prenderla. Credo che siamo proprio in chiusura, non immagino di no, però provaci. Sono Pinuccio da San Giovanni a Teduccio, però per adesso mi trovo a Grosseto. Volevo dire su Luca, perché ce la prendiamo sempre con questo ragazzo. Questo è un ragazzo che deve stare sereno, deve giocare con serenità, ma se abbiamo tutta questa, se mettiamo tutta questa pressione su di lui, è normale che non può fare il centravanti. Cerchiamo di appoggiare Luca, di sostenerlo sempre. Forza Napoli, buona vita Carlo, e mi fa piacere. Ciao Carlo, ti ricordi che dopo la partita dell'Inter solo io e te abbiamo detto di non aver visto uno squadrone? La stessa sensazione l'ho avuta dopo la partita di ieri, nonostante il 5-3 ho visto una difesa, quella dell'Inter, perforabilissima. Che ne pensi, Bruno Amabile? Penso che comunque con quell'attacco riesce a fare da contraltare a quella pessima difesa. Carlo, a te risulta che qualche squadra abbia offerto 25 milioni per Vergara, Pasquale San Vitaliano? A me risulta che il mercato è chiuso, completamente chiuso, e quindi in questo momento c'è altro cui pensare. Pasquale, buonasera, forza Napoli!
1: Ciao Carlo, Pasquale da Villaricca.
0: Buonasera a te Pasquale, eccoci qua, prego.
1: Allora, io penso che se vogliamo bene al Napoli va data sempre la fiducia a chiunque indossa
0: quella mano. Bravissimo.
1: Punto. Poi i bilanci si fanno a fine anno o a fine giocata, quando il giocatore decide di andare via o la società decide di cederlo, e si fa un bilancio di chi è stato e cosa ha fatto. Ma ogni volta, anche Pinco Pallo, che indossa la maglia nostra, ogni volta che entra sul terreno di gioco deve essere sostenuto a prescindere, a prescindere, perché entrare in campo con la fiducia del San Paolo, del Maradona, è un'altra cosa. Se invece questo, prima ancora che entra, si caga sotto, perché poi dobbiamo dire questo, non è un giocatore mondiale o di livello europeo, parliamo di un giocatore normale che può molto probabilmente sentire la pressione del nostro campo.
0: Sicuramente è una pressione che si fa fatica a gestirla. Ci sono, sono calciatori più bravi in questa gestione, addirittura trasformano la pressione in energia, e sono altri che invece quella pressione purtroppo non riescono a gestire.
1: Luca molto probabilmente non è, come può essere anche Lange, perché anche Lange l'ha sostenuto.
0: Certo.
1: Forse sono giocatori che invece soffrono questa cosa.
0: È probabile.
1: E dobbiamo stargli vicino come se fossero figli nostri.
0: Come ha detto
1: un ascoltatore prima, dobbiamo sostenerlo perché è nostro figlio, va data fiducia, e poi quando se ne vanno, si è stato buio, è stato malamente.
0: Come hai detto tu, i bilanci si fanno sempre alla fine, è così.
1: Forza Napoli,
0: cara. Sempre, ti abbraccio e ti saluto.
1: Ciao.
0: Non si può massacrare Luca, sappiamo che non tiene certamente i piedi di Baggio, non ha la velocità, quindi giudicarlo perché domenica con il Bologna volevamo che andava in porta non è quello che deve fare. Mi spiego, Luca è uno che deve giocare nell'area di rigore, bisogna essere bravi a servirlo con i cross. Se pretendiamo che Luca prenda il pallone a centrocampo e se ne va in porta, vuol dire che non capiamo molto di calcio. Mi dispiace per Luca che viene trattato così, non è giusto, ed è anche vero quello che dici. Ciao Carlo, vediamo questo amico cosa scrive. Ti vedo dal Messico, forza Napoli sempre, Antonio Giordano. Abbracciamo e salutiamo Antonio Giordano che ci vede dal Messico, e lo salutiamo affettuosamente, così come saluto tutti quanti voi. Adesso la linea va a Riccardo Catapano per il notiziario. Subito dopo il notiziario proseguiamo con il ricco palinsesto di Kiss Kiss Napoli. L'appuntamento con qui Casa Calcio Napoli è a domani ore 16, radio Kiss Kiss Napoli. Forza Napoli sempre, e non giacire nessuno. Ciao.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Buone, fresche, crocchette, se innamora. crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare!
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
12: Buonasera da parte di Riccardo Catapano. In apertura, l'emergenza incendi in Costiera Amalfitana. È ancora critica la situazione tra Amalfi, Conca dei Marini ed Agerola, dove le fiamme continuano ad interessare una vasta area ed il fronte del fuoco si sta spostando verso Pogerola. In azione vigili del fuoco, protezione civile e mezzi aerei, mentre le forti raffiche di vento rendono più difficili le operazioni di spegnimento. Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni e alcune persone sono state temporaneamente allontanate, disagi anche alla rete elettrica. Chiusa la strada all'altezza dell'hotel Santa Rosa, Conca dei Marini, e sospese le corse sita da e per Agerola. L'ipotesi è che si tratti di un incendio di natura dolosa, non è dipeso da cause naturali, ha detto la sindaca di Positano, Gabriella Guida, commentando l'emergenza che sta interessando tutta la costiera amalfitana, con le operazioni che proseguono senza sosta. Ed emergenza roghi anche a Giuliano, dove un vasto incendio è divampato nella zona di Casacelle. Da diverse ore le fiamme stanno interessando alcuni campi di via Selva Piccola nei pressi del liceo Cartesio. Una densa colonna di fumo nero è visibile a chilometri di distanza. Nel rogo sarebbero coinvolti anche rifiuti e alcune auto abbandonate. Diverse squadre di vigili del fuoco sono al lavoro, con il sindaco Diego D'Alterio che invita i cittadini a non avvicinarsi alla zona, a tenere porte e finestre chiuse e a spegnere condizionatori ed impianti di ventilazione. Ancora cronaca, nuova aggressione a Napoli nella zona di Porta Nolana. Un uomo di 39 anni di nazionalità algerina è stato ferito al petto e al braccio sinistro nella tarda mattinata di oggi in via Giustiniani. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato colpito da un altro uomo con un coccio di bottiglia. Trasportato in ospedale, il 39enne non è in pericolo di vita. Cambiamo argomento. Novità sul futuro dell'ippodromo di Agnano. Il comune ha firmato la concessione per 35 anni alla New Agnano Arena e Resis. Previsti quasi 17 milioni di euro di investimenti privati per riqualificare l'impianto senza costi per il bilancio comunale. Tutelati i livelli di occupazione e le attività sociali già presenti. L'obiettivo è rilanciare la tradizione ippica e aprire Agnano Sport, concerti e intrattenimento. Per il sindaco Manfredi l'accordo segna un passaggio decisivo nella gestione innovativa dei beni pubblici. Chiudiamo con lo sport, partendo dal calcio. Il Napoli ha ripreso quest'oggi gli allenamenti a Castelvolturno in vista del prossimo impegno di campionato in programma domenica alle ore 12 contro la Fiorentina. Ultimo impegno di Serie A prima della lunga sosta per le nazionali. Allegri prova a recuperare Anghissa per il match del Franchi. Passiamo ora alla pallacanestro. Il Napoli Basket completa il roster per la stagione 2026-2027. Il club azzurro ha infatti ufficializzato l'ingaggio del pivot americano Caleb Tarcevski, 33 anni e 213 centimetri. Per lui una lunga esperienza in Italia con l'Olimpia Milano, con cui ha conquistato anche due scudetti, due Coppa Italia e tre Supercoppe. Per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi in linea a Trebi Meteo.
11: Kiss Kiss Napoli Meteo.
13: Un saluto. saluto gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica è alta nella giornata di mercoledì 16 settembre sulla Campania. Il tempo di conseguenza si mantiene asciutto e ben assolato. Cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature diurne estive attorno ai 27-30 gradi un po' ovunque. Clima più fresco nella notte e al mattino, soprattutto nei fondovalle appenninici, con valori minimi attorno ai 14-15 gradi, un po' più elevati sul comparto costiero. Anche nella giornata di giovedì splenderà il sole e le temperature non subiranno particolari variazioni, ma un cambiamento è atteso venerdì. E per sapere cosa accadrà sulle vostre località di interesse vi rimando all'app Trebi Meteo.

0: amici ed amiche di Kiss Kiss Napoli, buon pomeriggio da parte di Marcello Calvano, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 442, collegato con noi naturalmente Paolo Del Genio. Ciao Paolo, buon pomeriggio.
1: Ciao Marcello, buon pomeriggio a tutti.
0: E allora siamo pronti per andare dai nostri primi ascoltatori per sentire le domande da rivolgere proprio a Paolo Del Genio. 081 546 6873 il numero per poter parlare con noi in diretta, 342 00 00 100 invece il contatto a cui potete inviare i vostri WhatsApp per appunto togliervi tutte le curiosità relativamente al Napoli che si appresta, caro Paolo, a giocare questa sfida importantissima come quella con il Bologna vinta prima della sosta. Allegri è stato molto chiaro in conferenza stampa prima del match contro i Felsinei: quella del Maradona vinta e quella che si giocherà al Franchi sono le due partite più complicate che attendono gli azzurri.
1: Io credo che al di là ora della valutazione degli avversari, sugli avversari, chiaramente lui si riferiva, e su questo devo dargli ragione, al momento, no? Quando ha fatto questa dichiarazione, il Napoli comunque contro avversari forti, tutto quello che vogliamo, ne abbiamo parlato abbondantemente, però veniva da 3 sconfitte consecutive, quindi giustamente per quelle che sono le ambizioni del Napoli, 2 sconfitte di fila in campionato, la sconfitta che pure ci può stare visto il valore dell'avversario, però in quel modo no, con l'Arsenal avevano creato un po' di malumore, quindi serviva assolutamente vincere la prima, serve ancora fare una grande partita e un grande risultato a Firenze, quindi concordo con Allegri, non che le altre poi non siano importanti, però in questo momento il livello di difficoltà è elevato, per questo che ho appena finito di dire e anche perché ancora ci sono assenze, ci saranno anche a Firenze, anche se forse Anghissa rientra.
0: E poi Paolo, naturalmente è sempre positivo arrivare a una sosta così lunga come quella che ci sarà con 2 vittorie, proprio per rasserenare un po' l'ambiente. Però vedremo quello che accadrà. Intanto andiamo al telefono, c'è Antonio con noi. Ciao Antonio.
2: Ciao, buonasera Marcello. Ciao Paolo, buonasera. Paolo, noi ci siamo sentiti ieri sera e io ti chiesi il fatto che comunque speravo che diciamo anche sotto insomma tua osservazione Allegri iniziasse a giocare un po' più alto quando possibile, quando la partita lo permette. Però poi vado a vedere un po' anche le partite dell'altra sera dell'Inter e della Roma, guardo la classifica e penso che è quasi fondamentale vincere in qualsiasi modo a Firenze. E poi ti chiedo, il Napoli storicamente ha avuto sempre diciamo una grande punta con un grande centrocampista che facesse gol. L'anno dello scudetto abbiamo avuto fortunatamente McTominay che ha fatto tanti gol e Lukaku che ha fatto il suo. Quest'anno io credo che al di là di quello che andiamo a costruire, cioè abbiamo proprio una carenza di uomini che facciano gol, perché anche quando Alisson fa bene, quando Lang fa bene e anche lo stesso Politano dall'altro lato, mancano proprio i gol. Non possiamo solo pensare di poter far gol solo con Højlund quando arrivano i palloni buoni. Quindi io credo che il Napoli debba ricercare proprio calciatori che facciano gol. In quest'ottica io penso che a Vergara in questo momento è fondamentale, perché comunque rispetto agli altri un po' la porta la vede. Tu cosa ne pensi?
1: Va bene, grazie Antonio, grazie. Allora, questo è un dato certo, però non nel raffronto Napoli di quest'anno con Napoli degli anni scorsi, perché da questo punto di vista come struttura di squadra non è che è cambiato molto, c'è Højlund che l'anno scorso ha fatto più o meno i gol che aveva fatto Lukaku l'anno prima, McTominay sta sempre qui anche se ora è fermo, poi c'è De Bruyne che può aggiungere anche i gol, l'anno scorso pochi perché ha giocato poco, gli esterni, Alisson qualche gol ha dimostrato di farlo, vediamo Neres quando rientra, insomma a tempo pieno, a pieno regime, i gol si possono andare a sommare un po' da più parti, si segnano anche i centrocampisti e i difensori, male non è, però indubbiamente il gap con Inter e Roma, già con l'Inter c'è quello storico, insomma dal punto di vista dei gol fatti finiamo sempre dietro all'Inter, anche quando poi siamo finiti davanti in classifica 2 anni fa, siamo finiti dietro nella voce di gol fatti. L'anno scorso siamo finiti dietro in classifica e il distacco di 11, mi sembra, alla fine punti tra Inter e Napoli sta tutto, o addirittura più di quello degli 11 punti, sta tutto scritto nei quasi 30 gol di differenza realizzati. E questo gap con l'Inter, forse a questo punto bisogna aggiungere la Roma e credo che bisogna aggiungere anche il Como, non è colmato, perché quest'anno il Napoli doveva fare qualche cosa in più, ci ha provato fino alla fine, poi non è riuscito a farlo. Dobbiamo sperare anche che Luke Lang, un gol è un gol nel primo anno loro napoletano, anche se è un mezzo anno perché a gennaio andarono via, speriamo che anche loro possano segnare di più. Non credo che abbiamo le potenzialità per arrivare a 80, però i 59 e 58 delle ultime 2 stagioni speriamo almeno di una decina di migliorarli.
0: Salvatore con noi, ciao Salvatore.
3: Buonasera. Una constatazione, la mia, sembra che oggi si divida tra risultatisti e giochisti. Da premettere che io sono per il gioco, perché credo che la vera forza del Napoli in tutti questi anni sia stato il gioco. Attraverso il gioco abbiamo potuto fare plusvalenze, abbiamo potuto valorizzare i calciatori, abbiamo vinto.
1: I risultati proprio i risultati,
3: sì,
1: abbiamo fatto.
3: Sì, proprio sembra che manchi proprio, cioè il Napoli ha avuto un'involuzione da questo punto di vista, e questo mi rammarica molto, perché alla fine era bello vedere sia diciamo valorizzare il calcio che anche i calciatori di per sé, e abbiamo avuto la fortuna di valorizzarne tanti. Credi, Paolo, che questo Napoli possa avere dei margini di recuperare questo con magari con i recuperi di Anghissà, di McTominay? Cioè ci sia una prospettiva di questo genere? So che Allegri non è, diciamo, rinomato per il calcio, e anche questa scelta, diciamo, che mi pesa molto dal punto di vista dello spettacolo, di quello che guardo la TV. Però credi che possa migliorare la situazione? Sei positivo? Anche perché ti ho sentito dire che Napoli, diciamo, che la partita, l'ultima che ha fatto, cioè ti ha convinto, diciamo che avete avuto dei margini positivi. Ecco, ti ascolto per l'altro.
1: Sì,
3: buonasera.
1: Grazie. No, allora, convinto non sono, perché dobbiamo vedere un percorso lungo sulla falsa riga di quello che abbiamo visto col Bologna, per avere la speranza che attraverso il gioco si possano segnare più gol e quindi ottenere risultati importanti. Col Bologna, se ci limitiamo alla valutazione di Napoli-Bologna, io metterei la firma su ripetere quel tipo di numeri, diciamo. Non voglio manco parlare di prestazione, perché ognuno può inventarsi quello che vuole quando si parla della prestazione. Sulla qualità della prestazione non è un argomento che si tocca con mano, quindi ognuno può avere un'opinione, mi è piaciuta, non mi è piaciuta, possiamo dibattere fino a quando vogliamo, nessuno potrà mai dimostrare di avere ragione. Sui numeri non si può fare il dibattito. Il Napoli le ha avute 8, 9, 10 palle gol, il Napoli ha avuto un buon XG, il Napoli ha toccato tanti palloni nell'area di rigore avversaria, nel terzo di campo finale, quindi ha fatto tutti quei dati, ha migliorato tutti quei dati che erano molto negativi nelle partite precedenti. Ecco, per questo dico proprio con precisione, se il Napoli potesse ripetere tutti quei dati attraverso il gioco, spettacolare, non spettacolare, chiamatelo come volete, per me è un buon gioco quello che ti porta a fare 10 palle gol e lasciarne 0 agli avversari. Non credo che si possa poi fare il sofismo di dire sì, però come ci siamo arrivati? 10 palle gol a 0, non mettete la firma? 10 palle gol a 0, non siete convinti che si vinceranno la stragrande maggioranza delle partite? Ma pure più di 1-0, io credo proprio di sì, quindi speriamo di proseguire su questo.
0: C'è Enzo con noi, ciao Enzo.
4: Ciao, buonasera Paolo. Io volevo fare un altro tipo di riflessione relativamente, diciamo, alle regole del fair play finanziario, no? Perché penso che fino a che le regole restino quelle che sono, purtroppo per il Napoli non ci potrà mai essere un futuro più... Non dico rose, perché comunque noi veniamo da 4 anni importanti, due scudetti, ma anche per investimenti, per strutture, diciamo per calciatori. Io penso che Napoli più di questo non possa più fare, a meno che non si cambino le regole del fair play. Perché se squadre come Roma, Como...
1: No, vabbè, però a meno che non riesca il Napoli di nuovo a fare plusvalenze importanti.
4: No, Paolo, secondo me comunque non ce la fai più, perché oggi non è solo la plusvalenza che poi ti porta a un determinato tipo di investimento, no?
1: molto, oggi.
4: Cioè, se noi andiamo a valutare che il Como valuta i 6-10 milioni di multa che riceverà la prossima primavera,
1: ma il Como no, ma infatti non mi paragonavo al Como, parlavo della nostra dimensione.
4: Oggi è così, cioè non c'è più una società.
1: No, vabbè, ma noi il proprietario del Como c'ha più soldi del proprietario del Napoli. Questo è fuori discussione. Esatto, però possono pagare le multe? Sì, possono pagare le multe. Anzi,
4: solo una multa,
1: anzi questo fair play finanziario.
4: Se tu... entrare, il fair play finanziario dovrebbe essere che se tu sfori i parametri, vieni escluso dalle coppe, o quantomeno.
1: Ho capito, però il fair play finanziario, guarda che guardandolo da un'angolazione diversa, potrebbe essere una salvezza se lo guardiamo per il Napoli, se lo guardiamo da un'angolazione diversa. Lo sai perché dico questo? Dico questo perché i proprietari di Inter Roma, il fondo che ha alle spalle dell'Inter, Milan e la Juventus
0: possono ripianare eventualmente con delle ricapitalizzazioni, cosa che
1: loro
0: il Napoli
1: possono fare quello che vogliono. Noi siamo noi che invece abbiamo bisogno dei paletti. Se i paletti valgono per tutti, noi stiamo dentro i paletti come ci stanno tutti. A me non piace, devo dire la verità, anche se potrebbe penalizzare il Napoli, a me non piace, perché per me chi ha la possibilità di mettere dei soldi, anche di fare dei debiti, imprenditorialmente ci sta che fai dei debiti, poi te la vedi con i tuoi creditori, non li fai nel mondo del calcio, perché le regole non te lo permettono, cioè che significa quello che sto dicendo, non paghi i tesserati, no, i tesserati li paghi, gli altri club li paghi, quindi all'interno del sistema calcio non fai debiti, però tu immetti soldi nel sistema calcio, se ti fanno sforare dai paletti, e quei soldi ne beneficiano tutti quanti, invece no, noi li fermiamo, quelli che potenzialmente potrebbero mettere più soldi in uno sport che in crisi, noi fermiamo quelli che possono mettere più soldi, mi sembra un controsenso.
4: Io non voglio fermare, io volevo fare un altro tipo di osservazione. Cioè, poi
1: no, non dicevo a te, non dicevo a te, no, non dicevo a te.
4: Più di questo la proprietà attuale del Napoli non potrà fare,
1: sì, sì.
4: Nel senso, visto che comunque la proprietà non ha dei fondi infiniti come ce l'hanno altre proprietà di altre squadre, e potrebbe succedere che società come Palermo, che comunque fanno riferimento a dei fondi, potrebbero arrivare in Serie A e prima o poi diventare il nuovo Como. Diciamo, se il Napoli non trova un'alternativa, che secondo me non basta più soltanto con le plusvalenze, anche perché un giovane oggi non costa più 10 milioni come Kvaratskhelia, un giovane come Kvaratskhelia oggi costa molto di più di 10 milioni, quindi anche la plusvalenza che uno potrebbe fare da un giovane non è più così alta come si poteva fare un tempo, e gli stipendi lo stesso, quindi Nico Paz all'età che ha è stato pagato da Como 60 milioni di euro, e che plusvalenza ci potrei fare con un Nico Paz a 60 milioni di euro? Quindi l'osservazione che faccio io è molto probabilmente il massimo che si può ottenere in termini di calciomercato, in termini di strutture che non ci stanno, e purtroppo è questo qui, perché dobbiamo fare i conti con il fatto che la nostra proprietà non è un fondo, non è una proprietà che ha liquidità infinita.
1: Però il Como, però il Como vedi da dove parte, però ora al di là delle potenzialità, scusami un attimo. Sì. Al di là delle potenzialità devi vedere da dove parte il Como e da dove partiamo noi, il Napoli, no? Il Napoli parte da una squadra forte che ha vinto due scudetti, mentre il Napoli vinceva gli scudetti il Como era in C, in B, e quindi il Como è costretto, per annullare questo clamoroso gap che ha con Napoli, che aveva con Napoli e con le altre società, è costretto a fare questi super investimenti, però il Como li fa in maniera intelligente. Adesso io non credo che il Como avrà più bisogno di fare questo tipo di mercato, perché intanto hanno beccato Diao a 12, Baturina a 15 e 18, ma non lo so preciso, però hanno beccato dei giocatori giovani che già valgono il triplo di quanto li ha pagati il Como, e quindi il Como c'ha due possibilità: o c'ha la forza di tenerli e potrebbe avercela, come ha fatto con Nico Paz, o c'ha la grande chance di cederli con plusvalenze straordinarie, e quindi questa volta senza nessun rischio quanto a fair play finanziario si è messo, come devo dire, in un circolo virtuoso, grazie a questo rischio d'impresa che si è andato a assumere, si è inserito in un circolo virtuoso che rende il Como una squadra che non è pericolosa oggi, è pericolosa oggi, domani, dopodomani, per i prossimi anni, oramai si sono già strutturati.
4: Esatto, e questo è il discorso.
1: Non è l'esploato di dire stanno giocando bene, poi quando perderanno questa, non è quello, è una base solida oltre il giocare bene grazie a Fabregas.
4: Esatto, a me mi dà,
1: quindi hai ragione, no, allora Napoli, sto dando ragione quando dici che a noi qualche cosa deve succedere per restare al passo di quelle con le quali siamo riusciti a restare al passo benissimo con un grande lavoro del club, e parlo di Inter, Milan, Juventus, ma per evitare che Roma e Como, hai fatto bene tu a fare l'esempio del Palermo, che improvvisamente ti possono arrivare davanti o affiancarti o arrivarti davanti delle realtà che erano dietro in termini di classifica 30 punti, e non ci vuole chissà quanto poi per accorciare queste distanze, se il processo, il trend è di crescita da una parte e di calo, di decrescita dalla parte tua. Quindi è chiaro che serve qualche altra cosa al Napoli, serve aggiungere, questo l'ha detto anche De Laurentiis,
0: grazie. Beh, Enzo,
4: salve, buona serata.
0: C'è Ciro con noi, ciao Ciro.
5: Ciao, buonasera Paolo, buonasera Riccardo, è sempre un piacere parlare con voi. Paolo, ciao. Io ti volevo chiedere una cosa, anzi volevo fare volevo dire un mio pensiero sulla partita di Bologna. Per la prima volta si è visto ovviamente un Napoli un po' più propositivo, che ha tenuto di più il pallino del gioco in mano, ha prodotto qualche occasione in più rispetto alle partite precedenti, però io le prendo un pochettino con le pinze. Non mi sono depresso quando il Napoli ha perso le prime tre partite precedenti a Bologna, però non mi salto nemmeno questa volta, perché stiamo parlando di una squadra, il Bologna, anche in crisi. È notizia di oggi che forse esonerano Tedesco,
1: che aveva giocato, però ricordo sempre che aveva in crisi, vista a Napoli sembra in crisi, però aveva giocato tre buone partite anche facendo un solo punto.
5: Però da quando è venuta domenica al Maradona, sì, ha rinunciato completamente al gioco, anche Zazzaroni lo disse lunedì.
1: Siamo stati bravi. Allora c'è sempre la doppia opzione, ragazzi, quando vediamo una partita. Il Bologna ha rinunciato, ha fatto una partita negativa, e chi te lo dice che non è merito nostro?
5: Io penso che sia un buon 50-50. Infatti mi aspetto la partita di domenica con una Fiorentina che forse è in ripresa, con Vanoli, con uno spirito più basso.
1: No, però sai che volevo dire? Mi dai l'occasione per dire una cosa. Noi dobbiamo abituarci a guardare la prestazione nostra e la prestazione degli avversari, dare anche valore a quello che fanno gli avversari, e questo vabbè, lo dicono tutti, non lo sto scoprendo io oggi pomeriggio. Però se partiamo dal concetto che l'avversario forte, Arsenal, Inter, può diminuire la tua prestazione, ed è giusto come concetto, più forte l'avversario meno fai tu, dobbiamo partire poi usando lo stesso metro, dobbiamo dire che a volte le altre sembrano più deboli contro noi quando siamo più forti, quando giochiamo meglio. Può diminuire la tua prestazione, ed è giusto come concetto, più forte l'avversario meno fai tu, dobbiamo partire poi usando lo stesso metro, dobbiamo dire che a volte le altre sembrano più deboli contro noi quando siamo più forti, quando giochiamo meglio, cioè la dobbiamo utilizzare sempre. Io l'ho visto.

0: E dopo Napoli-Como lui disse dobbiamo iniziare a capire quando giocare, quando non giocare, dobbiamo stare attenti, eccetera. Secondo me il Napoli, per la storia recente, ma non solo quella recente, per come ha giocato fino a poco tempo fa, non parlo di Conte, però fino appunto a Spalletti, il Napoli ha sempre imposto il suo gioco, cioè dove andavamo, prendevamo il pallone al primo minuto
1: come filosofia, dici tu, sì,
0: al 90°. Quindi secondo me un Napoli più coraggioso, indipendentemente dall'avversario, ci deve essere. Il rinunciare,
1: ma con me mi trovi, lo sai che mi trovi non d'accordo ma d'accordissimo. Io sono d'accordissimo su questo. Sono d'accordo su questo.
0: Perché secondo me contro come Arsenal qualche cosa in più lo potevamo fare tranquillamente.
1: Ma senza dubbio. Grazie. No, sono d'accordissimo. Sono d'accordo. Poi quel qualcosa in più che potevamo fare in quelle partite non è strettamente come... non è una frase strettamente legata al risultato. Nel senso, non è che sto dicendo che dovevamo vincere o almeno pareggiare, si poteva anche perdere, perché con Como, Inter e soprattutto Arsenal si perde, alla fine si può perdere, non sono macchie indelebili sul cammino di una squadra, si può perdere tranquillamente queste partite. E il come, e come abbiamo difeso, come abbiamo attaccato poco, poi dopo non voglio rifare ora il percorso partita per partita, momento della partita per momento della partita, perché col Como e con l'Inter alcune cose che mi sono piaciute, con l'Inter tante ci sono state, mentre con l'Arsenal meno, però noi dobbiamo guardare a noi, hai ragione, su questo mi trovi d'accordo, noi facciamo il massimo che possiamo fare, difensivamente, offensivamente, facciamo tutto meglio, poi il valore dell'avversario è chiaro che può incidere sul risultato, questo non è che lo stiamo scoprendo noi oggi pomeriggio, però noi cerchiamo di avere una nostra identità e non facciamoci condizionare eccessivamente, come mi è parso sia accaduto, dal valore dell'avversario. Cioè, questo in due parole si trasforma in paura o coraggio.
2: Prima della pubblicità andiamo da Raffaele. Ciao Raffaele.
3: Buonasera a tutti. È sempre un piacere, ciao, parlare con voi due. Volevo fare innanzitutto complimenti Paolo, veramente è stato bello risentirti in telecronaca, sinceramente. E volevo fare delle domande, botta e risposta, sì, no, forse, poi se lei le vuole argomentare non è un problema, però dei dubbi che io ho da un bel po' di anni. Lei pensa che il Napoli sia migliorato negli anni, in questi ultimi anni, dal post Spalletti, sia a livello di gioco che a livello aziendale?
1: No.
3: Ok.
1: Se vuoi questo tipo di risposte, perfetto, ti accontento, tanto poi la maggior parte delle persone sanno perché risponderò sì o no, conoscendo il mio pensiero, perfetto, quindi no, vai.
3: Infatti io per questo me l'aspettavo. Lei crede, allora vado direttamente alla terza domanda, perché la seconda non la faccio, lei crede che De Laurentiis è in confusione?
1: No, ma in difficoltà sì.
3: Ok, perché adesso vado ad argomentare perché queste domande. Io non mi capacito, ma io vedo i tifosi napoletani che piace Allegri, vabbè, adesso piace, prima non piaceva, vabbè, non fa niente.
1: Ma in difficoltà sai perché? Su questo fammelo mettere vicino un argomentuccio. Sì, sì, sì. E in difficoltà sai perché? Perché purtroppo ci sono state due sessioni negli ultimi 4 anni di mercato talmente sbagliate che non è possibile che non era possibile evitare che poi potessero pesare nel futuro. Infatti stanno pesando ora sul Napoli, perché ci sono state delle sessioni clamorosamente sbagliate, non lo sto scoprendo in questo momento, lo sa il Napoli, e bisogna porre rimedio e far sì che il peso di queste sessioni di mercato clamorosamente sbagliate venga prima più presto possibile, non influisca più, ecco.
3: Però io in generale, adesso non volevo parlare del mercato, io parlo proprio del mercato allenatore in questo caso, io trovo De Laurentiis in confusione quando dal post Napoli, cioè dal post Spalletti, se non sbaglio, vado a memoria perché poi sono arrivati i suoi agenti a Napoli, non mi ricordo se era Spalletti o Garcia, però non mi ricordo, andò a parlare con il Napoli, cioè con Luis Enrique. Ora era impossibile, erano fake news, tant'è che però Luis Enrique lo ha confermato, non sono stato io a dirlo.
1: Poi, no, era però difficile prenderlo a parlare, tu puoi parlare con chi vuoi tu, però.

0: Ale, vabbè, tante cose.
1: E lo so, però quando poi il, quando, no, hai ragione, però quando vai da allenatori così bravi,
0: però andate a prendere punte, Paolo, non mi dire niente se parliamo a livello di
1: no, c'è il rischio, no, aspetta, fammi finire un attimo questo concetto. Quando tu vai a prendere, vai a cercare allenatori così bravi, il rischio che ti dicano no, anche se in quel momento non hanno la grande proposta, però sanno di essere in una fase positiva della loro carriera e sanno che prima o poi può uscire la grande proposta, tant'è vero che Luis Enrique è proprio l'esempio.
0: Dopo nemmeno 6 mesi
1: è arrivato il Paris Saint-Germain. Sapendo questo, subodorando che c'è questa grande opportunità dietro le porte, dicono mi vado a impegnare per 2-3 anni e quindi ti dicono no. È più normale questo.
0: Va benissimo, a me non mi interessa se non era Luis Enrique o era qualcun altro, però poi mi rifaccio a quest'anno. Dalle parole anche di Fabregas è stato detto anche da lui che il Napoli e anche da vari giornali lo ha accettato, ripeto, sì. Non so se è vero e non mi interessa.
1: Io penso che è vero.
0: Anche io me lo auguro in realtà. Io penso che De Laurentiis è in confusione perché abbiamo preso allenatori come Conte e allenatori come Allegri, che sono totalmente all'opposto, anche italiano.
1: Sì, se fai un discorso strettamente filosofico, tattico. Se fai un discorso solamente filosofico e tattico, io non posso.
0: Non mi interessa del mercato, sinceramente.
1: Se tu fai questo tipo di ragionamento, io ti devo dare forza ragione, perché altrimenti devo dare ragione. Sono allenatori diversi come modo di vedere il calcio. Però, secondo me, il fattore dominante che ha portato poi. I fattori dominanti che hanno portato poi a Conte ed Allegri, mentre si pensava a Fabregas e italiano, che da un punto di vista. Come idea di calcio sono lontani, il fattore dominante è un altro, comunque la garanzia attraverso un altro percorso del risultato. E questo credo però, che ispiri De Laurentiis, più che un,
0: bene,
1: come lo possiamo chiamare, un estremismo tattico, cioè nel senso io prendo solo quella tipologia di allenatori, non viene italiano, non viene Fabregas, non viene Luis Enrique, non viene Farioli, non viene De Zerbi, me ne vado a cercare un altro in Serie B che fa questo pur che sia uno che ama quella filosofia. Lo so, invece no.
0: Però l'ultima cosa che bisogna andare in pubblicità. Ultimissima cosa, però il Napoli ha ottenuto i migliori tra virgolette risultati anche a livello economico, ottenendoli tramite il gioco, valorizzando il gioco e valorizzando i giocatori tramite il gioco. Con Conte non abbiamo valorizzato nessun giocatore, quello voglio dire, e con Allegri penso e credo che si vada sulla stessa linea. Quindi io credo che
1: della questo è un percorso, questo sai com'è, è un bivio, quello che dici tu è corretto, cioè fare un certo tipo di calcio ti dà più possibilità, non escludiamo nulla, però fare un certo tipo di calcio ti dà più possibilità, lasciando perdere, io penso che anche tu non stai parlando di Kvaratskhelia e di Osimhen che vengono fuori con Allegri, con Farioli, con me, con te, con Marcello, vengono fuori con chiunque perché sono dei fenomeni. Stiamo parlando di Usai piuttosto che di Allan, piuttosto che di Jorginho, che vengono fuori in quel sistema di Sarri, probabilmente con un altro allenatore non ti permettevano una plusvalenza così forte.
2: Ci fermiamo, pubblicità.
3: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2+2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com. D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
5: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
6: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronic, un mondo più avanti.
7: Signora, prende anche le olive?
8: Sì, ma olive granata.
9: Olive granata, metti in tavola.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Autoscala guida il tuo futuro.
2: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
5: Torniamo nuovamente in diretta, questo è 442, buonasera a tutti voi da Marcello Calvano, collegato con noi Paolo Del Genio e c'è Antonio con noi, ciao Antonio.
6: Sì, ciao Paolo, no, volevo fare alcune osservazioni sul mercato. Condivido che ci sono delle difficoltà per mercati sbagliati e quant'altro, però chiaramente che succede? Che se tu una squadra come il Napoli, dove comunque c'è un'età media abbastanza avanzata, giocatori spremuti, non puoi pensare l'anno prossimo di cambiare 11 giocatori, quindi chiaramente se non metti dentro ogni anno almeno 2-3 elementi, rischi di andare in difficoltà dal mio punto di vista. Quindi per quando secondo me non ci sono le potenzialità, bisognerebbe darsi dalle idee, i Fasulli e quant'altro, quindi questo è negativo. E altra cosa sull'allenatore, si dice sempre,
7: però scusa, ti rispondo su questo. Poi vai sulla seconda che vuoi dire. Su questo ti rispondo, io sono convinto che quello che io e vedo che molti di voi sosteniamo, il Napoli lo abbia capito e lo sa perfettamente, e quindi il Napoli aveva più o meno la stessa speranza nostra, quella lì che secondo molti di noi, secondo me almeno, parlo per me, serviva quest'anno dare una bella rinfrescata con 4, 5, 6 innesti nuovi. Però poi si è andato a scontrare con una problematica di carattere economico, gestionale, contrattuale, che ha reso impossibile questo tipo di percorso. Il Napoli ci ha provato fino alla fine a farlo in qualche modo. Io credo che non ci è riuscito, io non credo che la prima idea del Napoli è teniamoci Lang, teniamoci Lucca, andiamo avanti così. Io credo che l'idea del Napoli era un'altra. Poi non è riuscito tutto quello che si voleva fare e quindi con l'ok di Allegri hanno detto proviamo così, che forse comunque lo stesso siamo competitivi. Questo più o meno è stato secondo me il percorso, ecco.
6: Io dicevo anche qualcosa di fantasioso, infatti si allaccia la seconda domanda.
7: Bravo.
6: Che è ok avere un allenatore filo aziendalista, ok, come lo vogliamo chiamare, però è anche vero che non possiamo darci la zappa sui piedi, perché comunque mi dispiace far nome, però vediamo comunque Lucca, è difficile ipotizzare di fare tutta la stagione con un attaccante, con quel tipo di attaccante dove non c'è fisicità, non c'è colpo di testa, non c'è lo stop orientato, lo vediamo, vediamo le altre squadre, l'Inter fa 5 gol, grazie, con quella qualità in attacco, c'è il Como, noi ho capito l'allenatore più aziendalista, però l'allenatore dovrebbe alzare la mano e dire ma in Serie B, in Serie C, in campionato mi trovate uno leggermente superiore a Lucca? Questo secondo me andava fatto.
7: Ci hanno provato, non ci sono riusciti per quello che ti ho detto un attimo fa, problematiche economiche e finanziarie. Non credo, escludo che sia stata una valutazione tecnica iperottimistica, no, tanto poi questo comunque quest'anno dimostrerà di essere un fenomeno. Certo, tutti, anch'io abbiamo la speranza che faccia meglio dell'anno scorso, ma fenomeno per tutte le cose che hai detto tu, la vedo vicina al miracolo più che alla speranza.
6: Per questo dico, magari in una serie inferiore troviamo qualcuno più o meno di simile, però dai, è andata così.
7: Però guarda che Allegri l'anno scorso gli è andata bene fino a 10 giornate dalla fine, poi quello che è successo a Milan io non lo so. Allegri l'anno scorso, per quanto concerne il discorso della prima punta, le cose gli sono andate peggio di quest'anno, perché quest'anno comunque almeno c'ha Højlund, no? Invece l'anno scorso ha fallito Jimenez, poi ha fallito Fulcrug, poi Nkunku si è ammesso che non concesso che fosse una prima punta fallito, cioè tutte le prime punte che hanno ipotizzato di avere sono andate male, tant'è vero che la stragrande maggioranza delle partite giocavano Leao o Pulisic lì davanti, quindi si è inventato qualche cosa, quel qualche cosa è andato benissimo, no, però fino a 10 giornate alla fine l'ha messo al secondo posto, sì, e quindi potrebbe ripercorrere qualcosa di simile a Napoli ora i nomi che riusciamo a fare noi sono facili, un Giovane, un Neres, appena staranno bene potrebbero essere delle soluzioni alternative, perché pur io come te, come vedo molti, non penso che stiamo a posto lì solamente con Højlund e Lucca, quindi speriamo che stesso così dall'interno esca qualche cosa. Oppure poi, come pare, Manna ha fatto un discorso generale su gennaio, ci faremo trovare pronti, andando più nel particolare io penso che sia riferito molto a quel ruolo, ecco.
5: Grazie ad Antonio per aver telefonato, andiamo da Enzo. Ciao Enzo.
8: Buonasera Paolo. No, voglio dirti che questa squadra, questa società non c'ha più una visione, stiamo navigando a vista e navigare a vista non si può più. Perché abbiamo bruciato questi soldi? È facile dirlo, abbiamo sbagliato la campagna acquisto eccetera eccetera.
7: Ma la risposta è quella, sì.
8: È questa, la verità è questa, scusami Paolo se ti interrompo, qui siamo un bivio. O questa società si struttura, ma si struttura seriamente con degli uomini capaci, perché non può stare più un solo uomo al comando, perché abbiamo un solo uomo al comando, ubriaco quell'anno, e ci brucia centinaia di milioni di euro.
7: Però guarda che quello che speriamo non sta, speriamo di evitarlo noi, però quello che tu temi che possa,
8: dobbiamo
7: aspetta, quello che tu temi possa essere successo è, cioè, il mercato sbagliato che poi influisce sul futuro, che anch'io ho detto che un mercato sbagliato potrebbe, mi auguro di no, influire sugli anni successivi, no? Questo però non il Napoli, perché speriamo ancora di portarla bene questa stagione a termine. Però tu pensa alla Juventus, pensa anche il Milan, che hanno sbagliato tante sessioni di mercato, come c'è stato un riverbero di quelle sessioni di mercato sbagliato sui risultati, che non sono arrivati più. Speriamo noi di riuscire a scappottarla, però questo è un discorso che abbiamo visto fatto da club che sono la storia del calcio italiano e che sono ricchissime, tutte queste belle cose, però sbagliare i mercati non può essere che dice vabbè, ho sbagliato il mercato, ne faccio un altro. Questo è un discorso, ho sbagliato un mercato di 200 milioni, ne faccio un altro da 200 milioni, ne faccio un altro da 200, ne faccio un altro da 300. È un discorso da Manchester United, da Arsenal, che non ha vinto al primo anno dei grandi investimenti, ma dopo tanti anni. È un discorso da Liverpool, che ne spende 300 e li sbaglia, l'anno dopo averne spesi 300 va peggio dell'anno prima. Insomma, è un discorso da questi grandi club che hanno risorse e fatturati impressionanti e possono sbagliare. E noi dobbiamo fare una bella fatica, quando ne sbagliamo uno facciamo fatica, sicuramente.
8: Paolo, ma io sono d'accordo con te, scusami. Per non sbagliare più il mercato ci dobbiamo strutturare, forse non ci siamo capiti.
7: Sì.
8: Il Napoli deve prendere più persone, non può tenere una sola persona al comando, ci vuole una tavola rotonda, ci vuole un direttore generale, un ex calciatore, bisogna strutturare questo Napoli da grande squadra. Non può
7: io guarda, ora su ex calciatore
8: non do colpa a Manna,
7: allora su ex calciatore io non lo so. Tu ex calciatore, io non lo so e non me ne frega nemmeno tanto se sia o non sia un ex calciatore, può anche essere un ex calciatore, ma non mi interessa. Quello che mi interessa soprattutto è lo scouting. Vista la nostra realtà, la nostra dimensione, trovare due o tre persone che con lo scouting ti dicono: caro De Laurentiis, caro Manna, ho individuato questo giocatore in Azerbaigian, quest'altro in Honduras e quest'altro in Groenlandia, andiamoli a prendere, sono il futuro del Napoli. Così, questo è un percorso che il Napoli ha fatto, perché Kvaratskhelia è un esempio, Kim è un esempio, è un percorso che negli ultimi anni non abbiamo fatto più, perché siamo andati nelle mani di un allenatore bravissimo che ci ha fatto vincere, ma che da questo orecchio non ci sentiva, non gli potevi portare questo tipo di profili, voleva i giocatori già affermati. Questa è la storia, ragazzi.
8: Ci vuole lo scouting, che è stato smantellato tutto.
5: Grazie Enzo per aver chiamato. Paolo, ti leggo un messaggio prima di tornare nuovamente al telefono. C'è Giosuè che ti chiede: con il ritorno di uno tra Anguissà e Scott McTominay, la questione dei due play davanti alla difesa, naturalmente escludendo uno dei due, mi viene in mente Gilmour, pensi che secondo quanto ti chiede Giosuè si continuerà a giocare con comunque due calciatori che verranno alternandosi magari a prendere palla davanti alla difesa come sta accadendo adesso?
7: Allora io me lo auguro, ovviamente no, mi è piaciuta la soluzione Lobotka-Gilmour, ma non si può fare Lobotka Gilmour 50 partite, quindi ben vengano i ritorni di Anguissa, di McTominay. Abbiamo quattro per fare questa coppia di centrocampo, ne abbiamo quattro. È chiaro che Lobotka sembra quello a cui non puoi rinunciare, è chiaro che vicino a Lobotka McTominay non mi sembra il tipo da panchina, però gli altri sono Anguissa, è un altro pure che non mi sembra il tipo da panchina, e Gilmour non merita di essere messo dietro in questo quartetto. Gilmour sta dimostrando che non deve essere necessariamente il quarto, ma deve essere uno dei quattro.
5: Andiamo al telefono, c'è Antonio. Ciao Antonio.
9: Buonasera, complimenti per la trasmissione.
5: Ciao.
7: Grazie.
9: Allora, volevo fare una domanda a Paolo, secondo te cosa si può migliorare? Perché io al di là del gioco eccetera eccetera, vedo sempre che comunque il Napoli cerca di sfruttare le fasce. E ma al di là di Lang, Allison, Politano, sulle fasce si riesce anche ad arrivare, cioè si riesce anche a mettere in mezzo. Secondo te un neo per cercare di migliorare, qual è? Cioè, cosa non sta avvenendo? Non sta avvenendo l'imbucato, cioè la zampata di Højlund, perché come siamo arrivati sulle fasce con Lobotka che si è inserito abbiamo fatto gol. Oppure sono i centrocampisti che non si stanno inserendo, perché cioè io vedo che là ci arriviamo. Quando la difesa è schierata vediamo che sulle fasce comunque ci arriviamo, però vedo che manca quella zampata, perché vedendo pure le partite dell'Inter, come fanno con loro, come fa pure il Como, no? Loro ci arrivano, però poi mettono la palla dentro, cioè ci arrivano con delle idee pure dal fondo, dalle fasce, e mettono la palla dentro. Secondo te qual è la cosa, diciamo, che si può migliorare negli ultimi 15-20 metri, dove noi ci arriviamo? Ci arriviamo anche spesso pure con i laterali, ma al di là dei nomi di chi gioca sulle fasce, però vedo che ci manca la zampata. Non a caso il gol di Lobotka, che è arrivato comunque con lui che si è inserito, abbiamo fatto gol, capito? Dico per migliorare.
7: Ho capito, no, ti rispondo, grazie assai.
9: Sì.
7: Allora, l'Inter, tu usi come termine di paragone, l'Inter fa questo calcio, qualche piccola modifica, ma da ormai 6-7 anni fra Inzaghi, Chivu, fa questo calcio 3-5-2, esterni molto offensivi, 5 giocatori a chiudere l'azione, le due punte, i due esterni, so 4 e una mezzala che entra sempre, a volte vanno a chiudere in 6, c'hanno gente che arriva a rimorchio e c'è il tiro da lontano, quindi offensivamente è una macchina da guerra impressionante che noi facciamo fatica, che bam, schiocchi le dita e la imiti, facciamo fatica. Dove possiamo invece combattere bene con loro è che loro hanno delle lacune difensive e noi le nostre speriamo di eliminarle velocemente. Questo secondo me però il gap c'è ed è notevole, e lo elimini in due modi: lo elimini con la continuità di un'idea che speriamo si trovi in questi anni con Allegri e con dei giocatori che poi alla fine possono fare la differenza, perché insomma negli ultimi 30 metri l'Inter ha più giocatori di noi che possono fare gol. Poi qui per forza questa cosa va detta, perché se no sembra che ogni volta poi mettiamo in mezzo gli allenatori, però poi gli allenatori contano, per me lo sapete, contano molto le idee degli allenatori, la filosofia calcistica degli allenatori, però poi quando c'hai giocatori che hanno percentuali realizzative, impatto nell'area di rigore avversaria, tiro da fuori, colpo di testa così determinanti, è chiaro che per un allenatore diventa tutto più facile, e noi invece ci dobbiamo andare molto con le idee, in parte sì con le individualità, ma non tantissimo. È un po' la nostra storia negli ultimi anni, ci siamo arrivati sempre, diciamo per dirla velocemente, col gioco, ecco.
5: Ci fermiamo, pubblicità.

0: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
2: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
3: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
2: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
3: Aperti la domenica mattina.
4: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
4: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre, tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
8: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
9: Ultima parte di questa puntata di 442. Ancora buonasera a tutti voi da parte di Marcello Calvano, con Paolo Del Genio collegato e Francesco al telefono. Ciao Francesco.
10: Ciao ragazzi, buonasera. Ciao. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Poi Paolo, ti seguo da tantissimo, da quando tu comunque facevi su Telecapri, da Castel Volturno, quindi è un'emozione ora per me parlare con te. Volevo farti tre osservazioni. La prima, secondo me c'è un equivoco tattico sul lato destro, perché comunque il Napoli sia Politano, ma se non gioca Politano c'è Neres quando c'è, ma comunque Giovane non è una destra, Vergara non è una la destra pura, e Favasura anche con Allegri in intervista ha detto sì, ma comunque deve fare il terzino. Tu ieri sera hai detto una cosa buona, perché comunque lo vede come terzino, però anche questo mi fa un po' avere timore che Allegri lo possa comunque abbassare.
11: Vabbè, adesso siamo alle prese con un'emergenza. Immagino che Allegri si riferisse, e condivido, a una situazione di normalità, cioè tutti disponibili. È chiaro che c'è Di Lorenzo, Favasulli, oppure Favasulli può andare anche a sinistra, però comunque nella linea difensiva, e lì diventa Politano Neres sostanzialmente. Poi Giovane, Vergara qualche volta li puoi mettere, ma diventa Politano Neres il ballottaggio.
10: Sì, però comunque è un ballottaggio rischioso, perché Politano non ci dà le garanzie, e Neres speriamo che vada tutto bene. Poi un'altra cosa che volevo chiederti è che io non capisco, e ancora mi chiedo perché comunque abbiamo tolto Gutierrez, se comunque noi stiamo pensando di giocare con un esterno più propositivo che metta pallone al centro anche per Lucca, perché togliere Gutierrez? Alla fine 30 milioni, sì, la plusvalenza, ma comunque tu adesso a sinistra c'è solo Spinazzola, Favasuri che comunque lo puoi adattare, ma Olivera abbiamo visto che è un disastro. E poi un'altra cosa, sempre riguardo Politano, scusami Paolo, ma come fa a giocare Politano? Cioè io non ne posso più, è questo, basta, solo questo.
11: No, vabbè, io, allora, Olivera sulla fascia non è la mia preferenza, ma dire che non ci può giocare è eccessivo. Può giocare, è chiaro che non è l'interpretazione del ruolo che a me non è l'interpretazione del ruolo che a me piace di più, e Gutierrez l'avrei tenuto, ma le motivazioni sono state sicuramente economiche, non tecniche, perché altrimenti, se erano solo ed esclusivamente tecniche, è chiaro che il titolare di quest'anno sarebbe stato lui. però ci sono dei discorsi economici che hanno preso il sopravvento. Per quanto riguarda Politano, io direi però di non esagerare, perché Politano, quando si dice che è il giocatore più importante del Napoli, si esagera, secondo me. Quando si dice che però è il è un giocatore ormai finito, si dice una cosa secondo me sbagliatissima, perché Politano, gestito bene, cioè alternandolo con qualcun altro, il suo contributo comunque lo dà.
10: Secondo me l'ultima mezz'ora, Paolo. Magari a parte
11: o anche il primo tempo, anche lui il primo tempo e poi l'altro, dipende dal tipo di partita. È chiaro che se noi dobbiamo fare una partita prevalentemente offensiva, uno con lo spunto di Neres si lascia preferire. Se dobbiamo fare delle partite dove c'è anche da mettere in conto un po' di sofferenza, Politano ti può tornare utile fin quando ce la fai, si fa i primi 60 e poi esce. Ma ora non è che sto facendo lo schemino fisso, sto dicendo per grandi linee.
9: Andiamo da Domenico. Ciao Domenico.
6: Buonasera Paolo.
11: Ciao.
6: Volevo dire un paio di cose. Allora, il fatto del mercato, e comunque continuo a sentire il mercato, ma sia a gennaio ci hanno bloccato il mercato perché comunque si è sforato questa famosa, come si dice?
11: Il costo del lavoro allargato.
6: Il costo del lavoro allargato, e abbiamo dovuto dare due calciatori in prestito che poi dopo sono ritornati, no? Adesso, cioè, cosa si pretendeva da questa squadra? E comunque i calciatori del Napoli nessuno li ha voluti sul mercato.
11: Ma infatti tu hai ragione, quelli che chiedevano al Napoli, quelli che per questa sessione di mercato chiedevano al Napoli mega investimenti, non hanno capito un cavolo. E sono d'accordo con te. Poi quelli che invece dicevano ma non si poteva in qualche altro modo, un prestito, qualche cosa, fare comunque qualche cosa in più, là mi sento più pronto ad ascoltare il
6: dibattito. Sì, però il problema è anche
11: però,
6: lì.
11: Pretendere
6: comunque
11: che Napoli mettesse un'altra volta 80, 100, 200 milioni sul mercato è una follia.
6: Anche in questo momento comunque abbiamo 30 calciatori, si può dire, l'altro po'. Cioè,
11: vuol dire che no, molto si diminuì.
6: Devono uscire comunque alcuni calciatori.
11: No, sono usciti poi.
6: Per i direttori centrali, quando torna Buongiorno, quanti ne abbiamo? 5, 6 ne abbiamo.
11: No, allora tu fai bene a fare il nome di Buongiorno, perché Buongiorno è l'unico giocatore in questo momento fra quelli che devono rientrare che è fuori lista, e quindi quando rientra Buongiorno
6: Marianucci
11: non è un problema di lista, perché è under,
6: anche dal numerico
11: sono tutti quanti in lista. Allora, siccome noi ci auguriamo stanno tutti quanti bene, quando rientra Buongiorno dobbiamo fare posto a gennaio a Buongiorno, facendo uscire qualcuno. Ora dire chi adesso è assolutamente prematuro, impossibile, terranno qualche idea, però poi bisogna andare dietro gli eventi.
9: Ultimo ascoltatore di questa puntata di 442, Ciro. Vai Ciro, veloce.
12: Buonasera dottor Giacenno, buonasera.
11: Ciao, buonasera.
12: Innanzitutto sono contento di poter parlare con lei, perché è tra i pochi, se non l'unico giornalista napoletano sportivo di onestà intellettuale, competenza e obiettività. E quindi proprio per questo che io vorrei affrontare questo argomento con lei, perché sono contro questa guerra mediatica nei confronti di Allegri. Cioè, diciamo, ormai ci siamo fissati che il gioco di Allegri, che Allegri non già gioco, che gioca male, però io non ricordo, anche se abbiamo vinto, abbiamo fatto il secondo posto, non ricordo una partita spettacolare di Conte, io non la ricordo. Forse magari qualche tipo sotto da divano, o qualche sapientone, qualche suo collega soprattutto, insomma, che non faccio nomi, insomma, forse la ricorderanno, io non la ricordo. Allora, Allegri, io, insomma, il calcio è fatto anche di episodi, perché contro il Como, ecco, noi, insomma, voglio dire, Andissà è stato un errore tra Andissà e la Gamani, e quindi a quella partita forse sarebbe vinta diversamente. A Milano l'unico errore che ha fatto Allegri è nel cambio degli uomini, perché non può inserire Badiashal e Neres, che non giocavano da tantissimo tempo.
11: Che non giocavano da tantissimo tempo è un'annotazione che ho fatto anch'io, sì.
12: Quella è stato l'unico errore che ha fatto in quella partita.
11: Al di là delle questioni tattiche, c'è il discorso di mettere in quella bolgia dei giocatori che non giocavano da tempo. Questa è corretta.
9: Paolo, siamo arrivati in chiusura. Sì. Grazie per naturalmente aver risposto alle domande di tutti i nostri ascoltatori. L'appuntamento con te è domani, naturalmente, alla solita ora, alle ore 18.
11: Ciao Marcello, buonasera a tutti.
9: Grazie a Paolo Del Genio, noi ci risentiamo tra poco dopo la pubblicità per le ultime notizie da Napoli e dalla Campania.
13: In collaborazione con Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
14: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
13: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
14: Ma che felicità scodinzolare.
13: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
17: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
18: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buonasera da Marcello Calvano. In apertura, emergenza incendi in Costiera Amalfitana. Ancora critica la situazione ad Amalfi, Conca dei Marini e a Gerola, dove le fiamme continuano a interessare una vasta area e il fronte del fuoco si sta spostando verso Poggerola. In azione vigili del fuoco, protezione civile e mezzi aerei. Aerei, mentre le forti raffiche di vento rendono più difficili le operazioni di spegnimento. Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni, alcune persone sono state temporaneamente allontanate. Disagi anche alla rete elettrica, chiusa la strada all'altezza dell'hotel Santa Rosa Conca dei Marini e sospese le corse sita da e per Agerola. Emergenza roghi anche a Giuliano, dove un vasto incendio è divampato nella zona di Casacelle. Da diverse ore le fiamme stanno interessando alcuni campi di via Selva Piccola nei pressi del liceo Cartesio. Una densa colonna di fumo nero è visibile a chilometri di distanza. Nel rogo sarebbero coinvolti anche rifiuti e alcune auto abbandonate. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono da lavoro. Ancora la cronaca, nuova aggressione a Napoli nella zona di Porta Nolana. Un uomo di 39 anni di nazionalità algerina è stato ferito al petto e al braccio sinistro nella tarda mattinata di oggi in via Giustiniani. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato colpito da un altro uomo con un coccio di bottiglia. Trasportato in ospedale, il 39enne non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Cambiamo argomento, novità, il futuro dell'ippodromo di Agnano. Il comune ha firmato la concessione per 35 anni alla New Agnano Arena & Races. Previsti quasi 17 milioni di euro di investimenti privati per riqualificare l'impianto senza costi per il bilancio comunale. Tutelati i livelli occupazionali e le attività sociali già presenti. L'obiettivo è rilanciare la tradizione ippica e aprire Agnano a sport, concerti e intrattenimento. Per il sindaco Manfredi l'accordo segna un passaggio decisivo nella gestione innovativa dei beni pubblici. Chiudiamo con lo sport partendo dal calcio. Il Napoli ha ripreso quest'oggi gli allenamenti a Castelvolturno in vista del prossimo impegno di campionato in programma domenica alle ore 12:30 contro la Fiorentina. Ultimo impegno di Serie A prima della lunga sosta per le nazionali. Allegri prova a recuperare Anghissà per il match del Franchi. Passiamo ora alla pallacanestro. Il Napoli Basket completa il roster per la stagione 2026-27. Il club azzurro ha ufficializzato l'ingaggio del pivo americano Caleb Tarcevski, 33 anni e 213 centimetri. Per lui una lunga esperienza in Italia con l'Olimpia Milano, con cui ha conquistato 2 scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A domani.

0: Eccoci qua, ben ritrovati amici di Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Ciro Froio, Annello Iorio che cureranno la parte tecnica, da Emanuele Calaiò. E ricordiamo i numeri telefonici per il filo diretto: 081 546 6873 per chi ci volesse mandare un audio scritto WhatsApp, 342 00 00 100. Come ha detto Marcello Calvano, il nostro GR, oggi il Napoli ha ripreso la preparazione settimanale che lo porta a affrontare questa partita di Firenze alle domenica alle 12:30 al Franchi, nella speranza che comunque Anghissà riesca comunque a recuperare, magari non magari per essere titolare, ma almeno avere sicuramente un cambio a centrocampo in panchina. Poi ovviamente vorrei ripartire come ogni martedì, diciamo accantonata, diciamo la partita con il Bologna, proiettarci per la partita di Firenze, e quindi lancio il mio solito sondaggio: se voi diciamo date una chance a Favasulli da titolare a Firenze, oppure sempre a partite in corso, e se sì in che posizione lo collochereste, magari avanzato da quinto, magari anche come terzo davanti, perché diciamo abbiamo visto che ha intraprendenza, c'ha forza, c'ha personalità, c'ha dribbling, quindi è un giocatore che potrebbe essere un'arma importante per Allegri, se pensate di eventualmente vederlo, schierarlo dall'inizio, oppure sempre ovviamente in corso d'opera, perché può essere una freccia nell'arco partendo dalla panchina, e quando magari le squadre sono stanche, oppure far rifiatare anche Di Lorenzo magari a partite in corso. Iniziamo il nostro filo diretto, c'è già Luca in diretta. Ciao Luca, buonasera.
1: Ciao Manu, buonasera.
0: Ciao
1: Manu, tu prima che lanciassi il sondaggio io volevo introdurre proprio questo argomento.
0: Sì.
1: A me farebbe piacere che giochi Favasulli dal primo minuto, uno perché comunque il ragazzo ce la sta mettendo tutta e diciamo ha cambiato due partite, perché anche quella con l'Arsenal la stava cambiando.
0: Sì.
1: E poi perché io, per il troppo bene che voglio a Politano, che oramai è uno di quelli come te, come Crimaggio, che l'hanno acquisito, e sono sicuro che è uno di quelli che resterà a vivere nella nostra città, e quindi gli vogliamo un bene nell'anima come lo vogliamo a te, a Maggi, a tutti quelli che amano questa maglia e questa città. Io penso che a Politano gli faccia proprio bene riposare, cioè riposare proprio dal punto di vista fisico, perché poi io ho visto il miglior Politano a Napoli nell'anno in cui Spalletti gli faceva fare la staffetta con Lozano. Ha segnato di più, ha fatto più assist, è stato proprio un altro tipo di calciatore, quindi io penso che la staffetta a lui gli farà bene.
0: Sì.
1: Però mi viene anche da dire e fare un appello: non è che ci dobbiamo aspettare che Favasulli diventi Kvaratskhelia.
0: Certo.
1: E non dobbiamo cadere nella trappola di quelli che al primo passaggio sbagliato, se il primo tempo si mette male, cioè dobbiamo essere pronti e maturi anche a questo, accompagnare questi ragazzi nella loro crescita.
0: Assolutamente.
1: Sia con Favasulli, con Vergara, con tutti questi ragazzi, perché già anche con Vergara ho sentito qualche piccolo mugugno allo stadio e fa sempre la stessa finta, era mai si è capito, era solo l'esplosione iniziale, cioè diamo tempo a questi ragazzi. Va bene che entrino tutti nelle rotazioni. E poi io ho apprezzato tantissimo, perché è una cosa che pochissimi se non nessun allenatore fa, i cambi al 45esimo di Massimiliano Allegri. L'anno scorso eravamo abituati a vederli all'80esimo, Massimiliano Allegri già ci ha abituato alla prima giornata al 60esimo.
0: Sì.
1: E quando c'è stato bisogno pure al 45esimo. Io penso che è una cosa di grande intelligenza e di grande coraggio che questo allenatore ha fatto, perché è una cosa che non fa nessuno in Italia, non la vedo fare da nessuno.
0: Grazie Luca, grazie delle tue considerazioni, ti rispondo in diretta. Io penso che sono considerazioni giuste, nel senso sia Favasulli che Vergara, tra virgolette, sono giovani, ma che hanno bisogno di fare la loro crescita, il loro percorso, e non dobbiamo fare sicuramente l'errore di esaltarli rendendoli già dei fenomeni, perché ancora hanno tanto da dimostrare. È giusto che si prendono le loro responsabilità quando vanno in campo, ma fin quando sia questi due ragazzi mettono quella garra, quella rabbia, quella ferocia di andare a riconquistare palla, di essere intraprendenti, di puntare l'uomo, di rischiare, già per me va bene questo. Poi ci sono delle partite che possono andare bene o male, ma ovviamente bisogna dare il tempo a questi due ragazzi che crescono, perché Vergara, abbiamo notato l'anno scorso le sue doti, e deve ancora dimostrare. Favasulli è solo l'inizio e l'abbiamo già viste, però già il fatto di entrare e metterci quella rabbia, io quella rabbia la vorrei anche da altri giocatori del Napoli che non stiamo vedendo. E poi Allegri l'abbiamo preso per questo, perché comunque è un allenatore che fa delle rotazioni, gestisce i giocatori. Se ci sono dei giovani interessanti non si fa problemi a metterli dentro. E poi su Politano, ragazzi, Politano bisogna di sempre grazie, perché è un giocatore che ama la maglia, se la suda sempre e si fa un mazzo così per avanti e indietro per tutta quella fascia, e lo dobbiamo sempre ringraziare. Però nel senso, dobbiamo essere equilibrati, nel senso, non è un giocatore finito, ma nello stesso tempo non è indispensabile, e non per forza non riusciamo a fare a meno di lui. Ma nel giro delle rotazioni e nella gestione, Politano è un giocatore che può uscire a fine primo tempo, fare 60 minuti e può entrare a partita in corso, perché può giocare Vergara anche lì, magari dare fiducia anche piano piano a Neres per la forma migliore. Cioè, quindi nella gestione, come ha detto il nostro amico Luca, le cose migliori le ha fatte con Spalletti, spesso con la staffetta che faceva con Lozano, e poi Spalletti ovviamente gli dava più libertà di stare più in avanti e non magari farsi tutta la fascia e fare il quinto. Quindi sono pienamente d'accordo. Andiamo da Daniele. Ciao Daniele, buonasera. Daniele è caduto. Ricordiamo sempre i numeri di telefono: 081 546 6873. E ricordiamo che ieri l'Inter ha vinto 5-3 con l'Udinese, andando sotto sul 2-0. La Roma ha vinto 2-1 a Torino e il Como 2-1 con il Parma. Diciamo che sono tre squadre che comunque sono in salute, ma nello stesso tempo ho visto un Inter che comunque anche lei in fase difensiva non è proprio una squadra, diciamo, attentissima, e che già qualche gol già all'inizio di stagione l'ha preso. Andiamo da Michele. Ciao Michele, buonasera.
2: Ciao Manu, buonasera.
0: Ciao.
2: Niente Manu, io volevo parlare un po' di Napoli-Bologna.
0: Sì.
2: Sinceramente il Napoli è piaciuto, cioè nel senso che io ho visto delle cose diverse.
0: Sì.
2: Già dalla partenza dal Baccia, per come impostava il gioco il Napoli, l'ho visto in maniera diversa. E poi sinceramente mi piace anche il doppio play,
0: diciamo, sì,
2: che la Bottega e Gilbur sinceramente piacciono molto. Io spero solo una cosa, che questa esplosione di Favasulli, se vogliamo dire così, non sia poi propedeutica per un cambio modulo, per un 3-5-2, perché secondo me se il Napoli acquistava Gabriel Jesus con Favasulli già eravamo 3-5-2.
0: No Michele, non penso, perché è 3-5-2 è difficile vederlo, perché il Napoli ha tanti esterni. quindi Favasulli magari è possibile magari vedere un 3-5-2, un 5-3-2 magari quando stai vincendo e allora magari ti copri leggermente meglio, perché Favasulli è un giocatore duttile, intelligente, che può fare il quinto, può fare il quarto, quindi puoi metterlo anche spostato in avanti.
2: Pronto?
0: Mi senti, Michele?
2: Sì, ora sì. No, vabbè, io spero sinceramente, quando magari Neres sarà in condizione, che si possa giocare il posto con Politano e Favasulli poi si alterna magari con Di Lorenzo, quindi secondo me è la miglior cosa. Però certo, veramente in un 4-2-3-1 con Neres, Allison e De Bruyne dietro Højlund.
0: Sì, si potrebbe fare. Io per adesso non penso che Allegri cambia idea in questo momento. Poi sicuramente dopo, quando ci sarà la sosta, avrà modo di magari valutare altre opzioni, avere un piano B, avere un piano C. Io penso che il Napoli in questo momento, anche per necessità virtù, perché non hai centrocampisti, a livello numerico siamo pochi, e quindi io penso che si continuerà con questa sorta di 4-3-3, ma che in fase offensiva è un 4-2-3-1 con il doppio play e con De Bruyne dietro Højlund e con esterno Politano, e comunque spero magari di non vedere più Vergara alto sulla sinistra, ma vedere magari uno come Lang, dato che comunque Alisson è infortunato, perché Vergara là fa veramente fatica, oppure Politano in panchina e dare spazio proprio a Vergara su quella parte con Lang a sinistra. Poi quando si vedrà, spero, il miglior Anghissà, quando rientrerà McTominay, poi è tutto poi diverso.
2: Vabbè, io sono d'accordo con te su Anghissà, che secondo me non tornerà più l'Anghissà del...
0: Ahimè, mi dispiace dirlo, ma ho questa sensazione, perché comunque... è un giocatore che comunque ha dato tanto al Napoli, è 7 anni che sta qua, già l'anno scorso voleva andare via, c'è questo problema del rinnovo, quindi anche mentalmente non lo vedo motivato al massimo, e poi c'ha due brutti infortuni che comunque ancora gli danno dei fastidi e delle noie, quindi è difficile rivederlo come magari l'anno di Spalletti o come i primi mesi con Conte, che è stato devastante. Io mi auguro che può guarire, può essere al top, ma ho i miei dubbi.
2: Ok, Manu, l'ultima ora. Vedendo questo inizio di campionato, vedo Inter, Roma e Como un gradino superiore all'altro, no?
0: Sì.
2: Con l'Inter ancora superiore a Roma e Como.
0: Sì.
2: Però vedendo il calendario,
0: sì,
2: ma secondo te il Napoli non ha avuto il calendario più difficile? Perché ora, per esempio, andrà a Firenze.
0: Sì.
2: Ok, secondo me, rispetto alla Roma, che ora prenderà l'Inter, vabbè. Però secondo me il calendario più duro che ha avuto. Secondo te, tu vedi la Roma che può arrivare fino in fondo?
0: Grazie Michele, ti rispondo subito. Allora, io attualmente, e vedendo le rose a disposizione, quando a inizio anno ho detto che sarà un anno dove ci sarà da soffrire, e comunque qualificarci in Champions non sarà facile, perché appunto vedo delle squadre che si sono attrezzate sicuramente, soprattutto sulle alternative, meglio del Napoli. E io a ora metto Como, Roma e Inter sopra al Napoli, quindi in questo momento il Napoli, per quello che stiamo vedendo, si deve lottare il quarto posto, secondo me, con la Juve e con il Milan, anche se dopo queste tre io ci metto il Napoli, perché anche la Juve ha delle difficoltà, ha tanti infortuni, e quindi la metto sotto. poi bisogna capire come va con la Champions, perché il Como gioca la Champions, la Roma uguale, le squadre di Gasperini durante l'anno hanno un calo, però il punto è quello, che quando hanno un calo i giocatori più determinanti, è avere le alternative dello stesso livello e ti può dare una mano, e quindi avere una chance, cioè Malen farlo uscire al 50esimo come ieri e fa entrare Castro, e magari esce Cristante ed entra De Ron, cioè è chiaro che lo puoi fare, te lo puoi permettere. E il Napoli sulle alternative in qualche ruolo, diciamo, non è sicuramente all'altezza per quanto mi riguarda, però devo dire che il calendario del Napoli, diciamo che è partito in salita, perché comunque è stata l'unica squadra, il Napoli, che ha affrontato due scontri diretti di fila nelle prime tre giornate, perché ha affrontato Como e Inter, e poi l'Arsenal in Champions League, è un'altra competizione, però di sicuro è stata in salita, soprattutto poi quando c'è un allenatore nuovo, quindi il Napoli ha bisogno di tempo, e quindi per questo è importante andare a Firenze, che sarà una partita tosta, già ve lo dico, perché comunque a Venezia la Fiorentina ha fatto bene, i giocatori suoi migliori piano piano stanno carburando, ha cambiato allenatore, ha preso Vanoli che l'anno scorso è riuscita a salvarli, e ha preso fiducia dopo questa vittoria, quindi a Firenze non è mai semplice, però devi fuori Raffa, ma portare questa vittoria a casa, perché andare alla sosta con 6 punti nelle ultime due partite ti dà morale, ti dà fiducia, e puoi preparare al meglio le prossime partite che affronterà il Napoli dopo la sosta. Andiamo da Marco. Ciao Marco.
3: Buonami.
0: Ehi, bello Marco, come stai?
3: Buona. Si va avanti, si sopravvive, anche se, ti ripeto, io te lo dico con tutto il cuore, io sono un tifoso e lo posso dire. Dipac purtroppo è tribannabile, si dipacca, va bene, l'anche look sui Dipac. Tu dicetti ciao bella Marcello, Marcello un bacione, si sta lo di. Ti voglio bene,
0: te lo saluto io.
3: Comunque Marcello lo sa, pure lui la pensa, purtroppo sono pacche. Allora, loro, io non lo so questi giocatori. Se sai che i tifosi ti stanno criticando, sai che i tifosi mi chiamano pacca. Ma io come giocatore, ma esce con la sorellina, ma mangia l'ebbe, ma che sono pacca, ma da faccia, parese, non lo so, ma pare che se lo vuoi, se lo vuoi via, ma se lo vuoi, allora, se lo facci, va con letto, e se ne arrivo ripeto vendere, ma se non può con letto, non riesce a vendere, perché sono di vacca, caraio, noi già faccio più con lui, il quadri che la lucca, la che penso capo, mi fa risciattare due fegata. Ma tu giuro, lo so, a te che vedi delle sole, che effetto ti fa? Non ti fai scattare dove?
0: Guarda Marco, io ti dico la verità, io già mi sono espresso, intanto ti ringraziamo Marco, chiamaci quando vuoi, sei un grande, diciamo che su Lucca io mi sono espresso, diciamo che la politica del Napoli, al di là che magari non avesse tanto mercato, magari De Laurentiis ha voluto provare con Allegri nella speranza di diciamo rivitalizzare giocatori come Lucca, come Beukema, come Lang, perché magari sai, appena arrivato un anno ci stai di sbagliare, magari arriva un altro allenatore che ti dà fiducia e magari le cose cambiano. È arrivato Allegri e la fiducia gliela sta dando, perché comunque entra sempre, però al di là dell'aspetto tecnico io vedo un ragazzo avulso, in difficoltà, che non ha quella garra, cioè guarda, la fiducia gliela sta dando, perché comunque entra sempre, però al di là dell'aspetto tecnico io vedo un ragazzo avulso, in difficoltà, che non ha quella garra. Cioè, guarda Favasulli, guarda Vergara, cioè, non

non, anche caratterialmente lo vedo debole, al di là dell'aspetto tecnico, perché comunque sai, poi ci può stare che comunque in 11 acquisti magari due non si sono rivelati come tu pensavi. Quindi tu ovviamente adesso ce l'hai fino a gennaio, bisogna tenerlo e comunque sostenerlo, e poi la società tirerà le somme a gennaio o a giugno del prossimo anno, non si sa, però ora il ragazzo è in difficoltà e penso che comunque non sia un attaccante, con tutto il rispetto, un attaccante da Napoli, visto tutti gli attaccanti che dall'era De Laurentiis hanno fatto parte di questa maglia. Io mi auguro che Luca queste critiche che si sentono dall'esterno lui le possa incamerare e dare un pizzico di orgoglio nel dimostrare e nel fargli venire quella rabbia e quell'orgoglio per comunque far vedere che lui comunque l'ha preso il Napoli perché ci ha visto lungo. A ora però deve dimostrarlo, ma ripeto, non è solo una questione tecnica. Io voglio vedere da lui la fame, la voglia di attaccare la porta, la voglia di fare gol, attaccare il primo palo, esserci sempre, farsi fare fallo, la palla lunga di Milinkovic, lui è 2 metri, deve lottare, aprire i gomiti, spizzare di testa, nel momento in cui il Napoli ha bisogno di un attaccante che deve tenere palla per far rifiatare la squadra, lui deve essere presente, non può farsela togliere con leggerezza. La voglia di andare a fare gol, quando all'ultimo minuto, quando Allegri si è arrabbiato, a posto di andare a puntare la porta, perché vai a destra e vai sul calcio d'angolo? Cioè queste cose fanno capire che comunque è un giocatore che in questo momento è in difficoltà. Però ripeto, sono scelte che ha fatto la società, ripeto, si può sbagliare anche il mercato su un paio di giocatori, e il Napoli ne ha sbagliati pochi negli anni di De Laurentiis, e quindi ci può stare. E noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità e poi andiamo da Marcello.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre, tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socomnuova.com.
1: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.

0: Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: 0815466873 per chi volesse chiamare in diretta, 342 00 00 100 per gli audio o WhatsApp scritti, e sbirciando sul sito ufficiale del Napoli, diciamo lavoro diciamo tattico da parte di Allegri oggi, dove comunque risulta un Anghissà che fa allenamento personalizzato in campo comunque con la squadra, quindi buone notizie. Ancora è martedì, se si sta allenando in campo anche indifferenziato, personalizzato, vuol dire che ci sono chance importanti per rivederlo convocato a Firenze. Andiamo da Marcello. Ciao Marcello, buonasera.
2: Buonasera Emanuele, io volevo focalizzare il discorso su Lorenzo Lucca, ma tu sei stato molto, diciamo, esaustivo sulla disamina che hai fatto sullo stesso. A questo punto voglio dire, sicuramente Allegri proverà a far sì che Lucca possa ritornare il giocatore che noi abbiamo ammirato negli ultimi mesi, però al momento la cosa la vedo un po' negativa.
1: Sì.
2: Quindi a questo punto ti chiedo, come alternativa tattica,
1: sì,
2: noi potremmo avere magari l'alternativa Neres come falso 9, al di là del fatto che si riprenda fisicamente. Io mi ricordo quella grande partita che ha fatto l'anno scorso
1: con l'Inter,
2: che sì, veramente ha scombussolato tutti i piani tattici e difensivi dell'Inter stessa. Poi abbiamo un giovane che comunque, che è un ibrido e quindi da scoprire. Ma tu opteresti per un discorso di sostituire quando è il momento, insomma, perché lo stesso Hollywood non potrà fare tutto il campionato e quant'altro, mettere un Neres come falso 9, oppure magari un sottopunta da parte di Giovane come appoggio allo stesso Hollywood, perché comunque al di là di questo fa un lavoro molto sporco Hollywood,
1: sì,
2: non arriva mai magari a volte sotto rete con la mente libera, perché facendo il centravanti Boa tu mi insegni che c'è un dispendio psicofisico enorme.
1: Sì.
2: Tu che strategia attueresti, insomma, come alternativa se Lucca proprio dovesse fallire?
1: Grazie.
2: Grazie
1: Marcello. Allora, diciamo che la prima punta diciamo di Allegri, come magari era quella di Conte, è molto dispendioso come ruolo, perché devi attaccare la profondità, devi fare a sportellate con i difensori, devi mettere il fisico, devi proteggere palla, devi mandare gli esterni, un lavoro molto molto sporco. Che secondo me è un giocatore come Neres, come Giovane, che eventualmente potessero fare la prima punta, faccio fatica a vedere questo lavoro sporco da parte loro. Tu, praticamente, se dovessi mettere Giovane o Neres, dovresti solo attaccare sempre gli spazi alle spalle comunque dei difensori. E non è detto che vedendo Lucca in queste condizioni, io spero che Hojlund lo teniamo in una bolla di vetro, che non si faccia mai male, perché se dovesse farsi male e stare 3-4 partite fermo, se Lucca è in questa condizione, che comunque non dimostra, è comunque caratterialmente comunque a terra, è chiaro che Allegri deve prendere provvedimenti, e allora ci può stare magari giocare con un falso 9, e ti posso dire Neres però quando è al 100%, in questo momento non è al 100%. E allora, dato che potresti sfruttare Giovane, almeno dai un senso a questo acquisto di 20 milioni che hai fatto l'anno scorso, perché a ora sono passate 4 partite e Giovane non ha fatto un minuto, e quindi in questo 4-3 io la vedo dura che Giovane possa giocare. Eventualmente, dato che ce l'ha in lista, anche se avrei preferito tenere in lista un centrocampista in più e magari giovane metterlo magari fuori lista, dato che non viene utilizzato in questo modulo, e dal momento che te lo ritrovi, se è al 100%, meglio di Neres, gioca eventualmente con lui, punta centrale, che l'anno scorso, diciamo per necessità virtù, Conte l'ha dovuto mettere con il Milan per l'influenza che ha avuto Højlund. Neres potrebbe farlo, ma attualmente non è in condizione, tant'è che Allegri non l'ha utilizzato con il Bologna. Andiamo da Raffaele. Ciao Raffaele, buonasera.
3: Mano, complimenti e forza Napoli.
1: Sempre.
3: Ma io dico una cosa, ma non possiamo giocare con il 4-4-2. Abbiamo le coppie. Ora che siamo corti a centrocampo, possiamo intercambiare gli esterni.
1: E il 4-4-2...
3: Io vedo un modulo più idoneo per il tipo di calciatori che abbiamo noi in rosa, Mano.
1: Ma guarda Raffaele, però, che
3: tu sei un professionista, sei stato un grande calciatore, cioè come lo vedresti come modulo?
1: Ma guarda che Raffaele, il 4-4-2 alla fine non cambia dal 4-2-3-1 che sta facendo Allegri, perché alla fine in fase difensiva è un 4-4-2, perché tu praticamente c'hai Di Lorenzo e Spinazzola che fanno i terzini, giocando a 4 al centrocampo potresti mettere o Politano o Favasuli, a sinistra magari ci metti Lang e giochi con De Bruyne vicino a Højlund e con i due play. Più o meno è il 4-2-3-1, cambia poco, perché in fase difensiva
3: mi piacerebbe vedere anche Luca con Højlund, mi piacerebbe vederli tutti e due, qualche palla alta in più in area, mi piacerebbe vedere più questo tipo di soluzione.
1: Ma infatti secondo me quello dipende molto da come tu vuoi fare questo 4-4-2. Se tu vuoi giocare 4-4-2 come si faceva all'epoca si giocava 4-4-2 perché avevi degli esterni dove mettevano tanti cross e tu spesso giocavi con le due punte, infatti poi in panchina avevi altre due punte, quindi avere due attaccanti forti di testa in area, però devi mettere tanti cross. Il Napoli non è una squadra che gioca con tanti cross, e poi io dubito che comunque Lucca e Højlund Allegri li mette insieme, soprattutto dall'inizio, magari più a partita in corso quando devi recuperare un risultato, e ho paura che entrambi si pestano un po' i piedi, questo ho l'impressione, capito?
3: Certo, grazie Mano, ciao.
1: Grazie a te Raffaele, forza Napoli sempre. Ma solo io ho visto un 3-4-2-1 con Politano e Spinazzola esterni, Lobo e Gilmour al centro e Vergara, De Bruyne dietro Højlund. Sì, in alcuni casi diciamo che l'inizio gioco, la costruzione l'abbiamo vista ovviamente anche a tre da dietro, però non è un modulo da partire secondo me dall'inizio. A me sinceramente la difesa a tre non mi piace. Se dovesse Napoli giocare a tre, e allora dobbiamo recuperare Beukema al 100%, dobbiamo vedere Badiashile al 100%, avere più difensori per giocare a tre, perché a me sinceramente né Oliveira né Di Lorenzo Braccetti mi convincono tanto, e quindi io giocherei sempre a quattro. Per giocare a tre devi avere tre difensori forti che attaccano in avanti, che sanno scappare all'indietro, veloci, e il Napoli attualmente non ce li ha. Luciano, sei in diretta, ciao.
4: Ciao Emanuele, buonasera.
1: Ciao.
4: È sempre forza Napoli.
1: Sempre, tutto ciao.
4: Ma è una domanda, perché è una cosa che io mi sto chiedendo da un po' di giorni. Siccome mi piace tutto il campionato e seguo quasi tutte le squadre, è una cosa che mi sto domandando.
1: Sì.
4: Ho visto che l'Inter corrono come i dannati. Cioè siamo a inizio campionato, ma questi qua prima o poi dovranno avere un calo. O cioè, che tipo di preparazione si può fare per... Non riesco... perché poi vedi i nostri che devono entrare in forma per il campionato. Questo volevo capire, perché poi l'Inter pure sono forti, per amor di Dio, tenendo 24 giocatori, tutte proiettive che corrono con Mirannato, mi sdocampo. A differenza del Napoli, che vedo che hanno ancora, come se loro avrebbero la preparazione nelle gambe ancora. Questo volevo capire.
1: Non, ma guarda, Luciano, io penso che è chiaro che cambiano gli allenatori, cambiano i preparatori, ognuno ha una preparazione diversa.
4: Prima o poi a Naga, là pure loro.
1: Ma io infatti l'ho detto prima. Allora, io dico che un conto è l'organico, un conto è il discorso fisico. Per quanto mi riguarda, l'organico di Inter, Roma e Como in questo momento hanno qualcosa in più del Napoli, ecco perché l'Inter, la Roma e il Como stanno facendo bene. Poi attenzione, le squadre di Gasperini durante l'anno hanno sempre
4: un calo. A fine campionato sono morti,
1: però non so se sei d'accordo con me, Luciano, anche se hanno un calo, quest'anno però soprattutto la Roma, soprattutto il Como, hanno le alternative per sopperire a questo calo. E allora, per esempio, no, ti faccio un esempio: se noi vediamo magari Højlund, che magari ha un calo perché gioca sempre, ok, e tu per due settimane lo vorresti far rifiatare, tu ti fideresti a giocare un mese con Luca?
4: No, assolutamente.
1: Okay. Questo è il discorso. Se ieri io ho visto la Roma a Torino e Gasperini si è permesso di togliere l'attaccante suo principale, che ha fatto 6 gol, al 54esimo, perché c'hai Castro in panchina.
4: Ho capito.
1: E se tu, il Como, e si è permesso di togliere Duvikas, che già è andato in gol, c'ha Ken. Cioè, se riesci a sopperire al discorso fisico, se hai un calo, capito? È questo che il Napoli, secondo me, sulle alternative.
4: Ma io si dovrebbe prendere un attaccante, come stanno le cose.
1: Ma io,
4: almeno speriamo.
1: Ma io non so in che reparto il Napoli agisca, ma secondo me. Io le parole di Manna, io le ho sentite attentamente, ha detto vediamo a gennaio dove stiamo messi in classifica e poi cercheremo a gennaio di farci trovare pronti. Io in quelle parole ho capito che vediamo come siamo in classifica a gennaio, se abbiamo difficoltà in qualche reparto Napoli farà un sacrificio e a gennaio prenderà qualcuno, anche se il mercato di gennaio è sempre un po' complicato. Qualcosina secondo me si doveva fare a giugno, per quanto mi riguarda.
4: Ho capito.
1: Ti ringrazio, Luciano.
4: Forza Napoli.
1: Sempre.
4: Oh.
1: Allora, prima di andare da Alberto, volevo leggere un messaggio da parte di Fabio da Capua. Ciao Manu, una domanda, ma secondo te Favasuli può essere paragonato un po' a Torricelli? Poi volevo dirti, ma bisogna per forza giocare con esterni a piedi invertiti? Non segnano, tanto vale crossare e giocare per la prima punta. Non è che gli esterni a piedi invertiti, secondo me il Napoli ha giocato tanti anni così, però basta che si può giocare anche con i piedi invertiti, basta che Politano, Vergara, Alisson, Lang vadano anche sul fondo a crossare, non rientrano sempre, perché altrimenti diventano un po' troppo prevedibili, perché va bene i cross a Højlund e a chi si inserisce, che tu rientri e metti cross, però i gol arrivano anche quando tu hai la voglia, l'intraprendenza e il rischio di puntare e andare anche sul fondo, come ha fatto Favasuli. Favasuli ha un gioco di gambe interessante, è veloce, il gol parte da là, parte tu puntando l'uomo, rischiare di arrivare sul fondo, e quando arrivi sul fondo, se l'attaccante fa le cose a dovere, tagliare sul primo palo, il centrocampista che va a rimorchio nella palla dietro, l'esterno dall'altra parte che chiude il secondo palo, e anche perché con l'Arsenal quella palla, per esempio, che ha messo De Bruyne e che è andato sul fondo, alla fine là ci deve essere la prima punta, là ci doveva essere Favasuli che doveva chiudere sul secondo palo, perché ne abbiamo parlato, De Bruyne poteva tirare, ma magari non essendo una punta centrale che ha l'egoismo un po' su, nel sangue, alla fine l'ha messa in mezzo, ma ha messo una grande palla. Poi Favasulli non ritengo che sia un po' Torricelli, perché Torricelli era più un trattore, era più fisico, era alto, era un cavallone, lui è più brevilineo, è più reattivo, è piccolino anche di statura, si ingobbisce, c'ha forza, è un po' diverso da quei giocatori lì. Andiamo da Alberto. Ciao Alberto, buonasera.
5: Ciao Emanuele, sono Alberto da Bologna.
1: Ah, Alberto, ciao.
5: Sono in filia Club Napoli Partenariato.
1: Sì.
5: Ringrazio per la tua partecipazione.
1: Grazie
5: a
1: voi.
5: È un piacere conoscerti da vicino di nuovo.
1: Grazie a voi.
5: Io sulla partita di domenica, non lo so, a gennaio, come hai detto te, bisogna prendere qualcuno in attacco. Però a gennaio è un mercato che è difficile, che troverai qualcuno nel mercato che si toglie un calciatore buono e lo vende, o lo vende a un prezzo molto elevato. Cioè, gennaio per me è un mercato punto interrogativo. Poi sulla questione Favasulli, io ho visto Favasulli che se scende sulla fascia, come hai detto te, è a centro, tutti vanno in attacco, ci sono molto più possibilità di gol. Tu come la vedi? Dammi una nuova opinione.
1: Grazie Alberto, grazie Alberto.
5: Sempre.
1: Sì, vabbè, abbiamo detto, Favasulli può essere un valore aggiunto per questa squadra, per Allegri, un'arma importante da schierare anche dall'inizio. Non avrebbe problemi proprio di giocare dall'inizio, ma anche a partite in corso. Ma poi è un giocatore duttile, intelligente, che comunque lo puoi mettere davanti, dietro. E quello che mi piace di lui è proprio la voglia, c'è la cazzimma che mette quando entra, cioè va a pressare tutti, poi c'è una personalità in mezzo a tre, cerca di andare via, cioè è questo che a me piace. Guarda, si stanno facendo tanti paragoni, Torricelli, addirittura si è parlato e assomiglia più a Zanetti. Io penso che può assomigliare per statura, per reattività, magari più a un Florenzi, per esempio, no? Che comunque piccolino, che c'aveva forza, che si ingobbiva, quando c'aveva quello scatto, che comunque aveva pure tecnica, aveva pure vizio del gol, che si inseriva, quindi quel tipo di giocatore lì. Questo messaggio è interessante perché alla fine quando si è parlato di questo giocatore qua, io ero d'accordo nel prenderlo ed ero contento se doveva arrivare eventualmente come alternativa, perché un nostro amico ci scrive, Peppe da Pomigliano, dice: tutto il rispetto per Lucca, ma Esposito in rotta con il Cagliari lo avrei preso subito. Se n'è parlato di questo giocatore e io ero, devo dire, abbastanza contento, perché a me Esposito piace molto, perché è una punta atipica che può fare la seconda punta, può fare la prima punta, può fare anche in alcune volte l'esterno. È un giocatore che c'ha il vizio del gol, un giocatore che c'ha tecnica, è un giocatore che mi piace perché ha quella garra e lo sta dimostrando già in poco tempo a Sassuolo, andando già in gol contro la Juve. È un giocatore che comunque col Cagliari ha fatto benissimo, ha fatto i suoi gol, e quindi come alternativa sarebbe stato un jolly se eventualmente Napoli decideva di mandare via Lucca. Vediamo qualche altro messaggio. A gennaio Manu, tutto su Zirkzee. Magari ragazzi, è un giocatore forte, è un giocatore che viene a legare il gioco, bravo tecnicamente, e sarebbe proprio diciamo il contrario, le caratteristiche diverse da, da Højlund, che attacca la profondità, fa sportellate. Lui è uno che viene più nella manovra e in alcuni momenti della partita ci vuole un giocatore come lui, bravo tecnicamente a, a raccordare, però diciamo non è facile da prendere, perché un giocatore c'è un ingaggio importante e il Manchester United di sicuro non lo, non lo svende. Già ci ha fatto due regali comunque con Højlund e con McTominay, e quindi la vedo molto difficile, e ci ha lavorato anche la Juve per tanto tempo. ci fermiamo e poi rush finale del calcio della sera.
6: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
7: Super promo 48, Cerciello Auto.
6: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
8: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
9: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
8: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
9: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
8: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
10: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
11: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
12: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
13: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
14: Autoscala, guida il tuo futuro.
15: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo, e a Caserta in via Appia Antica.
16: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
17: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: Eccoci qua, ultimo rush finale del calcio della sera. Ciao Emanuele, io utilizzerei Lucca dall'inizio perché credo che riesca a lavorare le pallonate addosso, a fare la legna insomma, di modo da lasciare a Højlund il momento clou della partita, dove si allargano un po' gli spazi e magari essendo in vantaggio lui riesca a partire negli spazi. Io Højlund in questo momento non lo toglierei mai, perché è un giocatore forte, ha già fatto 2 gol da attaccante vero. Col Bologna è andato vicino per centimetri a 2 gol, e per il lavoro che fa è incredibile. Anzi, piuttosto direi ad Allegri di lavorare magari di più sugli esterni o sulle mezze punte, nel servirlo meglio nella maniera giusta che vuole lui. perché a questo ragazzo bisogna dare più palle gol, come magari ce le ha Malen alla Roma, che ne ha sempre 5-6 a partita, perché lui ha, diciamo, statisticamente sulle palle che riceve lui spesso le butta dentro, magari alcune volte poco preciso, ma comunque secondo me più si dà, più gol, più occasioni si danno agli attaccanti, più hanno l'opportunità di fare gol. E poi il lavoro che dici tu, Michele, il lavoro che dovrebbe fare Lucca, magari come dici tu a inizio partita, è un lavoro che dovrebbe fare anche a partita in corso. Il problema è che ci si aspetta quello da lui, essendo un attaccante alto di 2 metri, alcune volte Allegri proprio lo butta dentro per tenere quelle palle lì, e spesso lui non le tiene, o fa fallo o prende l'ammonizione, ed è quello che noi vogliamo da lui, ma lui in questo momento non riesce a farlo. Andiamo da Lino. Ciao Lino, buonasera.
18: Ciao, buonasera Emanuele, buonasera a tutti.
1: Ciao.
18: Allora, io volevo proprio dire 2 parole su Lucca.
1: Sì.
18: Non sto qui a difenderlo, non è un giocatore che mi fa impazzire, anzi, insomma, non è l'attaccante ideale che io ho in mente quando penso a un centravanti, però ha delle caratteristiche, e quindi io penso che il grande equivoco sta nel fatto che è stato preso, ma si cerca da lui qualcosa che lui sa fare poco, perché sa fare meglio altre cose. Hai appena detto che è 2 metri. Ora, un ragazzo di 2,01 metri con delle gambe lunghissime ha delle caratteristiche che sono abbastanza peculiari. Allora, lui ha fatto 12 gol con l'Udinese, di cui 6 di testa, prendendo i cross da destra e da sinistra e buttando la palla di testa dentro, e su quello penso che è abbastanza bravo. Poi ne ha fatti 3 da centravanti puro, quindi stava proprio sul dischetto, ha preso la palla e ha segnato, poi ha fatto un rigore, eccetera. Ma se noi chiediamo altre cose da un giocatore di 2 metri che no, con i piedi se la cava così e così, voglio dire, è come quando noi chiediamo...
1: Permettimi Lino, tu stai dicendo giustamente che lui ha caratteristiche, perché ovviamente lui sfrutta la sua altezza per i gol che ha fatto all'Udinese, perché ne ha fatti 6 di testa. Diciamo che all'Udinese, forse, se proprio dobbiamo dire diciamo una cosa positiva nei confronti di Lucca, che lui forse a Udine giocava con un 3-5-2 e aveva Toven, una mezza punta,
18: certo,
1: che
18: certo,
1: stava vicino. Però la differenza qual è? Che quest'anno, come l'anno scorso, tu hai mai visto Lucca nei cross sul primo palo, sul secondo palo? Hai mai visto Lucca avere quella voglia di fare gol, quella voglia di colpire di testa, farsi trovare?
18: C'è tanto da dire, e quindi dovrebbe tanto da imparare, forse, tipo da Favasulico. Sulla voglia hai ragione.
1: No, ma al di là della voglia, no? Se tu ci hai fatto caso,
18: cross sono tutti la sua terra con 3-4 persone.
1: Ma guarda, non ti credere, Lino, non ti credere, perché lo sai perché? Perché io ti invito.
18: Colpi di testa, Lucca, da quando sta a Napoli non ha fatto neanche un colpo di testa, non ha avuto neanche un cross.
1: Ma il problema è se bisogna farsi trovare, avere quella voglia di sfondare la porta e farsi trovare. Io, per esempio, non ero alto, però una delle mie qualità migliori era il colpo di testa, ok? Però bene o male, quando
18: c'è qualcuno che ti crossa, ma se a Napoli non crossa nessuno, tranne Politano, che ma quando sta Lucca non ha mai fatto un cross.
1: Però
18: secondo me c'è questa incongruenza, cioè abbiamo un giocatore e non sappiamo sfruttarlo, e no, forse non è anche giusto cambiare gioco o fare un gioco particolare per un giocatore, però secondo me è quello. E poi c'è un'altra cosa che volevo, te la dico e poi chiudiamo, sempre riguardo a Lucca. Molto, molto spesso si dice è stato pagato troppo, non gli vale, eccetera. Secondo me un giocatore non deve essere valutato in base al prezzo del cartellino, cioè il cartellino chiaramente indica quanto costa un giocatore, però ci sono tanti fattori, alle volte la squadra deve per forza comprare, quindi quello che vende alza il prezzo, ci sono i bravi procuratori che fanno alzare il prezzo, comunque lui è stato pagato 35 milioni, però attenzione, lui guadagna 2 milioni.
1: 3 milioni?
18: No, guadagna 2 milioni ed è il quindicesimo in lista di tutti i giocatori del Napoli.
1: Dino, guarda, io so diversamente, io so che è stato pagato 40 e addirittura si pensava di 3 milioni all'anno. Io dico 3 per una via di mezzo, ma non guadagna 2 milioni.
18: Però io so, mi sono documentato prima di chiamare, ho letto, poi per carità può darsi che ho trovato delle notizie, non è, però io so che è stato pagato 35 e viene pagato l'ingaggio di 2, che per carità non è che sono pochi, però di solito i parametri sono il 10% di quello che viene pagato, cioè uno che vi costa 50 milioni può chiedere 5 milioni di ingaggio, uno che viene pagato 35, anche 40 milioni come dici tu, dovrebbe prendere, se invece gliene danno di meno, vuol dire che c'è un dubbio sulle qualità di questo giocatore, quindi andargli addosso, cioè io non penso che, poi per carità, pure a me mi fa girare lo stomaco quando si imbavina lui con la palla al piede, anche cose semplici, però ci sono delle ragioni, questo volevo dire.
1: Cioè, io Lino ti ringrazio, adesso
18: è quasi impossibile che sappia giocare bene uno di 2,01 è proprio difficile.
1: No, certo, assolutamente. Io ti ringrazio, ti rispondo grazie in diretta e ti dico come la penso.
18: Grazie a tutti.
1: Io penso che l'anno scorso si diceva col modulo di Conte questo qua non va bene, giochiamo col 4-3 con due esterni che comunque mettono palle, secondo me fa meglio perché ha bisogno di palle sul secondo palo. Io l'anno scorso lo vedevo giocare anche con i due esterni che mettevano palle sul secondo palo, ma lui difficilmente c'era, e vi invito a ricordarvi anche che col Bologna, quando lui è entrato, a un certo punto penso che sia stato Spinazzola o Olivera, ha messo un cross, chi c'era in area di rigore a colpire di testa? Lang, cioè lui non c'era, cioè l'attaccante, soprattutto con la sua stazza fisica, bisogna farsi trovare lì nelle palle alte. Io non giudico un attaccante da quanto viene pagato, dall'ingaggio o del cartellino, perché ormai i cartellini sono tutti gonfiati, non è il primo e né l'ultimo che secondo me sono strapagati oppure il cartellino è gonfiato. Io giudico quello che è stato preso perché si pensava che comunque era da Napoli, attualmente non lo sta dimostrando. E per quello che vedo pecca di cattiveria e sta spesso nel posto sbagliato quando c'è una palla. È un attaccante d'area di rigore, un attaccante che vuole fare gol. Su quella palla di De Bruyne con l'Arsenal c'era? Non c'era. E sul cross di domenica col Bologna c'era? Non c'era. L'anno scorso le chance si sono state date anche da titolare? Colpi di testa ne abbiamo visti, gol di testa ne abbiamo visti, no, eppure le palle venivano. Ma ragazzi, non per forza uno deve fare un attaccante fa gol solo su cross, ma anche da un calcio d'angolo. Thuram va spesso in gol col calcio d'angolo, Lautaro uguale, non per forza devono arrivare i cross, la sua stazza fisica la si vede anche nelle palle inattive, e comunque lui non la prende, e quindi c'è da valutare questo, ripeto, non giudico per quello che è stato pagato. Noi ci fermiamo, siamo in chiusura, l'appuntamento è sempre domani ore 19 col calcio la sera. Io ringrazio Nello Iorio e Ciro Froio che hanno curato la parte tecnica. Da Emanuele Caraiò è tutto e buona serata.
19: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità!
20: ci tasco di...
21: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
22: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
23: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
24: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
25: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia, Intimo a Casandrino. Trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita

0: Maradona. In favore della Fondazione Puppi, per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
1: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
0: Non puoi mancare.
2: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
3: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
4: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Box doccia in vetro 6 mm 70x90 a €89,90.
3: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
4: Aperti la domenica mattina.
1: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
1: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
2: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
1: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
3: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
4: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
3: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
5: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
6: Ma dove vai vestito così?
5: A pescare la spesa.
6: Sempre il solito esagerato.
5: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
7: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
8: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
9: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
10: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
11: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 DR5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa è incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi di manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: questo martedì 15 settembre, nuova puntata di Yes and No Kiss Kiss. E nelle nuove puntate che si susseguono giorno dopo giorno c'è sempre una meravigliosa costante che porta il sottotesto di bellezza e porta il nome di Rosario Verde.
1: Ma
0: eccolo,
1: incredibile, così va bene, panina, vai, ci è passato. E chi sta l'applauso? Lasciate stare, da muritetto, cioè prima o poi il signore mi fa stessa, grazie, su bravo.
0: Solo deve, lui solo so bravo. Deve rimanere, solo
1: e so
0: si
1: bravo,
0: deve piangere
1: signore.
0: Come si suol dire i morti, capito?
1: Io sono bravo, signore. Dato che già sei morto.
0: Con un aumento di 20 euro.
1: Ovvero sto per lì su 7 sedi digitali del resto accanto a lui Marco Pinsa cane.
0: Ma poi dice sta cosa si ballille, cioè secondo me ti morti.
1: Carino, su Berlino,
0: vabbè, comunque. C'è Simone Zaccaria.
1: Quello Carlino è Berlino. Il cane, il Carlino, lo conosci?
0: Ah, come no, Carlino.
1: È Carlino, però è brutto. È brutto, però è bellino. È identico, sì.
0: Iniziamo con la musica che è sempre meglio. Le interferenze di Zaccaria sono molto pericolose. Io vorrei ricordare.
1: Ma dopo vediamo se è più bello che te.
0: No,
1: assolutamente
0: no.

0: Siamo pronti, cari amici e care amiche. Si è bloccato, si sta. Loading. Com'era quella nota di pianoforte che Windows ha reso. Bam! Si è fermato così.
1: E quando ci passate nuova, ci passa.
0: Ma quello scena pesante, io quello scena pesante. Se c'è un nutrizionista all'ascolto, per piacere.
1: Esatto, ma che me, che cena pesante? Ieri sera mi sono mangiato, dicono che ho mangiato troppo. 4 uova. A occhio di bue.
0: Ma non vedi che ridi stesso tu?
1: 4 uova a occhio di bue ben cotte e mi ci fatto una insalatella di pomodori. Di panini.
0: Grazie, con l'occhio di bue è normale che ti uccidi di carboidrati.
1: Io c'ho un mallone bianco. Mi sono chiuso a cucca. Che va a fare? Cioè, pensate, che va a fare?
0: Cioè, tutto quello che non si doveva cenare.
1: Scusate,
0: cena
1: perché se ti piace, sai, 4 uova, una insalatella di pomodori.
0: Ma Massimo.
1: Di panini e mio c'ho un mallone bianco.
0: Scusami,
1: che sei?
0: I panini, quanto erano grandi i panini?
1: Ma c'è là così, un 100 grammi per ora.
0: E tu 50 grammi?
1: 100 grammi di pane.
0: 50 grammi di pane.
1: E va buono, che mai fa?
0: E poi dice che te ne parte.
1: Ma che i muscoli, che c'è la mano.
0: Ma non con i carboidrati.
1: Ma il muscolo pesa cane. Il muscolo si deve alimentare, no?
0: Sarcopenia.
1: Vuole un muscolo?
0: No.
1: Non vuole un muscolo.
0: Non lo voglio vedere, non lo voglio vedere.
1: Allora, trenino, eccolo trenino, là. Trenino. Trenino, bella e buona finisce e tarantella. No. Oggi sono sciopero. Perché lui guarda poi ci riesco a fare.
0: Quando tu dici trenino a volte.
1: No. Trenino Vaticano. Trenino Vaticano. Papa Leone revoca Italia gli stipendi dei cardinali. Trenino. Voluti da Bergoglio durante il Covid. Sapete che durante il Covid Papa Bergoglio dice tu aggiusto, siamo proprio disperati, le cose stanno usando buone. Butto a me, butto a te, ma tagliano poco i stipendi. Allora sai, tutti quanti sono stati tagliati i stipendi, no? Ti ricordo all'epoca?
0: 30%.
1: Allora chiamate i cardinali, un cardinale guadagna sui 5.000 euro al mese. Trenino! E non è scusate, signori! No, vabbè, un cardinale guadagna 5.000 euro al mese, non è scusate, te non segretario, la macchina, a casa, è roba varia.
0: Perché non ci ho pensato prima, vorrei sapere.
1: Ma ne abbiamo sbagliato tutte cose,
0: caro Pisacane. Tutto.
1: Fedeli! Infedeli!
0: Tu almeno tu un master ce l'hai, io manco quello, cioè tu se volessi ce la potresti fare.
1: Allora, con la lettera apostolica in forma di motu proprio.
0: Sono belli sti nomi,
1: Su motu proprio sarebbe, sai che significa motu proprio? Che il sovrano o il, perché il Papa è una specie di sovrano, no?
0: Certo.
1: È sovrano a motu proprio, fa questa cosa, cioè unilateralmente fa questa
0: cosa. Sono corre
1: Papa Leone XIV ha deciso di abrogare la disposizione di Papa Francesco del marzo 2021. Che prevedeva il contenimento della spesa tramite limitazioni e riduzioni delle, cioè dei stipendi, no? Che erano stati tagliati un po' tutti gli stipendi, chi ho tre, chi ho quattro, chi ho cose, sono tornati.
0: Su 5.000 euro, 500 euro hanno avuto di.
1: Con 10% non è? Quanto è? No, ogni 1.000 euro sono 500 euro. 500 euro. Oh, 500 euro, andiamo a comare. Cioè,
0: oh, ma che comare? Sono cardinali.
1: No, dico la comare, quella là che ti va a fare la spesa, roba varia, penso, no?
0: Ma se hanno campato bene fino ad adesso, poteva pure evitare di ridargli sti 500 euro.
1: Allora, che dice Papa Leone? Revoca le norme di Bergoglio e dice: queste sono virgolette, lo dice proprio il Papa. Dice: queste misure, scrive Papa Leone, possono. Ora essere superate, va bene? Nella certezza che le istituzioni della Santa Sede dello Stato e della Città del Vaticano proseguiranno con strumenti diversi dall'impegno di garantire la sostenibilità economica. Cioè, che dice? Praticamente dice, siccome comunque ci sta ancora questa sostenibilità economica, io confido che la Santa Sede trovi altri strumenti per apparare a ma oltretutto non ci sono che ci
0: non la mettere
1: cioè,
0: proprio
1: fai altre misure non è che te le appigliamo con più stipendi lo cardinale lo vescovo lo non te più non posso dirlo cioè trovare altri strumenti
0: in maniera molto maccheronica diciamo un po'
1: trovare altri strumenti le prendo dall'altra parte questi soldi cosa prevedevano le norme di Bergoglio Francesco pace all'anima sua, come revoca Vatican News, come ricorda Vatican News, aveva alleggerito gli stipendi solo dei cardinali di curia che hanno partecipato finora a una riduzione del 10%, mentre era dell'8% la decurtazione salariale dei dipendenti della Santa Sede, dove il governato e denti insomma lavorano attorno. Allora dice Bergoglio, dice ok, ma a questo punto a tutte le istituzioni della Santa Sede venite tu a natumetete, perché acca non piace niente. Vabbè.
0: Cioè, devono tagliare da un'altra parte.
1: Vabbè, frate, ma tu 5.000 euro che siamo, ma non. Cioè, tu dici pure 10% da coppia.
0: Vabbè, ma sono 500 euro.
1: Vabbè, sono 500 euro. Non sono sposato, tengo a casa, la macchina, roba va, un po' di spese, però 500 euro per sacano. Su. Uno può fare treno, uno può di chissà.
0: Sì, certo. Una cosa. Però dico.
1: Trenino!
0: Io penso che si siano anche abituati ormai a vivere con il tenore col 10% in meno, no? Cioè sono passati un bel po' di anni da quando è stato introdotto.
1: Chi ti sa abitua in all'entrata da voto?
0: Come si al bello. Al buono ci si abitua subito.
1: E ci si abitua. Allora, trenino, si va. Questa puntata, ve lo dico, parlerà un po' di economia, più o meno, ecco.
0: È bello, esatto. Facciamo un approfondimento di economia, ma più o meno,
1: Più o meno.
0: Dovremmo entrarci.
1: Ma dopo la. Non è che ci fosse. Se è arrivato qualche messaggio.
0: Cioè, è stato il compleanno di Papa Leone, ha fatto lui il regalo, poi fondamentalmente ai cardinali con questa cosa.
1: Sì, ieri pure ne volevo parlare del. Come si allena Papa Leone tra tennis, piscina, no? Insomma si va.
0: Si allena più di te a quanto pare.
1: Sì, pare che si alleni abbastanza, sì, certo.
0: E si di sicuro non mangia quattro uova a occhio di bue con due panini di 200 grammi.
1: Quattro uova a occhio di bue in insalata delle pomare. Cosa hai mangiato da Elsie?
0: Ma tu vieni.
1: Che hai mangiato da Elsie?
0: Io ieri sera ho mangiato un po' di secondo, un po' di carne.
1: Secondo un po' di carne che significa? Oggi a me 3,5 kg di carne.
0: No, ho mangiato un hamburger, quello là un pochino più grande, ma insomma voglio dire che sarà stato. 250, 300 grammi. No, pane praticamente non la
1: c'è. Senza pane.
0: La sera
1: come si mangia?
0: Devi prendere il contorno.
1: Ci vuole il carboidrato, ok?
0: Lo mangi a pranzo.
1: Da mangiare.
0: Lo mangi a pranzo. Non voglio toccarti, non mi fai un po' impressione.
1: Il pettorale.
0: Ma quale pettorale? Tu devi fare il contornino vicino alla carne. Ci si vedono i peli, lo sai. Che schifo, è per piacere, taglia tutto.

0: scrive Raffaele che, se non ricordo male, è proprio un biologo nutrizionista, posso sbagliare, ma dice: Rosario, senza accorgersene, ieri ha mangiato non poco, con 4 uova a occhio di bue, sì, presumo fritte, ora indagheremo.
1: A occhio di bue, sì.
0: Siamo a 700-800 kcal.
1: Di esagerata.
0: Scusami, ci hai messo l'olio?
1: Ah, ma io uso lo spruzzino, quello là che l'olio che l'olio spruzzino. Poi 7-8 spruzzina così.
0: Ma vorrei vaccaci la bottiglia, fai prima, scusami, no?
1: Sulla voglia dirle, sì, 4 ragazzi, ma sulla dite, capi?
0: Allora, in realtà vabbè, per l'occhio di bue andrebbe cotto a freddo.
1: Ma allora, perché Rocky? Come facevi Rocky?
0: A colazione!
1: Rocky mi diavole uso. Beveva e andava in palestra.
0: A crudo alle 5 del mattino, se le beveva così, e poi andava a correre.
1: Cioè, Rocky sì e no. Vabbè, 800 calorie, mi pare poco esagerate.
0: Ma sì, ci siamo. 4 uova con i rossi, il pane che ci hai fatto. Bella però la scarpetta. Quella è molto bella. Ciao Rosario.
1: Il pomodoro un po' che. Con Luigi.
0: Ciao Rosario, sono sempre Luigi, quello che stava soffrendo e continua a soffrire. Un abbraccio da Charm.
1: Come sta soffrendo?
0: Luigi, non si mandano queste, perché poi lui prova a fare la faccia un po' così, no?
1: Scontrita.
0: Ma in realtà occhiali da sole e cappellino, sta proprio nella pace. Allora, ragazzi, giocatori per stasera, i numeri del papà. 71 gli anni, 32 il papà e 26 l'anno. Sarà il compleanno del padre.
1: E ci giochiamo, va.
0: Come 71, 32 e 26.
1: Va bene.
0: Sicuro?
2: Amore, sono arrivato,
1: È arrivato,
2: Amore, sono arrivato.
1: Amore, grazie, grazie cucciolo, vai.
0: L'importante è avvisare sempre. Buongiorno ragazzi, Rosario ieri non ha dato il bentornato a Marco, perché non lo fa ora? No, ma assolutamente non c'è bisogno. Non c'è Raffaele, che idee sono queste? Non mi sembra assolutamente il caso. 081 546 6873 per dire la vostra. C'era un altro messaggio, non lo ritrovo, di un amico che diceva: mia nonna sarebbe stata felicissima di vedermi cardinale e a sentire poi di ste cifre ancora di più, no? Buongiorno Robin Hood e Fratac. Ma chi è Fratac tra tutte e due? Chi è Robin Hood?
1: 5.000 euro mese per 10 mesi su 50.000, su 50, su 60.000 euro all'anno. Poi ci sta pure la tredicesima, pensi la tredicesima, no?
0: Non lo so.
1: 65.000 euro all'anno.
0: Ma lordi o lordi o netti, secondo te?
1: Ma penso che sono netti, ma comunque sono per un dirigente, insomma, assai, insomma, via.
0: Come è un cardinale,
1: comunque è un dirigente.
0: Io non voglio aprire nessuna porta.
1: Immagina la reperibilità pure in ottica.
0: Te la do anche io con 4.000 euro, te la inizio a dare già la reperibilità, con 1.000 euro in meno. Però sai, ma la Chiesa teoricamente, è vero, avranno sicuramente le loro ragioni, per carità. Però, sai, non dovrebbero essere un po' più.
1: Facciamo sempre se sono secoli che si fa la manicata, si fa questa.
0: Però sai,
1: demagogia.
3: Qua Rosario, se a essere facevo tutti gli schiavi Warn.
1: Per 4 uova, che sei?
0: Ma tu bevi acqua gassata o liscia?
1: Liscia.
0: Almeno quello. Marco, sono i numeri di Papa Leone, bevuto, 71 degli anni 32 il Papa e 26 l'anno.
1: No, ma io ieri ho bevuto una birra analcolica. A zero alcol. Sì.
0: Ma i grassi ci stanno lo stesso, però.
1: No, 60 calorie.
0: Aggiunta alle 700-800 delle cose,
1: ho mangiato 2.000 calorie, ma bene.
0: Ma si sai che è vicino ormai, scusami. Ma perché non proteine. Ti affidi a un nutrizionista?
1: Poche proteine, tenga un'amica che tenga una mogliere che è nutrizionista, una pozzi già mezzo, luce, che ce la fa?
0: Vabbè, te lo
1: concedo. A già papà.
0: No, mai.
1: E lo fa gratis.
0: Mai. Guarda, oggi sta al vomero, se vuoi ti do
1: l'indirizzo. Pronto?
4: Buongiorno e saluti.
1: Buongiorno a te.
0: A lei.
4: Come va ragazzi?
1: Si campa, si viaggia.
0: Chi è?
4: Si va sempre avanti, sono Rob.
1: Ciao Rob.
4: Lo sa? Oui. Un quesito.
1: Sì.
4: Ma il luminero, muro, lo sa?
1: No, attacca, ma blocca qui. Vatti a pigliare un
0: Vado a cardinale.
1: Devo pure l'arretrata, vai.
0: Ragazzi, buongiorno Rosario, per me la birra sotto i 7 gradi è analcolica.
1: Non è vero, guarda, lo pensavo pure io, ed è buonissima, è analcolica, però ha lo stesso sapore, soprattutto la Corona, è tal, è qual. Ho
0: capito, però so, levi la parte alcolica, non
1: tu hai la parte 60 calorie, 70 calorie. Oh.
0: Ma sei sicuro?
1: Sì, sì, sì, almeno ti faccio vedere. Basta vabbè vedere su internet.
0: E in aggiunta a tutto il resto. Ha fatto la tirata di naso.
1: Corona zero, quanta caloria c'ha la corona zero? È buonissima, è uguale proprio. Io la consiglio per chi piace la birra, bella fredda fredda, quella là, alcol, non ti imbriaca, non tiene tante calorie.
0: No, è veramente ha poche calorie.
1: Pochissime calorie, è una bevanda.
0: Però contiene comunque carboidrati e zuccheri.
1: Sembra una birra.
0: Poi andando ad aggiungersi a tutto il resto, devi bere.
1: Quanta calorie tieni?
0: Allora, meno che una lattina 33 di birra alcolica, circa 70 kcal. Mentre la normale ne ha circa il doppio, 130 più o meno.
1: Ci spalmi calorie.
0: Ma allora, sei fatto
1: 800 e rimani.
0: Stai quasi a 1000.
1: Sono 2000 calorie. Ma tu non subi. Allora, ci fermiamo un attimo.

0: Ma, cari amici e care amiche, ma che fine hanno fatto gli ex percettori del reddito di cittadinanza?
1: Ok. Che hanno fatto?
0: Ci sono la chiesa, sta cosa. Quanti anni sono che sono finiti il reddito di cittadinanza?
1: Da quando è arrivato il governo Meloni?
0: Esatto, su 4 anni quindi. Che fine ha fatto gli ex percettori del reddito di cittadinanza? 188.000 sono scomparsi dal radar dell'INPS. Rosario De Luca, presidente dei consulenti del lavoro, la bomba sociale annunciata non è scoppiata. Obiettivamente bisogna dirlo. Mentre Tridico, l'ex presidente dell'INPS, dice no, bisogna rimetterlo in programma. Ma che cosa è successo? Allora, dai quei 582.000 ex percettori del reddito di cittadinanza, soltanto 90.000, il 15%, hanno ricevuto il nuovo sussidio, mentre 48.000 sono risultati beneficiari dell'ADI, 206.000 hanno trovato un'occupazione.
1: Bene.
0: E 49.000 hanno avuto una domanda non accolta, cioè hanno fatto domanda ma non è stata accolta la.
1: Se non ricordo male l'ADI è un po' più stringente come.
0: Poi ce ne sono 188.000, ossia 1 su 3, che sono scomparsi da radar amministrativi. Se si restringe il campo solamente a chi ha percepito tutte e 7 le ultime mensilità del reddito di cittadinanza, stiamo parlando del 2023, il dato dei dispersi scende a 61.000 scomparsi, ma riguarda comunque un terzo del totale. Tra le possibili spiegazioni avanzate dall'INPS per spiegare questo buco nei dati c'è la durata limitata dell'SFL, non so cosa sia, il vincolo della partecipazione a percorsi di formazione e l'importo del sussidio di 350 euro, che è molto basso rispetto al giustamente ma non vale proprio la pena, lo fa. Oppure l'incidenza di attività lavorative non dichiarate, ossia il lavoro a nero.
1: L'SFL è il supporto per la formazione e il lavoro.
0: Che comunque è 350 euro, è molto poco, quindi può darsi che non hanno fatto domanda perché è troppo basso. Oppure l'incidenza di attività lavorative non dichiarate, ossia il lavoro a nero.
1: Quindi, cioè, o molti forse, scusami, erano quelli che lo percepivano.

0: percepivano e non dovevano percepirlo. Abbiamo raccontato tante
1: cose. Cosa proprio che senso? Stiamo dicendo che là che lo pigliavano. Cioè, da
0: prendeva, però
1: 188.000 sono scomparsi proprio dal rato, al fine hanno fatto.
0: Dico, tra questi 188.000 che sono scomparsi.
1: Dice
0: l'Inps,
1: sa, i primi si peccate non mangio sempre.
0: Dico, domando, magari erano persone che lo percepivano ma non ne avevano diritto? No.
1: Pronto,
0: è la cosa.
1: Pronto. Buongiorno.
0: Pronto?
1: Pronto? Sì,
0: dovrebbe essere
1: sei?
0: Nonna Gio.
2: Pronto, sono Nonna Gio.
1: Ecco, sì, nonna ciao, Gio, nonna. Ciao.
0: Ho riconosciuto la TV.
2: Where are you?
1: Oui.
2: Nonna Gio.
1: Sì. Sì, abbiamo capito, nonna, dimmi.
2: Ma ieri sera avete sentito lo scandalo?
1: No,
2: la vitola.
1: Sì. Che ha fatto la vitola?
2: Ha preso i soldi da Zelensky.
1: Dai tedeschi. Zelensky, ma ci informiamo, nonna, ne parliamo, vai, non tu qua. Ma ci informiamo e ti facciamo sapere.
0: Stavo per fare un casino, secondo me, attenzione.
1: Prima che ci chiama l'ambasciata americana, pronto. 081 546 6873. Però è informato,
0: Sicuramente guarderà dei programmi di informazione. Allora vediamo qualche messaggio. Buongiorno ragazzi. 4 uova a occhio di bue, sì, ben cotte con un filo d'olio, sono 500 kcal.
1: E già si mi scise 400 rispetto a quello che diceva prima.
0: Ma 200 grammi di pane, ragazzi, avete sentito quello che ha vinto l'ultimo Superenalotto? Si è basato sui numeri del Montepremi. Avete capito che intelligenza? Antonio D'Amarano.
1: No, ragazzi, voi non andate a parlare di chi si è vinto, e tutti chi là che hanno perso. Ma questo qua è quello là che ha vinto. Ma quanti ne hanno giocato? Non lo dice l'articolo. Che l'articolo dovrebbe dire su 250 milioni di persone che hanno giocato, chi sta vincendo?
0: Che
1: notizia bella diversa, chi sta vinciuto, porto solo chi sta vinciuto e tutti chi l'hanno perso.
0: Come ci arrivi a quel Montepremi? Milioni di persone che giocano,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto.
0: Chi
1: sei?
0: Senti, a questo la fanno anche da uomo la birra analcolica, ma che dai, vergognati. Pronto?
3: Pronto ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a
0: ciao.
1: Te,
0: ciao.
3: Per quanto riguarda il reddito, no?
1: Sì.
3: Ma nessuno pensa di questi manager così autorevoli. Facendo anche risparmiare, no, alle casse dello Stato. La misura che c'è adesso dell'ATI, che c'è chi prende 1.000, 1.100, 1.200 al mese e non avranno mai un lavoro perché fanno colloqui, cose, ma sappiamo purtroppo come funziona il sistema, no, e ci collochiamo in una moto. Ma con la stessa misura che loro danno per 18 mesi questi 1.000 euro al mese, non potrebbero spalmarli e non facendo pagare i contributi, dando la possibilità agli imprenditori di
1: assumere punti di vista, questi percettori? Perché è capitato in altri momenti storici che hanno dato degli sgravi fiscali agli imprenditori, i quali se li sono presi, ma poi a Roppa hanno licenziato.
3: No, è là.
1: Si hanno pigliato, quando sono finiti gli incendi vanno licenziati.
0: Andrebbe fatta per bene.
3: Però tu andrebbe fatta per bene, perché tu dovresti fare un contratto a termine determinato. E poi nel momento in cui licenzi.
1: Sì, ma non c'è più l'articolo 18, si dice il contratto a tempi determinati, è una stronzata, perché chi lo può licenziare quando vuoi? Prima c'era l'articolo 18, poi il buon Renzi l'ha fatto togliere e quindi non.
3: Tutto a posto, però se tu dici all'imprenditore, se tu licenzi senza una giusta causa.
1: Eh no, chi sa l'articolo 18 non ha voto, no, l'hanno luato chi su fa.
3: No, però se tu usufruisci di questo beneficio. Ok, che io ti do lo sgravio di quello che prende oggi il percettore di ATI, io te li sgravo dalle tasse e tu me lo licenzi dopo i 18 mesi per qualsiasi motivo che non è giustificato, mi ridai indietro tutte le tasse che io
1: ti ripeto,
3: fatto.
1: Mi stai nominando l'articolo 18 ed è stato abrogato proprio dalla sinistra.
3: E ho accimunato a voto.
1: Forse che se sta fa pure la scala mobile nata a voto, no? Cioè, aumenta l'inflazione, aumentano i stipendi, mica tu fanno a te, sono strunzo.
0: Chiudiamo con questo messaggio, dice: ragazzi, buongiorno, io prendevo il reddito di cittadinanza 700 euro al mese, ora lavoro in nero 10 ore al giorno.
1: Vedi?
0: Per 6 giorni a 650 euro.
1: È quello che dice l'Inps. Quindi questi qua che sono spariti dal coso stanno lavorando a nero.
0: Per
1: sfruttati, che bello sfruttati. Bene, vai.
0: Canzoncine.

0: Beh, capita spesso quando si parla di queste tematiche, di questi messaggi confronto, tra virgolette, dice: ragazzi, io non trovo, non ho trovato giusto il reddito di cittadinanza e adesso nemmeno l'ADI, senza aver mai lavorato, poi dopo aver lavorato 30 anni, 700 euro di pensione, dice Giuseppe, cioè dice, sai, tu che non lavori, eccetera, ti do i soldi, poi io ho lavorato una vita sana e di pensione mi dai solo 700 euro. Però credo che siano due cose completamente differenti, anche perché quelli che prendono quest'ADI credo che se la sognano una pensione di 700 euro. Buongiorno Mappine, Claudio il pizzaiolo. Sono l'uomo più felice del mondo. Oggi diventerò papà, sto correndo in ospedale, la mia compagna è già lì. Oh!
1: Vai, vai.
0: Andiamo, dai, troppo siamo bello. Contentissimi, Claudio, facci sapere come va. Buongiorno ragazzi, la scala mobile è stata tolta perché innescava un aumento progressivo di tutto, non solo degli stipendi, portando l'inflazione a galoppare più veloce, ma davvero?
1: Questa era la giustifica che tolsero la... Intanto uno...
0: cioè noi adesso abbiamo l'inflazione che è arrivata alla signora del piano di sopra,
1: però i stipendi ne agiamo, che sì. Però solo in Italia che sta cosa, che in Germania, in Francia qua, aumentano i stipendi, solo noi però.
0: Guardate, sulla carta teoricamente il funzionamento di un ADI o di un reddito di cittadinanza, se metto, dico una cifra, un milione di euro sulle carte, un milione di euro va nel commercio.
1: Pesacane, dici una bugia, dilla sempre e ci funziona. Sta poi quello che dici, che è una verità. Cioè,
0: siamo pronto? Tristemente abituati in Italia.
2: Pronto!
1: Buongiorno, ciao!
2: Ciao, buongiorno Giovanni, Marco, sei contento?
1: È contento, ma sei contento, trova buono, senza scalare, è contento, Marco.
0: Allora, io ho solo un grande rimpianto.
2: Sei contento o no?
0: Sincero, io ho solo un grande rimpianto di curiosità in merito al reddito di cittadinanza, che a mio avviso non ha mai realmente funzionato tutta la macchina al 100%.
1: Non l'hanno sabotata,
0: È stata sabotata e quindi era rimasto questo
1: fatto. Non lo dicemmo noi, quando era all'inizio, proprio all'inizio, ma così non funzionerà mai.
0: Stavamo negli studi, giuro, Sara, ti ricordo, stavamo negli altri studi. Pronto?
2: Ma sei curioso perché i fatti tuoi vanno buono.
1: Perché vanno buoni i fatti suoi, che se non porto di là, okay?
0: Ragazzi, fin quando mi sentite in onda qui, vivo dignitosamente, che devo dire più di questo. Io ho sempre lavorato a nero, sono 26 anni di lavoro a nero, te sanare la pensione, amico mio. Non ho una pensione, non l'avrò quando avrò 50 anni e devo lavorarne altre 15 per poi avere la pensione sociale. Non ho mai preso né reddito né nulla.
1: Devi arrivare a 71 con la sociale.
0: Che no, poi la sociale, no, la sociale è 67 anni.
1: 71, Marco, mi sono fermato a mo', 71 è la sociale, cioè quella là di vecchiaia, cioè proprio quella là a 67, 69, mo a me.
0: Quando tu la prendi a 69?
1: 69 anni, piglia la pensione. Quindi tu la prenderai a 80.
0: Ma scusami, se hai lavori eccetera te la danno
1: se
0: comunque.
1: Se andassimo in pensione andrei a 67 anni, visto che ci andrò fra 15 anni vado a 69.
0: Ma dove vai tu in pensione? Dove vai? Tu se non scendi a lavorare non sei contento, ti manca proprio la
1: vita.
0: Buongiorno Mappine, ragazzi, Anna dal centro storico. Marco ha ragione, perché parecchi hanno dichiarato il falso. Mio marito, dopo il reddito di cittadinanza, ha fatto la domanda, aspetta, non ho capito bene, però quando è uscito alla fine sta lavorando a nero. Ah ok, cioè forse ha fatto la domanda per l'ADI.
1: Sì, ma l'IMS se l'ha detto, tutti questi che sono scomparsi sono andati dove dovevano andare, dove gli imprenditori li volevano, a nero, quindi poi ne sfruttavano, non c'erano i contributi, tanto bene. Infatti tuo marito finché prendeva il reddito di cittadinanza non andava mai a lavorare in nero e gli imprenditori dicevano che fai, che sei una concorrenza sleale, no? E mo sta faticando a nero,
0: però intanto vedi quanti
1: hanno
0: anni
1: hanno fatto natura e calda.
0: Quanti anni
1: tutto
0: sono
1: trovo buono, pensa a casa, sei contento tu?
0: No,
1: sei contento? Va tutto liscio.
0: Dico, intanto vedi quanti anni sono passati e il problema del lavoro a nero rimane praticamente invariato.
1: Ma se non ci stesse il lavoro a nero in Italia, come si faceva?
0: Ah, saremmo falliti come paese.
1: No, in verità che crescesse, ma soltanto che andava a crescere solo una certa categoria, l'altra no.
0: E tu fai parte di quella categoria?
1: Noi siamo ancora in mano alla nobiltà, c'è il principe, c'è il suo conte, e poi c'è la plebe.
0: Ciao, benvenuto nella plebe, amico mio. C'è Somma.

0: Noi manco ce lo leviamo questo vizio a microfoni spenti di parlare di cibo, manco ce lo leviamo, viziaccio. Vabbè, allora amici, amiche, stiamo per chiudere la nostra prima ora. 081 546 6873, come scriveva anche un ascoltatore nel messaggio, citando, se vogliamo, e riassumendo alla perfezione l'articolo che abbiamo letto poco fa sul reddito di cittadinanza, diceva: reddito di cittadinanza, dove sei? È perché praticamente in realtà pare che ci siano numeri importanti che siano completamente scomparsi.
1: Certo che non siamo sentendo più gli imprenditori, non troviamo manodopera, non vengono più per colpa del reddito di cittadinanza, né sentiamo più i liti che non trovavano, ormai quest'anno che si cavano a nero 30 euro
0: di pronto. Necessità virtù.
2: Pronto.
1: Buongiorno, ciao
2: Rosario.
1: Ciao.
2: Buongiorno.
1: Sì.
2: Gentilmente, hai notizie della tangenziale?
0: In che senso, scusa?
1: Non lo so. Vedi,
0: che notizie dovremmo avere?
1: Ah, non lo so. Stamattina, di la verità, non è che ci trovato tutti questi traffici.
0: Ma anche tu parti da Capodichino.
1: Tutto questo massimo.
2: Ok.
1: Ciao, amica. Non lo so. Vedi webcam tangenziale, vedi.
0: Io ho trovato pronto. L'ira di Dio, poi
1: io entro proprio dove sta l'imbocco, cioè prima corso Malte, quindi mi faccio tutto corso Malte fino al zona ospedaliera, sta sempre traffico, però insomma rallentati, non pronto.
0: C'era molto traffico.
2: Buongiorno.
0: Sulla statale.
2: Ciao ragazzi.
1: Franchini. Ciao bello.
2: Come state?
1: Tutto bene.
2: Che bella la tua bocca la mattina.
0: È un reprise della canzone che abbiamo appena ascoltato.
2: Tieni un altro per la mano.
1: Io sapevo se è fumo, io so.
0: Non lo so.
1: Io sapevo. Ciao Franchini, l'esclusiva, pronto.
0: Inalazioni forse.
1: Ma io so. Chi lo sa? Chi sei? Ui, Enzo.
3: Rosario.
1: Ui.
3: Stai sì, un mio caro Angeli sta folla, peccato.
1: Non lo so, ci può venire. Pensi no. Ciao bello, ciao.
0: Lo sa, ma che l'aereo che da partire a luna sta in orario.
1: Mo chiude Capodichino. Novembre chiude Capodichino.
0: Vabbè, chiude un po' la stagione dell'estate, se vogliamo. Il reddito di cittadinanza non è scomparso, è stato tramutato in reddito di giornalanza. Antonio da Brescia, pronto?
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Sì, abbassa la radio, chi sei?
4: Sono Ivan da Porter, ragazzi.
1: Ciao caro, c'hai l'auricolare?
0: Sì.
4: Non ho capito.
1: C'ha l'auricolare?
4: La domanda a Rosario, se sei uno sportivo, mo, se mi intende.
1: Sì, dimmi.
4: Ma proprio quando vado alla piscina, mi sa, metti la cuffia, che ce l'hai nasce.
0: Infatti, allora,
1: non ci fidiamo, ti abbiamo censurato a prescindere. C'è il vilipendio al Vaticano.
0: In cuffia tu non l'hai sentita, non sei riuscito a sentire, giusto per capire l'entità della frase.
1: Meglio tagliare.
0: Allora, sì. Dai, quella classica battutaccia e boom, butto sì, giù, dai. Butto a terra così. Rosa, ormai hai figli grandi, vai da sua santità, pentiti e digli di metterti a lavorare per lui, altro che pensione. Gaetano il Corriere, cioè dice, vai adesso a diventare cardinale fondamentalmente.
1: Picciarillo, va giù, su picciarillo, la rovaglia.
0: Allora, secondo me l'esperienza di padre Quintino ti dà una bella spintarella in avanti, certo, sì. Sei già preparato. Chiudiamo questa nostra prima ora, ragazzi, vi lasciamo alle ultime notizie, poi seguirà anche il meteo e poi ovviamente resteremo insieme fino alle ore 12.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: seconda ora di Essano Kiss Kiss, sempre con lui Rosario Verde,
1: anche con lui Marco Pisacane,
0: grazie ancora Simone Zagaria in regia. E ragazzi, adesso apriamo questa seconda ora parlando di una cosa che mi piace moltissimo, anche perché succede praticamente vicinissimo a casa mia. Siamo a San Giorgio a Cremano, inutile ricordare la città di Massimo Troisi, dove si svolgerà la quarta edizione del Cremano Film Festival, che vede alla direzione artistica Massimo De Matteo, che abbiamo in diretta con noi. Buongiorno Massimo.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a voi lì.
1: Ciao Massimo. Senti, ciao. Quarta edizione di questa rassegna, insomma, opere prime, parlacene un po', vai.
2: Allora, noi siamo la quarta edizione. La prima edizione è un'edizione che insomma fu accolta dall'onorevole Giorgio Zinno, che era all'epoca il sindaco
0: sì,
2: su istanze del vice sindaco Pietro De Martino, attualmente ancora diciamo assessore della cultura. Questa rassegna nasce con la volontà di far nascere un evento che facesse incontrare soprattutto le maestranze del cinema, no? Creasse un avvicinamento per i cittadini a tutti i personaggi, che fossero non solo gli artisti, gli attori, ma soprattutto anche i casting, insomma creare una serata di incontro tra pubblico e queste maestranze.
0: Bene.
2: La nostra è soprattutto una rassegna di opere prime, così riferendoci soprattutto al primo film di Massimo Troisi, Ricomincio da tre. Infatti la serata di inizio di presentazione del festival avviene proprio a Villa Vannucchi, dove diciamo fu girata l'iconica scena di Gaetano a Lucca Fa, che tu ricorderai benissimo e tutti ricordano. Questo festival comincia il 18 settembre e termina l'8 ottobre, un po' così a macchia di leopardo, con varie iniziative. Ripeto, c'è questa serata iniziale di gala, di presentazione del festival, e poi ci sono quest'anno i temi sono due fondamentali: l'empatia come sentimento di necessario, no? Rispetto a tutto ciò che ci accade intorno, tutta questa crudezza della guerra, ma senza essere retorici o banali nella discussione, ma alla ricerca proprio di questo sentimento, come sguardo, no?
0: È un qualcosa che manca in questa nostra storia attuale, in questa storia recente.
2: Insomma, obiettivamente quello di cui si parla in questi giorni è la crudezza, no? La crudeltà, l'efferatezza, e a volte anche del nostro nichilismo, della nostra assuefazione a certi eventi, a volte fin troppo esasperati, no? E noi rimaniamo così un attimo fermi, e quindi probabilmente quello che ci manca è proprio l'empatia. L'altra cosa, l'altro argomento di cui si parla spesso e che viviamo costantemente come una pressante, diciamo, problematica, è quella dell'intelligenza artificiale. Per cui quest'anno noi avremo queste tre masterclass che riguarderanno proprio l'uso dell'intelligenza artificiale anche nel cinema, nell'audiovisivo. Quindi un gruppo di 80 persone faranno una prima masterclass con Federico Luglio, che ci farà vedere come si costruisce un video con l'intelligenza artificiale, e poi avremo la seconda masterclass a cura della Pigreco M, in cui i ragazzi incontreranno, no, invece la live action, e una terza giornata di discussione e di riflessione su queste due realtà, queste due tecnologie, quindi ipotizzando eventualmente e possibilmente una collaborazione. È una tematica che è inutile che non bisogna né guardare con pregiudizio, ma bisogna assolutamente conoscere per poterci, come dire, dialogare, no?
0: Anche perché, se non sbaglio, proprio nel mondo del cinema c'è un po' chi si avvicina alle possibilità che offre l'intelligenza artificiale, chi invece ci vede una minaccia, dove si va quasi a macchiare inesorabilmente quella che era la magia proprio della creazione di un film.
2: Sì, la verità è che si vuole cominciare a fare un tavolo di discussione, probabilmente, io non lo so, io sai, come direttore devo rimanere un attimo...
0: Certo.
1: No? Vabbè, ma l'effetto speciale c'è sempre stato, no, nel cinema, lo fai con l'intelligenza artificiale, lo fai con computer.
2: Esatto, infatti noi durante la serata del 18 noi proietteremo alcuni spezzoni, per esempio, di una saga, diciamo, di quella più famosa, è quella di 007, per intenderci.
0: Certo.
2: E oltre a vedere che cambia come dire, la morfologia, l'espressione, no, del film, ma cambia proprio soprattutto, non sono solo gli attori che cambia pure la tecnologia, cioè si vede, è evidente la tecnica che chiaramente va migliorando, e quindi obiettivamente la tecnologia ha a che fare col cinema.
1: Senti Massimo, allora dal 18 di settembre all'8 ottobre ci sarà questa manifestazione a San Giorgio a Crema.
2: 8 novembre,
1: scusa, ho sbagliato, quindi c'è ancora un altro mese e mezzo, figurati. Però la mia domanda che esula un pochettino da questo, perché tu sei un artista cinematografico, quindi conosci bene il mondo. Noi 4 anni fa a Napoli stavamo andando molto bene, no? A Napoli venivano a fare un sacco di film, c'era un grande fermento, Purinacci fatti 3 o 4, cioè ti chiamavano, insomma ci si lavorava e roba vai. A che punto siamo? Sei uguale o...
2: a che punto siamo? Siamo al punto che comunque Napoli è una città che a partire dai primi anni 80, fine anni 70, insomma, si è presentata con una nouvelle vague importante, no? Che è quella che poi ha generato Sorrentino, insomma, nata con Mario Martone. E io credo che, diciamo, però sai, secondo me noi abbiamo in Italia proprio degli spazi troppo ristretti, per cui quegli spazi vengono fagocitati da chi in quel momento ha più potere di evidenza. C'è il problema commerciale, c'è il problema la insicurezza, c'è prendere anche il problema delle sceneggiature, no? Cioè quanti sceneggiatori nascosti probabilmente esistono ma non vengono non vengono proposti, non vengono messi a mano, cioè perché io credo che ci sia il timore, e anche perché noi abbiamo poco spazio, e quello spazio lo mettiamo in una, come dire, cerchiamo una comfort zone, e questo secondo me sta cominciando a dare qualche problema. Ma io vedo che oltre al cinema di napoletano, il problema del cinema italiano, secondo me,
1: in generale. Vabbè, grazie.
0: È interessante che alla fine della manifestazione verranno poi premiati, un po' come ci accennavi, 2 cortometraggi, quello con la tecnologia tradizionale e quello con l'intelligenza artificiale, quindi poi sarà carino vederli forse, no, confrontati, i 2 vincitori.
2: Sì, perché se ci pensi proprio l'empatia, no, cioè voglio dire, loro si misureranno sul tema dell'empatia, quindi ci sarà un concorso per cortometraggi con tecnologia tradizionale, tra virgolette, cioè live action, e un concorso per cortometraggi fatti con l'intelligenza, produzioni di intelligenza artificiale.
1: E noi ci verremo, ci ha incuriositi. Vabbè, allora dal 18...
2: È una cosa, tutto questo anche per... diciamo avere una tematica che sia accattivante per i giovani, perché non ci dimentichiamo che sono i giovani, cioè se è vero che esiste una crisi è anche vero che noi la soluzione la dobbiamo trovare nelle nuove leve, nelle nuove idee, nei giovani, che secondo me sono la parte più importante dell'umanità,
0: Giorgio
2: a Cremano, di Napoli, Italia, eccetera.
0: Ringraziamo Massimo De Matteo, direttore artistico del Cremano Film Festival, alla sua 4ª edizione, e potete andare anche sul sito, c'è il programma, insomma, anche cliccando su internet potete trovare.
1: Ti piace il cinema, è una bella manifestazione.
0: Come non hai voglia.
2: Una cosa voglio dire, che noi abbiamo come regia della serata del 18 il grandissimo Gianni Parisi.
1: Oh.
2: Che curerà
1: Gianni nel cinema.
2: La serata, la regia della serata.
1: E là, benissimo. Okay, grazie
0: ancora Massimo, buon lavoro.
2: Siete grandi.
1: Grazie,
0: te pure non scherzi, fai un sacco di cose stupende. Allora, continuiamo con un po' di musica, c'è Caro Emerald e poi continuiamo anche a chiacchierare con voi, qualche altra notizia.
1: Ma vuoi venire un muscolo?
0: Ancora sto muscolo? Ma ti

0: continuiamo, e da dove continuiamo, signor Verde?
1: Ma Vesagane, parliamo un attimino di medie, ecco, depositi bancari, il sud cresce ma resta il divario con nord, con il nord.
2: Insomma. Ah, cioè stiamo mettendo più soldi in banca?
1: Stiamo mettendo più soldi in banca, ma sempre meno del nord. Se le infogate, per esempio, il valore medio per capire in Italia raggiunge 19.812 euro.
2: Eh?
1: Zagari, tu tieni 19.000 euro con fa banca.
2: Diciamo 19 euro che va.
1: 19.812. Io vi ricordo sempre la statistica del pollo. Per esempio, ci sta in media in Italia si mangiano 3 polli a testa, ma ce ne sta chi se ne mangia 15 e chi non l'ha manca visto. La manca visto lo pure.
2: Zaccaria non l'ha manco vista.
1: Quindi non sussiste proprio questa cosa, ma ne parliamo così. Mediamente in Italia, che è un pochino, è poco. 19.812 euro in media, più 4,3 rispetto al 2020.
2: Cioè non compri manco una macchina, se vogliamo. Con...
1: In media, mi sa che
2: mediamente non ti compri.
1: Quando i conti correnti stanno aperti, sono 8 miliardi che stanno depositati, fanno una divisione, diciamo, più o meno. In netta crescita anche il meridione, vedi tu che sei nel meridione, più 9,4%. Vabbè, sta massimando più soldi, che però non va oltre i 16.500 euro, più o meno, sul conto corrente i meridionali hanno 16.500 euro per abitante, circa 6.000 euro in meno del settentrione. Settentrione sono 6.000 euro in media in più.
2: Quindi c'è qualcuno al settentrione che ha 6.019 euro rispetto a
1: Zaccaria. Ma quando riescono davvero a mettere da parte gli italiani, restiamo un paese di formichine, va bene, abituato a considerare il risparmio una forma di sicurezza per affrontare imprevisti e incertezze. Certo. Allora la mia domanda è questa: certamente non voglio sapere quanto avete sul conto corrente, pure perché non mi voglio affliggere, non mi voglio rattristare. Per esempio, ogni tanto
2: io quando
1: voglio stare triste, chiamo a Zaccaria, sai quando ti un coppo conto 10 euro e mi viene una malinconia, mi sento così. Ma più che altro, voi riuscite a conservare? Cioè io non ci riesco più, cioè una volta con le lire, dire la verità, un 100 euro cose. Mi capita, mo pure secciato, perché praticamente non lo faccio più, perché una volta dicevo mo voglio accattare un giocattolo rumi, no? Un mixer, voglio accattare
2: microfonia,
1: una cosa
2: allora, una corda vicino a chitarra,
1: una corda vicino a chitarra. Allora sai, a cominciare a si pagare 50 euro o 100 euro, allora quando vedi che il cumuletto ci ha fatto per esempio 300 euro conservati, si scassa qualcosa.
2: Lo so, sì, tu c'hai questa.
1: Mia moglie dice: oh, sei scassato che o oh, sei scassato che là, o oh, chi l'ha fatto che o oh, si è accattato chi l'ha fatto.
2: Ma no, è sciocchezze, ragazzi. Cioè, lui ha messo da parte 300 alla spesa almeno di 6-7.
1: Però pare che il fato, il destino, sa sì. Che io ho 300 euro conservati, che tu già stai facendo. Mo mi ha accattato l'Apple Watch.
2: Sei impazzito.
1: A Russia ce l'hanno avuto impegnato, io ne avevo tutto. È impegnato, mi sa. Allora, come dire?
2: E lui è quello che c'ha il ciò, vorrei aprire e chiudere una parentesi.
1: Per dire, io che mi posso muovere, guardate come mi muovo. Allora, la mia domanda è questa: ma voi riuscite da quando è entrato l'euro a conservare? Cioè tu riesci a conservare, pensavo, vabbè, tu tieni i soldi.
2: Ma chi tiene i soldi?
1: Riesci a mettere un 1.000 euro un mese, va? Ogni mese riesci a 2.000, 1.500 euro a
2: mese. Ma magari, se stacca a fare
1: 2.000 euro
2: un mese. Ne riprendo male.
1: Pronto?
3: Buongiorno.
1: Sì.
3: Ma non vi rispondere. Mamma mia, siete belli.
1: Sono bellissimi, sono bellissimi.
3: Ecco, magari vai a stare su uno sacco di cose. Senti, una volta ci stavo con Rosiella che sarà.
1: Ma riesci a conservare qualcosa a fine mese? Dici, ma massimo 100 euro.
3: Io mi metto nei panni di quelle persone veramente che non ce la fanno. Perché non lo so, da quando è uscito l'euro certamente non è uguale alla lira. Non si riesce a conservare.
1: Anche se dice le statistiche gli italiani sono delle formichine, comunque c'è la mentalità di conservare
2: anche poco metti
1: a
2: da
1: poco
2: parte.
1: Metti a parte
3: anche se poco va, ma già tipo 1.000 se dice a Napoli quando venne a sete
1: gli
3: italiani mi conservano la mela per quando c'ho sete,
1: cioè fanno l'acqua se è meglio beva la mela
2: succo di mela
1: fammi la sete
2: ce ne vogliono tante.
1: Grazie. Sì, pronto.
4: Pronto?
1: Ciao caro, chi sei?
4: Buongiorno.
1: Ciao Beto. Ciao.
4: Se 100 euro che sei riuscito a conservare, perché non mi dai un ammissivo
1: copolino?
2: Tu non devi parlare.
1: Ma
2: siamo due
1: ragazzi, 100 euro da parte. Non ce l'ho. Proprio niente.
2: Solidarietà a questo amico, stamattina ho controllato, avevo meno 320.
1: Beh,
2: addirittura a rosso, poverino.
1: Tanto che te ne importo, ti ho avuto un tenere il sacco. No, non ne voglio più, quando tu non voglio più, Zaccari, lascia stare.
2: Dai, mandalo a me,
1: Zaccari, è un passaggio, cioè ci mettono uno stipendio a casa e si riesce, tutto tutta la seghiccia,
2: Zaccari. Ma poi non si è capito, c'ha...
1: Come campa.
2: C'ha la rata che la pescano tutti nello stesso giorno, cioè.
1: Però povero di fatto cosa?
2: Sì.
1: Cioè, c'è adesso povero di... È un segreto, è chi lo fa tutto per andare in analisi.
2: Ma guarda che alla fine, se ci pensi, campi me, perché se tu c'hai i soldi, ti poni il problema.
1: Ma tu pure che si è mangiato la giorno, si è mangiato i gnocchi patani. Faccio loro.
2: Ma quanto costano due gnocchi patani?
1: Cambi su due zucchine, hai tu, capi quando stanno i zucchini?
2: Ma io sei sulle...
1: Ma a casa Molignano, capi quando stanno i Molignano? Ma se avevo matrimonio, uno ci mette in busto, un chile
2: Molignano. Senza
1: dicendo.
2: Ti mangio lo chef, facciamo l'antipasto.
1: Pronto?
2: Pronto?
5: Sì, pronto?
1: Buongiorno, salve. Chi sei, la voce che te ne sordi? L'Allegro. Chi sei?
5: Buongiorno, sono una nuova cellula dormiente, Francesco da Tenerife.
1: Allora andiamo a lì.
2: Ciao Francesco, benvenuto.
1: Cellula dormiente. Ciao cellula. PSC50 per la causa.
5: Dei risparmi che stavate parlando in onda.
1: Sì, tu li fai risparmi, riesci a risparmiare.
5: Senti, io da un anno e mezzo che mi sono trasferito a Tenerife.
1: Sei a Tenerife, bravo.
5: Sincero, ad essere sincero, io in Italia prendevo uno stipendio di 2.300 euro al mese.
1: Ma prendi il 30% in più,
5: eh? E non avevo mai un euro da parte, credetemi.
2: Ok.
5: E da un anno e mezzo che sono qua, ne prendo 1.600 di stipendio e riesco a mettermi ogni mese quel 100-150 euro da parte.
1: Cioè addirittura, perché ne prendi di meno a Tenerife? Non dovresti prendere di più, non paghi le tasse, no?
5: Sì, ne prendo, sì, perché gli stipendi non sono proprio uguali.
1: Ho capito, ma lavori ancora, non è pensione a te, è stipendio, cioè lavori?
5: No, il stipendio, sì, il lavoro.
1: Ah, lavori.
5: Sono giovane, ho 40 anni.
2: Ma che lavoro fai? Cioè, anche se ci puoi dire orientativamente l'ambito?
5: No, sì, faccio manutenzione negli alberghi.
1: E riesci a risparmiare l'acqua con 2003 non riuscivi a risparmiare?
5: Sì, per assurdo, ma è vero, avendo due figli...
1: Sì.
5: È assurdo, ma è vero.
1: Sì, stiamo diventando proprio che non si può il campacchioni. Grazie, cellula. Ciao, alla prossima. Grazie, rivoluzione. Tieniti pronto.
2: Quest'uomo è arrivato a Tenerife, cioè c'ha sue cellule anche a Tenerife.
1: Arrivo dovunque.
2: Incredibile, ragazzi.
1: Cellula, arrivo dovunque.
2: Va bene, andiamo avanti. Andiamo avanti. State sentendo una risata perché ci sono dei commenti incommentabili, quindi direi ci fermiamo un attimo e torniamo tra pochissimo.

0: va a vedere un po' che cosa ci raccontate dopo aver scoperto
1: cattiveri.
0: Che alle Canarie, insomma, no, a Tenerife era Tenerife si guadagna meno, però si riesce a tenere da parte qualche cosa, quindi presumibilmente la vita costa un po' meno rispetto a quello che spendiamo.
1: Invece teniamo l'inflazione da paese ricco e teniamo stipendio Biafra.
0: Italia. Italia, amico mio, in una parola. Ragazzi, io risparmio il tempo di conservare tanto, poi non riesco, insomma. Questo mese avevo conservato 70 euro, ma ne ho spesi 120 perché si è rotta la guarnizione dell'oblò della lavatrice.
1: No, ma tu dico, non, io conservo si scassa le cose, non conservo si scassa niente.
0: Cioè, ma ringrazio. No,
1: secondo me è essicciato su fatto.
0: E invece no, perché la cosa si sarebbe scassata comunque. La differenza
1: no,
0: è che era
1: se io non mi metto a conservare si scassa sicuro qualcosa. Se io non conservo si scassa. Ah,
0: una legge dell'attrazione al contrario.
1: Ah, cioè fa come fai chi? Come fai?
0: Che fai tu?
1: Come fai? Tutto magnifico.
0: Ah, lui spende
1: vabbè,
0: tutto.
1: Vabbè, ma tu sei parente, buono, hai il suo telefono, zio, ok? Zio Simu.
0: Secondo me la.
1: Andrei spannici,
0: La filosofia di Simone, tu volevi lo smartwatch, che è appena arrivato lo stipendio, compralo subito, pagalo tutto insieme e via, non ci devi pensare.
1: Sì.
0: Cioè che non devi mettere da parte per poi. Pronto?
1: Pronto.
2: Pronto, Rosario, buongiorno. Buongiorno Marco.
1: Ciao.
2: Lo sa, ma sta mia
1: pannaccia a baci, c'ha 8 anni. Cazzo, mannaggia, te ne so, vedi quando piglia pensione. Ragazzi, in pensione, mannaggia, ragazzi.
0: Ecco, vedi, questi sono motivi per mettere i soldi da parte. Io ho lavorato extra per comprare il nuovo FIFA e GTA 6. Mm. Una spesa di 250 euro.
1: Hai conservato, però?
0: Sì. Ha lavorato extra addirittura, cioè ha fatto qualche straordinario per togliersi lo sfizio. Ragazzi, oggi Stefano mi pare nuggelata. E che gelata a pistacchio.
1: Spilucca.
0: Ma come si bello, Stefano?
1: Spilucca. Come si chiama? Loredani?
0: No, è Luca dalla Germania. Buongiorno ragazzi, generale, qui cellula albanese. Ciao. Siamo pronti senza una lira. Ci mandi qualcosa?
1: Non so, penso veramente. Ha brigato pure questo.
0: Devono mangiare.
1: Pronto,
3: buongiorno.
1: Tutti a dieta, tutti le cellule.
3: Io ricollegandomi al discorso del ragazzo che ha chiamato prima, ha perfettamente ragione, perché ho vissuto a Tenerife. E in pratica là la benzina costa 1 euro, le sigarette 2,50 euro, il caro vita qua in Italia è arrivata ad altissimi livelli.
1: Sta sfuggendo di mano.
3: E nessuno si è svegliato ancora per una rivoluzione. Cellule!
1: Cellule, svegliamoci. Ma come si
0: Ma ti svegli, che fai? Andiamo tutti quanti là. 081 546 6873, se volete dire la vostra. Buongiorno ragazzi, sono Carmine, volevo dire ma della nuova tassazione del TFR nessuno ne parla? Voi che pensieri avete a riguardo? Hanno affassato nuovamente la TFR?
1: Qua giù, hanno pigliato pure la TFR, va nei fondi pensione, penso. Stiamo fallendo, quindi se vanno a pigliare pure chi di là, sempre i vostri, mica se vanno a pigliare il patrimoniale.
0: Pronto?
4: Sì, buongiorno, ero dal Principato.
1: Che bello, ciao.
4: Ragazzi, però diciamo la verità, parliamo seriamente, ma secondo voi cioè, ci vorrebbe la rivoluzione per quella che stiamo subendo? Ma non averlo con nessuno, con Meloni, con Renzi e tutti quelli che stavano prima e dopo. Ma come stiamo andando avanti, ci vorrebbe qualcosa da poterci dire, ma basta, è fornuto. Perché qua.
1: No, ma la cosa grave.
4: Si scendono la mattina, vogliono fare una cosa, la fanno, senza rendersi conto del popolo che subisce.
1: Ma perché chi non l'ha da fare?
4: Capite che dico?
1: Sì, però se ci fai caso, si parla di tutto, ma non di questi problemi qua. Cioè, si parla di cose, si parla gay, l'immigrato, insomma.
4: No, allora mi dica una cosa, no, ma io faccio il corriere, ci stanno un miliardo di macchine, mi dicevi, ma dico io, ma sta gente non si rende conto che per esempio a benzina o gasolio, costa assai, camminano.
1: Sì, ma ti voglio far capire una cosa, prima mi sono reso conto che gasolio e benzina costa assai, ma a mattina non vengo a faticare, come faccio?
4: No, ma a prescindere, lascia stare, perché
1: se non accompagno mio figlio a scuola.
4: Si unisce per fare una rivolta contro un qualcosa che non va bene. Va a fatica, io sono primo che rimane a mattina, ma caramai a Roma.
1: Ma a te ti piace ma fasulli, ti piace come si chiama? Ma fasulli.
4: No, ma fasulli, non
1: è che le, frate, che te ne fotte? Che te ne fotte? Ma una finta maratona, squaglio sangue, rinde bene.
0: Io riesco sempre a mettere da parte qualcosa. Attualmente sono riuscito a conservare una discreta pila di bollette che spero prima o poi riuscirò a pagare.
1: Collezionista!
0: Fermi lì, dai.

0: colonna sonora, ma secondo me una delle trame dei film più azzeccati degli ultimi 40 anni, Men in Black. Abbiamo ritrovato Will Smith e andiamo ancora a sentire le vostre voci. 081 546 68 73, si parla di risparmi, del poter risparmiare. Manteniamo il divario col nord, anche se sembrerebbe, a detta di quelli che sono i dati, che al sud stiamo risparmiando qualcosina in più, ma stando a quello che dicono i nostri ascoltatori, ma manco per niente, perché insomma
1: c'è sempre una categoria che guadagna molto di più e l'altra che ci va a perdere, no?
0: Allora quelli che
1: da pandemia, i ricchi sono diventati ancora più ricchi.
0: Però scusami, allora vuol dire
1: sempre più poveri.
0: Vuol dire che chi riesce a risparmiare in realtà è semplicemente qualcuno che non è riuscito a spendere tutti i soldi che ha guadagnato in quel mese.
1: Sei ricco quando spendi meno di quanto guadagni. Allora ti puoi reputare
0: levandoti tutti gli sfizi,
1: facendo proprio una bella vita, spendi meno di quanto guadagni, ti puoi reputare che ti rimane sul conto corrente ma alla fine sono sempre più benestanti, insomma.
0: Ragazzi, buongiorno. Rosario, l'unica cosa che riesco a conservare è Mulignani sott'olio.
1: Esatto, bravi, vedi pure.
0: Rivoluzione silente, smettiamola di spendere soldi inutili, mettiamoci tutti in malattia per depressione dal caro vita, imponiamo un lockdown contro il virus mondiale del malgoverno, vi faccio vedere come cambiano le cose. Sempre Luca dalla Germania.
1: Ma piccarti ci siamo a rendere conto che non siamo, cioè siamo a prima rendere conto, poi andiamo avanti. Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto? Qui fotografo, ciao.
2: Buongiorno, no. Allora, no, volevo ricordare una cosa: quando sei stato in secco, uno si è parlato proprio prendere con qualcuno, con il governo, con quelli che ci stanno. E vi ricordo le parole di Massimo Alessi, per esempio, in un'intervista con Isabella Rossellini. Quando gli chiese la politica, lui rispose così semplice. Dice, una volta, quando il potere era in un palazzo, andava la gente lì con i forconi e tutto, le mazze andavano a prendere, e quello era il potere, il punto del potere. Oggi come oggi, tu voti a qualcuno, poi quando lo incontro, ma tu mi hai promesso, mi hai fatto questo, io dico, sì, ma sai, non è mica colpa mia,
1: hanno
2: se fosse stata questa cosa qua. E praticamente mo si va avanti sempre con questa storia, che è difficile ormai prendere, perché comunque anche con la vita che aumenta, anche con la vita che comunque è aumentata molto, per dire, ho un'attività, figuratevi. E la gente comunque vive ancora nel benessere, perché non ha il senso della povertà. Che cos'è? Se noi passiamo con uno che ai nostri genitori, la povertà per loro era che erano riusciti a fare.
1: Fratello caro, con questo inverno si da arriva a benzina a 4 euro, voglio vedere che succede. Cioè, stiamo pazziando con fuoco,
2: la gente risparmierà su altre cose. Per esempio, io qua dove abito io, per dirti che è una stupidaggine, che la benzina la prendono tutti su quelle che ci stanno. Cosa fanno? Per esempio, stanno facendo discussioni che hanno fatto una piazza e hanno tolto 20 posti auto, che vicino sta una scuola. Ma la scuola, sai quant'è? È 10 metri. La gente vuole arrivare lì sotto con questi, capito? Io li porterei a qua, poi un paese delle biciclette, su quelle che ci stanno. Ma non puoi farti due passi a piedi, visto che hanno invitato i parcheggi da un'altra parte. Se la benzina è aumentata, cazzo, però stati di l'altro.
1: Fotografo, non è la benzina in sé. Il fatto è che quando ti aumenta la nafta a 3 euro, vuol dire che tu tutti i prodotti li paghi il quadruplo. Mevri fra 15 giorni, tutti gli aumenti di moto, 15 giorni.
0: Restando a quello che dicevi tu.
2: Però la gente si sta abituando a vivere, tra virgolette, comunque nel rosso, per esempio i telefonini, quelli a basso prezzo, non li vendono quei telefonini, quelli grandi, cioè nel senso vendono quelli che costano di più, cioè i zaini a scuola, non dico che tutti come il pollo, no, però se tu vai da una parte lì dentro, i zaini per la scuola sono quelli migliori che si vendono, pochi vanno dal cinese a comprarsi sta roba qua, capito?
1: Forse dove abiti tu, fratello, vabbè, hai già salutato
2: nella miseria.
1: Guarda, non sei caso tu, fratello,
2: secondo me,
0: per rispondere a quello che dicevi tu sulla macchina, il parcheggio, la scuola, di farsela a piedi, da quando è partita la situazione a Hormuz con i prezzi che sono saliti, si è forse anche leggermente aumentati con l'uso dell'automobile, quindi figurati.
2: Ma certo, ma abbiamo due auto in famiglia, c'ho un camper e poi tengo pure un motorino.
1: Frate, tu c'hai sfondato il soldo, frate, tu sai, noi siamo i piedi pilati, cazzo, prima manco come tornare a casa.
0: Fermi, ciao, torniamo subito, fermi.

0: puntata di.
1: Non so, c'è Pio Russo, dice Rosario, fai vedere a Marco Pesacane il puffo vanitoso. Eccolo qua.
0: Eccolo qua, è appena entrato il puffo vanitoso.
1: Manco a fare apposta. L'abbiamo fatto vedere, Pio, l'abbiamo fatto vedere.
0: Allora, andiamo al telefono, pronto?
2: Sì, cazzare comunque.
1: Chi è?
0: Ah, no, Tech the Dam, buongiorno.
2: Non si arriva se faccio niente, lo so. Non si arriva se faccio niente.
1: Non sa se faccio niente, sì.
2: No, io pure tengo un bello stipendio, ma io non è che faccio chissà che cosa. Io spendo i soldi solo per supermercato, su 1300, 1400 euro.
1: Ah, faccio.
2: Sì, ma io, la mia compagna è un creatore che tiene 2 anni.
1: E che ora da mangiare suo creatore? 1300 euro solo in spesa.
2: No, chi è questo che mi fa spendere i soldi? Io sono viziato a mangiare, sono viziato. Ma questo mi fa il pane e cipolla tutti i giorni, c'è la scritta voglio. Purtroppo non posso fare più niente. E guai che ha tolto il reddito di cittadinanza. Io non l'ho mai percepito, ma hanno fatto una cosa gravissima nella prima ora, vedete. Parlato di questa
1: sì,
2: cosa
1: sì,
2: qua
1: sì.
2: Per me è stato sbagliato proprio a Tuluà a questo coso, perché la gente se si fa e non sanno chi sono, sanno e vuole fare che non...
1: Ma capì, perché tu mi stai dicendo che la gente se si fa, ma la notizia dice che addirittura è aumentato il deposito sulle banche del 7%.
2: Sapete una cosa, io piglio 3.500 euro un mese fisso, no, 3.500, non arriva.
1: Che lavoro fai tu, scusa?
2: Se arrivassi a 150 euro, ci cioè metto un uovo, creatura, un coppali.
1: Sì, te ne accoppi con un bambino. Senti, ma che lavoro fai tu, Tech the Dam?
2: Tech the Dam, lo so, brutta fatica, faccio scavo per l'anello, poi sono un po' pitraliccio quando sono a cagnare in linea, i magliati.
1: Insomma, da fatico, frate.
2: Fatica, lo so, io faccio pure che faccio la ricotta, però ogni tanto purtroppo mi fa lì vanno a casa, lo so.
1: È certo, è certo, certo.
0: Gira e rigira sempre a mangiare con lui.
1: Se mangi sempre, 1200 euro mangiava.
2: Lo so, vuoi sapere la cosa? Stamattina mi ha buttato solo un collino a pizza, perché sto guardando i faticati stamattina, mi sto bruciando luce, sto
1: bruciando luce stamattina.
2: Ah, siete nervosi. Io voglio che la volta per lasciare una pelle per fare certe vendite, ma voglio stare tutti quanti a faticare. Però sono contento quando scendono con me.
1: Buono,
2: sono contento che stai. Con l'idio che la palla stamattina, ne di 7,50 euro ci spiso per cattolino.
1: Vai, vai, Dandettile, vai, un abbraccio, ciao, vai
0: ciao, caro, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, ragazzi, buongiorno. Ieri 4 fototessere, 10 euro. Passo e chiudo, Tommaso. Le fototessere forse per i documenti.
1: La macchinetta quando si pigia? Anzi, mi dice 10 euro, non mi ricordo.
0: Quelle per strada? Esistono ancora?
1: Come no, c'è una proprio a Capo di Chini, là.
0: Ah, pensate. Ragazzi, buongiorno. Le bollette sono fatte per essere pagate e ve lo dice uno che, secondo me... fa un po' di assenze. Ragazzi, grazie sempre per la vostra compagnia, ormai siete di famiglia. Rosario, a tal proposito, mi presti 1.000 euro?
1: Aggiù,
0: tornando seri, io conservo, cerco di conservare qualcosina mettendo da parte i soldi come se li avessi spesi e quindi non più nelle mie disponibilità. Per esempio, non vado al bar a fare colazione, 3 euro da parte. Non esco qualche sabato e metto da parte i soldi per due, come se avessi mangiato la pizza. Insomma, metto da parte quei soldini come se li avessi spesi e non li tocco più. 2 anni fa sono riuscito a mettere da parte in circa un anno 1.300-1.400 euro. Paolo da Torre del Greco.
1: Ottimo, 1.300 euro in mano, però non si tu bar, non c'è asciutto, né fatto, né stata a casa, sacrifici per 1.300 euro.
0: Vabbè, sai, lui dice, se il resto
1: e che ci fai con 1.300 euro? Allora, va a fare una vacanza, 1.300 euro.
0: Li puoi mettere vicino per fare la vacanza.
1: E mette vicino, ma manca da fare la vacanza, okay? Vicino a che? Se ci sta pure che là,
0: Ma ci vuole, ti vuoi comprare uno sfizio, allora te lo compri.
1: E poi dipende, ecco, dipende.
0: Se ti si scassa la caldaia,
1: ero fuso 800 euro.
0: Capito? Te ne rimangono comunque 500, non è malvagio. Dai, se volete, abbiamo spazio per un'altra telefonata. Fra pochissimo arriva Diego C'è. Ragazzi, buongiorno. La verità è che siamo un gregge di pecore noi italiani. Non faremo mai la rivoluzione. Ci mettono le mani in tasca, praticamente decidono e ci fanno di tutto. E noi non ci ribelliamo.
1: Ma noi che siamo ci ribelliamo, non abbiamo la consapevolezza, amico mio. Cioè, tu si guardi le giornate è nata quando fai questa consapevolezza?
0: Allora, ragazzi, miei figli, uno di 9, l'altro di 7 anni, hanno aperto il salvadanaio e con i soldi risparmiati lo hanno regalato alla mamma. È uno di quegli aspirapolveri che puliscono casa. Ah, che carini, no, che sono stati, un bel pensiero.
1: Bella così i soldi.
0: No, ma sta carica, perché
1: Quanto 3-400 euro in una bottina di chiste.
0: Forse anche qualcosina in più. Forse l'unico modo veramente per risparmiare qualcosa è il famoso salvadanaio. Ti dici devi mettere settimanalmente qualcosa. Ti devi decidere una cifra fissa e settimanalmente, paf, ce la devi mettere.
1: E poi ti scassi qualcosa, non vai a rompere lo salvadanaio.
0: Non li devi rompere.
1: E come fai? Te hai scassato lo salvadanaio?
0: Perché?
1: Finanziamento,
0: quel fatto che è chiuso, no? Il salvadanaio che
1: ci sono finanziamento la chiamiamo a chi?
0: Il fatto che il salvadanaio è sigillato ti fa un po' di resistenza.
1: Ma se tieni la caldaia scassata, tieni sotto coppa a che c'è la caldaia, come fai? Non concio, tu fai la doccia fredda.
0: Finanziamento, come ha detto Zaccaria. Tanto ormai. Tu lo dici sempre: se fai il debito, campi 100 anni. Quindi. Allora, l'economia moderna è fondata sul tect e dam. E con questo direi che abbiamo chiuso questa nostra meravigliosa lezione di economia in questo.
1: Anche se non siamo venuti a capire niente.
0: No, niente. Poveri prima, poveri dopo. Tranne
1: l'unica
0: cardinali.
1: Voce che sappiamo che i cardinali hanno guadagnato 10.500.
0: E
1: noi speriamo che.
0: Bravo.
1: Trenino.
0: Ragazzi,
1: trenino ecclesiastico, diciamo così. Vai.
0: Arrivano Gianluca Miranda e Diego Armando Maradona Junior. Noi torniamo domani. Lui è Rosario Verde.
1: Ma lui è Marco Pesacane.
0: Grazie a Simone Zagari.